Il sindaco Gianni Bartoli era così commosso che non riusciva a parlare. Disse solo: «L'Italia è tornata, è tornata, è tornata!» Poco effettivamente, ma molto per quei triestini che l'avevano aspettata per anni e che cominciarono a salire sui camion dei militari che stavano arrivando, li abbracciavano, cantavano con loro, ridevano e piangevano allo stesso momento. Alle 11:30 arrivarono in porto l'incrociatore Duca degli Abruzzi e i caccia Grecale, granatiere e artigliere. E anche quelle navi furono accolte con un metaforico abbraccio, mentre la città esplodeva in una festa piena di commozione, ma anche di ricordi terribili. Infatti, il 1° maggio 1945, i partigiani di Tito erano entrati a Trieste e avevano subito fatto capire che volevano vendetta. Probabilmente, come notava nel suo diario Paolo Emilio Taviani, che fu ministro della difesa dal 53 al 58, ne avevano buoni motivi. «I metodi dittatoriali del ventennio», scriveva, «avevano lasciato molti risentimenti negli abitanti di lingua slovena e croata della Venezia Giulia». Così, non appena messo piede a Trieste, le truppe dell'esercito popolare di Tito svuotarono le casseforti della Banca d'Italia, depredarono gli abitanti, violentarono le donne, picchiarono gli uomini e il 5 maggio uccisero sparando contro i cortei che erano scesi in piazza con la bandiera italiana. Poi cominciarono le foibe. In realtà c'erano stati altri massacri nel 43 e nel 44, ma nel 45 fu un continuo via vai di camion che arrivavano alle voragini carsiche e buttavano giù corpi di italiani, e se qualcuno si era salvato e provava ad arrampicarsi per tornare su, i militari jugoslavi gli gettavano addosso fascine di paglia in fiamme. Per gli storici Raul Pupo e Roberto Spazzali ci furono dalle 3.000 alle 5.000 vittime, ma altri parlano di almeno 12.000 morti. Da lì nacque il terrore che durò anni e che causò un altro fenomeno agghiacciante. Tra i 250.000 e i 350.000 italiani abbandonarono l'Istria e la Dalmazia e cercarono riparo in patria dopo aver lasciato i loro beni a Trieste. Come fu possibile uscire da questo tunnel di rancore e di violenza? Il racconto è complicato perché al di là delle emozioni di quella straordinaria festa di Trieste c'era la politica e per capire i fatti è necessario riannodare i fili di una trattativa lunga e complessa. Il punto di partenza era la volontà di Tito di spostare il confine della Jugoslavia fino all'Isonzo e al Natisone, se non fino al Tagliamento. Il leader jugoslavo rivendicava quelle terre sulla base di un principio molto chiaro. Se in una zona c'erano gruppi di sloveni o croati, quella diventava automaticamente territorio jugoslavo. Ovviamente non era così, perché c'erano anche molti italiani, per cui la diffusione a macchia di leopardo di popolazioni diverse in quella regione rendeva impossibile far coincidere la frontiera etnica con la frontiera politica. Solo che l'Italia non si trovava nelle condizioni di far rispettare i suoi diritti. Avevamo fatto la guerra ed eravamo stati sconfitti. Tutto quello che potevamo fare, dunque, era chiedere l'intervento degli alleati in Venezia Giulia, in modo che la loro amministrazione su quella regione riuscisse a fermare l'espansionismo di Tito. Anche perché, come abbiamo già detto, nell'autunno del 43 si erano verificati massacri orribili ai danni delle popolazioni italiane dell'Istria. Gli americani e gli inglesi erano disponibili,
soprattutto perché avevano bisogno dei porti e delle linee di comunicazione con l'Austria e con l'Europa centrale. Ma bisognava fare i conti con Stalin. Intanto, il 26 aprile 1945, il generale inglese Harold Alexander occupò la Venezia Giulia, Fiume, Cherso e Lussino e vi costituì un governo militare. Prima di partire aveva avvisato Tito delle sue intenzioni e questi dapprima aveva accettato l'occupazione militare alleata. Poi, a cose fatte, aveva dichiarato che la situazione era cambiata e che lui si sarebbe spinto fino all'Isonzo. Dalle parole passò ai fatti. Fu così che il 1° maggio l'esercito jugoslavo entrò a Trieste scatenando quei giorni di sangue e terrore, sarebbero stati in tutto 43, di cui abbiamo detto prima. A quel punto bisognava trovare una scappatoia diplomatica. Alexander spedì a Belgrado il suo capo di stato maggiore, William Morgan, che doveva proporre la cosiddetta Linea Morgan, un confine interno che spaccava in due l'intera regione, mettendone una parte sotto il controllo alleato e l'altra sotto quello jugoslavo. Tito fece finta di ascoltare quella proposta e poi mandò avanti i suoi uomini, che cominciarono a conquistare terreno a suon di atrocità. Tanto che Alexander disse: «La manifesta intenzione del maresciallo Tito è di far valere le sue rivendicazioni con la forza delle armi e con l'occupazione militare». Intanto, però, nel settore jugoslavo la maggioranza italiana non venne rispettata. In più, come ci spiega Antonio Pitamitz, il primo giornalista a raccontare la tragedia delle foibe, venne introdotta una moneta d'occupazione, la jugolira, riconosciuta solo nel territorio di Capodistria, ma che consentiva un drenaggio di valuta che il governo titino utilizzava per i suoi commerci, in pratica facendosi finanziare dagli italiani. Insomma, uno smaccato trucco economico. Come riassume Diego De Castro nel suo «La questione di Trieste», l'azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954, ci fu una risposta attiva da parte della popolazione, ma ogni protesta fu repressa da irregolari slavi che colpirono i cittadini inermi e a Capodistria ne uccisero due. L'Italia non poté protestare in maniera adeguata. Gli alleati infatti non appoggiavano più le richieste di De Gasperi, perché oramai era scoppiata la guerra fredda e se potevano fermare l'espansione di Tito verso Trieste, non riuscirono comunque a restituire la città alla sovranità italiana. Dal suo punto di vista però, anche l'URSS dovette sistemare le questioni in casa propria e convinse Tito che era arrivato il momento di cedere. Nacquero così la zona A e la zona B, e il 12 giugno del 45 i patrioti titini, dopo 43 giorni, lasciarono la zona A, con Gorizia, Monfalcone, Pola e ovviamente Trieste, e si tennero invece la zona B, con capoluogo Capodistria. Il territorio libero di Trieste si compose così con la zona A di 222 km quadrati con 310.000 abitanti, di cui 63.000 sloveni, amministrata da americani e inglesi. La zona B invece si estendeva su 515 km quadrati, era amministrata dall'esercito jugoslavo e aveva 68.000 abitanti, così suddivisi secondo le stime della Commissione Quadripartita delle Nazioni Unite: 51.000 italiani, 8.000 sloveni e 9.000 croati. Insomma, il 10 ottobre 1946, alla conferenza di pace di Parigi,
nacque il territorio libero di Trieste. In Italia ci furono forti proteste, mentre dal 15 settembre 1947, quando il Trattato di pace di Parigi, scaturito dai lavori della conferenza, entrò in vigore, nella zona B cominciò una sorta di pulizia etnica che obbligò le famiglie giuliano-dalmate a cercare scampo in patria. Partiranno dai territori occupati della zona B più di 300.000 profughi. De Gasperi promise che Roma non avrebbe mai abbandonato la popolazione istriana, ma la gestione del territorio libero di Trieste fu del tutto impossibile, nonostante l'ONU avesse chiesto a Italia e Jugoslavia di mettersi d'accordo. Eppure, dal 49, soprattutto da parte americana, cominciò una politica dei piccoli passi che sembrava volgere a favore dell'Italia. Furono piccoli segnali, come l'arrivo della nave dell'amicizia che portava doni degli Stati Uniti alla popolazione di Trieste. Tuttavia, il tormentato percorso verso una soluzione politica fu reso ancora più difficile dagli incalzanti eventi internazionali. Polonia e Bulgaria erano finite in mano sovietica e il 25 febbraio del 48 anche la Cecoslovacchia entrò nel blocco comunista. Da noi, invece, il 28 aprile, le elezioni segneranno la sconfitta del Fronte Popolare Socialcomunista e la vittoria della Democrazia Cristiana. Che valore avrebbero avuto le elezioni italiane? Che si sarebbe tornati a discutere del territorio libero di Trieste. E quasi a sorpresa, americani, francesi e inglesi proposero con la cosiddetta dichiarazione tripartita di restituire all'Italia sia la zona A sia la zona B. La motivazione di questa scelta era evidente. Se da una parte avanzava il comunismo, dall'altra bisognava allargare gli avamposti democratici, tenendo a distanza Tito e i suoi partigiani. Purtroppo, ancora una volta, la situazione internazionale si complicò. 3 mesi dopo la dichiarazione tripartita, Mosca e Belgrado entrarono in conflitto e Tito portò la Jugoslavia fuori dal Cominform. Fu proprio questo allontanamento da Mosca a generare ancora una volta il rallentamento del progetto di cessione all'Italia del territorio libero di Trieste. Nel 49 seguirono le elezioni nella zona A, dove stravinse il partito dell'adesione all'Italia, ma l'anno successivo, in aprile, si votò anche nella zona B, dove gli jugoslavi imposero il loro dominio. Nel luglio del 49, intanto, avevano sostituito la jugolira con il dinaro, con un cambio forzoso a 48 dinari per 100 lire. Quello giusto sarebbe stato intorno ai 48 dinari per 50 lire e anche meno. Subito dopo, Tito emise nuove carte d'identità, con l'obbligo per gli italiani di slavizzare i loro cognomi, scoraggiò la presenza di alunni nelle scuole italiane e ne epurò gli insegnanti. In un appunto ministeriale italiano del 12 maggio 50, riportato da Antonio Pita Mitz, si parlò di intimidazioni elettorali e di spietata violenza con minacce in ogni casa, percosse e ferimenti di persone morte di spavento, assassinate o impazzite. Secondo Silvia Sprigg, corrispondente del Manchester Guardian, i metodi della difesa popolare erano assai simili a quelli dei nazisti. Eppure, nonostante le proteste italiane, il ministro degli esteri Carlo Sforza parlerà di orribili eccessi, gli alleati non si mossero. Perché? Perché la Jugoslavia poteva mettere in difficoltà Stalin. Così avevano cambiato atteggiamento e anzi avevano cominciato a mandare aiuti economici. Soprattutto,
sembravano essersi dimenticati della dichiarazione tripartita, portando Trieste a un periodo di tensioni gravissime. Il 20 marzo del 1953 si arrivò alle barricate. Si cominciò con un comizio al Teatro Rossetti per dare un maggior slancio alla dichiarazione tripartita e con un concerto previsto per quel giorno in Piazza dell'Unità. Ma la polizia, al comando degli inglesi, reagì alle proteste italiane e caricò il pubblico che stava andando al concerto. Ci furono 2 giorni di fuoco, con cortei, violenze, sassaiole e con un totale di 61 arresti e 157 feriti, tra cui 51 poliziotti. De Gasperi accusò gli inglesi che, con il comandante militare della zona A, Sir John Winterton, avevano colpito duramente le proteste italiane. Ma la situazione si inasprì e il 3 aprile, a Londra, Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia cominciarono una complessa discussione che alla fine portò a un memorandum d'intesa che consentiva agli italiani di entrare nell'amministrazione della zona A. Al tempo stesso, il sogno della dichiarazione tripartita si dissolse. L'Italia riusciva a tenere la zona A, ma la zona B rimaneva jugoslava. Potevamo ottenere di più? C'era ancora qualche speranza? È evidente che le scelte degli alleati passarono sulla nostra testa, e anche quando nel 1953 cadde De Gasperi ed entrò in carica Giuseppe Pella, cambiò poco. Si assistette, è vero, a un mutamento di direzione. L'Italia si opponeva alla ratifica del Trattato della CED, Comunità Europea di Difesa, del 1952, fino a quando gli alleati non avessero garantito la salvaguardia dei diritti degli italiani di Trieste. Ma questa politica più aggressiva scatenò la reazione di Tito, che cominciò ad ammassare truppe in Slovenia a 2 passi da Trieste. Pella rispose con altrettanta decisione, facendo affluire truppe al confine giuliano. Eravamo ormai a un passo dallo scontro. Così, l'8 ottobre 1953, il governo americano e quello inglese, di fronte al pericolo di una ripresa delle ostilità, fecero uscire una dichiarazione bipartita con cui ponevano fine al governo militare alleato sulla zona A e, nonostante le parole di fuoco di Tito, annunciavano di voler cedere l'amministrazione all'Italia. Non fu un percorso facile. Ci vollero ancora mesi, sofferenze, violenze umane. Ma il 2 febbraio 1954 cominciò la fase conclusiva delle trattative. La conferenza a Londra andò avanti fino a ottobre, ma alla fine Trieste tornò italiana, anche se la zona A subì qualche aggiustamento a favore della Jugoslavia, che invece incamerò senza problemi l'intera zona B. E quando la radio diede l'annuncio dell'avvenuta firma dell'accordo, esplose la gioia. Per Trieste, certo, e per gran parte della zona A. Ma per la zona B e per tutti coloro che avevano perso la casa, i propri beni e che furono danneggiati dalla divisione del territorio libero di Trieste, rimane un dubbio ricorrente. Si poteva ottenere di più? È una domanda senza risposta. La complessità della situazione internazionale, i cambiamenti strategici che comportò l'inizio della guerra fredda e la difficoltà di gestire il rancore internazionale nei confronti del nostro paese risultarono ostacoli insormontabili, sia per la sapienza diplomatica di De Gasperi, sia per l'irruenza di Pella. In ogni caso, si dovette aspettare fino al 1975, con il Trattato di Osimo tra Italia e Jugoslavia, per rendere definitivo e ufficiale un accordo che ancora oggi suona stridente,
un'ingiustizia subita dalle popolazioni istriane e che oramai sembra dimenticata.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Ansa Cultura. Rischia di morire il lago bullicante. Miracolo di Roma. Le lotte dei cittadini per estendere le tutele. La posizione della proprietà. Il bacino è un caso di rinaturazione spontanea nel cuore della capitale. L'assessore all'urbanistica. L'area industriale è contaminata. Il forum territoriale. Non ci risulta che siano state fatte analisi. L'oasi naturale di una delle zone urbane più inquinate del centro di Roma rischia di morire. Si tratta del lago bullicante, ex Snia, un bacino d'acqua nato nel 1992 dallo scavo per un centro commerciale nel quartiere Prenestino Pigneto, nel quadrante orientale della capitale. Una sorta di miracolo, come spesso afferma chi vive in zona. Tra i 5 casi di rinaturazione spontanea in Europa, insieme al suo gemello di Bruxelles, Marais Viels, quest'area è ricca di biodiversità. Ha anche un grande valore storico. Immersi nelle acque si trovano infatti i ruderi della fabbrica dismessa Snia Viscosa, un pezzo importante dell'archeologia industriale italiana. Grazie a queste caratteristiche il lago è diventato un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere e per numerose associazioni che organizzano eventi culturali o educativi. A difenderlo, oltre al forum territoriale permanente del Parco delle Energie, ci sono anche i giovani di Fridays for Future. Nel 2021, parte dell'area è stata dichiarata monumento naturale della Regione Lazio. Gli sforzi dei cittadini rischiano però di diventare vani. Nicola Zingaretti, prima di dimettersi da governatore, non ha firmato l'atto per estendere le tutele. La battaglia per proteggere il lago, però, prosegue ai tavoli con la Regione e nel quartiere, dove continuano le manifestazioni e le azioni di sensibilizzazione degli abitanti. A prescindere dal fatto che per noi difettano i presupposti per l'adozione del vincolo, giuridicamente il presidente Zingaretti non poteva comunque firmare l'atto per l'estensione del monumento naturale, perché mancava il parere della Commissione Ambiente, spiega la proprietà dell'area, la Ponente 1978 SRL, che aggiunge di aver presentato numerosi progetti per il sito, tenendo conto della fruizione della collettività. Dall'assessorato all'urbanistica del Comune di Roma Capitale non abbiamo avuto riscontri positivi e noi siamo sempre lì alla finestra, perché questi progetti si possono fare solo insieme e non da soli. Nell'area del lago, durante l'estate 2022, c'è stato un taglio di vegetazione contestato dal forum. La proprietà si difende, sostenendo che è stata fatta una pulizia su richiesta della Questura di Roma. Per questo non è stato concluso alcun procedimento contro l'atto, conclude la Ponente 1978 SRL. In primo luogo dobbiamo distinguere la parte del lago che è già all'interno del perimetro del Monumento Nazionale e che grazie al lavoro congiunto con l'Agenzia del Demanio è in corso di demanializzazione. Dall'altra parte quella ex industriale, per la quale è in istruttoria presso gli uffici la richiesta di un permesso di restauro e risanamento conservativo, afferma l'assessore all'urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. Per quanto riguarda possibili progettualità di riqualificazione dell'area, è del tutto evidente che queste dipenderanno dalla eventuale estensione, o meno, del vincolo del monumento naturale, nonché da un piano di bonifica dei terreni che, proprio su richiesta di Roma Capitale, sono stati analizzati e sono risultati contaminati, con valori di soglia tali da non consentire al momento destinazioni diverse da quelle produttive. Mentre ci si batte con pareri tecnici e dati scientifici alla mano per sbloccare in regione il decreto per l'allargamento del monumento naturale al restante 40% dell'ex Snia, replica il forum, L'assessore Veloccia rompe il silenzio non per prendere posizione sull'estensione della tutela ambientale, come se non riguardasse Roma Capitale, ma per informarci che invece un'istruttoria la stanno mandando effettivamente avanti nei suoi uffici, quella per il permesso di costruire richiesto da Pulcini. Sull'indicazione che i terreni siano risultati inquinati, ci si chiede con stupore quando sia stato possibile effettuare queste analisi, visto che quei cancelli nessuna istituzione li ha aperti per appurare il danno ambientale e ora per attestare la presenza degli habitat protetti. Ad ogni modo, non ci spaventa affatto se qualche valore di inquinamento fosse confermato in alcune zone. Il fatto che il resto della fabbrica ora è un monumento naturale ci indica la scelta giusta, quella del restauro ambientale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Se gli antibiotici sono inefficaci, l'uso massiccio o non appropriato di antibiotici in medicina e zootecnia ha prodotto una diffusa resistenza ai farmaci da parte di molti batteri. Previsti 10 milioni di morti all'anno nel mondo se non si troveranno nuove cure. Di Alessandro Bettero. Ci eravamo illusi di averli debellati per sempre e invece sono tornati alla carica. Più forti e aggressivi di prima. Sono i batteri, microorganismi unicellulari, che possono incidere in modo positivo o negativo sul nostro corpo. A differenza dei loro cugini pacifici, che popolano stabilmente anche il nostro organismo, i batteri patogeni non fanno sconti a nessuno. Ed è per combattere questi ultimi, quando il nostro sistema immunitario non è in grado di sconfiggere le infezioni da essi provocate, che entrano in gioco gli antibiotici. Eppure ci sono batteri dinanzi ai quali perfino gli antibiotici da cassaforte, ovvero di ultima linea, appaiono come un'arma talvolta spuntata. Tanto che oggi i batteri più temibili costituiscono un incubo per medici e operatori sanitari. Gli addetti ai lavori li considerano ormai una gang fuori controllo, battezzata con l'acronimo di ESCAPE, che identifica 6 microorganismi subdoli e micidiali: Enterococcus, Staphylococcus aereus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumani, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter. E non sono gli unici. Infatti, qualunque specie batterica può presentare resistenza, avverte Annalisa Pantosti, direttore del reparto di antibiotico resistenza dell'Istituto Superiore della Sanità. Non a caso vengono definiti con l'appellativo assai poco lusinghiero per noi di superbatteri. L'uso o l'abuso di antibiotici, soprattutto ad ampio spettro, anche senza necessità, il loro errato o discontinuo utilizzo e talvolta il loro impiego come automedicazione fuori dal controllo medico, hanno fatto proliferare ceppi di batteri che si sono adattati e sono diventati resistenti ai farmaci. Sotto accusa in particolare la pessima ma diffusa abitudine di assumere antibiotici per contrastare infezioni virali come l'influenza o i raffreddori stagionali. È bene ribadirlo, gli antibiotici non agiscono contro i virus. L'uso di antibiotici che si fa in Italia è superiore alla media europea, ricorda Pantosti, e alcune regioni del sud utilizzano il doppio degli antibiotici usati da alcune regioni del nord. Tuttavia gli antibiotici non sono impiegati nel nostro paese meno correttamente di quanto non avvenga nel resto d'Europa. Alcuni batteri, come gli pneumococchi resistenti alla penicillina, sono raramente isolati in Italia, mentre costituiscono un grave problema sanitario in Spagna, in Portogallo e in Francia. ricorda Piero Marone, direttore microbiologia e virologia della Fondazione IRCSS, Policlinico San Matteo di Pavia. Non solo, la mortalità per polmonite acquisita in comunità è molto più elevata in Inghilterra che non in Italia, dove evidentemente questa patologia viene curata meglio e più tempestivamente. A peggiorare il quadro ha contribuito anche l'utilizzo incontrollato di antibiotici negli allevamenti di animali e pesci destinati all'alimentazione umana. A tal proposito, il Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico Resistenza del Ministero della Salute contempla una serie di interventi volti alla riduzione del consumo di antibiotici in veterinaria. L'Istituto Superiore della Sanità ha collaborato alla stesura del PNCR e alla definizione delle attività che possono proteggere pazienti e cittadini dall'antibiotico resistenza. Il piano, osserva Pantosti, prevede azioni che riguardano tutti gli ambiti che possono contribuire a monitorare il fenomeno, dalla sorveglianza al controllo delle infezioni, al buon uso di antibiotici in medicina, alla formazione e alla comunicazione. Tutte azioni che devono essere declinate sia a livello nazionale che regionale e locale. A darci la misura dell'allarmante fenomeno della resistenza dei batteri ai farmaci sono i numeri. GLASS, il sistema globale di sorveglianza antimicrobica dell'OMS, ha già censito la resistenza agli antibiotici in 500.000 persone con sospette infezioni batteriche in 22 paesi del mondo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista enigmistica in Galeno, maestro delle scienze medico-biologiche, di Gilda Albani. Nel mondo greco, dopo la grandiosa opera ippocratica, la scienza medica conobbe un periodo di declino, dovuto anche allo spostamento del centro culturale dal mondo ellenico a quello romano, naturalmente orientato verso la conoscenza pratica piuttosto che teorica. La medicina, coinvolta in questa profonda trasformazione, fu dominata così prevalentemente dalla terapeutica, di cui massimi rappresentanti furono dapprima Rufo di Efeso, Sorano di Efeso, Areteo di Cappadocia e in seguito e soprattutto Galeno, al quale spetta il merito di avere restituito alla scienza medica e alla biologia quei valori che erano stati tipici della Grecia classica. Galeno, il nome Claudio gli sarebbe stato attribuito solo dal Rinascimento in poi, era nato a Pergamo intorno al 130 d.C. Figlio di Nicone, architetto e matematico, fin dall'adolescenza preparò quella formazione culturale che gli sarebbe stata di basilare importanza per il suo lavoro di medico e ricercatore. A soli 17 anni fu avviato dal padre allo studio della medicina, quindi per 4 anni nella città natale fu sotto la guida di Satiro. Poi si recò a Smirne, dove ebbe come tutore Pelope, mentre a Corinto e Alessandria si applicò sotto la guida di Numisiano. Questi eccellenti maestri e la grande esperienza maturata nel corso dei suoi viaggi gli furono indispensabili nello svolgimento della professione. Nel 161, il primo anno di governo di Marco Aurelio, Galeno fu a Roma, dove ottenne un notevole successo personale e grande popolarità in qualità di medico, suscitando perfino le gelosie dei colleghi. Lo studioso ormai celebre rimase a Roma probabilmente fino al 200, data della sua morte, ma secondo alcune documentazioni ritornò a Pergamo per trascorrervi gli ultimi anni di vita. La sua era stata un'esistenza avventurosa e densa di avvenimenti, ma i suoi innumerevoli viaggi e le mansioni che svolse con le nomine più eccellenti non devono trarre in inganno e confondere il suo valore scientifico. Indiscutibile, infatti, fu il suo impegno come medico, ma anche come studioso e ricercatore. La sua laboriosità è ben dimostrata dall'abbondanza dei testi lasciati, che vanno dai trattati di anatomia a quelli di fisiologia, dalla terapeutica alle opere autobiografiche, ai commenti alle opere di Ippocrate. Alcuni di questi scritti sono andati perduti, ma la maggioranza è passata ai posteri e ha costituito un'insostituibile fonte di conoscenza, soprattutto nel Medioevo. Un elemento fondamentale è il denominatore comune di tutte le opere di Galeno, ovvero la loro caratterizzazione non sistematica, ma estremamente articolata e aperta alla ricerca. Non mancano interventi polemici, la stesura dettagliata di teorie e dottrine, a volte esposte in maniera eccessivamente prolissa, difetto riconosciuto dallo stesso Galeno, ma necessaria al fine di confrontare sempre la propria ricerca con quella altrui, per enucleare ogni singolo problema, analizzandolo e studiandolo nei minimi particolari. E appare così ben chiaro quello che è da considerarsi il principale obiettivo di questo studioso, pregio che lo rende un vero protagonista del suo tempo e dell'evoluzione della storia della scienza: opporsi alla cialtroneria, alla predisposizione per le asserzioni vaghe e prive di approfondimento, ma anche al disprezzo per la ricerca, impegno laborioso e faticoso che andava invece diffondendosi durante l'età imperiale. L'opera di Galeno è infatti da considerarsi immensa e grandiosa proprio perché è una sintesi originale e innovativa di tutta la scienza medica che l'aveva preceduta. Questo studioso non ha mai mancato di ricollegarsi alla tradizione classica, ma pur riconsiderando le riflessioni tracciate dai maestri del V e del IV secolo avanti Cristo, ha voluto sempre sviluppare in maniera autonoma il suo pensiero, senza dimenticare però gli insegnamenti di Ippocrate, Platone e Aristotele. Fondamentale nella sua metodologia di indagine è la stretta connessione tra la dimensione morale e quella scientifica, vista proprio nel particolare momento che la società del suo tempo stava vivendo. Secondo Galeno, dalla generale decadenza morale dipendeva infatti quella scientifica, con il conseguente declino dello studio e della ricerca. Essenziale era perseguire la verità e il benessere dell'umanità, ma anche la ricchezza della virtù, scopi primari della scienza medica, che invece erano stati dimenticati in favore dell'accumulo di beni materiali. Il vero medico doveva essere amico della temperanza e della verità, in grado di servirsi del metodo razionale per riconoscere e curare le varie malattie, apprendendo principalmente dal corpo malato le cause del malessere, che devono essere analizzate con rigore e logica. Ed è proprio questo il valore principale del lavoro di Galeno. Egli fu un eccellente innovatore nel tempo in cui visse, ma soprattutto restituì alla scienza medica e alla ricerca scientifica quel gusto per l'approfondimento che era andato quasi perduto del tutto nelle epoche precedenti, un insegnamento che ha un valore universale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Comunicare con la luce. Fanno progressi gli esperimenti di Alessandro Pasquali, il giovane inventore italiano che sta affinando un nuovo Wi-Fi per trasmettere attraverso fonti luminose, compresa quella della nostra stella, di Andrea Parlangeli. Non ha nemmeno 30 anni, ma ha una buona idea in testa: usare la luce per trasmettere musica e dati. Lo ha dimostrato pubblicamente in più occasioni, suscitando sempre entusiasmo. All'inaugurazione di un festival in Svizzera, in 2 concerti, con una trasmissione attraverso il canale della Manica e un'altra al Pirellone di Milano. E perfino in Campidoglio, dove ha fatto volare su un raggio di luce la voce della figlia di Guglielmo Marconi. Alessandro Pasquali, ingegnere italiano che vive in Svizzera, ormai sa che la sua idea funziona e che piace. Ne avevamo già parlato 1 anno fa. Siamo andati a vedere a che punto è arrivato. In videoconferenza dalla sua casa di Lugano a causa del coronavirus, Pasquali ci accoglie con una novità. Un piccolo ricevitore sta nel palmo di una mano che, illuminato dai raggi solari, si attiva e fa fuoriuscire una piacevole melodia. «È la prima volta che i raggi solari sono usati in questo modo», enfatizza il giovane inventore. «Lo abbiamo fatto per trasmettere suoni e immagini con un bassissimo consumo di energia. A vederlo sembra una magia. In realtà funziona così. Prima si fa passare la luce solare attraverso un apparecchio, detto trasmettitore, che la modula, cioè ne altera l'intensità con un certo ritmo che corrisponde a un segnale da trasmettere. E poi si usa un ricevitore che riesce a sintonizzarsi con la luce così modulata e a decifrare il messaggio. È come avere un faro che, facendo spegnere e accendere la luce, consenta di comunicare in codice Morse. Ed è lo stesso principio usato dalla startup di Pasquali, Slux, con LED o altre fonti luminose. L'idea indubbiamente ha il suo fascino, ma soprattutto ha un potenziale impatto economico enorme. In pratica, si tratta di una variante dei sistemi Wi-Fi che tutti usiamo per collegarci a Internet. Il Wi-Fi, infatti, si basa su un principio simile, ma usa le onde radio. Con la luce possiamo effettuare connessioni 100.000 volte più veloci, rivendica Pasquali. La velocità di trasmissione è dunque già competitiva, ma non è ancora al massimo delle sue potenzialità. Attualmente siamo in grado di raggiungere i 10 megabit al secondo come un buon servizio di banda larga, dice Pasquali. Ma si potrebbe arrivare fino a 100.000 volte di più. Per farlo è necessario continuare nell'attività di ricerca e sviluppo. Sempre rispetto alle onde radio o alle microonde, la luce ha anche altri vantaggi. Non fa male alla salute, non interferisce con altra strumentazione ed è più sicura. Se la si vuole usare per comunicazioni segrete, infatti, basta confinarla in una stanza o farla viaggiare in una fibra ottica. Anche per questo Pasquali è in contatto con società per le quali la riservatezza è un elemento imprescindibile. Con tutti questi vantaggi, come mai i giganti della tecnologia non ci hanno pensato? In realtà lo hanno fatto, sviluppando un'idea simile che, con diverse varianti, viene comunemente indicata come Li-Fi, come Wi-Fi appunto, ma con l'I di light, che in inglese vuol dire luce. Però attualmente le grandi aziende si stanno concentrando maggiormente su tecnologie più vicine, come il 5G, mentre le connessioni via luce riguarderanno le generazioni G successive, commenta Pasquali.
6: Intanto, Slux protegge la sua proprietà intellettuale con 11 brevetti e sta crescendo. Siamo però molto prudenti. In queste scelte cerco sempre di mantenere la visione strategica a lunga scadenza, continua Pasquali. Il suo sguardo resta orientato al futuro, anche lontano. Con la luce si possono creare canali di comunicazione poco suscettibili agli attacchi informatici. Questo apre scenari per le connessioni via satellite o per quelle tra veicoli a guida autonoma, nonché per droni, aerei, apparecchiature medicali e altro. Sto anche iniziando a sviluppare un nuovo concetto di rete telefonica e di dati e un nuovo tipo di navigatore satellitare da utilizzare perfino in ambienti, tipicamente interni, dove il GPS tradizionale non funziona. Entrambi i sistemi sarebbero interamente basati su raggi di luce e potrebbero concretizzarsi nei prossimi 10 anni.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus, Il padre della lingua. La commedia di Dante promosse il volgare fiorentino a lingua letteraria, ma è diventato l'italiano di tutti solo 6 secoli dopo, di Massimiliano Lorenzon. Se oggi parliamo italiano, il merito è anche di Dante Alighieri. La storia è nota. Il sommo poeta diede dignità letteraria al fiorentino adottandolo per scrivere la Divina Commedia. Il poema divenne presto un bestseller per l'epoca e il fiorentino si impose. Ma fino a quel momento, come si parlava e scriveva in italiano? Quante lingue c'erano nel paese? Ed è vero che se i francesi non si fossero messi di mezzo, oggi parleremmo siciliano? Ma andiamo con ordine. Fra il XIII e il XIV secolo non c'era ancora un'idea chiara su quale lingua standard dovesse essere usata in Italia. Al tempo la penisola era caratterizzata, e lo è ancora oggi, da una grande diversità linguistica. Ogni città disponeva del proprio dialetto e come lingua franca scritta si usava il latino o il francese. Poi però, durante la seconda metà del 200, nacque la scuola poetica dello stilnovismo, i cui massimi esponenti erano toscani, a eccezione di Guido Guinizelli bolognese. E proprio in toscano, più precisamente in tosco fiorentino, scrissero le loro poesie che poi circolarono ampiamente in tutta la penisola. Ma l'avvenimento decisivo fu la nascita della commedia che Dante scelse di comporre in volgare fiorentino. Discorrendo di vari argomenti, anche privati, il poeta introdusse nella lingua numerosi nuovi lessemi e costrutti sintattici. Il successo della commedia fu immediato ed è testimoniato dai circa 800 manoscritti dell'opera che ci sono pervenuti, a conferma che quantomeno entrò nelle case di tutti i dotti italiani. Grazie a questo straordinario successo, fu evidente che nello scrivere in volgare, in Italia, non si poteva più prescindere dal fiorentino. Eppure la prima scuola poetica siciliana parlava un altro dialetto, il siciliano. Siamo alla raffinatissima corte dell'imperatore Federico II, 1220-1250, nella prima metà del 1200. L'Italia, dopo circa 2 secoli di ritardo rispetto a quanto era avvenuto in Francia con il provenzale, produsse la propria letteratura in volgare e lo fece utilizzando quello che oggi è considerato un dialetto, il siciliano, anche se comunque si trattava di una lingua letteraria con molti influssi dal latino. I poeti alla corte di Federico erano molti, tra gli altri l'inventore del sonetto, Jacopo D'Alentini. La nascita e il perentorio successo della scuola poetica siciliana fu talmente importante in termini storici e linguistici che il siciliano avrebbe potuto tranquillamente essere oggi la nostra lingua nazionale. Ma le mire del Papa e le ambizioni dei sovrani francesi cambiarono le carte in tavola. Il pontefice, in contrasto con gli svevi, chiamò in aiuto il francese Carlo d'Angiò, che scese in Italia, sconfisse gli eredi di Federico II e si impadronì del sud della penisola, spazzando via anche la splendida corte che era stata dello Stupor Mundi e dei suoi successori, Corrado IV e Manfredi. Metabolizzato il successo della commedia, in un primo momento sembrò riemergere l'uso del latino classico, in letteratura e nella diplomazia, a discapito del neonato italiano. Una fase passeggera. Già nella seconda parte del 400 il volgare tornò infatti a riproporsi. Già, ma quale? In pieno Rinascimento questo fu un dilemma che coinvolse i letterati di tutte le corti italiane. La diatriba su quale volgare standard adottare, la cosiddetta questione della lingua, fece litigare gli intellettuali della penisola, perché nessuna corte era disposta a rinunciare al proprio volgare. Finché arrivò un cardinale veneziano, Pietro Bembo, e mise tutti d'accordo. Nei primi anni del Cinquecento Bembo iniziò una collaborazione con l'umanista Aldo Manuzio, il più importante editore dell'epoca. Curò per lui sia l'edizione della Commedia sia quella del Canzoniere del Petrarca, unendo a tale attività uno studio personale sul Decameron di Boccaccio. L'operazione si rivelò proficua per entrambi. Manuzio, grazie a Bembo, poté aprirsi alla letteratura in volgare, stampando edizioni che rimasero insuperate per molto tempo, spiega Daniele Baglioni, docente di storia della lingua italiana all'Università Ca' Foscari di Venezia. Invece Bembo, grazie a Manuzio, poté impadronirsi appieno del fiorentino dei grandi trecentisti e proporlo come modello di lingua letteraria comune. Bembo trascrisse le sue idee linguistiche nel testo più importante della storia della lingua italiana, Le prose della volgar lingua, pubblicato nel 1525. Qui, tra le altre cose, suggerì agli intellettuali l'imitazione in poesia di Petrarca e in prosa del Decameron. L'operazione fu vincente. Il veneziano proponeva un concetto caro al Rinascimento, quello dell'imitatio dei grandi autori, che risultava possibile anche perché la scrittura di Petrarca e Boccaccio era facilmente riproponibile. Dopo questo successo, il fiorentino del Trecento, ormai a tutti gli effetti considerato italiano, si impose in letteratura senza che fosse più messo in discussione. Nell'Ottocento, con il Risorgimento, si impose l'idea patriottica di Dante come padre della lingua italiana, con l'aggiunta di Petrarca e Boccaccio, a costituire il canone fondamentale della nostra letteratura. Ma proprio mentre veniva riconosciuta a Dante la paternità dell'italiano, un altro padre si affacciava sulla scena letteraria, quell'Alessandro Manzoni, che con I Promessi Sposi fece una vera e propria rivoluzione, producendo delle novità che ancora oggi caratterizzano il nostro idioma. Eppure, all'epoca, l'italiano era ancora una lingua solo scritta. All'Unità d'Italia, nel 1861, solo il 2,5% della popolazione lo parlava regolarmente. Il Regno d'Italia si pose come obiettivo di rendere l'italiano lingua nazionale, ma non fu la scuola a riuscirci, come sperato dai ministri del Regno. Ci vollero due guerre mondiali, la radio, il cinema e soprattutto la televisione. Fu grazie a quest'ultima che negli anni Sessanta si completò il processo dell'unificazione nazionale a livello linguistico. Dopo sei secoli di tribolazioni, finalmente tutti gli italiani parlavano la stessa lingua.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dal sito ambientebio.it. Cosa sapere prima di accogliere un animale domestico? Di Gino Favola. Accogliere un animale domestico a casa è una responsabilità molto grande e destinata a durare tutta la vita. Ecco perché è fondamentale ponderare la scelta nella maniera corretta, con la consapevolezza di quelle che sono le nostre capacità e le nostre possibilità. Sapere quando vaccinare il gatto, cosa fare se il cane non ci ubbidisce, come impartire la giusta educazione, sono sicuramente aspetti importanti. Ma è fondamentale anche considerare gli spazi disponibili, il tempo da dedicare agli animali e i costi da sostenere. Quella dello spazio che abbiamo a disposizione è una delle prime considerazioni da fare prima di accogliere un animale domestico. Lo spazio, infatti, deve essere adeguato. Il nostro nuovo amico non deve sentirsi stretto ed avere la sensazione di essere rinchiuso in un luogo angusto. Non per tutti gli animali valgono le stesse necessità. In particolare, i cani, lo sappiamo, sanno adeguarsi bene e riescono a vivere tranquillamente in casa o in appartamento, specie le taglie piccole. Sarà necessario però uscire diverse volte al giorno per la passeggiata, per sgranchire le zampe e per l'espletamento dei bisogni fisiologici. Massima attenzione per le razze di dimensioni troppo grandi. I gatti vivono bene sia dentro che fuori casa. L'importante è che non si sentano rinchiusi, data la loro natura felina, e che abbiano sempre a disposizione uno spazio tutto per loro. I conigli, contrariamente a quanto pensano in molti, hanno bisogno dei giusti spazi. Una stanza tutta per loro sarebbe l'ideale. I porcellini d'India e i criceti vivono benissimo in gabbia, a patto che questa sia abbastanza grande, possibilmente a piani, e che contenga tutti i giochi necessari a sprigionare tutta la loro vivacità. Gli uccelli vivono bene anch'essi in gabbia. Attenzione però! Questa dovrà essere abbastanza grande da consentire loro di volare al suo interno. Fattore tempo e fattore costi sono altri due parametri da tenere in considerazione prima di accogliere un qualsivoglia animale domestico. Ognuno avrà le sue esigenze. In media, in termini di tempo, consideriamo che per un cane dovremo avere a disposizione almeno 2-3 ore al giorno. Un'oretta invece per i gatti, mentre gli altri animali sono in grado comunque di vivere in maniera un po' più indipendente rispetto a noi. Ed i costi? Dovremmo considerare non solo quelli iniziali per l'eventuale acquisto, ma quelli relativi alla gestione di tutto l'anno. In media, l'acquisto di un cane può costare anche migliaia di euro, a seconda della razza. E lo stesso vale per i gatti. I conigli costano tra i 20 e i 60 euro, i criceti tra i 10 e i 35 euro, i canarini tra i 15 e i 30 euro. In generale il costo da sostenere annualmente è pari a 1.400-2.000 euro per i cani, 800-1.000 euro per i gatti, 450-600 euro per i conigli, 300 euro per i criceti, 200 euro per i canarini. Dato uno sguardo alla situazione sul piano pratico, la prima consapevolezza da avere è che un animale domestico è per sempre e dobbiamo essere disposti a prendercene cura in tutto e per tutto.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dal sito scienzenotizie.it. Acqua ricavata dall'aria. L'invenzione di un ingegnere spagnolo che potrebbe salvare le popolazioni dalla siccità. Il dispositivo, perfezionato dopo 30 anni di studio, può essere trasportato e facilmente impiegato anche in aree remote e desertiche. Di Angelo Petrone. I mutamenti climatici stanno spingendo l'umanità verso condizioni di vita del tutto nuove e, soprattutto nelle aree più esposte, a temperature che sono al limite della sopportabilità umana. La siccità che attanaglia l'Europa in queste settimane è solo una delle conseguenze di questo processo e ci ricorda come sia essenziale preservare l'acqua. Ma una nuova invenzione potrebbe risolvere questo problema sempre più grave. Grazie all'imprenditore e ingegnere spagnolo Enrique Veiga, migliaia di persone potrebbero salvarsi dalla mancanza d'acqua dovuta alla siccità. Con la sua compagnia Aquair, l'uomo è riuscito a ricavare acqua dall'aria. Il meccanismo funziona attraverso l'elettricità, che raffredda l'aria, che a sua volta si condensa, trasformandosi in acqua, in un processo che è simile alla condensazione che avviene negli impianti di condizionamento. In realtà esistono anche apparecchiature simili, ma questo generatore d'acqua è l'unico che non necessita di temperature particolari per funzionare, visto che garantisce la produzione dell'acqua fino a 40 gradi e nemmeno di un particolare ambiente con elevato tasso di umidità. Ed è su questo aspetto che la soluzione spagnola si rivela ben più semplice da applicare rispetto ad altre, visto che può essere usata anche nelle aree desertiche. La quantità di acqua dipende dalle dimensioni della macchina usata, compresa tra i 75 litri al giorno, per la più piccola, fino ai 5.000 litri del dispositivo con dimensioni maggiori. Il nostro obiettivo, dichiara l'ingegnere spagnolo, è portare il nostro apparecchio nelle aree più estreme, magari nei campi profughi, dove l'approvvigionamento è impossibile. Usato già da tempo in un campo per profughi in Libano e per diverse comunità namibiane, l'apparecchio ha già dimostrato di poter essere usato senza problemi. Con l'uso di pannelli solari per la produzione di elettricità, potrebbe abbattere l'impatto ambientale e rendere possibile l'uso della tecnologia nelle aree più remote.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
10: Dalla rivista Panorama, il valore aggiunto delle start-up al femminile, di Emanuela Meucci. In pochi mesi, gli scenari politici e geopolitici, economici e sociali ci hanno restituito realtà e prospettive radicalmente mutate, come se il mondo, l'Europa, l'Italia che conoscevamo fossero implosi. E nella tempesta perfetta in cui ci siamo svegliati, le donne si sono ritrovate al timone. Il loro sguardo, da sempre rivolto al futuro, è il metro su cui misurare le scelte di un presente complesso che ha dettato le linee guida dei nostri tavoli di lavoro. Così Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, ha presentato la 22esima edizione di Donna, Economia e Potere, il seminario annuale che si tiene con il sostegno di Intesa San Paolo e la Società di Servizi per il Lavoro EI. I temi scelti, ha aggiunto Golfo, sono le sfide su cui si misurerà lo sviluppo futuro. Le proposte che ne emergeranno saranno il filo rosso del nostro impegno per una società, un'economia, una politica in cui l'intelligenza creativa non abbia genere né età, meritocratica e ambiziosa, coraggiosa e fiduciosa nelle proprie enormi potenzialità. Da Bologna parte il nostro appello all'unità della politica ed economia italiane, ma anche ad una pace necessaria che la forza delle donne del mondo può trasformare in possibile. L'evento, che si è tenuto il 14 e il 15 ottobre scorsi a Bologna, ha avuto come tema Donne sull'orlo di un nuovo equilibrio e ha ospitato 8 tavoli tematici, 2 giornate di dibattito cui hanno partecipato oltre 250 imprenditrici, aperte dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, dalla responsabile Emilia Romagna della Fondazione Marisa Bellisario, Susanna Zucchelli, e da una relazione introduttiva di Golfo. Tra i titoli dei forum ci sono PNRR e transizioni, ecologica, digitale, demografica, imprese italiane tra globalizzazione e deglobalizzazione, l'Italia diseguale, donne, giovani e sud, social network, una generazione da salvare, per una nuova leadership, donne in guerra, la politica che vogliamo e l'economia della bellezza. Molti i relatori di settori importanti, fra cui Anna Masutti, presidente di RFI, Veronica Squinzi, AD di Mapei e Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa San Paolo. L'incontro è stato anche l'occasione per lanciare la seconda edizione B-Factor, Fattore Bellisario, il contest organizzato dalla Fondazione in collaborazione con CadeSAS, dedicato alle start-up innovative femminili che si sono sfidate di fronte ad una giuria composta da Elena Bonetti, ex ministro delle pari opportunità, Federica Garbolino, responsabile sviluppo mercato e servizi di Invitalia, Anna Roscio, executive director della direzione Sales and Marketing Imprese di Intesa San Paolo, Patrizia Rutigliano, executive vice president Institutional Affairs, ESG Communication e Marketing di SNAM, Valeria Sandei, CEO di Alma Wave, e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Le imprese in gara erano 12. Take My Home, un'app per prenotare coiffure e servizi benessere a domicilio, Prometheus, MedTech che sviluppa soluzioni per la medicina rigenerativa e la terapia cellulare avanzata. Oltre che propone prodotti di bellezza sostenibili. Mara Ismara, che produce gioielli in oro certificato Fair Trade. Intribe, piattaforma di data intelligence. Frida, che realizza busti ortopedici all'avanguardia. Doorway, attiva nel venture capital. Connecting Talents, piattaforma per far incontrare talenti creativi ed imprese. City Open Source, attiva nelle mappe collaborative. Blue Eat, che vuole incentivare pesca e consumo di animali alieni che minacciano i nostri mari. E ABC Qualità Italiana, che promuove le eccellenze agroalimentari. I riconoscimenti sono stati assegnati a Blue Eat, Frida, Prometheus, Take My Home e Doorway. L'impegno verso gli obiettivi ESG, ha commentato Anna Roscio, rappresenta un elemento portante del piano d'impresa del nostro gruppo e la parità di genere ne costituisce un elemento centrale nell'ambito della sostenibilità sociale. Da un lato siamo concentrati nella valorizzazione delle imprese che si distinguono in tema di parità di genere attraverso il premio Women Value Company, realizzato proprio in collaborazione con la Fondazione Belisario e nell'ambito dei nostri laboratori ESG, che si occupano appunto di sostenibilità. Dall'altro abbiamo creato una linea di finanziamenti specifica, S-Loan Diversity, che ha al suo interno elementi di premialità se l'impresa pone in essere investimenti volti a promuovere la valorizzazione delle figure femminili al proprio interno e rispetto ai propri stakeholders. Il tutto senza dimenticare le iniziative di welfare e formazione che mettiamo a disposizione delle aziende, anche per promuovere una parità di genere matura e consapevole.
11: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
0: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
3: Che dire della puntata di oggi? È una puntata all'apparenza normale, stiamo per parlare di teatro come abbiamo sempre fatto. L'atmosfera è quella di inizio di primavera, è un anno che ci incontriamo con cadenza settimanale, salvo qualche eccezione. Dunque cominciamo a conoscerci. Io sono una voce che racconta, voi un'invisibile platea che mi ascolta. Una bellissima sensazione, almeno vista dalla mia parte. La puntata di oggi è diversa non per contenuti, bensì per le caratteristiche di cui vi ho detto poc'anzi. Se consideriamo bene però la situazione che andrò a descrivervi tra qualche secondo, essa sì è diversa. Ci permetterà di trascorrere qualche minuto in un'atmosfera strana, a dir poco. Non sarà un ascolto impegnativo per i contenuti. Sarà un ascolto leggero e divertente, spero, paragonabile a una serata a teatro, dopo la quale ci si sente allegri e senza un pensiero in più di quelli che avevamo alla nostra entrata in platea. E spesso ne abbiamo proprio bisogno. Ma torniamo a noi. Spirito Allegro narra la storia di un famoso ed affermato scrittore inglese di nome Charles Condomine che, per documentarsi sul genere spiritico-mistico, vuole fare una seduta spiritica. Alla seduta partecipano Charles e la sua seconda moglie Ruth, il migliore amico di Charles, con la moglie. La seduta spiritica è gestita dalla maldestra e buffa Madame Arcati che gli servirà per delineare il personaggio chiave del suo prossimo romanzo. La medium evoca lo spiritello di una dispettosa bambina. Lo spirito evocato ne evoca un altro a sua volta, ovvero quello di Elvira, prima moglie dello scrittore, e completamente opposta all'attuale per comportamento e atteggiamento. Madame Arcati non riesce a rimandare indietro lo spirito di Elvira e comincia così una divertente serie di scherzi e di misteriosi accadimenti in casa. Tuttavia, un giorno, Elvira esagera un po' e finisce con l'uccidere Ruth. Gli spiriti delle due donne cominciano quindi a litigare e combinare disastri, costringendo Charles ad abbandonare la casa. Sulla partenza del protagonista si chiude la commedia. Lui, lei, l'altra dunque. Solita trama, con la differenza che questa volta l'altra è l'ex moglie di lui, morta, da 7 anni. Lui, lei, è un fantasma invadente, uno spirito allegro deciso a riprendersi ciò che un tempo gli era appartenuto. Ad ogni costo. Noel Coward firma questa commedia dai risvolti neri, di una comicità pacata e garbata, uno dei suoi testi più noti e più rappresentati, uno dei più classici, dei più divertenti. Scritto tra le due guerre per cercare una sorta di fuga dalla realtà, Spirito Allegro trova presto buona accoglienza di pubblico, specie presso quella media borghesia che ben si ritrovava nei salotti dell'autore inglese. Spirito Allegro ha tutte le caratteristiche del suo teatro, della sua scrittura. Commedia brillante giocata interamente sul ritmo delle battute, delle azioni. È un testo costruito intorno agli attori, un testo che non ha bisogno di grandi scene o di grandi effetti speciali, ma di attori di talento in grado di reggere il ritmo serrato dei dialoghi, la dinamica delle battute, la perfezione dei tempi scenici. Blithe Spirit, tradotto con spiritello o spirito allegro, è una commedia scritta nel 1941. Il titolo prende ispirazione dal poema di Percy Bysshe Shelley, To a Shylock. La commedia, messa in scena la prima volta nel 1941, in piena Seconda Guerra Mondiale, fu duramente criticata per come rappresentava con poco rispetto un argomento serio come la morte. Il pubblico si curò poco di queste critiche e ne decretò il successo. La commedia rimase in scena per ben 1997 repliche nel West End, un record che sulle scene inglesi fu battuto solo da Boeing Boeing negli anni 70. Nel 1945 David Lean porta sul grande schermo la surreale vicenda dello scrittore perseguitato da un fantasma geloso, affidando a Rex Harrison il ruolo del protagonista. Fu un vero successo. Nel 1946 il film si aggiudicò anche il premio Oscar per gli effetti speciali. Di fantasmi e di spettri ne è pieno il teatro e la letteratura. Amleto ce ne porta uno in scena che è il più famoso di tutti, ma ne troviamo già in Omero, nella Bibbia, nella narrativa e nella poesia di tutti i tempi. Kipling scrive un famoso racconto su fantasmi di bambini morti. Calvino un romanzo. Thornton Wilder, con Il lungo pranzo di Natale, richiama in scena tre successive generazioni di un nucleo familiare. I fantasmi sono il lirico trascorrere del tempo e del ricordo in un flusso di sentimenti sempre diversi, sempre uguali. Per non parlare di Dante, che nelle sue tre cantiche ci ricrea un intero universo di fantasmi in carne e ossa. Gli spettri sono in noi, sono il nostro passato, i nostri ricordi, le nostre colpe, i nostri rimorsi, i nostri incubi, i nostri sogni, le nostre rivalse. Tornano e chiedono vendetta e riscatto, tornano per espiare o per fare espiare. Portano emozioni, nostalgie, sentimenti penosi legati alla caducità della vita, alla irreversibilità del destino e della storia, alla desolante fatalità del ciò che è stato e non è più, di solito. Una commedia leggera, leggera, leggera, quasi inconsistente alla lettura, ma brillantissima alla recitazione. È tutta giocata sui luoghi comuni più banali di un normale rapporto di coppia, che diventano tuttavia spassosi quando uno degli elementi della coppia è un fantasma. Anzi, due. Nulla a che vedere ovviamente con Oscar Wilde e nemmeno con Bernard Shaw, che sia pure in diversa misura tra loro, del teatro di intrattenimento sanno farne arte e in certi momenti anche garbata, leggera, tintinnante poesia. Spirito Allegro appartiene al mondo dello spettacolo, non della letteratura. Così il nostro Coward sa far bene il suo mestiere, che non è quello di creare tipi umani, come fanno quelli del grande teatro, anche del teatro leggero, ma quello di creare tipi teatrali. I personaggi di Coward sono stereotipi di scena, sono le maschere di una volta portate al teatro leggero d'oggi. Battute scontate, d'obbligo, prevedibili, personaggi ritagliati a ricalco sul repertorio sempre uguale, ma tutto è garbato, equilibrato, misurato, messo nel modo giusto al posto giusto. In questo senso, anche una commedia così disimpegnata e leggera come Spirito Allegro può essere definita, a suo modo, un piccolo capolavoro. E per oggi è tutto. L'appuntamento, se lo vorrete, è fissato come sempre tra una settimana. Il ritrovarvi è sempre un gran piacere per me. Immaginare che siete dall'altra parte ad ascoltarmi, un conforto. Grazie dunque per l'attenzione e a risentirci a prestissimo. Un caro saluto.
0: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
3: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te sono tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai, come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi, anche il male non può farvi del male.

0: una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine. Voi, luce e inferno. E poi, anche il male non può farvi del male.
1: Il racconto.
2: Amore all'amore di Angela Torri.

Vicoli. Case abbarbicate sulla collina di faggi. Fumo di camini che vortica su tetti di vecchi coppi. Il paese. Ci sono anime antiche che lo abitano insieme ai vivi, sentinelle che da sempre dimorano il borgo, incapace di prendere i ritmi frenetici dell'adesso. La gente di mezzo ha un bel da fare a convivere con quel che era e quel che è. Campi e bestie a dar sostentamento, ma sono tanti i figli che ormai se ne vanno a lavorare nelle fabbriche o a fare altri mestieri in città. Il sapere antico si diluisce nel tempo presente che corre, mentre i vecchi non gli stanno più dietro. Gemma è giovane, curiosa e si dimena tra questi due poli che la confondono. Ci vorrebbero radici e ali per poter vivere pienamente quel tempo di cambiamenti. L'educazione patriarcale l'ha sposata giovanissima, prima che potesse capire e dare risposte ai suoi dubbi. Il matrimonio è il contratto che l'ha legata a Giovanni. Si conoscono da sempre, lui di qualche anno più grande, è mite e di bell'aspetto, ma di certo non è innamorata. Tuttavia prova tenerezza per quelle grandi mani e per la sua timidezza. Sarà semplice. Lui andrà in fabbrica, giù in pianura, e a lei la cura della casa e dei figli se ne verranno. È così che va per le ragazze. Certo, ci sono degli svaghi. Quando capita qualche gita domenicale con la 600 nuova, quando le famiglie si riuniscono per ammazzare il maiale o per la vendemmia. Di rado in città, magari per le feste a comprare quei regali che al paese non si trovano, o d'estate all'arena quando mandano i film americani. A Gemma piace il cinema, la porta via. Anche i libri hanno il potere dell'altrove. Di quelli ne ha molti. Ha cominciato a comprarli al mercato. C'è una ragazza che viene con la corriera ogni 15 giorni, si porta dietro uno zaino di quelli da montagna colmo di libri usati che dispone ordinatamente su un telo in un angolo dello spazio che gli ambulanti occupano per esporre le loro mercanzie. Li divora i libri, Gemma. Riesce sempre a mettere via qualche soldo per acquistarne da quella ragazza un po' così. Le è difficile definirla. Le sembra incarni la libertà, la conoscenza, evoca altri orizzonti. Aveva suscitato la sua curiosità proprio perché in lei riconosceva, forse distinto o forse dagli atteggiamenti sicuri, una certa indipendenza. Arrivava e vendeva libri, cortese e sorridente con tutti, sebbene un paio di volte avesse dovuto tenere a bada qualche bulletto. Talvolta si intratteneva a conversare con qualcuno del paese. Mangiava un boccone alla trattoria e poi via di nuovo verso un'esistenza che Gemma tentava di immaginare senza riuscirci. Cominciò così. Dapprima l'attesa per i libri, poi la curiosità, perché quando finalmente trovò il coraggio di parlarle, si spalancò un sipario che celava un mondo intero da esplorare. E l'attesa si faceva ogni volta più insopportabile, perché con Clelia aveva iniziato a parlare di libri, scivolando piacevolmente in conversazioni più intime. Le piaceva quella ragazza scaltra che usava le parole come nei libri che vendeva, riusciva a fartele vedere le cose che raccontava. Realtà tanto diverse quanto affascinanti per Gemma, che avidamente tratteneva ogni particolare dei racconti di Clelia. Lo studio della filosofia all'università, le cene con i compagni nelle osterie del centro, una famiglia benestante e illuminata
che le permetteva di vivere esperienze che Gemma poteva solo immaginare. Giovanni era totalmente fuori da questa sorta di realtà parallela. Estraneo e indifferente viveva la quotidianità con Gemma nel ritmo dell'abitudine. Lei non parlava di Clelia, era il suo mondo a parte, quello che andava alla velocità che il paese non voleva e non poteva tenere. Si confrontava con l'amica proprio su questo suo duplice sentire, appartenere alla tradizione, alla cultura ancestrale tramandata dalle famiglie o distaccarsene seguendo il corso dei cambiamenti che sentiva accadere attorno. Clelia trovava sempre il giusto concetto per placare le ansie di Gemma. Le diceva calma guardandola con intensità. La tradizione non è il culto delle ceneri, ma cultura del fuoco da cui far sorgere ancora più forte l'appartenenza e l'energia del sperimentare il nuovo. Le sue parole potenti la catturavano e ogni volta tornava a casa sentendo il limite, il confine di quel suo piccolo mondo sempre più stretto. Si sorprendeva a pensare a lei come ad un amante, scacciando subito dopo il molesto pensiero. È una giornata fredda e umida. La corriera tarda. Gemma è sempre più impaziente. Comincia a piovere forte quando il rumore del motore affannato, arrancando sui tornanti, la raggiunge. Tempo qualche minuto e Clelia è lì, davanti a lei, di una bellezza quasi selvatica. Si abbracciano forte, complice quel freddo. Clelia alza un lembo del cappottone da uomo che indossa e accoglie Gemma zuppa di pioggia. Così si allontanano, strette l'una all'altra, in un'intimità nuova, diversa, imperfetta. Gemma è totalmente presa dalla follia di quel momento. Si stringe ancor di più a Clelia che risponde cercando le sue labbra. Tutto turbina. Il vento, le foglie, la pioggia. Come se la natura stessa vivesse con loro la vertigine di quell'attimo. Le trova quelle labbra ed è tenerezza, passione sensuale. È quasi assordante il battito dei due cuori contro. Si rifugiano in un casolare disabitato ai margini del paese. La pioggia è passata e il sole del pomeriggio entra a fiotti dalle finestre, occhi senza palpebre di quel rudere. Tutto è rimasto sospeso, tranne gli abbracci e le carezze, figli di un sentimento celato, ma ardente sotto la cenere. Gli amori impossibili sono amori rari, tormentati, struggenti, passionali, folli. Sono indimenticabili, crescono e diventano colmanti al punto che tutto quello che era prima non è più. E la libertà è solo un'altra parola per dire che non si ha niente da perdere.

0: Il racconto.
1: Luigi Pirandello, la carriola. Ritornavo 15 giorni or sono da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m'opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po' di distrazione che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama. L'unica che mi possa concedere, quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un'altra nuova. M'ero perciò portate in treno, nella busta di cuoio, alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura, avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano, vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della soavità della campagna umbra, ma io certo non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che a poco cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m'occupava, senza che per questo intanto mi s'avvistasse di più lo spettacolo della montagna, che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla. Restai per un tempo incalcolabile, come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida, ariosa. Lo spirito mi s'era quasi alienato dai sensi in una lontananza infinita, ove avvertiva appena chissà come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto essere sua, non qua, non ora, ma là, in quella infinita lontananza, d'una vita remota che forse era stata sua, non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto, non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri prima svaniti che sorti, con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori forse che non han potuto sbocciare. Il brulichio, insomma, di una vita che era da vivere là, lontano lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce, e non era nata, nella quale esso, lo spirito, allora sì, ah, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato, anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi a poco mi si chiusero senza che me n'accorgessi, e forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse perché, quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all'arrivo, mi ritrovai d'un tratto in tutt'altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete m'apparvero come vuotati di ogni senso, eppure per i miei occhi d'una gravezza crudele, insopportabile. Con quest'animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e m'avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della mia casa, fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi ad un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale d'ottone su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito dai miei attributi scientifici e professionali, Vidi a un tratto, come da fuori, me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscere come mia. Spaventosamente, d'un tratto, mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là, in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d'un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita, in una vita intendo che potessi riconoscere mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m'appariva, così vestita, così messa su, mi parve strane a me, come se altri me l'avesse imposta e combinata quella figura per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita da cui ero stato sempre assente, atti di presenza nei quali ora improvvisamente il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato. Mai, mai. Chi lo aveva fatto così, quell'uomo che figurava me? Chi lo aveva voluto così? Chi così lo vestiva e lo calzava? Chi lo faceva muovere e parlare così? Chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro? Commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro. Ero io? Io? Propriamente? Ma quando mai? E che mi importava di tutte le brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera? Di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assiduo, scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dall'esercizio della sua professione. Ed erano lì, dietro quella porta che recava sulla targa ovale d'ottone il mio nome. Erano lì una donna e quattro ragazzi che vedevano tutti i giorni con un fastidio che era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell'uomo insoffribile che dovevo essere io e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico, mia moglie, i miei figli. Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io. E lo sentivo con spaventosa certezza. Quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Di chi era moglie quella donna? Di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei no. Di quell'uomo che il mio spirito in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza e anche la moglie, sì, forse anche la moglie. Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No, non li sentii i miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro. Attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino, Aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. Ora la mia tragedia è questa, dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più, la subisce, la trascina. Come una cosa morta la trascina, perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno. I più, quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma, raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono d'essere vivi. Solo si conosce chi riesca a vedere la forma che si è data o che gli altri gli hanno data, la fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa, perché se fosse, noi non la vedremmo, la vivremmo questa forma senza vederla e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto, vedo che non sono stato mai vivo, vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque, hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne, e li hanno impastati e foggiati a piacer loro, perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi, in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l'anima mia grida dentro questa forma morta, che mai non è stata mia. Ma come? Io questo? Io così? Ma quando mai? E ho la nausea. Orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io, di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri che non sento miei, oppressa da brighe di cui non mi importa nulla, fatta segno d'una considerazione di cui non so che farmi, forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me, cose vuote, cose morte, che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto e che la morte non sia, quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu comunque hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi dopo negli atti compiuti, quello che hai fatto resta come una prigione per te. E come spire e tentacoli t'avviluppano le conseguenze delle tue azioni e ti grava attorno come un'aria densa, irrespirabile, la responsabilità che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute, non prevedute, ti sei assunta. E come puoi liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia, ma che rappresenta me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita? Una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così, e non altrimenti. Deve essere questa per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che m'hanno affidato la vita, l'onore, la libertà, gli averi. Serve così e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi. Ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno con l'atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno che nessuno mi veda. Ecco, ho una vecchia cagna lupetta da 11 anni per casa, bianca e nera. Grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti. Forse prima essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa. S'era messa però ad approvarla poco a poco con la vecchiaia, tanto che per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire: Bravo. Sì, caro, lavora, non ti muovere di lì, perché è sicuro che finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno. Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse. 15 giorni or sono, all'improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto pian piano dal mio seggiolone perché nessuno si accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto ed avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone. E in punta di piedi mi reco all'uscio a spiare nel corridoio se qualcuno non sopravvenga. Chiudo l'uscio a chiave per un momentino solo. Gli occhi mi sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi d'essere pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere. D'annientare per un attimo solo beffardamente questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia. Corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto. Piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola. Le faccio muovere, cioè 8 o 10 passi, non di più. Con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto, non faccio altro. Corro subito a riaprire l'uscio, adagio, adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono, sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l'austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma ecco. La bestia, da 15 giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere, ripeto, che non è nulla, che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende la bestia la terribilità dell'atto che compio. Non sarebbe nulla se per ischerzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma sa che io non posso scherzare, non le è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo. e seguita maledettamente a guardarmi atterrita.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il rinascimento. Il significato di umanesimo. L'interesse per l'età classica determina un cambiamento di priorità all'interno del sapere. Se prima veniva assegnata maggiore importanza alle divine lettere, cioè agli studi su Dio, come la teologia, ora acquisiscono priorità le umane lettere, la grammatica, la retorica, la storia, la filosofia e la letteratura, che nel mondo classico erano considerate centrali nella formazione dell'uomo. Il termine umanesimo definisce pertanto la cultura del 400, che nelle sue differenti articolazioni recupera dal mondo classico l'insieme di discipline studia humanitatis, in latino, fondamentali per lo sviluppo dell'essere umano. Nella prima metà del 400, l'aspetto della cultura che interessa maggiormente gli umanisti è la formazione dell'uomo, che coincide con la formazione del cittadino, attivo e partecipe della vita pubblica. Attraverso il suo lavoro e attraverso la partecipazione politica, l'uomo migliora la sua condizione sociale e la vita collettiva. Fondamentale è l'acquisizione per la famiglia, cellula base della società, che si realizza attraverso l'istituzione matrimoniale. A questo proposito, Leon Battista Alberti, 1404-1472, sottolinea che solo grazie a una buona educazione impartita nei primi anni di vita e consolidata attraverso gli studi è possibile formare un buon cittadino e di conseguenza una società equilibrata. L'educazione costituisce perciò lo strumento principale per migliorare la vita sociale. Con la definizione di umanesimo civile ci si riferisce pertanto all'intellettuale che considera la cultura lo strumento più adatto al miglioramento della vita dell'uomo in tutti i suoi aspetti. Nella seconda metà del 400 la situazione politica italiana si stabilizza e dopo la pace di Lodi nel 1454 gli stati regionali gareggiano tra loro chiamando i più grandi intellettuali e artisti per aumentare il prestigio delle rispettive corti. L'intellettuale entra al servizio del signore come artista di corte, collaborando anche a importanti progetti di sviluppo delle maggiori città italiane. Tuttavia, nel corso del tempo, l'intellettuale e l'artista tenderanno a perdere la propria autonomia, dipendendo di fatto dal potere politico per poter esprimere la propria arte. Con la definizione di intellettuale cortigiano, ci si riferisce dunque soprattutto a chi lavora all'interno di una corte signorile e da essa dipende.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30. Su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
4: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero,

0: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Il colonialismo buono degli italiani. La doppia rimozione che non possiamo più permetterci. Di Antonio Armellini. Insistiamo, chissà perché, a chiamarla occupazione, ma la nostra in Africa è stata una colonizzazione, né più né meno, come quella di tutti gli altri. Non peggiore né migliore, forse, anche se sicuramente più tardiva e raffazzonata. Quelle francese e inglese rispondevano a una logica di potenza per garantire le risorse necessarie ad una rivoluzione industriale impetuosa, con strutture di governo funzionali guidate da pochi amministratori efficienti. Non vi si emigrava. Semmai se ne importava manodopera a basso costo e le mansioni subalterne erano affidate a personale locale appositamente addestrato. Il vantaggio era evidente. In India alcune migliaia di inglesi controllavano un paese enorme e potevano cancellare una fiorente industria tessile dirottando l'intera produzione del cotone. Ma l'ossatura amministrativa che venne creata, ha consentito a questi paesi, una volta indipendenti, di rendere possibile il funzionamento della macchina dello Stato. Con molte magagne e aspetti paradossali, basta pensare alle parrucche candide e alle toghe nere dei giudici africani, ma funzionante comunque. L'Italia si presentò sulla scena coloniale tardi e cercò di accaparrarsi quello che era rimasto. Di risorse da prendere ce n'erano poche e fummo anche sfortunati. In Libia cercammo il petrolio in moltissime zone, ma non in quelle dove c'era. E così, dopo la guerra, le multinazionali seppero subito dove andare. I territori invece erano vasti e su questo puntò il fascismo per risolvere in chiave nazionalistica, da imperialismo dei poveri se vogliamo, un problema di emigrazione che aveva ereditato, ampliato, dall'Italietta giolittiana. La nostra fu soprattutto una colonizzazione di popolamento, in buona parte proletaria e agricola. Mussolini aveva piani grandiosi e la Romagna d'Etiopia avrebbe dovuto accogliere centinaia di migliaia di migranti, ma per nostra fortuna gli mancò il tempo. Se ci fosse riuscito, ci saremmo trovati in seguito col problema di una seconda Algeria, davanti alla quale la saga dell'espulsione degli italiani di Gheddafi sarebbe stata poca cosa. Più che un modello snello per coordinare commerci ed espropriazione di risorse, ne serviva uno per garantire agli italiani opportunità di lavoro a tutti i livelli, con una burocrazia che, al di là delle eccellenze che pure ci furono, rispecchiava le carenze di quella metropolitana. Di formare personale subalterno non c'era bisogno, e tantomeno di radicare il sistema amministrativo nelle tradizioni e usi locali, perché bastavano e avanzavano gli italiani. Un'ossatura di governo derivata da un modello debole si è dimostrata più fragile di altre e si è quasi liquefatta al momento dell'indipendenza, a partire dalla lingua che, caso unico, è rapidamente scomparsa, né vale l'argomento della brevità della nostra presenza. La colonizzazione tedesca è durata ancora meno, ma la lingua e il sistema amministrativo sono in uso ancora oggi. Può contribuire a spiegare perché al momento dell'indipendenza le nostre ex colonie si siano trovate spesso prive di strumenti adeguati di governo, e forse anche perché siano diventate altrettanti punti di crisi non risolti nel continente africano. Strumenti e metodi potevano essere diversi, ma la logica delle colonizzazioni è stata la stessa. La missione dell'uomo bianco, in cui si combinavano espansionismo capitalista, retorica nazionalista e talvolta anche ideali umanitari di sviluppo, era largamente condivisa e poco contava che la sopraffazione e lo sfruttamento fossero un travestimento, quando non proprio la negazione dei valori di civiltà cui i paesi europei dicevano di richiamarsi. La presa di coscienza di cosa ha realmente significato è stata lunga e faticosa. Le letture non sono sempre state condivise e rimangono ambiguità e residui neo o paracoloniali più o meno mascherati. È tuttavia accettato che i giustificazionismi storici non hanno più cittadinanza e le responsabilità dei paesi ex coloniali riguardano l'insieme della loro storia e della loro identità. In Italia, invece, continua una doppia rimozione. C'è il mito duro a morire degli italiani brava gente, per cui saremmo stati colonizzatori più umani e in qualche modo più vicini ai popoli soggiogati, proprio perché poveri. Non sono bastati storici attenti come Angelo Del Boca per chiarire che non è vero e non siamo stati diversi quanto a sfruttamento e crudeltà. Poi c'è l'idea più sottile che il colonialismo non sia stato tanto un fatto italiano quanto una creazione fascista, per cui l'Italia nata dalla Resistenza non ne può portare la responsabilità, ma sente una forte solidarietà verso vittime cui la accomuna il ripudio di un regime esecrato. Il fascismo ha molto battuto sul tasto delle ambizioni imperiali, ma in Eritrea l'Italia è sbarcata sulla fine dell'Ottocento, quindi la costruzione non regge, anche se a volte è tornata utile ad altri. Nell'Etiopia del dittatore Mengistu, che ci era amica, per festeggiare la vittoria di Adua si facevano sfilare nei carri allegorici il generale Barattieri e i suoi soldati in camicia nera. È gran tempo di riconoscere che la nostra è stata una colonizzazione vera e propria e non una occupazione, di cui siamo stati protagonisti come gli altri, con delle responsabilità che ci riguardano come popolo e come paese, mentre le scuse del diverso contesto storico non assolvono nulla. A partire dal razzismo. La discriminazione subdola raccontata da Vittorio Longhi, il colore del nome, Solferino, nei confronti di chi, come lui, meticcio al pari degli anglo-indiani o dei Boer francesi, aveva la colpa di essere ad un tempo diverso e troppo simile, era lo specchio deformato di una politica di segregazione che esisteva ben prima dell'ossessione fascista per la razza. Non abbiamo poi avuto, per le ragioni di cui si è detto, una immigrazione di massa dalle nostre ex colonie. I numeri sono stati a lungo pochissimi e il paese era etnicamente omogeneo. Prevaleva semmai un diffuso senso di solidarietà verso chi era stato costretto, come i nostri connazionali di un tempo, ad andare lontano per fuggire miseria e fame. Poi, un bel giorno, ci siamo risvegliati in un paese ricco, non più di emigranti, e gli immigrati da pochissimi sono diventati sempre di più. Ci siamo scoperti del tutto privi degli strumenti culturali, prima ancora che politici, per affrontare il problema. I modelli di integrazione sono in crisi ovunque in Europa, ma noi non ne avevamo nessuno. E ancora oggi non è chiaro quale potrebbe essere in un paese sempre più polarizzato. Mettendo le cose nella prospettiva giusta, potremmo anche recuperare elementi positivi. Come amministratori siamo stati carenti, ma nel costruito siamo stati forti. Strade e infrastrutture di base a parte, in Etiopia si trovano ancora esempi del nostro miglior razionalismo. Asmara è in sé un compendio della storia urbanistica italiana degli ultimi 70 anni e un gruppo di architetti eritrei l'ha catalogato in un bel volume, Asmara, in cui viene presentato come una componente identitaria del paese. È forse la prima volta che una presenza straniera, coloniale per di più, viene interiorizzata come parte integrante di un patrimonio nazionale e mostra quali e quanto utili possano essere le vie di una relazione che, accettando di farsi carico del passato, trovi nuove vie per l'amicizia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito web futuroprossimo.it. Il legno trasparente potrebbe presto sostituire la plastica. Uno studio ha scoperto che il legno trasparente potrebbe essere un'alternativa più sostenibile al vetro o alla plastica, tipicamente utilizzati per i parabrezza delle auto, gli imballaggi e i dispositivi biomedici. Di Gianluca Riccio. I risultati di uno studio suggeriscono che il legno trasparente può sostituire il vetro o la plastica, e può farlo in molti modi, nei parabrezza delle auto, negli imballaggi e nei dispositivi biomedici. Tutto grazie alle sue proprietà ecologiche. La rivista Science of the Total Environment ha pubblicato lo studio, che sostiene anche che il legno trasparente è più conveniente del vetro, perché 5 volte più efficiente dal punto di vista energetico, con molti meno costi di produzione. Secondo il Programma Ambientale delle Nazioni Unite, ogni anno nel mondo si producono 400 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, una quantità che non fa che aumentare, a causa dei livelli costantemente elevati di plastica monouso. In questo quadro, una base di partenza come il legno si presenta oggi come la piattaforma ideale per il materiale sostitutivo del futuro. La plastica è usata come sostituto del vetro, che è naturalmente fragile. Il legno trasparente, però, è un'alternativa ancora migliore dal punto di vista ecologico, afferma Prodyut Dhar, autore dello studio e ingegnere biochimico. Sviluppato nel 1992 dallo scienziato tedesco Siegfried Fink e poi migliorato da altri ricercatori, il legno trasparente è ottenuto rimuovendo il contenuto di lignina nel legno e sostituendolo con infiltrazioni epossidiche trasparenti. L'analisi di fine vita suggerisce che il legno trasparente è un po' meno ecologico del vetro, ma è comunque molto migliore della produzione di polietilene. Il legno trasparente viene sviluppato utilizzando fettine sottili di normale legno, ma è più resistente e più leggero. La capacità di aggiungere molteplici proprietà attraverso l'incorporazione di materiali specializzati lo rende un substrato biologico versatile per molte applicazioni. Negli ultimi tempi è stato utilizzato nell'edilizia, nell'accumulo di energia, nell'elettronica flessibile e nelle applicazioni di imballaggio. Considerate le crescenti preoccupazioni sull'impatto ambientale delle materie plastiche a base di petrolio, credo proprio che il legno trasparente avrà un ruolo nel mantenimento della sostenibilità ambientale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista web Il Mercurio, il buongiorno e le parole che riportano al lieto fine. Nelle parole c'è un segreto da trovare, oltre all'etimologia, ed è lo stesso per tutte, di Lucia Masetti. Qualche millennio fa, in una terra lontana, un hobbit disse «Buongiorno» e un mago indispettito gli rispose «Che vuoi dire? Mi auguri un buongiorno o vuoi dire che è un buongiorno che mi piaccia o no? O che quest'oggi ti senti buono? o che è un giorno in cui si deve essere buoni? Il caro Gandalf è forse un po' pedante, ma apre una questione non da poco. Le parole hanno in sé un grande potenziale che noi spesso utilizziamo solo in minima parte. I saluti sono probabilmente l'esempio più eclatante. Prendiamo il più innocuo di tutti. Ciao. Se proviamo a sgusciarlo, scopriamo che nel suo cuore significa schiavo tuo. Certo, nessuno ci pensa più, ma quel prezioso guerriglio, quello slancio originario di dedizione, è ancora lì dentro da qualche parte. Del resto le etimologie piacciono a tutti, anche e forse soprattutto se non sono accademicamente accuratissime. Perché in fondo vogliamo che le parole significhino qualcosa di più di quello che mostrano. In qualche modo avvertiamo che dentro di loro c'è un segreto da trovare. Non c'è bisogno comunque di riesumare etimologie dimenticate per renderci conto che molto spesso noi navighiamo tra le parole come tra gli iceberg, vedendone soltanto la punta. Per esempio, mi ha sempre lasciata piuttosto perplessa l'abitudine inglese di iniziare ogni conversazione, per quanto occasionale, con la domanda «How are you?», ossia «Come stai?». Una domanda che presuppone un'unica risposta possibile, bene, e alla quale spesso non si risponde nemmeno, perché in fondo nessuno vuole veramente sentire la risposta. Devo dire che questo uso delle parole mi fa una certa tristezza, come pure quegli arrivederci pieni di «ci vediamo, ci sentiamo presto», che in realtà non vogliono dire proprio nulla, sono solo cose che si dicono. Il povero buongiorno è forse il saluto più bistrattato. Spesso è una pura frase formale, magari mangiucchiata in «giorno». Io stessa lo faccio parecchie volte. Ma che differenza quando, per esempio, entro nell'aula studio della mia università e vedo i miei amici intorno al tavolo e mi siedo con loro contenta di fare ciò che faccio. Ecco, allora, quando dico «buongiorno», mi accorgo che la parola è di nuovo viva, vera e presente. Insomma, ha ragione Gandalf. In un buongiorno vero c'è tanto. C'è la gioia di sentire il buono nel mondo e in se stessi. C'è l'esortazione perché anche l'altro gusti questa bontà. E c'è l'augurio che il nostro interlocutore abbia una giornata piena di cose buone. Il filosofo Fabri Sajjadi ci aggiunge anche un tocco metafisico. Per lui nel buongiorno quotidiano è contenuta perfino una promessa di paradiso. La promessa cioè di poter sperimentare prima o poi un giorno veramente e completamente buono. Vale a dire appunto la felicità assoluta ed eterna del paradiso. E cita ad esempio il saluto che Beatrice rivolgeva quotidianamente a Dante, appena accennato nel sorriso e nello sguardo. Un nulla, eppure sufficiente perché nell'ordinario si intuisse una promessa straordinaria, dalla quale è nato peraltro l'incredibile capolavoro della Divina Commedia. A ben guardare però l'attenzione al bene non è un'esclusiva dei saluti. In effetti, a detta dello scrittore Luigi Santucci, tutte le parole contengono una spinta al positivo, alla felicità. Perciò quel segreto che ci sembra di intuire in loro ha un nome ben preciso: speranza. Ma lasciamo la parola a Don Pasqua, personaggio dell'Orfeo in Paradiso, cui appartiene questa eccentrica teoria. Mi spiegherò con qualche esempio. Ecco, porta. Poco fa tu hai spinto quella per entrare da me. Bene. Perché varchi una porta? Tu dietro quelle porte vai a cercare ogni volta un bene, se no non le varcheresti. Sarà un bene piccolissimo, tornare a prendere il cappello che hai dimenticato. O uno grande, che so, rivedere tua madre dopo un lungo viaggio. Questo riguarda la cosa, mi dirai tu, ma la parola che c'entra? Eh no, c'entra. La cosa è sorda, passiva, resta quella che è. La parola invece è capace di assorbire il sentimento di ottimismo che hai verso la porta, la tua, come dirò, speranza nelle porte. In queste sillabe, porta, è dunque inclusa la volontà dell'uomo, il senso che l'uomo dà a quella cosa, che è sempre il senso di una vita migliore davanti a sé, anche se chi parla, bada, è un pessimista. In ogni parola c'è un pezzetto del paradiso perduto e insieme di colpo riconquistato. Che dire però, obietta giustamente un altro personaggio, delle parole negative? Anche loro contengono una speranza, risponde Don Pasqua, la speranza di evitare il male. Malato, per esempio, significa uno che aspira a tornare sano. Nemico è un amico degenere che si vorrebbe riportare all'amicizia con la forza. Perfino morte è per Don Pasqua un vocabolo frainteso che significa esattamente l'opposto di quanto si pensa. In conclusione, ogni parola, anche sfavorevole, ha addosso, nell'amore di vita di chi la pronuncia, il suo antidoto. Lascia fare a loro, abbi fede in loro, e ti riporteranno al lieto fine. Certo, questa fiducia può sembrarci un po' eccessiva, e tuttavia la tesi di Don Pasqua trova conferma nel contesto più impensabile, il più crudo e disumano che si possa immaginare. Un luogo dove la materialità divora l'astrazione e quindi, si direbbe, fa precipitare la parola in fondo alla lista delle priorità. In un episodio giustamente famoso di «Se questo è un uomo», Primo Levi racconta il dialogo avuto ad Auschwitz con un altro prigioniero, Jean il Piccolo. I due sono incaricati di trasportare la zuppa dalle cucine al campo e questo compito gli concede un'ora di relativa tranquillità in cui, eccezionalmente, possono chiacchierare da uomini di cose normali. Ricordano la propria famiglia, il proprio paese. Poi Piccolo chiede a Levi di insegnargli un po' di italiano e lui, con una improvvisa ispirazione, si mette a recitare il canto di Ulisse dell'Inferno dantesco. Un testo non molto utile per insegnare la lingua in verità, ma più Levi procede nella spiegazione, più si rende conto che quelle parole hanno per lui un'importanza vitale. Si dispera per le lacune che la sua memoria scolastica non gli permette di ricostruire finché arriva ad affermare «Darei la zuppa di oggi per poter saldare non ne avevo alcuna» col finale. Considerando che i pasti forniti ai prigionieri non erano neppure sufficienti a coprire il fabbisogno giornaliero, questa affermazione suona come una spropositata esagerazione. Eppure Levi stesso la conferma in «Sommersi e salvati a 40 anni di distanza». «Non mentivo e non esageravo. Avrei dato veramente pane e zuppa, cioè sangue, per salvare dal nulla quei ricordi». Perché queste parole sono così importanti per Levi? Probabilmente perché esse gli restituiscono la dignità del suo essere uomo e ridanno un senso al suo dolore. Infatti, arrivato alla famosa terzina, «Considerate la vostra semenza, fatti non foste per viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza». Levi commenta: «È come se anch'io lo sentissi per la prima volta, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono. Per un istante, cioè, Levi ritrova la propria umanità in tutta la sua estensione, sfidando l'opera di disumanizzazione intrapresa dai tedeschi. E gli sembra che anche Piccolò abbia ricevuto il messaggio. Ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie. E che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle. Più avanti, Levi recita la morte di Ulisse che sprofonda in mare come altrui piacque. E in quella terribile frase, in cui si concentra tutto il mistero del male, il prigioniero coglie all'improvviso qualcosa di gigantesco. Forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui. Ecco, la parola e la letteratura in specie fa questo. Non offre soluzioni all'enigma della vita. Spesso non dà neppure conforto in senso stretto, però richiama l'uomo a se stesso, alla propria dignità, impedendo che diventi un oggetto tra gli altri. Inoltre, come spiega il poeta Mario Luzzi, la parola ci aiuta a orientarci nel mondo frammentato e crudo con cui abbiamo a che fare. Dà un senso a ciò che sembra non più averne. Ritrova un po' la ragione del nostro esserci e del nostro soffrire. Da conversazione. Interviste 1953-1998. Attribuisce dunque alle cose un significato e un ordine, e perciò è strettamente connessa al pensiero, alla ragione. Infatti, il greco logos indica entrambi i concetti. Inoltre, la parola crea relazioni, come appunto l'amicizia tra Levi e Jean. E tanto la relazione quanto la ragione sono caratteristiche fondamentali dell'umano. Perciò, sia che ci piaccia considerare l'uomo un animale razionale, sia che preferiamo descriverlo come animale sociale, la parola è nel cuore di tutte le sue definizioni. Torniamo allora alla domanda di partenza. Che fare? Beh, naturalmente è importante fare delle proprie parole il miglior uso possibile, sfruttarne le sfumature lessicali, dosarle con precisione grammaticale e terminologica. Ma, a mio modo di vedere, questo imperativo poggia su una legge più generale che poi è sempre quella famosa di Sant'Agostino. Ama e fa ciò che vuoi. Usare bene le parole implica anzitutto amarle, ossia sperare in loro. Guardarle appunto come piccoli semi che possono dare frutti anche nelle circostanze più impensate. Solo se abbiamo questa speranza potremo coltivarle con tutta la cura che meritano. E così, auspicabilmente, fruttificheranno, in noi stessi prima ancora che negli altri. Insomma, come diceva il bravo Don Pasqua dell'Orfeo in Paradiso, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Wired.it. Dalla canna da zucchero un'arma contro l'antibiotico resistenza. Una nuova ricerca dimostra l'efficacia di una tossina vegetale, l'albicidina. I risultati aprono così la strada a una nuova potenziale arma contro i superbatteri. Marta Musso. Si chiama albicidina ed è uno dei più potenti candidati antibiotici che sia stato scoperto negli ultimi decenni. Tanto forte da superare l'antibiotico resistenza. Ad affermarlo è un team di ricerca internazionale, coordinato dal John Innes Center, nel Regno Unito, che in un nuovo lavoro è riuscito a studiare approfonditamente il meccanismo d'azione di questa tossina vegetale, che potrebbe portare allo sviluppo di una nuova classe di antibiotici urgentemente necessari per far fronte alla minaccia dell'antibiotico resistenza. Lo studio è stato pubblicato su Nature Catalysis. L'albicidina, ricordiamo, viene prodotta dal patogeno batterico Xanthomonas albineans, responsabile delle ustioni fogliari nella canna da zucchero, ed è già nota per essere altamente efficace nell'uccidere i superbatteri, come Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Tuttavia, sebbene abbia già dimostrato il suo potenziale antibiotico e la bassa tossicità negli esperimenti preclinici, lo sviluppo farmaceutico dell'albicidina è stato finora ostacolato perché la comunità scientifica non riusciva a capire con esattezza come la molecola interagisse con il suo bersaglio, il DNA girasi, o semplicemente girasi, un enzima responsabile di un processo noto come superavvolgimento del DNA, vitale per il corretto funzionamento delle cellule. Per svolgere correttamente il suo lavoro, infatti, l'enzima deve momentaneamente tagliare la doppia elica e riunire il più rapidamente possibile le due estremità di DNA. Ma, stando ai nuovi risultati, l'albicidina impedisce che questo accada, provocando la rottura del DNA e la conseguente morte batterica. Per capirlo, i ricercatori si sono serviti dell'innovativa tecnica della microscopia crioelettronica, ottenendo un'istantanea dell'albicidina legata alla girasi. Dalle successive analisi hanno appurato che l'albicidina agisce un po' come una chiave inglese gettata tra due ingranaggi. La tossina, infatti, forma una sorta di L che le consente di interagire sia con la girasi che con il DNA. In questo modo, quindi, non permette alla girasi di svolgere il proprio compito. Il meccanismo d'azione dell'albicidina è, come sottolineano i ricercatori, sufficientemente diverso da quello degli antibiotici esistenti ed è quindi molto probabile che questa molecola e i suoi derivati siano altamente efficaci contro molti dei superbatteri esistenti oggi. Sembra che per la natura dell'interazione l'albicidina si rivolga a una parte essenziale dell'enzima ed è difficile per i batteri sviluppare una resistenza a questo, ha commentato Dmitry Gilarov tra gli autori dello studio. Ora che ne sappiamo di più, possiamo cercare di sfruttare ulteriormente questa molecola e apportare ulteriori modifiche per migliorarne l'efficacia e le proprietà farmacologiche. E i ricercatori sono già al lavoro. Hanno sintetizzato infatti diverse versioni dell'albicidina, con proprietà ancora migliori, che si sono dimostrate, nei test di laboratorio, efficaci contro alcune delle più pericolose infezioni batteriche ospedaliere, tra cui Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Salmonella typhimurium. Crediamo che questo sia uno dei nuovi candidati antibiotici più entusiasmanti da molti anni, conclude l'esperto. Ha un'efficacia estremamente elevata in piccole concentrazioni ed è molto potente contro i batteri patogeni, anche quelli resistenti agli antibiotici ampiamente utilizzati, come i fluorochinoloni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
0: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Vantaggi e svantaggi della pentola a pressione. Della redazione. Indovinello. Chi è così contento da fischiare oggi mentre cucina un brasato in soli 45 minuti, sapendo che sta consumando del preziosissimo gas? Risposta: la pentola a pressione. Il fischio fuoriesce dal coperchio quando il vapore caldo spinge la valvola di sfiatamento, mentre la temperatura al suo interno supera i 100 gradi di una normale pentola, con il vantaggio di cuocere i cibi più velocemente, da un terzo alla metà del tempo, e lo svantaggio che qualche minuto in più o in meno possano inficiare la giusta cottura di carne, pesce, verdure, legumi, in umido o patate, cioè alcuni degli alimenti più comunemente messi in questa particolare pentola chiusa ermeticamente. Ma basterà un minimo di pratica per sfruttarla al meglio. Le sue origini risalgono alla fine del 600 in Francia e da allora ha conquistato milioni di cucine.
5: A partire dal sibilo che ricorda quello di un treno d'epoca emesso dalla valvola di sfiato, occorre guardare l'orologio per calcolare i tempi di cottura e reagire abbassando la fiamma. Per il resto, la pentola lavora in piena autonomia, sia in termini di controllo, non richiesto, da parte di chi cucina, sia di dispendio energetico, che si riduce anch'esso. Altri vantaggi? Si conservano meglio i principi nutritivi e gli aromi naturali dei cibi. La cottura risulta più omogenea e i piatti salutari e digeribili. In particolare, le lavorazioni un po' più lunghe sono consigliate in una pentola a pressione da 3,5 o 5 fino a 7 litri di capienza. Non tutti amano questo casalingo perché non è possibile aprirlo a fuoco acceso per verificare come proceda la ricetta, mentre altri lo evitano temendo il rischio di una esplosione, oggi invero assai remoto. La valvola non si alza più, infatti, come un tempo, ma si toglie, è di materiale plastico, dunque non si ossida, e poi si lava sotto il rubinetto. Nei prodotti di nuova generazione, la scocca, inoltre, è stata ulteriormente ispessita con un triplo strato di acciaio inox-alluminio, acciaio inox, in modo da renderla più resistente e mantenere più a lungo il calore. Quasi tutte le pentole a pressione possiedono, oltre alla valvola di sfiato, più sistemi di sicurezza che impediscono di aprire la pentola quando è sotto pressione. E in aggiunta, in alcune, c'è una valvola a scarico verticale del vapore, il cui scopo è limitare dispersione e perdita di liquidi, per una migliore riuscita finale della ricetta. Patto d'acciaio. In tanti anni di evoluzione tecnologica si è arrivati ad avere oggi anche pentole a pressione con un fondo adatto alla cottura a induzione e altre specifiche per il forno a microonde. Ci sono modelli pratici da aprire con una sola mano e un solo movimento, altri dotati di più cestelli per la cucina a vapore. Nella scelta si consiglia di preferire una marca italiana o comunque della comunità europea e di assicurarsi che sulla confezione sia riportato l'adeguamento alle normative vigenti. Oltre a un buon sistema di sicurezza e al patto d'acciaio siglato con il costruttore, un occhio di riguardo meritano le maniglie che devono resistere al calore e sopportare un certo peso complessivo del recipiente a pieno carico. Possono essere in acciaio nudo o rivestite in bachelite. Per il resto, questo casalingo si conferma intramontabile. Ogni promozione che fa a Coop è un successo di pubblico garantito, e la crisi energetica lo ha riportato alla ribalta. Per una buona durata nel tempo è importante curare la manutenzione, che va dal pulire la valvola dopo ogni lavaggio a evitare spugnette abrasive e ricordarsi di non mettere il coperchio nella lavastoviglie.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito Ambiente Bio. Che cos'è l'agricoltura sostenibile? Ecco come funziona. Di Gino Favola. La sostenibilità è quella condizione per cui si è in grado di assicurare la soddisfazione dei bisogni attuali senza compromettere la possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future. L'applicazione della sostenibilità può riguardare tanti ambiti, tra cui quello agricolo. L'agricoltura sostenibile è uno degli argomenti più dibattuti nel mondo dell'industria alimentare, questo anche grazie all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un programma che tra i tanti obiettivi che si pone è stato concepito per affrontare i cambiamenti climatici, eliminare la fame, produrre energia pulita, sconfiggere la povertà e creare una società più equa. L'agricoltura sostenibile si basa su due principi fondamentali. Il primo è il rispetto delle risorse presenti in natura e della biodiversità. Il secondo riguarda l'utilizzo di sostanze che non inquinano l'ambiente. Ci sono diverse tipologie di risorse naturali. Tra quelle più importanti abbiamo le risorse idriche. Si pensi all'acqua dolce prelevata dai fiumi, dai laghi e dalle sorgenti, ma anche dalle falde acquifere. Queste sono fondamentali per la vita dell'uomo e per lo sviluppo delle attività industriali ed economiche. Le risorse minerarie, con cui si fa riferimento a quelle materie prime che vengono estratte per essere poi convertite in beni o servizi. Si tratta di risorse limitate che, considerata la domanda crescente da parte della nostra società, sono oggetto di uno sfruttamento che in alcuni casi non è sostenibile. Con risorse biologiche, invece, indichiamo tutto ciò che proviene dalla biosfera o dal mondo animale. Mari, foreste, suolo agricolo, ma anche tessili, legname, eccetera. Le risorse energetiche, tra cui abbiamo i combustibili fossili, carbone, petrolio, gas naturale e le forme di energia alternativa, come nucleare, solare, eolica, idroelettrica, geotermica e così via. L'acqua è una risorsa limitata e insostituibile, la più preziosa. È fondamentale per la vita e per il benessere umano e va gestita con grande attenzione. Il ruolo dell'acqua rappresenta un punto cardine nello sviluppo economico e sociale, nonché nell'adozione di modelli di agricoltura sostenibile. Da questa dipendono anche i progetti alimentari di altri paesi. Circa il 70% del cosiddetto oro blu viene impiegato per scopi agricoli. Diventa necessario, quindi, gestire in modo consapevole questa risorsa, in modo da ridurre le possibilità che l'acqua venga dispersa. Ognuno di noi può fare qualcosa contro lo spreco. Ad esempio, scoprire se nel nostro comune ci sono fontanelle pubbliche e iniziare a bere acqua di qualità riducendo il consumo di plastica. Utilizzare sostanze non inquinanti. La domanda globale di prodotti agroalimentari cresce sempre di più e ciò si traduce in un numero sempre più alto di imprese intensive che ricorrono a pesticidi, fertilizzanti ed erbicidi. Tutto questo però è in deciso contrasto con quanto previsto dai sistemi agricoli sostenibili, per cui il ricorso a queste tipologie di prodotti, che sostanzialmente contengono componenti come azoto e glifosato, che possono ridurre la produttività di un terreno anche del 25%, non è contemplato, in quanto viene meno la prospettiva di lasciare il terreno e le stesse risorse naturali di cui disponiamo oggi alle generazioni future. Tipologie di agricoltura sostenibile. L'agricoltura sostenibile ha un impatto sia a livello sociale che a livello economico. Il sistema agroalimentare dovrebbe infatti essere in grado di soddisfare la domanda globale, tanto dei paesi industrializzati quanto di quelli in via di sviluppo, e di garantire un reddito equo agli operatori del settore, con ricadute positive sullo stile di vita dell'intera società. L'agricoltura sostenibile dovrebbe quindi salvaguardare la biodiversità, ridurre gli sprechi, non forzare il ritmo naturale. Dovrebbe inoltre garantire salari adeguati e distribuire valore in modo equo, lungo tutta la filiera. Secondo questi principi esistono almeno quattro modelli ritenuti sostenibili. L'agricoltura biologica, che prevede l'esclusivo utilizzo di sostanze naturali come fertilizzanti e una rotazione regolare delle colture. In quella biodinamica si tengono in considerazione elementi come l'attivazione della vita nel suolo e le fasi lunari. Per favorire la fertilità del suolo si somministrano dei preparati naturali in dose omeopatiche. Alla base della permacultura c'è la gestione dei paesaggi antropizzati. Questo passa anche per l'istituzione dei limiti di consumo, riproduzione e distribuzione del surplus. negli ecovillaggi sono presenti dei nuclei abitativi progettati e realizzati per ridurre l'impatto ambientale al minimo. In questo caso si utilizzano delle fonti di energia rinnovabile. Si raggiunge così l'autosufficienza alimentare grazie all'agricoltura biologica o della permacultura.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da La natura bella delle cose di Barbara Nappini, Slow Food Editore 2024. Letto da Valeria Gottardello. Un saggio memoir scritto dalla prima donna presidente di Slow Food Italia, che racconta come le nostre scelte quotidiane possano contribuire a cambiare il mondo. Un invito all'azione,

0: che non si limita a descrivere quello che non funziona, ma mette al centro gli uomini e le donne che possono rendere la Terra migliore nella sua bellezza più autentica. Buon ascolto.
1: Le donne e il cibo. La madre terra e terra madre. Apro il frigo e la riesumo dal freddo elettrico nel quale l'ho abbandonata un paio di settimane fa, perché oggi è il giorno. Il tappo metallico del barattolino in vetro è sigillato dalla pasta che, nonostante la gelida attesa, ha provato a fuoriuscire senza riuscirci e quindi pertigna, si è infiltrata nelle fessure del tappo a vite, seccandosi e incollando il tutto. Insisto un po' per svitarlo, con la forchetta per far passare aria, con il panno per una presa più salda, scaldando il coperchio sul fuoco per dilatarne il metallo, e alla fine, come ogni volta, cede. Non c'è una tecnica determinante, è solo il tempo che dedico a questa operazione che a un certo punto mi rende meritevole di accedere al prezioso contenuto, ne sono certa. È una pasta madre che ha qualche decennio, la mia. L'ho distribuita, l'ho recuperata, l'ho mischiata con altre, ma soprattutto l'ho addomesticata. Nel senso più nobile dell'espressione, me ne sono presa cura per anni e lei ha incorporato i lieviti di casa mia, il tepore delle mie mani, i miei stati d'animo. Adesso ci apparteniamo reciprocamente. Continuo ad averne cura, anche se la mia non è proprio una di quelle vite, ammesso ne esistano, in cui è facile ritagliarsi il tempo per fare il pane. Sono lontana almeno 2 settimane al mese. Le trasferte spesso capitano con poco preavviso e i miei soggiorni a casa servono a fare lavatrici, cambiare la valigia e soprattutto rimediare alle assenze, anche affettivamente con genitori, figli e animali. Ma lei allena i miei sensi. Mi riporta alle superfici ruvide. Il legno del mestolo usurato, la grana grossa del panno di canapa intessuto a mano, regalo prezioso antico dell'amica Ivana, la farina grezza polverosa. Lei, la madre, solletica le mie narici con quel profumo acido e primigenio della fermentazione e fa un bel suono quando il tappo del barattolo dove la conservo cede e lascia uscire il gas generato con un colpetto attutito. Fa un bel suono quando diventa impasto e le mie mani hanno recuperato confidenza e intimità tali da poterla picchiettare, piegare, ribaltare, carezzare, lasciar cadere sul tagliere del legno d'ulivo. Fa un bel suono croccante, quando diventata pane la stringo con delicatezza tra le mani per assaggiare la consistenza della crosta, friabile, buona e cedevole. E poi è buono il pane caldo, ha quel gusto eterno, unico, di casa, che il palato riconosce. Infine, quanto è bella la pasta madre, quando fuoriesce dai contenitori, lasciva e materna a un tempo, quando si integra a farina e acqua e con loro si compenetra e cambia, quando diventa liscia, soda e compatta. È bella, è la pagnotta appena sfornata. E buona, si diceva, Kalos kai agathos, bello e buono, inscindibilmente. Per tutte queste ragioni mi ostino a conservarla, a impastarla, a ravvivarla quando la trascuro per troppo tempo, in definitiva ad amarla. E lei, ogni volta che la ingaggio, ricambia questa energia generando un'esperienza dolce che sa di casa, di famiglia, di rito ancestrale. Si dice pasta madre, lievito madre, madre terra, non padre, madre. C'è un intrinseco legame femminile col nutrimento nell'immaginario collettivo. Non evidentemente in termini di potere o di supremazia, caratteristiche delle dinamiche relazionali con cui siamo abituati a rapportarci agli altri e a ciò che ci circonda, in una società fortemente improntata a una competizione senza tregua, costruita sull'assioma homo homini lupus. Il femminile si lega al cibo in termini di naturale intimità, alla nostra venuta al mondo. Il primo atto che ci garantisce di sopravvivere è il dono del latte materno, nutrimento per il corpo, cibo d'amore che proprio da una donna riceviamo. Quell'intimità così profonda e corporea, stupefacente per tento, grazie al quale le femmine riescono a produrre il siero che garantisce sopravvivenza e forza al neonato, lo protegge dai malanni, gli assicura accoglienza e vicinanza con la madre, sigillo che cifra con l'amore anche a ogni successivo rapporto col cibo. Non sempre, però, il legame del femminile col cibo ha un'eco positiva. Io stessa, quando cerco di spiegare la mia visione di un sistema patriarcale pervasivo che preserva un tetto di cristallo sopra la testa delle femmine di tutto il mondo, lo faccio richiamando la metafora della catena alimentare. Una catena alimentare in cui i maschi bianchi ricchi sono in cima, al sicuro, mentre le bambine, ancor più se povere e appartenenti al sud del mondo, sono in fondo, predate da tutti. E non mi riferisco necessariamente e solo alla violenza e allo sfruttamento, indicibilmente reali e orribili, ma anche alle opportunità centellinate o negate, al giudizio che sempre pende su di loro, alla validazione maschile che si impone strutturalmente, al doppio standard che si applica in una medesima circostanza in funzione del genere. Si pensi al carico di lavoro domestico, agli stipendi, alle aspettative che si hanno rispetto alla cura della famiglia o al riconoscimento culturale, sociale e addirittura storico, in un quadro di controllo sistematico del femminile. Nel suo autorevole La morte della natura, 1980, Caroline Merchant sostiene che la tortura delle streghe fosse una potente metafora di un'emergente filosofia della scienza, in cui la natura era vista come un regno di disordine essenzialmente femminile, e doveva quindi essere conquistata, soggiogata e torturata allo scopo di strapparle i suoi segreti. Ne deriva che torturare o vessare i corpi delle streghe servì come metafora cruciale per la legittimazione di concezioni meccanicistiche della natura e del conseguente scellerato sfruttamento delle risorse naturali. In questa prospettiva, la costante necessità di adeguare il femminile in tutte le sue espressioni al modello culturale maschile sembra essere parallelo al terraformare gli ecosistemi, fortemente danneggiati nei loro equilibri e continuamente piegati a uno sfruttamento che mira alla massimizzazione del profitto attraverso il mettere a reddito la natura. Ma cosa si voleva e si vuole controllare, annientare, conformare, oltre e per mezzo del corpo? Dominare il corpo come espressione materica di volontà e simbolo di diretta rispondenza con la naturalità serve ad annichilire la spinta propulsiva al cambiamento e la fiducia che tutto possa evolvere, che le azioni, anche fisiche, degli esseri umani possano influenzare il corso degli eventi. Si vuol negare il coraggio, la forza, la dignità. Coraggio, forza e dignità di coloro che vengono tradizionalmente ritratte come più fragili, coloro che da secoli rimangono escluse dall'opportunità di studiare, scegliere, autodeterminarsi ed essere autonomi in un sistema che non li privilegia. Donne, ragazze e bambine. Il mondo del cibo, produzione e consumo racchiude in sé uno dei preconcetti che negli anni hanno maggiormente contribuito a identificare la donna come dedicata alle mansioni domestiche, alla cura dell'orto e del giardino, come custode della cucina e della dispensa, non libera di scegliere, ma obbligata a non deludere le aspettative della società, costretta spesso a rinunciare alla possibilità di dedicarsi ad altro. Se da un lato, infatti, il concetto di cura è istintivamente riconducibile al genere femminile in virtù del ruolo materno, dall'altro sembra che solo la donna madre abbia la responsabilità di accudire, crescere e nutrire non solo i neonati, ma l'intero nucleo familiare. E questo processo facilmente confluisce in una deriva discriminatoria che diventa preclusiva. Il cibo coltivato, trasformato, venduto, narrato può essere però anche strumento di emancipazione. Autodeterminarsi può significare allontanarsi dai ruoli che la storia e la cultura ci hanno cucito addosso, esercitando un diritto imprescindibile, che è quello di esprimere attitudini, competenze, capacità, desideri, ambizioni. Sono tante le donne del cibo. Penso alle allevatrici di montagna e di pianura, penso alle viticoltrici, alle produttrici orticole e alle cuoche, alle ostesse. Figure eroiche e concrete che scelgono strade poco battute, nelle quali intravedono la possibilità di scrivere una narrazione diversa, nuova, di rigenerazione. Molte hanno preso le redini di aziende, spesso familiari, del mondo alimentare e della ristorazione, lavorando in modo intelligente e innovativo per farle crescere. Un universo complesso, dove partendo da lontano e seguendo un processo di quieta determinazione, il femminile è stato capace di generare una spinta propulsiva. È così che il cibo si fa palcoscenico di tante storie di emancipazione femminile. perché le donne che scelgono l'agricoltura, ma anche la ristorazione, sovente sono laureate, hanno viaggiato all'estero, molte sono giovani e trattare il cibo è per loro un progetto culturale, una scelta consapevole. Significa diventare artefici di senso piuttosto che passive consumatrici. La loro pratica di tutela della biodiversità è connaturata all'attività di produzione e approvvigionamento. Il voler integrare le attività antropiche produttive con l'ambiente che ci ospita è uno slancio spontaneo. La ricerca di un dialogo equilibrato col vivente è la naturale alternativa, l'altra strada, di chi non ha privilegi da preservare e abbraccia l'alterità mettendo a valore la propria resilienza, le proprie attitudini, la propria sensibilità, la propria potenza. È rivoluzionario proporre ed esercitare un modello di relazione e comunicazione con l'altro e col vivente diverso da quello predominante, culturalmente patriarcale e basato su antagonismo e prevaricazione, per sperimentare la cifra femminile fatta di ascolto ed empatia, comprensione e accoglienza. Questo cambio di paradigma fa sintesi di un approccio che è a piena contezza del presente e delle sue urgenze, ma che guarda con fiducia al futuro per via dell'attivismo praticato, della partecipazione, nel rispetto del sapere ancestrale, popolare e diffuso. Un approccio che mette insieme la capacità di innovare e la consapevolezza di quanto siano preziosi e attuali alcuni valori fondanti delle società contadine: l'autosufficienza, la dimensione comunitaria, la cultura del necessario, in antitesi a quella dello spreco. Quella che si definisce questione femminile non riguarda solo le femmine, sarebbe miope leggerla in questi termini. È una lotta di vita e libertà per una società più giusta, senza oppressori, che garantisca il diritto ad autodeterminarsi, in cui le generazioni si sostengano vicendevolmente. Nei conflitti contro progetti estrattivi di materie prime, sono 104 i conflitti estrattivi registrati nell'Atlante della giustizia ambientale, dal Perù a Guatemala, dall'India al Sudafrica. Le donne lottano attivamente, prendendo parte e organizzando azioni di protesta, opposizione e denuncia. Vogliono rimodellare le pratiche esistenti, cercando vie che rifiutino l'imposizione della cultura dominante e un'unica narrazione del progresso. Quella che da molti è stata indicata come rivoluzione in Iran nel dicembre 2022 si è generata dalla pacata protesta del White Wednesday, che per mesi vide le donne iraniane uscire il mercoledì con un velo bianco a coprire parzialmente il capo, per poi toglierlo in strada. Atto di pacifica, frugale e significativa ribellione. Da lì le ragazze hanno preso coraggio, hanno cavalcato la speranza, hanno iniziato a cantare, a ballare, a mostrarsi senza il velo, a protestare nelle piazze. Per questo sono state picchiate, arrestate, uccise. Ma la violenza non ha fermato l'onda impetuosa. A loro si sono uniti le studentesse e gli studenti dell'università e poi gli insegnanti. Tutti riconoscono come il ruolo femminile sia stato centrale nelle vicende di quei mesi e come dal dominio o dalla emancipazione delle donne dipendano di fatto la vita e la libertà di tutti. Lo Stato islamico lo sa bene, infatti ne strumentalizza il corpo per dimostrare distanza dai modelli occidentali e reprime con forza ogni forma di allontanamento dei precetti morali imposti, perché è interpretata come un simbolo pro-Occidente. In realtà quelle proteste riguardavano molte altre questioni: l'isolamento dall'Iran, l'aumento della microcriminalità, le disuguaglianze sociali, la disoccupazione, l'irresponsabilità dell'establishment iraniano, in generale i diritti umani sistematicamente calpestati. In Turchia, invece, ad Akbelen, nel luglio 2023, la resistenza contro le estrazioni di lignite per mano di una compagnia energetica, la YK Energy, è stata sostenuta da ampi segmenti della società, ma a guidare il movimento sono state le comunità locali e in particolare le donne dei villaggi. Non sono solo giovani attiviste. La determinazione a salvare il loro bosco e con esso il futuro dei loro figli e dei loro nipoti è ciò che le ha spinte a esporsi. I video della loro resistenza hanno cominciato a circolare sui social media turchi. In uno di essi una donna dice: «Sono andata ad abbracciare i miei alberi, li ho baciati. Ogni volta che veniva tagliato un albero, mi sentivo come se avessi perso un ramo». La loro dedizione, la solidarietà e la sorellanza tra le donne rurali e urbane sono di ispirazione per la società intera. Negli anni 70 il movimento CIPCO nella regione dell'Uttarakhand sull'Himalaya era guidato da abitanti dei villaggi rurali, principalmente donne, e agiva secondo il principio della non violenza, sebbene gli attivisti stessi fossero stati sottoposti a soprusi violenti. Le azioni dei CIPCO per proteggere le foreste da cui dipendevano per il loro sostentamento sono state replicate nel 2021, quando centinaia di donne proteggevano gli alberi con i loro corpi per impedire che venissero abbattuti. Nel 2017 ero in Cina, a Chengdu, al Congresso internazionale di Slow Food, con la delegazione toscana. Avevamo una dichiarazione congressuale da licenziare e a me parve, leggendola, che mancasse qualcosa. Avevo ascoltato proprio quel giorno la testimonianza delle donne dei pescatori della Papua Nuova Guinea. Ogni pomeriggio ricucivano le reti dei mariti al rientro della pesca. Un lavoro essenziale, ma che restava nascosto. Una narrazione mancata. Allo stesso modo, nella dichiarazione congressuale non c'era il femminile. Condivisi questa riflessione con la mia delegazione e tutti furono d'accordo con me. Così scrissi qualcosa, lo valutammo insieme, e quando ci sembrò che la formulazione fosse efficace, andai a coinvolgere un buon numero di donne da tutto il mondo lì presenti. Chiesi loro di sottoscrivere la mia richiesta. Alla fine furono introdotte le seguenti righe. In particolare riconosciamo, favoriamo e valorizziamo il fondamentale contributo che le donne apportano in termini di conoscenza, lavoro e sensibilità in ambito familiare, comunitario e sociale. In quel momento per me era la cosa giusta da fare, non la più facile, non la più vantaggiosa, ma la più giusta. Fare la scelta più giusta mi ha guidato fin qui. Intravedo un filo rosso che da lì mi ha condotto, nel 2021, a essere eletta presidente di Slow Food Italia. Da femmina, e come mi hanno fatto spesso notare, prima presidente donna di Slow Food Italia, sostengo quanto sia necessario non tanto parlare di donne, questo lo fanno molto e spesso anche gli uomini, ma parlare da donne, ovvero esprimere un punto di vista altro. Le donne, tutte, vivono sulla loro pelle la disuguaglianza, l'ingiustizia, la violenza, ma spesso sono in grado di restituire sostegno, solidarietà, sono capaci di resistere e di praticare la speranza. Questo fa paura, perché è una reazione imprevista, diversa da quella alla quale siamo educati e abituati. Una reazione che interrompe la catena di oppressione, violenza e prevaricazione sulla quale è modellata la nostra società post-colonialista con una risposta pacifica e rivoluzionaria a un tempo. Pacifica perché non contraddistinta dalla lotta armata, il che non vuol dire debole e incerta. Rivoluzionaria perché anziché proporre il modello dove vince il più forte, poggia saldamente su solidarietà, cura del prossimo e delle comunità, senso di giustizia. È quindi un movimento che disobbedisce. Nel 2022, a Terra Madre Salone del Gusto, ho conosciuto Doha, una donna palestinese, una contadina. Mi raccontava la sua vita nei territori occupati con una forza e una leggerezza piena di grazia che non potrò mai dimenticare. E mentre lo scrivo, il cuore perde battiti al pensiero di quell'amica ora in quella terra. Doha ha un oliveto da cui ricava l'olio, ma per accedere alla sua terra deve chiedere il permesso ai coloni. Permesso che riceve 2 o 3 volte all'anno al massimo. Mi raccontava che talvolta, quando riesce ad andare dai suoi alberi, vi trova soldati armati. Perciò lavora sotto la minaccia delle armi. Ma lei è abituata e non se ne cura. Solo quando provano a segare i suoi alberi, allora si difende lanciando sassi contro i soldati. Soldati armati. Sassi. La mia domanda è idiota, ma anche naturale. Ma non hai paura? Doha sorride. Ho paura per i miei alberi. Le donne del mondo sono un movimento che, prendendo le distanze dal modello liberista occidentale, attorno al tema dei diritti e dell'equità, partecipa alla vita delle comunità con fiducia e speranza, perché è capace di immaginare e interpretare un futuro migliore, come me.

Il cibo e la libertà. Autoproduzione e autodeterminazione. Guarda, questo olivo si sente riavere ora che l'ho potato. Questo è il classico grido di battaglia di mia madre, armata di cesoie, seghetto e incrollabile determinazione, alle prese con una potatura degli olivi a mio avviso troppo drastica, secondo lei misericordiosa e mai eccessiva. Abbiamo un centinaio di olivi. Alcuni sparsi nel giardino in compagnia di cespugli e alberi da frutto o ad alto fusto, alcuni nelle immediate vicinanze del casale, con una buona esposizione ventosa a sud-ovest, altri ancora a nord, resilienti olivi secolari, aggrappati su terrazze scoscese che crescono in altezza in cerca di luce e aria, attorniati da querce, ornielli e pioppi bianchi. Per una esigua quantità di preziosissimo olio autoprodotto, c'è uno sproporzionato lavoro come contropartita. Potatura, sistemazione delle ramaglie, raccolta differenziata dei frutti di 3 aree o levate così stravaganti e diversificate, trasporto delle ceste a mano fino a casa dai punti inaccessibili ai mezzi, oltre ad accendere sentiti dibattiti tra chi è interventista. La mia mamma che vuole fortemente agire perché considera l'intervento umano necessario, efficace e caritatevole nei confronti della natura, e chi invece è idealista e pigra. La sottoscritta che vorrebbe lasciar fare il più possibile alla natura e potare una volta ogni 2 o 3 anni, permettendo agli alberi di esprimere le loro strategie spontanee di sopravvivenza e crescita in funzione della loro ubicazione. Quest'ultima soluzione, a ben vedere, ridurrebbe enormemente il nostro lavoro e sempre alla sottoscritta questo pare un risultato degno di nota. Ma al di là degli avvincenti dibattiti agronomico-filosofici, siamo tutti concordi che produrre il nostro olio abbia un valore intrinseco incommensurabile. Custodire alberi abbandonati da anni, anche quelli malmessi, altissimi, segnati dal tempo, dal gelo del 1986 e dai fulmini, curare, per come riusciamo, quella terra difficile e scoscesa, svolgere i lavori stagionali per le poche preziosissime ampolle d'olio che ogni anno produciamo è un atto creativo. Significa, come esorta Wendley Berry, fare qualcosa che non può essere misurato, almeno non nella logica del profitto. Significa costruire significato e bellezza, e questo è difficile da ricondurre a cifre e numeri. Essere capaci di produrre cibo è un atto rivoluzionario, espressione dell'autonomia e della consapevolezza che riguarda collettivamente il diritto delle popolazioni e degli stati di decidere del proprio regime alimentare. Un cibo deve essere adeguato agli esseri umani in funzione non solo della loro sopravvivenza, ma anche della cultura, rispettoso di un sistema valoriale, di credenze religiose, di rituali identitari. D'altronde, le tradizioni alimentari sono intrinsecamente connesse con i luoghi, con i climi, con la conformazione geografica e geologica, con l'ubicazione relativa di un territorio. Perciò l'adeguatezza culturale e quella ambientale di un regime alimentare sono indissolubilmente intrecciate e insieme è da considerare anche il profilo nutrizionale. Il regime alimentare della popolazione Inuit sarà inevitabilmente molto diverso da quello di una comunità del Male e infine deve garantire i requisiti di piacevolezza. Sappiamo che gli stessi alimenti vengono apprezzati in maniera differente nel mondo. In India bambine e bambini sono abituati a mangiare cibi piccanti. I grilli sono apprezzatissimi nel sud-est asiatico, mentre in Giappone la marmellata di fagioli è considerata una rara leccornia. Tutto questo afferisce alla sovranità alimentare. Nell'aprile 2008 un panel intergovernativo patrocinato dalle Nazioni Unite e dalla Banca Mondiale ha adottato la seguente definizione. La sovranità alimentare è definita come il diritto dei popoli e degli stati sovrani a determinare democraticamente le proprie politiche agricole e alimentari. Ma il concetto di sovranità alimentare è stato introdotto per la prima volta dal movimento internazionale Via Campesina durante la sua conferenza internazionale svoltasi in Tlaxcala, in Messico, nell'aprile del 1996. Via Campesina è un'organizzazione internazionale di agricoltori fondata nel 1993 a Mons, in Belgio, formata da 182 organizzazioni in 81 paesi. Un movimento internazionale che coordina le associazioni contadine dei piccoli e medi produttori, dei lavoratori agricoli, delle donne rurali e delle comunità indigene di Asia, Africa, America ed Europa.
La sua è una visione che si pone in antitesi al modello neoliberale di globalizzazione delle imprese. Il concetto di sovranità alimentare che Via Campesina propone prevede un legame indissolubile tra cibo e politiche del cibo, produzione agricola, ecosistemi, territori e comunità che quei territori abitano, la loro cultura e identità. La sovranità alimentare è strettamente legata alla biodiversità e valorizza il lavoro legato alla produzione alimentare di piccola e media scala, spesso svilito e nascosto, ma che produce quantitativi rilevanti di cibo nel mondo. La sovranità alimentare riguarda tutti noi, non solo i popoli indigeni. Da decenni Slow Food si occupa di questo tema, supportando e promuovendo i sistemi locali del cibo. Si tratta di produzioni fortemente legate al territorio, basate sulle connessioni, sulle comunità, in grado di combattere lo spreco alimentare, di valorizzare la produzione di piccola e media scala e di proteggere la biodiversità. Sistemi di produzione a bassi input esterni e ad altissimo tasso di competenze, creatività e buone pratiche. Nel 2014 un rapporto faro della FAO calcolava che 9 su 10 da 570 milioni di aziende agricole del pianeta erano a condizione familiare, e producevano approssimativamente l'80% del cibo mondiale. Eppure, questo tipo di agricoltura viene tutt'oggi definita come alternativo e narrato di conseguenza. C'è un lavoro importante da svolgere sulle parole. Quando abbiamo iniziato a riflettere sull'edizione 2022 di Terra Madre, Salone del Gusto, l'evento che ogni 2 anni chiama a raccolta il mondo della produzione alimentare internazionale di piccola e media scala, abbiamo scelto il tema della rigenerazione. È stato pressoché immediato pensare a una rigenerazione del pensiero e del linguaggio, perché se è vero che il nostro pensiero influenza il nostro linguaggio, è vero anche il contrario, cioè che le nostre parole condizionano i nostri pensieri e il nostro sentire. Allora, se il linguaggio deve essere al servizio della verità e non degli interessi specifici di alcuni, si devono indagare le parole, si devono scegliere accuratamente dove mancano e inventarle. Difendere il linguaggio dal dominio di pochi affinché sia al servizio di tutti, perché è proprio questo il punto, il bene comune contrapposto al privilegio di pochi. Sovranità alimentare non è sinonimo di autarchia o sovranismo, è il diritto dei popoli a determinare le proprie politiche alimentari senza costrizioni esterne legate a interessi privati e specifici. È un concetto più ampio e complesso che sancisce l'unicità delle connessioni tra i territori e le comunità che vi producono cibo, oltre a porre la questione di un impiego delle risorse in una prospettiva di bene comune contrapposta al beneficio di pochi. Non a caso, nell'ambito del piano quadro europeo del Green Deal, la strategia From Farm to Fork, che approvata dal Parlamento europeo nell'ottobre 2022, si prefiggeva di approdare in 10 anni un sistema alimentare equo, sano, sostenibile, ha incontrato da subito una decisissima opposizione delle lobby delle aziende agricole industriali, di un buon numero di deputati non solo conservatori e ovviamente delle multinazionali dell'agroindustria, tutti soggetti impegnati a difendere strenuamente grandi interessi privati, evocando il rischio di un calo nella produzione di cibo. Ma questa è una bugia. La motivazione vera è il timore di una contrazione, se non semplicemente di un mancato incremento del profitto. Attualmente sappiamo che un terzo del cibo che si produce viene sprecato e con quel terzo sfameremmo 4 volte il quasi miliardo di persone che non ha regolare accesso al cibo. Un terzo, 4 volte, 1 miliardo di persone. Allora stabiliamo 3 punti fermi. Non dobbiamo produrre di più, ma meglio. È necessario distribuire con equità. Serve un sistema economico e sociale giusto. Di fatto, la globalizzazione, che speravamo volesse dire estensione globale dei diritti umani, è stata asservita agli interessi economico-finanziari. Ha significato infatti l'abbattimento totale di frontiere e limiti per lo spostamento da un capo all'altro del mondo di capitali e merci, esseri umani inclusi. Questo fa sì che premendo un bottone si possa spostare un valore da un continente all'altro senza alcuna considerazione di come quel bene sia stato prodotto e di chi sia l'artefice. In ambito alimentare, in particolare, il cibo viene prodotto nel quadro di un sistema finanziario che è interessato non alla sussistenza dei popoli, ma al profitto che si genera. Dalla seconda metà del Novecento, ad esempio,
Tanti paesi dell'Africa sono stati spinti a coltivare per l'esportazione e questo ha significato l'estromissione dei contadini che producevano per la propria famiglia e la propria comunità dai propri terreni, a favore di grandi aziende agricole che agiscono sui mercati internazionali grazie a ingenti capitali stranieri, impoverendo le popolazioni locali e rendendo sempre più difficile l'accesso al cibo, il cui prezzo viene legato indissolubilmente alle oscillazioni finanziarie.

0: Avete ascoltato un estratto da La natura bella delle cose di Barbara Nappini, Slow Food Editore 2024, letto da Valeria Gottardello.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

in modo che la loro amministrazione su quella regione riuscisse a fermare l'espansionismo di Tito. Anche perché, come abbiamo già detto, nell'autunno del 43 si erano verificati massacri orribili ai danni delle popolazioni italiane dell'Istria. Gli americani e gli inglesi erano disponibili, soprattutto perché avevano bisogno dei porti e delle linee di comunicazione con l'Austria e con l'Europa centrale, ma bisognava fare i conti con Stalin. Intanto, il 26 aprile 1945, il generale inglese Harold Alexander occupò la Venezia Giulia, Fiume, Cherso e Lussino e vi costituì un governo militare. Prima di partire aveva avvisato Tito delle sue intenzioni e questi dapprima aveva accettato l'occupazione militare alleata. Poi, a cose fatte, aveva dichiarato che la situazione era cambiata e che lui si sarebbe spinto fino all'Isonzo. Dalle parole passò ai fatti. Fu così che il 1º maggio l'esercito jugoslavo entrò a Trieste scatenando quei giorni di sangue e terrore, sarebbero stati in tutto 43, di cui abbiamo detto prima. A quel punto bisognava trovare una scappatoia diplomatica. Alexander spedì a Belgrado il suo capo di stato maggiore, William Morgan, che doveva proporre la cosiddetta Linea Morgan, un confine interno che spaccava in due l'intera regione, mettendone una parte sotto il controllo alleato e l'altra sotto quello jugoslavo. Tito fece finta di ascoltare quella proposta e poi mandò avanti i suoi uomini, che cominciarono a conquistare terreno a suon di atrocità. Tanto che Alexander disse: «La manifesta intenzione del maresciallo Tito è di far valere le sue rivendicazioni con la forza delle armi e con l'occupazione militare». Intanto, però, nel settore jugoslavo la maggioranza italiana non venne rispettata. In più, come ci spiega Antonio Pitamiz, il primo giornalista a raccontare la tragedia delle foibe, venne introdotta una moneta d'occupazione, la jugolira, riconosciuta solo nel territorio di Capodistria, ma che consentiva un drenaggio di valuta che il governo titino utilizzava per i suoi commerci, in pratica facendosi finanziare dagli italiani. Insomma, uno smaccato trucco economico. Come riassume Diego De Castro nel suo La questione di Trieste, l'azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954, ci fu una risposta attiva da parte della popolazione, ma ogni protesta fu repressa da irregolari slavi che colpirono i cittadini inermi e a Capodistria ne uccisero due. L'Italia non poté protestare in maniera adeguata. Gli alleati infatti non appoggiavano più le richieste di De Gasperi, perché oramai era scoppiata la guerra fredda e se potevano fermare l'espansione di Tito verso Trieste, non riuscirono comunque a restituire la città alla sovranità italiana. Dal suo punto di vista, però, anche l'URSS dovette sistemare le questioni in casa propria, e convinse Tito che era arrivato il momento di cedere. Nacquero così la zona A e la zona B, e il 12 giugno del 45 i patrioti titini, dopo 43 giorni, lasciarono la zona A, con Gorizia, Monfalcone, Pola e ovviamente Trieste, e si tennero invece la zona B, con capoluogo Capodistria. Il territorio libero di Trieste si compose così con la zona A di 222 chilometri quadrati con 310.000 abitanti, di cui 63.000 sloveni, amministrata da americani e inglesi. La zona B invece si estendeva su 515 chilometri quadrati, era amministrata dall'esercito jugoslavo.

e aveva 68.000 abitanti, così suddivisi secondo le stime della Commissione Quadripartita delle Nazioni Unite: 51.000 italiani, 8.000 sloveni e 9.000 croati. Insomma, il 10 ottobre 1946, alla conferenza di pace di Parigi, nacque il territorio libero di Trieste. In Italia ci furono forti proteste, mentre dal 15 settembre 1947, quando il Trattato di pace di Parigi, scaturito dai lavori della conferenza, entrò in vigore, nella zona B cominciò una sorta di pulizia etnica che obbligò le famiglie giuliano-dalmate a cercare scampo in patria. Partiranno dai territori occupati della zona B più di 300.000 profughi. De Gasperi promise che Roma non avrebbe mai abbandonato la popolazione istriana, ma la gestione del territorio libero di Trieste fu del tutto impossibile, nonostante l'ONU avesse chiesto a Italia e Jugoslavia di mettersi d'accordo. Eppure, dal 49, soprattutto da parte americana, cominciò una politica dei piccoli passi che sembrava volgere a favore dell'Italia. Furono piccoli segnali, come l'arrivo della nave dell'amicizia che portava doni degli Stati Uniti alla popolazione di Trieste. Tuttavia, il tormentato percorso verso una soluzione politica fu reso ancora più difficile dagli incalzanti eventi internazionali. Polonia e Bulgaria erano finite in mano sovietica e il 25 febbraio del 48 anche la Cecoslovacchia entrò nel blocco comunista. Da noi, invece, il 28 aprile, le elezioni segneranno la sconfitta del Fronte Popolare Socialcomunista e la vittoria della Democrazia Cristiana. Che valore avrebbero avuto le elezioni italiane? Che si sarebbe tornati a discutere del territorio libero di Trieste. E quasi a sorpresa, americani, francesi e inglesi proposero con la cosiddetta dichiarazione tripartita di restituire all'Italia sia la zona A sia la zona B. La motivazione di questa scelta era evidente. Se da una parte avanzava il comunismo, dall'altra bisognava allargare gli avamposti democratici, tenendo a distanza Tito e i suoi partigiani. Purtroppo, ancora una volta, la situazione internazionale si complicò. 3 mesi dopo la dichiarazione tripartita, Mosca e Belgrado entrarono in conflitto e Tito portò la Jugoslavia fuori dal Cominform. Fu proprio questo allontanamento da Mosca a generare ancora una volta il rallentamento del progetto di cessione all'Italia del territorio libero di Trieste. Nel 49 seguirono le elezioni nella zona A, dove stravinse il partito dell'adesione all'Italia, ma l'anno successivo, in aprile, si votò anche nella zona B, dove gli jugoslavi imposero il loro dominio. Nel luglio del 49, intanto, avevano sostituito la jugolira con il dinaro, con un cambio forzoso a 48 dinari per 100 lire. Quello giusto sarebbe stato intorno ai 48 dinari per 50 lire e anche meno. Subito dopo, Tito emise nuove carte d'identità, con l'obbligo per gli italiani di slavizzare i loro cognomi, scoraggiò la presenza di alunni nelle scuole italiane e ne epurò gli insegnanti. In un appunto ministeriale italiano del 12 maggio 50, riportato da Antonio Pita Mitz, si parlò di intimidazioni elettorali e di spietata violenza con minacce in ogni casa, percosse e ferimenti di persone morte di spavento, assassinate o impazzite. Secondo Silvia Sprigg, corrispondente del Manchester Guardian, i metodi della difesa popolare erano assai simili a quelli dei nazisti.
Eppure, nonostante le proteste italiane, il ministro degli esteri Carlo Sforza parlerà di orribili eccessi, gli alleati non si mossero. Perché? Perché la Jugoslavia poteva mettere in difficoltà Stalin. Così avevano cambiato atteggiamento e anzi avevano cominciato a mandare aiuti economici. Soprattutto sembravano essersi dimenticati della dichiarazione tripartita, portando Trieste a un periodo di tensioni gravissime. Il 20 marzo del 1953 si arrivò alle barricate. Si cominciò con un comizio al Teatro Rossetti per dare un maggior slancio alla dichiarazione tripartita e con un concerto previsto per quel giorno in Piazza dell'Unità. Ma la polizia, al comando degli inglesi, reagì alle proteste italiane e caricò il pubblico che stava andando al concerto. Ci furono 2 giorni di fuoco, con cortei, violenze, sassaiole e con un totale di 61 arresti e 157 feriti, tra cui 51 poliziotti. De Gasperi accusò gli inglesi che, con il comandante militare della zona A, Sir John Winterton, avevano colpito duramente le proteste italiane. Ma la situazione si inasprì e il 3 aprile, a Londra, Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia cominciarono una complessa discussione che alla fine portò a un memorandum d'intesa che consentiva agli italiani di entrare nell'amministrazione della zona A. Al tempo stesso, il sogno della dichiarazione tripartita si dissolse. L'Italia riusciva a tenere la zona A, ma la zona B rimaneva jugoslava. Potevamo ottenere di più? C'era ancora qualche speranza? È evidente che le scelte degli alleati passarono sulla nostra testa. E anche quando nel 1953 cadde De Gasperi ed entrò in carica Giuseppe Pella, cambiò poco. Si assistette, è vero, a un mutamento di direzione. L'Italia si opponeva alla ratifica del trattato della CED, Comunità Europea di Difesa, del 1952, fino a quando gli alleati non avessero garantito la salvaguardia dei diritti degli italiani di Trieste. Ma questa politica più aggressiva scatenò la reazione di Tito, che cominciò ad ammassare truppe in Slovenia a 2 passi da Trieste. Pella rispose con altrettanta decisione, facendo affluire truppe al confine giuliano. Eravamo ormai a un passo dallo scontro. Così, l'8 ottobre 1953, il governo americano e quello inglese, di fronte al pericolo di una ripresa delle ostilità, fecero uscire una dichiarazione bipartita con cui ponevano fine al governo militare alleato sulla zona A e, nonostante le parole di fuoco di Tito, annunciavano di voler cedere l'amministrazione all'Italia. Non fu un percorso facile. Ci vollero ancora mesi, sofferenze, violenze umane. Ma il 2 febbraio 1954 cominciò la fase conclusiva delle trattative. La conferenza a Londra andò avanti fino a ottobre, ma alla fine Trieste tornò italiana, anche se la zona A subì qualche aggiustamento a favore della Jugoslavia, che invece incamerò senza problemi l'intera zona B. E quando la radio diede l'annuncio dell'avvenuta firma dell'accordo, esplose la gioia. Per Trieste, certo, e per gran parte della zona A. Ma per la zona B e per tutti coloro che avevano perso la casa, i propri beni e che furono danneggiati dalla divisione del territorio libero di Trieste, rimane un dubbio ricorrente. Si poteva ottenere di più? È una domanda senza risposta. La complessità della situazione internazionale, i cambiamenti strategici che comportò l'inizio della guerra fredda e la difficoltà di gestire il rancore internazionale nei confronti del nostro paese risultarono ostacoli insormontabili
sia per la sapienza diplomatica di De Gasperi, sia per l'irruenza di Pella. In ogni caso, si dovette aspettare fino al 1975, con il Trattato di Osimo tra Italia e Jugoslavia, per rendere definitivo e ufficiale un accordo che ancora oggi suona stridente, un'ingiustizia subita dalle popolazioni istriane e che oramai sembra dimenticata.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: find you again.
1: L'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. Giorgio Armani.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, non restiamo in silenzio. Si chiama punitivo il mutismo manipolatorio. Può mettere in crisi la coppia, le relazioni di amicizia, ma anche i rapporti di lavoro. Ecco chi lo mette in atto, perché e come reagire in ogni circostanza. Di Alessandro Pellizzari. Allora, adesso con te non ci parlo più. Il silenzio punitivo lo hanno inventato i bambini, o meglio, lo hanno appreso dagli adulti e nel loro perfetto mix di innocenza, immediatezza e scaltrezza hanno capito che rende, un po' come il pianto, e serve per ottenere qualcosa. Da grandi scopriranno che funziona ancora, ma che persa l'innocenza e le spontaneità può diventare manipolatorio, cinico, persino cattivo. E fare male. In coppia, nei rapporti con gli altri, persino sul lavoro. Il silenzio punitivo viene usato da tanti e a qualsiasi età. In realtà abbiamo diversi tipi di silenzio, dove quello punitivo è la tipologia che si nota di più, perché è immediatamente impattante sulla sfera emozionale, spiega la dottoressa Maria Giovanna Gatti-Luini, medico senologo e psicoterapeuta. Un campionario di personalità silenti. Gli individui che adottano il silenzio punitivo appartengono a diverse categorie di personalità, spiega l'esperta, e quindi usano il mutismo con motivazioni e modalità diverse. Il narcisista, per esempio, è un campione di taciturnità strumentale. Nelle dinamiche relazionali, infatti, si serve del silenzio come esercizio del suo potere sulle altre persone, spesso il partner. Meglio ancora, come punizione, come reazione a comportamenti che lui ritiene ribelli alle sue regole di vita, a ciò che ritiene giusto o meno, alternandoli a periodi di finta benevolenza, dove persino chiede scusa o fa finta che nulla sia successo. È la strategia del bastone e della carota, davvero frastornante per chi la subisce, spiega la dottoressa Gatti-Luini. Per fortuna, numericamente, il vero narcisista maligno o patologico, il despota dei sentimenti, privo totalmente di empatia o con una voglia di prevaricare e di esercitare un potere sull'altro che è maniacale, non è molto diffuso. Nello stesso tempo non si può affrontare e migliorare con le nostre sole forze, perché c'è bisogno di un esperto che in questo caso si occupi sia della vittima che del carnefice. Il passivo aggressivo, ieri gentile, oggi silente. Il silenzio punitivo lo utilizza soprattutto chi ha una personalità passivo-aggressiva. Si tratta di persone che di solito appaiono agli altri come particolarmente riflessive e calme, ma che per vari motivi personali, legati al lavoro o alle relazioni, o che vengono da lontano, dall'infanzia e dai rapporti con i genitori, covano una rabbia nascosta, latente, che emerge di colpo anche nello scegliere di non parlare apposta per mettere in difficoltà gli altri. In questi casi il silenzio manipolatorio appare particolarmente spiazzante e quasi inspiegabile, soprattutto perché chi lo adotta, in genere, è considerato una persona equilibrata e portata al dialogo. È improvviso, inaspettato e coglie di sorpresa, insomma. E il rifiuto di spiegarsi in chi lo adotta lo rende ancora più doloroso per chi lo subisce, che non riconosce più la persona che era prima e non riesce a capire perché non ottiene le risposte che cerca. Soprattutto se il nuovo atteggiamento non si limita a poche ore o a un episodio isolato. Quando poi succede in coppia, il contraccolpo può essere rovinoso. Fra partner deve esistere una parità che è fondamentale e pensare di educare l'altro con il silenzio è inaccettabile, afferma la dottoressa. Certo, molto dipende da quanto dura il mutismo. Una cosa è un episodio ogni tanto, un'altra è sopportare un atteggiamento ripetuto o prolungato nel tempo. Qui c'è un intento distruttivo della relazione, perché più dura il silenzio, più fa danno. È efficace e quindi volontario e consapevole. E gli uomini sono più bravi delle donne a fare muro, ma non è detto che sia la fine di tutto. Se prima o poi si sente il bisogno di inframmezzarlo da parole che in teoria lo dovrebbero rafforzare, in realtà lo spezzano e per fortuna aprono a un nuovo dialogo, spiega l'esperta. Sul lavoro, dal pettegolezzo al dividi e comanda. Il silenzio punitivo assume aspetti particolari nei rapporti di lavoro. Se il personaggio passivo-aggressivo è il tuo capo, lo riconoscerai dal fatto che usa il silenzio con te mentre parla e dialoga con gli altri. Divide et impera. Dividi e comanda, dicevano i latini, un atteggiamento che in una comunità può mandare nel panico e non è certo sinonimo di buon comando, spiega la dottoressa Gatti Luini. Se invece è un collega con le stesse caratteristiche psicologiche ad adottare questa forma di manipolazione, aggiungerà spesso un altro accessorio spiacevole, il pettegolezzo. Il passivo-aggressivo sul lavoro cerca alleati. Li manda avanti per non compromettersi direttamente e se lo affronti non ammette mai colpe o comportamenti di questo tipo. Ma dobbiamo essere consci del fatto che non siamo noi ad avere difficoltà relazionali e portarlo allo scoperto, se serve anche agli occhi degli altri. Mai infatti subire un silenzio punitivo e mai troppo a lungo. Piuttosto confrontiamoci con un collega che stimiamo più saggio ed equilibrato, con una persona istituzionale super partes, ma anche con uno psicoterapeuta per gestire la comunicazione col soggetto silenzioso che agisca in modo consapevole o meno. Anche perché, come vedremo, il silenzio punitivo, per funzionare al massimo, deve durare nel tempo e non tutti quelli che lo praticano sanno reggere il gioco, soprattutto se noi non subiamo passivamente. Quando è sinonimo di insicurezza, non farlo per nascondermi. Non tutti i silenziatori, a volere specificare, hanno dietro la canna di una pistola che vuole ferire. Esiste in effetti anche silenzio evitante, spiega Gatti Luini. Evito di affrontare un argomento spinoso. Soprattutto molti uomini lo fanno con la partner. Aspetto, sto zitto, tanto poi.

0: tenerne conto, perciò, quando ci chiediamo perché sta zitto. Dunque, il silenzio evitante non vede sempre una persona consapevole dell'azione manipolatoria. Lo si capisce dal momento in cui questi soggetti, prima o poi, ti vengono a cercare per parlare o fare la pace. Con gli evitanti, l'aiuto terapeutico può coinvolgere la coppia in modo da ritrovare un dialogo comune e, contemporaneamente, sviscerare le insicurezze di chi sta tacendo troppo. Cosa fare se lo subisci, ma anche per aiutare l'altro? Quando subiamo per la prima volta un silenzio inaspettato, possiamo attendere per reagire e non incalzare l'altro con domande sui motivi. Ma mi raccomando, non riempiamo quel vuoto con le nostre fantasie, perché il rischio è quello di elucubrare da soli dei problemi inesistenti, coinvolgendo magari le amiche o i vari confidenti, immaginando cosa stia accadendo nella testa di chi lo fa, raccomanda la psicoterapeuta. Il problema sta proprio nel fatto che invece spesso lo riempiamo, appunto, con le nostre paure e congetture. E per di più chiediamo agli amici che colmino quell'assenza di parole con le loro convinzioni e timori. Ma così il silenzio diventa un mondo parallelo a se stante, spesso molto più grande, insidioso e doloroso del silenzio che stiamo subendo. E se si ripete in più di un'occasione? Quando c'è pace fra le parti, glielo si dice: guarda, io soffro, non farlo, sottolinea la psicoterapeuta. Se però, nonostante i nostri sforzi, questo silenzio rimane ostinato, anzi si replica, malgrado le promesse di non ripeterlo, o peggio, viene negato e diventa così davvero insopportabile, occorre mettere la persona di fronte a un out-out. O ti fai aiutare e quindi esci da questa modalità tossica per tutti e due, oppure calerà il silenzio anche per me e poi me ne andrò, scapperò fisicamente da questa situazione, più prima che poi. Quel vuoto di parole che fa da specchio. Dunque, se il rapporto conta qualcosa e l'altro è assertivo nel suo rifiuto al silenzio, anche il passivo aggressivo e a maggior ragione levitante dovrebbero almeno provare a chiedere e accettare aiuto, consiglio e provare la psicoterapia. E lì cosa succede? Paradossalmente, anche in terapia, il silenzio viene usato come tecnica quando il paziente non riesce a vedere qualcosa di sé, ma cerca una soluzione, conclude la nostra esperta. Allora, mentre parla e fa domande anche aggressive, frequenti nei soggetti passivo-aggressivi, a un certo punto il terapeuta non risponde e semplicemente guarda. Quando hai agganciato il paziente e riesci a mantenere il silenzio in quello sguardo, a un certo punto succede che in una reazione a specchio l'altro si rende conto di cosa ha detto, di cosa sta facendo e vede anche delle possibili soluzioni. Cioè, realizza che quello è il problema e che potrebbe esserci una via d'uscita. Vede finalmente la realtà del suo comportamento, vede se stesso specchiandosi nel silenzio. È un tacere che può essere assoluto, oppure un momento in cui il terapeuta ripete semplicemente l'ultima frase che la persona ha detto, cioè gliela ripropone senza commenti e poi tace. E questo può essere molto toccante e positivo in terapia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Archeo. Viaggio nelle città del tufo. Paesi di pietra e gole boscose. Lì, dove la Toscana confina con il Lazio e s'avvicina all'Umbria, esiste un lembo di terra dove il tempo sembra essersi fermato. Le case degli uomini sono ricavate nella roccia e le finestre, da lontano, sembrano tanti piccoli occhi che ti osservano. Sono le città del tufo, esempi mirabili di mimetismo architettonico e residui sotto quota di un mondo ancora chiuso e ben difeso. Pitigliano, Sorano, Sovana e la città fantasma di Vitozza sono state costruite con il tufo, sul tufo e nel tufo, regalando un aspetto così omogeneo al paesaggio da rendere quasi impossibile distinguerne i limiti fisici. Ognuna con le sue peculiarità e le sue storie, sono però indissolubilmente accomunate dalla morbida pietra vulcanica che le rende bellissime, ma allo stesso tempo così fragili all'erosione del tempo, sempre in perenne ricerca di un precario equilibrio. E se le frane o gli smottamenti sono fenomeni alquanto diffusi,

0: La tenacia delle comunità locali è tale che ogni strappo in questo delicato tessuto urbanistico è sempre stato ricucito con la massima attenzione e celerità. Bisogna anche riconoscere che qui la storia si è impegnata molto, lasciando importanti tracce ovunque, dalle monumentali tombe etrusche alle fortezze medievali, dalle ombrose vie cave agli isolati colombari. Un mosaico di straordinarie ricchezze che ha da sempre entusiasmato tutti coloro che le si sono avvicinati. Già il pittore inglese Samuel J. Ainslie ne subì il fascino ed ebbe a dire: «Viste quasi tutte le antichità di simil genere contenute dall'Etruria, posso affermare con verità non essermi altrove occorse cotante varietà di sepolcri scolpiti quanto in Sovana». Siamo nella primavera del 1843, quando l'avventuroso viaggiatore si avvicina a Sovana con l'unica certezza data dalla citazione di un municipium di Suana fatta da Plinio e da Tolomeo. Qui, incuriosito dai racconti degli abitanti su alcuni scherzi della natura, riesce a farsi accompagnare in quei posti e per primo scopre all'interno della fitta boscaglia i resti di quelle che intuisce subito essere le facciate di monumentali tombe etrusche. Giorno dopo giorno Ainslie ritornò sul luogo e, sfidando il sole canicolare e i suoi influssi malefici, continuò, finché non ebbe portato a compimento i disegni dei monumenti più notevoli e preso le loro misure con la massima attenzione, racconta l'amico e connazionale George Dennis nel suo Città e Necropoli d'Etruria, 1848. E continua: «Spedì immediatamente una descrizione di questa necropoli all'Istituto Archeologico di Roma, insieme con i disegni, le piante e le sezioni delle tombe più importanti, affinché se ne desse notizia». In realtà egli ha lasciato poco da fare ai futuri visitatori di Sovana, tanto particolareggiate e accurate sono le descrizioni e i disegni, e tanto lo zelo con cui continuò le ricerche a beneficio della scienza archeologica. Le sue preziose illustrazioni, pervase di sempre abili fusioni tra monumenti e paesaggio naturale circostante, aprono di fatto la via alle ricerche archeologiche e fanno assurgere il piccolo centro Tufaceo al ruolo di prima donna nel mondo dell'etruscologia. Lo stesso Dennis dedica un intero capitolo a Sovana, descrivendone con autorevolezza la variegata topografia e pubblicando, come era suo costume, una carta archeologica della zona. Anche Sorano viene ben considerata dall'inglese. Ma le bellezze romantiche e pittoresche di Sorano non sono minori viste dal basso, in particolare dalla strada che conduce a Castel Ottieri, da cui la vista del paese e dei dirupi incoronati dal castello difficilmente può trovare rivali in Italia. Un paese di pietra, di rovine, di gole boscose. Ed è ancora Dennis che per primo attribuisce a Pitigliano l'origine etrusca. Uno sguardo al di là vi convincerà che si tratta di un sito etrusco, che non essendo mai stato visitato dagli archeologi, non è ancora stato riconosciuto. Il suo convincimento è tale che così continua: «Le piatte distese intorno a Pitigliano sono piene di tombe, specialmente verso ovest, dove per miglia la pianura ne è tutta crivellata. Non sono mai stati fatti degli scavi, ma il caso, di tanto in tanto, porta le tombe alla luce». Negli ultimi anni, grazie alla nascita del Parco Archeologico Città del Tufo, del Museo Archeologico all'Aperto Alberto Manzi, dei Musei Archeologici a Pitigliano, Sorano e Sovana, L'archeologia ha avuto un nuovo e importante impulso. Da allora fervono gli scavi e le mostre, e sempre più sono le attività tese a promuovere e valorizzare la grande bellezza diffusa come un candido aroma in questi luoghi incontaminati e ricchi di antiche vestigia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Camici verdi di Marco Ferrari. Siamo così abituati a vederli nelle strade, nei parchi e nei boschi che ci accorgiamo di loro solo quando mancano. Quando sono abbattuti da incaricati del comune o dal vento, il nostro solito paesaggio cittadino cambia. E ci chiediamo allora: com'è possibile che un tronco possente, con foglie rigogliose e tanti fiori, possa essere colpito da una malattia o schiantato dal vento? Non hanno una salute di ferro gli alberi? Ebbene no, anche le piante si possono ammalare fino a morire. Il problema, per i nostri occhi di animali, è notare quando un albero è malato e capire quali agenti hanno colpito tronco o foglie. Per questo entrano in campo i dottori degli alberi. Quali analisi fanno per arrivare a una diagnosi? E come affrontano le cause delle malattie? Un po' come accade per gli uomini, gli arboricoltori dividono le cause fisiche da quelle organiche. Nelle prime rientra il tempo atmosferico, ma sono inclusi anche agenti chimici come l'inquinamento o le condizioni del suolo. Senza dimenticare i danni causati direttamente dall'uomo nelle città con i macchinari usati per i lavori stradali o il traffico. Ma ci sono anche gli agenti biologici che assalgono, un po' come accade per noi uomini, tronco e foglie. Batteri, virus, funghi e piccoli animali non vedono l'ora che le foglie o i frutti siano a loro disposizione. Come Ceratocystis platani, il fungo responsabile del cancro colorato del platano. Penetra attraverso le ferite che mettono a nudo il legno, spesso causate da lavori vicino alla pianta o da potature. Questa malattia letale, che si manifesta con lesioni e alterazioni del colore della corteccia, è un problema per esempio in Italia e Francia. Tra gli insetti ha fatto parlare di sé la cocciniglia tartaruga, specie che infesta soprattutto il pino domestico. Arrivata dal Nord America, ha iniziato a diffondersi in Italia, per esempio a Roma. Il nemico principale, però, è il cambiamento climatico, afferma Kevin Martin, responsabile della collezione degli alberi dei Kew Gardens, giardini botanici vicino a Londra. Le modifiche climatiche di questi ultimi decenni influenzano profondamente la salute degli alberi e li mettono sotto stress. L'eccesso di umidità o in alcune zone la siccità indeboliscono la struttura del tronco e delle foglie e permettono ai parassiti di assalire con successo un albero che fino a qualche tempo prima sarebbe stato in buona salute e inattaccabile. In questi casi, un esame visivo è il primo passo per arrivare a capire cosa stia accadendo all'albero e il primo organo osservato sono le foglie. Se guardando la chioma dal basso si osserva troppo cielo e la copertura delle foglie è rada, potrebbe esserci, per esempio, un'infestazione di bruchi di processionaria della quercia. Sono le larve di una falena che si nutrono di foglie di quercia, note per muoversi in file simili a processioni. Il deradamento della chioma potrebbe essere legato anche a una malattia, come il deperimento del frassino, causato dal fungo Hymenoscyphus farxineus, che blocca i sistemi di trasporto dell'acqua negli alberi, causando la perdita di foglie. Altre malattie causate da agenti viventi possono avere effetti più profondi e colpire i tessuti all'interno del tronco. Se c'è un liquido che fuoriesce dalla corteccia, questo potrebbe dirci che c'è un problema nel cambio. Un tessuto che fa crescere l'albero aggiungendo un altro strato di legno. Se si nota un'emorragia, ciò potrebbe significare un'infezione da batteri, funghi o da fitoftora, organismi microscopici simili a funghi che possono causare la fuoriuscita di un fluido scuro dalla corteccia che scorre lungo il tronco. Anche insetti, come alcuni scarabei, possono fare danni perché fanno uscire la linfa. La soluzione di sali o sostanze prodotte dalla pianta che scorre nei vasi dalle gallerie che creano quando entrano nel tronco, causando ancora danni al cambio. Molti di questi patogeni riescono a penetrare nel tronco attraverso ferite, tagli o rami rotti. Un albero malato, però, spesso non mostra subito il suo stato di salute e i medici degli alberi hanno numerosi strumenti per la diagnosi. Potrebbero anche arrivarci soltanto osservando il tronco. Una crescita normale, squilibrata, cioè con una parte più robusta dell'altra, potrebbe denunciare una malattia a un primo esame visivo, continua Martin. Alcuni metodi paiono elementari in apparenza. Usiamo un piccolo martello di gomma con il quale colpiamo il tronco, ascoltando il ritorno sonoro. Ma è un sistema grossolano e poco preciso che scopre solo se ci sono grosse zone vuote nel tronco. Altri metodi, più approfonditi e costosi, che non possono essere usati estensivamente, non sono tanto diversi da quelli usati in ospedali umani. Il più diffuso è la tomografia sonica, spiega Martin. Si collocano sensori attorno al tronco dell'albero e si colpiscono con un martelletto. I sensori sono connessi a un computer e quello che misurano è l'intervallo di tempo che le onde sonore impiegano per arrivare a ogni altro sensore. Questo permette di determinare la struttura interna del tronco, perché a intervalli più lunghi corrispondono tessuti del tronco più soffici e quindi guasti. Le vibrazioni sono più veloci in tessuti sani. La tomografia sonica è spesso accompagnata da altri metodi. Per esempio, usiamo un minuscolo trapano che entra nel tronco e misura la sua resistenza alla penetrazione, spiega Martin. Un tronco che inizia a marcire ha una resistenza inferiore alla punta. La tomografia elettrica, invece, misura l'umidità presente nel tronco, sempre per mezzo di sensori posti attorno all'albero. E un tronco in cui ha iniziato l'attacco, per esempio di un fungo del genere Ganoderma, è più umido di uno sano. Ancora più raffinati sono i sensori di movimento. Applicati agli alberi, a volte a molte piante in una zona, ne registrano i movimenti in risposta a sollecitazioni, come il vento. Più un albero si muove, meno è solido il tronco e più è a rischio caduta. Se il tronco e le foglie sono i bersagli di alcuni agenti di malattie provenienti dall'esterno, le radici sono letteralmente avvolte da un vero brodo di coltura che potrebbe comprendere migliaia e migliaia di virus, batteri, funghi e vermi che non vedono l'ora di nutrirsi dei teneri tessuti delle minuscole radichette. Poiché dalle radici passa la maggior parte dei nutrienti per le parti superiori della pianta, i danni che le colpiscono possono avere gravi conseguenze per tutto l'albero. I primi nemici dell'apparato radicale sono però le attività umane. Lavori stradali, tunnel di servizio per la posa di cavi o fibra non hanno troppa cura delle radici, che sono impietosamente tranciate se è considerato necessario. Se le radici sembrano danneggiate o recenti scavi nelle vicinanze le hanno scoperte, ciò rischia di interrompere il sistema di alimentazione dell'albero. In questo caso, il danno è così evidente e visibile che non sono necessari strumenti per la diagnosi. Ma anche la natura ha in serbo per le piante nemici ben più subdoli. Per esempio, funghi del genere Armillaria, che possono uccidere le radici di molte piante legnose. Un tappeto di filamenti fungini bianchi, il micelio, e gruppi di funghi, i corpi fruttiferi, che compaiono a fine estate, ne indicano la presenza. Questo fungo cambia colore secondo l'albero su cui vive. color miele se nasce dal gelso, bruno o bruno rossastro se spunta dalle querce e a volte completamente candido se cresce sulla acacia. Gli alberi, in questo caso, mostrano di essere affetti da deperimento della chioma, foglie scolorite e caduta precoce delle foglie in autunno. Sebbene questo declino possa durare diversi anni, è comune dopo periodi caldi e secchi che gli alberi muoiano all'improvviso. Anche i funghi del genere Ganoderma causano decomposizione e marciume nel durame, la parte più interna e vecchia degli alberi. Con i sensori di movimento è possibile determinare anche la solidità dell'apparato radicale, aggiunge Martin. Per mappare le radici si possono poi anche usare i georadar, GPR, Ground Penetrating Radar, che però sono complicati da interpretare perché c'è molto rumore da elementi presenti nel terreno attorno alle radici, approfondisce Martin. Una volta stabilito che l'albero è malato, saranno necessarie misure per aiutarlo a riprendersi. A seconda della causa della malattia, ciò può comportare la potatura, la concimazione, l'applicazione di fungicidi o insetticidi, la rimozione di rami morti o danneggiati o la fornitura di risorse aggiuntive come acqua e luce. Tutti questi sforzi per scoprire se un albero sia sano o no e curarlo sono volti, secondo Martin, a proteggere il maggior numero possibile di alberi, anche sotto la spinta dell'opinione pubblica, che vede gli alberi come elementi importanti del paesaggio cittadino. Anche perché, spiega Martin, gli alberi sono utili contro il cambiamento climatico e forniscono alle città i cosiddetti servizi degli ecosistemi, dall'assorbimento della CO2 alla mitigazione delle temperature nelle città, che diventano isole di calore. Per questo cerchiamo di gestirli. Ed è importante non abbatterli per fare spazio ad attività umane.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. Aidone, Enna. Il borgo e il parco archeologico di Morgantina, il cuore antico dell'isola. Nella Sicilia centrale, accanto a un borgo medievale normanno, si estendono le grandiose rovine della città fondata dal popolo dei Morgeti e colonizzata dai Greci. Di Maria Cristina Castellucci. Per rintracciare le origini di Aidone si deve tornare al Medioevo, all'epoca della conquista romana. Una conquista, a quei tempi, era una faccenda lunga e soprattutto affollata. Insieme ai soldati viaggiava infatti una folla di stallieri, servitori, cuochi e cerusici che provvedevano ai bisogni dell'esercito e che spesso si portavano dietro moglie e figli. Al termine delle battaglie, conquistata una nuova porzione di territorio e assegnata la signoria a questo o quel nobile cavaliere, soldati e famiglie finivano per stabilirvisi, creando nuovi insediamenti o sfrattando gli abitanti da quelli esistenti. Aidone dunque sorse ad opera di una colonia di Lombardi, cioè persone originarie del nord Italia e della Francia, al seguito dell'esercito normanno sceso in Sicilia per strapparla al dominio musulmano. Costoro si installarono sulla cima di una collina svettante fra vallate rigogliose, ristrutturando le case del villaggio musulmano abbandonato di Ain Dun, parola araba che significa sorgente superiore. Un nome musicale che, adattandosi bene alla loro parlata, che ancora oggi trapela da parole e inflessioni aidonesi, piacque ai Lombardi, che decisero di conservarlo, pur storpiandolo un po', in Aidon. Il fortilizio arabo che si innalzava a margine dell'abitato fu senz'altro rafforzato per consentire di far la guardia al territorio. Oggi è totalmente diroccato, ma il panorama sulla valle, sull'Etna e sulle colline che s'accavallano a perdita d'occhio come onde in tempesta è intatto e spettacolare. Il vasto territorio della Sicilia centrale dove si trovava il villaggio era stato assegnato a Ruggero Maccabeo e alla sua morte passò alla sorella Adelasia, donna energica la cui memoria rimane nella bella e robusta torre campanaria che affianca la chiesa di Santa Maria la Cava e che, in onore della signora Normanna che ne dispose la fondazione, si chiama appunto Torre Adelasia. La chiesa, affacciata su piazza Filippo Cordova, è ancora oggi uno fra i principali monumenti del borgo. Dell'originario edificio normanno rimane l'interno della parte absidale, mentre il prospetto è stato rifatto in forme barocche dopo il rovinoso terremoto del 1693. Di fondazione normanna sono poi le chiese di San Leone, rifatte in epoca barocca, San Lorenzo, patrono della città, ugualmente rifatta nel Settecento, e, in luogo di una piccola moschea, Sant'Antonio Abate, con un grazioso campanile settecentesco cuspidato e ricoperto di pietre multicolori. Fuori dal paese, infine, l'eremo di San Marco si può ancora ammirare nello stile originario. Col passare del tempo il villaggio si ingrandì e per la sua felice posizione al centro dell'isola divenne presto un punto di riferimento per l'economia, la storia e la cultura di un vasto comprensorio. Lo conferma la quantità di chiese e di conventi che vi furono via via costruiti, come San Domenico, fondata nel 400 dalla facciata in bugnato, e Sant'Anna, che custodisce un crocefisso di Fra Umile da Petralia. Il seicentesco convento dei Cappuccini è la sede del Museo Archeologico di Aidone, ideale collegamento fra la cittadina e il più remoto passato del territorio. Un passato che affonda le radici nell'età del bronzo, quando una colonia di Morgeti, antico popolo siculo, si stabilì nella vallata ai piedi della collina, dando origine al villaggio di Morgantina. L'abitato fu occupato da coloni greci nel VI secolo a.C. e prosperò per circa 600 anni, per essere poi gradualmente abbandonato. Solo nel 1955 una spedizione di archeologi dell'Università di Princeton riuscì a identificare la città. Il sito si è rivelato di particolare rilievo perché, non essendovi sovrapposizioni successive al primo secolo, ha consentito agli studiosi di ricostruire la storia del villaggio fin dalle epoche più remote e di approfondire i rapporti fra le comunità indigene della Sicilia e i greci che colonizzarono l'isola. La visita all'area archeologica tocca botteghe, laboratori artigianali e quartieri residenziali con le dimore dei notabili dai pavimenti a mosaico, spicca la casa del Ganimede, fino al belvedere, dal quale si coglie con un unico sguardo a volo d'uccello l'intera area dell'Agorà. Con il teatro, la geometrica gradinata dell'Ecclesiasterion, luogo delle assemblee, il Macellum e le terme. I reperti emersi dagli scavi oggi sono esposti nel Museo di Aidone, un vero gioiello a dispetto delle dimensioni contenute. Qui, infatti, a testimonianza della ricchezza di Morgantina, specie fra il IV e il III secolo a.C., sono visibili opere pregevolissime, a cominciare dalla Dea di Morgantina, una grande statua in marmo e pietra tufacea del V secolo a.C., attribuita alla scuola di Fidia. Trafugata dai tombaroli, era stata illegalmente acquistata dal Paul Getty Museum di Malibu. E solo nel 2011, dopo un lungo contenzioso, è finalmente tornata in Italia. Anche il tesoro di Morgantina, 15 pezzi d'argento finemente cesellati, era finito negli Stati Uniti per contorte vie illegali. Così come la testa di Ade. La scultura, con la sua folta barba blu, era esposta in una vetrina del Paul Getty, ma da quella barba mancava un ricciolo che stava in una cassa del Museo di Aidone. Proprio la corrispondenza di quel frammento ha permesso di stabilire con certezza che la testa proveniva dalla Sicilia. È oggi esposta assieme agli acroliti di Demetra e Core nella sala dedicata alle divinità ctonie, mentre gli argenti luccicano nelle loro vetrine accanto a una monetina da 100 lire del 1978 che un ignoto ladro lasciò cadere fra le pietre dello scavo illegale. Il museo merita una visita attenta, compresi la bella chiesetta all'ingresso e il chiostro. Con un percorso che si dipana fra foto degli scavi degli anni 50, oggetti legati ai culti religiosi, suppellettili domestiche, grandi crateri dipinti e altro ancora, raccontando una vita che, tutto sommato, non era poi così diversa dalla nostra.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, Enrico Caruso, il re della lirica, fumava una sigaretta prima di entrare in scena. Non solo, beveva anche un bicchiere di acqua tiepida, uno di whisky e mangiava una mela. Erano questi i riti propiziatori del più grande tenore del Novecento, che da buon napoletano era piuttosto superstizioso. Fu fischiato nella sua città natale, ma trionfò in tutto il mondo. Lo ricordiamo a 150 anni dalla nascita. Di Nicola Miletti. Il 25 febbraio 1873 nacque a Napoli il più grande tenore del Novecento, Enrico Caruso. La sua fu una vita straordinaria. Successi travolgenti, critiche ostili, enormi guadagni, tournée mondiali, minacce mafiose, relazioni sentimentali turbolente. Morì a soli 48 anni. Nel 1986, il celebre cantautore bolognese Lucio Dalla, ispirandosi all'ultima stagione di vita trascorsa dal tenore gravemente malato a Sorrento, compose una canzone intitolata semplicemente Caruso. Complessivamente, le versioni di questa canzone, interpretate da diversi celebri cantanti, tra gli altri Andrea Bocelli, Céline Dion, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Jovanotti, Julio Iglesias, Luciano Pavarotti, Mercedes Sosa, Mia Martini, Milva, Mina, Ornella Vanoni, Pino Daniele, Roberto Carlos, hanno venduto 38 milioni di dischi nel mondo, a testimonianza anche dell'alone di leggenda che ha circondato chi, questa canzone, l'ha ispirata. Enrico Caruso nacque a Napoli da genitori di Piedimonte d'Alife, Caserta. La sua non era una famiglia ricca. Così, a 10 anni, Enrico entrò da apprendista nella fonderia dove lavorava il padre come fabbro. Sua madre, domestica, volle però che suo figlio frequentasse anche una scuola serale. Bravo a disegnare, faceva caricature pubblicate in un libro nel 1906 e progettò fontane. A 14 anni entrò nel coro dell'oratorio e, fattosi notare per la sua voce, cominciò a esibirsi in feste private. Le prime lezioni di canto accertarono che il suo timbro vocale oscillava tra tenore e baritono, cosa che gli creò qualche difficoltà al debutto. A Napoli fu prima licenziato da Mignon di Ambroise Thomas al Teatro Mercadante, poi aspramente criticato in L'amico Francesco di Mario Morelli al Teatro Nuovo. Dopo anni di studi, nel 1895, l'impresario Francesco Zucchi gli affidò un repertorio popolare che lo portò a esibirsi in Italia e all'estero. Sempre animato dal desiderio di migliorare, un giorno, trovandosi a Livorno per recitare la Bohème, non esitò a presentarsi nella vicina Torre del Lago, a casa del celebre Giacomo Puccini, autore d'opera, per chiedergli consigli. L'enorme successo che ottenne in seguito si spiega, oltre che con il talento, anche perché la sua voce, superando le leziosità ottocentesche, era adatta al repertorio verista di moda all'epoca. Eppure, qualcuno sottolineò la sua scialba presenza scenica, da lui stesso definita terribile, e l'imprecisione di alcune note. Al teatro alla Scala di Milano, il famoso direttore d'orchestra, Arturo Toscanini, irritato da un suo do in falsetto, abbandonò il podio. Ma il successo continuava ad arridergli in giro per il mondo. Russia, Lisbona, Roma, Monte Carlo, Londra, Buenos Aires. Finalmente nel 1901 giunse per lui il momento di esibirsi al Teatro San Carlo di Napoli con L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Emozionato, la sera precedente il debutto, salì nella zona alta della città, San Martino, per vedere la fontana che aveva forgiato con le sue mani quando da ragazzo lavorava nell'officina De Luca.
4: Alla prima, però, ci fu qualche fischio da loggione che ingenuamente non aveva omaggiato. Il temuto critico Saverio Procida scrisse: «Non si dolga della mia franchezza affettuosa, ma è ben lontano da quest'arte prodigiosa». Forse era solo l'atteggiamento snob dell'alta borghesia che non gli perdonava l'estrazione sociale. Caruso giurò che mai più avrebbe cantato a Napoli, dove sarebbe tornato solo per gli spaghetti. La delusione di Napoli lo spinse a cercare l'affermazione oltreoceano. Il Metropolitan di New York lo accolse a braccia aperte. A partire dal 1903, per 18 stagioni, fu il protagonista di sensazionali prime assolute, affiancato da artisti eccezionali, esibendosi in 37 opere diverse, per un totale di 607 rappresentazioni. Furono anni di grandi successi. A Rio de Janeiro concesse 5 bis di La donna immobile, vendette 1 milione di dischi di Pagliacci, girò alcuni film di scarso rilievo, ma firmò ricchissimi contratti pubblicitari per prodotti campani. Infine, si dedicò alla passione per gli oggetti d'arte e arrivò ad acquistare una sontuosa villa a Lastra Assigna, in Toscana. La vita sentimentale di Caruso non andò altrettanto bene. Nel 1908, la soprano Ada Botti Giachetti, da cui aveva avuto 2 figli, lo lasciò per un autista, con cui poi fu condannata per truffa ai danni di Enrico, il quale, scosso da questa vicenda, per un breve periodo si ritirò facendosi seguire da un assistente spirituale. Nel 1918 si risposò con l'americana Dorothy Benjamin, da cui ebbe 1 altra figlia. Nel 1920 la sua salute peggiorò. Già l'operazione alle corde vocali di qualche anno prima aveva reso la voce più scura, meno agile e potente. Poi, durante una tournée estiva, fu colpito al fianco destro dal crollo di una scenografia. Iniziò a soffrire di accessi di tosse, giramenti di testa e forti dolori intercostali. Ammalatosi di pleurite, fu spesso costretto a sospendere le recite. Nonostante tutto, il 22 novembre 1920 inaugurò il Teatro Metropolitan di New York con L'Ebrea di Havelly. Il celebre baritono Titta Ruffo definì questa esibizione l'ultima e più grande sua creazione. Caruso non presagiva che in quel momento finiva la propria carriera. Il 30 dicembre fu operato per un empiema polmonare, una raccolta di pus nella cavità pleurica. Dopo essersi recato in pellegrinaggio al santuario di Pompei, trascorse la convalescenza all'hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. Dopo un iniziale miglioramento, che lo portò a progettare un otello, sviluppò un ascesso. Fu convocato il giovane medico dell'albergo, che disse: «Non mi sento all'altezza di mettere le mani su Caruso». Fu allora chiamato il luminare Antonio Cardarelli, che affermò che andava operato d'urgenza. La drammaticità del suo stato di salute fu confermata dal medico, che poi divenne santo, Giuseppe Moscati, che ebbe a dire: «Solo Dio può salvarlo». Trasportato a Napoli, Caruso prese alloggio all'Hotel Vesuvio. Poco prima di morire, si fece portare sulla terrazza per ammirare il panorama. Gli affollatissimi funerali si svolsero nella chiesa di San Francesco di Paola, a pochi passi dal San Carlo. La notizia della sua morte suscitò l'emozione forte e appassionata della comunità italo-americana. Successivamente, gli furono dedicati una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, un asteroide, un cratere su Mercurio, un cocktail, una ricetta di spaghetti. La sua fama era stata alimentata anche dal carattere allegro, simpatico e generoso, ma era anche volubile, ostinato e irriverente. Faceva i gargarismi durante le registrazioni dei dischi e in scena appiccicava i testi sulla schiena degli altri cantanti. Estremamente superstizioso, prima di ogni recita, per scaramanzia, si chiudeva in camerino per 2 ore, beveva un bicchiere d'acqua tiepida salata, un whisky, mangiava una mela e fumava una sigaretta. Fu il re di New York, ma non dimenticò mai di essere napoletano. Il primo museo dedicato a Caruso è quello di Villa Bello Sguardo all'Astra Assigna, che, essendo stata a lungo la sua casa, mostra anche i suoi oggetti quotidiani. Anche nell'appartamento dove il tenore abitò a Napoli, in via Santi Giovanni e Paolo 7, sono esposti fotografie, lettere, caricature, dischi, locandine, programmi, un grammofono, il bastone da passeggio e biancheria con le iniziali. Recente è l'inaugurazione al Palazzo Reale di Napoli di una ricca e affascinante raccolta di memorabilia. E a New York c'è un piccolo museo privato, fondato da Aldo Mancusi, morto da poco, che espone foto di famiglia, libri, dischi, lettere, oggetti personali e la maschera funebre. Recentemente da Christie's sono stati venduti molti suoi scritti inediti. Per chi volesse fare un viaggio suggestivo nei luoghi cari al tenore, c'è l'Hotel Vesuvio a Napoli, dove morì. L'albergo gli ha reso omaggio con la suite Caruso e il ristorante Caruso Roof Garden al nono piano, che ha una spettacolare vista sul golfo. Il successo di Caruso conferì rispettabilità all'incisione discografica e indusse altri artisti a seguire il suo esempio. All'epoca la strumentazione non sempre valorizzava la voce degli interpreti, che per questo la snobbavano. Caruso aveva cominciato con la napoletana Phototype, prima casa discografica italiana. Incise 256 dischi con arie d'opera, canzoni popolari e patriottiche. Fu grazie alle sue registrazioni che la musica napoletana fu conosciuta in tutto il mondo. E solo per un caso la sua registrazione di Arrivederci a Napoli si è salvata. Durante la Seconda Guerra Mondiale, contravvenendo all'ordine del fascismo di donare rame alla patria, i proprietari della Phonotype nascosero le matrici delle incisioni più importanti. Furono ritrovate solo nel 1961. La popolarità che Caruso raggiunse negli USA inorgoglì la comunità italiana e l'aiuto ad affermarsi nella società americana. Molti andavano a sentirlo al Teatro Metropolitan nei posti in piedi gratuiti. Il successo lo mise però nel mirino della criminalità organizzata. Cosa Nostra, che all'epoca si chiamava Mano Nera, lo minacciò di morte e lo ricattò chiedendogli $2,000. Lui pagò, ma alla successiva richiesta di $15,000 si rivolse al poliziotto italiano Joe Petrosino, che già lo aveva salvato da un attentato. I delinquenti furono arrestati. Quando, per un guasto alla sua barca, Lucio Dalla fu costretto a fermarsi a Sorrento, alloggiò all'hotel Excelsior Vittoria, nella stessa stanza in cui era stato Enrico Caruso nel 1920. Dalla venne così a sapere la storia degli ultimi giorni di vita del tenore e li riportò nei versi della canzone che compose per lui, Caruso. Gli fu raccontato, per esempio, che i pescatori di Sorrento accorrevano numerosi nello specchio di mare sotto l'albergo, e nella canzone Caruso Dalla canta: vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Seppe che Caruso, per passare il tempo, dava lezioni di canto a una ragazza. Dalla la definì una cagna bestiale, di cui si era invaghito, e nella canzone ci sono questi versi: ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fan scordare le parole, confondono i pensieri. Lucio Dalla compose la canzone in 10 minuti, sul pianoforte ormai scordato usato dal tenore, fondendo l'atmosfera lirica con le melodie partenopee e le citazioni delle celebri canzoni napoletane «Te voglio bene assai» e «Dici tancella vuie».

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Che dire della puntata di oggi? È una puntata all'apparenza normale, stiamo per parlare di teatro come abbiamo sempre fatto. L'atmosfera è quella di inizio di primavera. È un anno che ci incontriamo con cadenza settimanale, salvo qualche eccezione. Dunque, cominciamo a conoscerci. Io sono una voce che racconta, voi un'invisibile platea che mi ascolta. Una bellissima sensazione, almeno vista dalla mia parte. La puntata di oggi è diversa non per contenuti, bensì per le caratteristiche di cui vi ho detto poc'anzi. Se consideriamo bene, però, la situazione che andrò a descrivervi, tra qualche secondo, essa sì è diversa. Ci permetterà di trascorrere qualche minuto in un'atmosfera strana, a dir poco. Non sarà un ascolto impegnativo per i contenuti. Sarà un ascolto leggero e divertente, spero, paragonabile a una serata a teatro, dopo la quale ci si sente allegri e senza un pensiero in più di quelli che avevamo alla nostra entrata in platea. E spesso ne abbiamo proprio bisogno. Ma torniamo a noi. Spirito Allegro narra la storia di un famoso ed affermato scrittore inglese di nome Charles Condomine che, per documentarsi sul genere spiritico-mistico, vuole fare una seduta spiritica. Alla seduta partecipano Charles e la sua seconda moglie Ruth, il migliore amico di Charles, con la moglie. La seduta spiritica è gestita dalla maldestra e buffa Madame Arcati che gli servirà per delineare il personaggio chiave del suo prossimo romanzo. La medium evoca lo spiritello di una dispettosa bambina. Lo spirito evocato ne evoca un altro a sua volta, ovvero quello di Elvira, prima moglie dello scrittore, e completamente opposta all'attuale per comportamento e atteggiamento. Madame Arcati non riesce a rimandare indietro lo spirito di Elvira e comincia così una divertente serie di scherzi e di misteriosi accadimenti in casa. Tuttavia, un giorno, Elvira esagera un po' e finisce con l'uccidere Ruth. Gli spiriti delle due donne cominciano quindi a litigare e combinare disastri, costringendo Charles ad abbandonare la casa. Sulla partenza del protagonista si chiude la commedia. Lui, lei, l'altra dunque. Solita trama, con la differenza che questa volta l'altra è l'ex moglie di lui, morta, da 7 anni. Lui, lei, è un fantasma invadente, uno spirito allegro deciso a riprendersi ciò che un tempo gli era appartenuto. Ad ogni costo. Noel Coward firma questa commedia dai risvolti neri, di una comicità pacata e garbata, uno dei suoi testi più noti e più rappresentati, uno dei più classici, dei più divertenti. Scritto tra le due guerre per cercare una sorta di fuga dalla realtà, Spirito Allegro trova presto buona accoglienza di pubblico, specie presso quella media borghesia che ben si ritrovava nei salotti dell'autore inglese. Spirito Allegro ha tutte le caratteristiche del suo teatro, della sua scrittura. Commedia brillante giocata interamente sul ritmo delle battute, delle azioni. È un testo costruito intorno agli attori, un testo che non ha bisogno di grandi scene o di grandi effetti speciali, ma di attori di talento in grado di reggere il ritmo serrato dei dialoghi, la dinamica delle battute e la perfezione dei tempi scenici. Blithe Spirit, tradotto con spiritello o spirito allegro, è una commedia scritta nel 1941. Il titolo prende ispirazione dal poema di Percy Bysshe Shelley, To a Shylock. La commedia, messa in scena la prima volta nel 1941, in piena Seconda Guerra Mondiale, fu duramente criticata per come rappresentava con poco rispetto un argomento serio come la morte. Il pubblico si curò poco di queste critiche e ne decretò il successo. La commedia rimase in scena per ben 1997 repliche nel West End, un record che sulle scene inglesi fu battuto solo da Boeing Boeing negli anni 70. Nel 1945 David Lean, porta sul grande schermo la surreale vicenda dello scrittore perseguitato da un fantasma geloso, affidando a Rex Harrison il ruolo del protagonista. Fu un vero successo. Nel 1946 il film si aggiudicò anche il premio Oscar per gli effetti speciali. Di fantasmi e di spettri ne è pieno il teatro e la letteratura. Amleto ce ne porta uno in scena che è il più famoso di tutti, ma ne troviamo già in Omero, nella Bibbia, nella narrativa e nella poesia di tutti i tempi. Kipling scrive un famoso racconto su fantasmi di bambini morti, Calvino un romanzo, Thornton Wilder con Il lungo pranzo di Natale richiama in scena tre successive generazioni di un nucleo familiare. I fantasmi sono il lirico trascorrere del tempo e del ricordo in un flusso di sentimenti sempre diversi, sempre uguali. Per non parlare di Dante, che nelle sue tre cantiche ci ricrea un intero universo di fantasmi in carne e ossa. Gli spettri sono in noi, sono il nostro passato, i nostri ricordi, le nostre colpe, i nostri rimorsi, i nostri incubi, i nostri sogni, le nostre rivalse. Tornano e chiedono vendetta e riscatto, tornano per espiare o per far espiare. Portano emozioni, nostalgie, sentimenti penosi legati alla caducità della vita, alla irreversibilità del destino e della storia, alla desolante fatalità del ciò che è stato e non è più, di solito. Una commedia leggera, leggera, leggera, quasi inconsistente alla lettura, ma brillantissima alla recitazione. È tutta giocata sui luoghi comuni più banali di un normale rapporto di coppia, che diventano tuttavia spassosi quando uno degli elementi della coppia è un fantasma. Anzi, due. Nulla a che vedere ovviamente con Oscar Wilde e nemmeno con Bernard Shaw, che sia pure in diversa misura tra loro, del teatro di intrattenimento sanno farne arte e in certi momenti anche garbata, leggera, tintinnante poesia. Spirito Allegro appartiene al mondo dello spettacolo, non della letteratura. Così il nostro Coward sa far bene il suo mestiere, che non è quello di creare tipi umani, come fanno quelli del grande teatro, anche del teatro leggero, ma quello di creare tipi teatrali. I personaggi di Coward sono stereotipi.

0: Un gran piacere per me. Immaginare che siete dall'altra parte ad ascoltarmi, un conforto. Grazie dunque per l'attenzione e a risentirci a prestissimo. Un caro saluto.
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. Leonardo da Vinci.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: guess. In just one night.
1: Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
3: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te sono tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai. Come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi anche il male non può farvi del male.

0: una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine, voi, luce e inferno. E poi, anche il male non può farvi del male.
1: Il racconto.
2: Amore all'amore di Angela Torri.

Vicoli, case abbarbicate sulla collina di faggi, fumo di camini che vortica su tetti di vecchi cuppi. Il paese. Ci sono anime antiche che lo abitano insieme ai vivi, sentinelle che da sempre dimorano il borgo, incapace di prendere i ritmi frenetici dell'adesso. La gente di mezzo ha un bel da fare a convivere con quel che era e quel che è. Campi e bestie a dar sostentamento, ma sono tanti i figli che ormai se ne vanno a lavorare nelle fabbriche o a fare altri mestieri in città. Il sapere antico si diluisce nel tempo presente che corre, mentre i vecchi non gli stanno più dietro. Gemma è giovane, curiosa e si dimena tra questi due poli che la confondono. Ci vorrebbero radici e ali per poter vivere pienamente quel tempo di cambiamenti. L'educazione patriarcale l'ha sposata giovanissima, prima che potesse capire e dare risposte ai suoi dubbi. Il matrimonio è il contratto che l'ha legata a Giovanni. Si conoscono da sempre, lui di qualche anno più grande, è mite e di bell'aspetto, ma di certo non è innamorata. Tuttavia prova tenerezza per quelle grandi mani e per la sua timidezza. Sarà semplice. Lui andrà in fabbrica, giù in pianura, e a lei la cura della casa e dei figli se ne verranno. È così che va per le ragazze. Certo, ci sono.

mercato. C'è una ragazza che viene con la corriera ogni 15 giorni, si porta dietro uno zaino di quelli da montagna colmo di libri usati, che dispone ordinatamente su un telo in un angolo dello spazio che gli ambulanti occupano per esporre le loro mercanzie. Li divora i libri, Gemma. Riesce sempre a mettere via qualche soldo per acquistarne da quella ragazza un po' così. Le è difficile definirla. Le sembra incarni la libertà, la conoscenza, evoca altri orizzonti. Aveva suscitato la sua curiosità proprio perché in lei riconosceva, forse distinto o forse dagli atteggiamenti sicuri, una certa indipendenza. Arrivava e vendeva libri, cortese e sorridente con tutti, sebbene un paio di volte avesse dovuto tenere a bada qualche bulletto. Talvolta si intratteneva a conversare con qualcuno del paese. Mangiava un boccone alla trattoria e poi via di nuovo verso un'esistenza che Gemma tentava di immaginare senza riuscirci. Cominciò così. Dapprima l'attesa per i libri, poi la curiosità, perché quando finalmente trovò il coraggio di parlarle, si spalancò un sipario che celava un mondo intero da esplorare. E l'attesa si faceva ogni volta più insopportabile, perché con Clelia aveva iniziato a parlare di libri, scivolando piacevolmente in conversazioni più intime. Le piaceva quella ragazza scaltra che usava le parole come nei libri che vendeva, riusciva a fartele vedere le cose che raccontava. Realtà tanto diverse quanto affascinanti per Gemma, che avidamente tratteneva ogni particolare dei racconti di Clelia. Lo studio della filosofia all'università, le cene con i compagni nelle osterie del centro. Una famiglia benestante e illuminata che le permetteva di vivere esperienze che Gemma poteva solo immaginare. Giovanni era totalmente fuori da questa sorta di realtà parallela. Estraneo e indifferente viveva la quotidianità con Gemma nel ritmo dell'abitudine. Lei non parlava di Clelia. Era il suo mondo a parte, quello che andava alla velocità che il paese non voleva e non poteva tenere. Si confrontava con l'amica proprio su questo suo duplice sentire: appartenere alla tradizione, alla cultura ancestrale tramandata dalle famiglie, o distaccarsene seguendo il corso dei cambiamenti che sentiva accadere attorno. Clelia trovava sempre il giusto concetto per placare le ansie di Gemma. Le diceva calma guardandola con intensità. La tradizione non è il culto delle ceneri, ma cultura del fuoco da cui far sorgere ancora più forte l'appartenenza e l'energia del sperimentare il nuovo. Le sue parole potenti la catturavano e ogni volta tornava a casa sentendo il limite, il confine di quel suo piccolo mondo sempre più stretto. Si sorprendeva a pensare a lei come ad un amante, scacciando subito dopo il molesto pensiero. È una giornata fredda e umida. La corriera tarda. Gemma è sempre più impaziente. Comincia a piovere forte quando il rumore del motore affannato, arrancando sui tornanti, la raggiunge. Tempo qualche minuto e Clelia è lì, davanti a lei, di una bellezza quasi selvatica. Si abbracciano forte, complice quel freddo. Clelia alza un lembo del cappottone da uomo che indossa e accoglie Gemma zuppa di pioggia. Così si allontanano, strette l'una all'altra, in un'intimità nuova, diversa, imperfetta. Gemma è totalmente presa dalla follia di quel momento. Si stringe ancor di più a Clelia, che risponde cercando le sue labbra.
tutto turno.

turbina, il vento, le foglie, la pioggia, come se la natura stessa vivesse con loro la vertigine di quell'attimo. Le trova quelle labbra ed è tenerezza, passione sensuale, è quasi assordante il battito dei due cuori contro. Si rifugiano in un casolare disabitato ai margini del paese. La pioggia è passata e il sole del pomeriggio entra a fiotti dalle finestre, occhi senza palpebre di quel rudere. Tutto è rimasto sospeso, tranne gli abbracci e le carezze, figli di un sentimento celato ma ardente sotto la cenere. Gli amori impossibili sono amori rari, tormentati, struggenti, passionali, folli. Sono indimenticabili, crescono e diventano colmanti al punto che tutto quello che era prima non è più. E la libertà è solo un'altra parola per dire che non si ha niente da perdere.

0: Il racconto.
1: Luigi Pirandello, la carriola. Ritornavo 15 giorni or sono da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m'opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po' di distrazione che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama, l'unica che mi possa concedere quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un'altra nuova. M'ero perciò portate in treno nella busta di cuoio alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano, vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della soavità della campagna umbra, ma io certo non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che a poco cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m'occupava, senza che per questo intanto mi s'avvistasse di più lo spettacolo della montagna che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla. Restai per un tempo incalcolabile come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida, ariosa. Lo spirito mi s'era quasi alienato dai sensi in una lontananza infinita, ove avvertiva appena chissà come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto essere sua, non qua, non ora, ma là, in quella infinita lontananza, d'una vita remota che forse era stata sua, non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto, non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri prima svaniti che sorti, con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori forse che non han potuto sbocciare, il brulichio insomma di una vita che era da vivere là, lontano lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce, e non era nata, nella quale esso, lo spirito, allora sì, ah, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato, anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi, a poco mi si chiusero, senza che me n'accorgessi, e forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse perché, quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all'arrivo, mi ritrovai d'un tratto in tutt'altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete m'apparvero come vuotati di ogni senso, eppure per i miei occhi d'una gravezza crudele, insopportabile. Con quest'animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e m'avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della mia casa, fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi ad un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale d'ottone su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito dai miei attributi scientifici e professionali, Vidi a un tratto come da fuori me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscere come mia. Spaventosamente, d'un tratto mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là, in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d'un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita, in una vita intendo che potessi riconoscere mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m'appariva, così vestita, così messa su, mi parve estranea a me, come se altri me l'avesse imposta e combinata quella figura per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita da cui ero stato sempre assente, atti di presenza nei quali ora improvvisamente il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato, mai, mai. Chi lo aveva fatto così? Quell'uomo che figurava me. Chi lo aveva voluto così? Chi così lo vestiva e lo calzava? Chi lo faceva muovere e parlare così? Chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro? Commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro. Ero io? Io? Propriamente? Ma quando mai? E che mi importava di tutte le brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera, di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva? Commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assiduo, scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dall'esercizio della sua professione. Ed erano lì, dietro quella porta che recava sulla targa ovale d'ottone il mio nome. Erano lì una donna e quattro ragazzi, che vedevano tutti i giorni con un fastidio che era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell'uomo insoffribile che dovevo essere io e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico, mia moglie, i miei figli. Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io, e lo sentivo con spaventosa certezza. Quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Di chi era moglie quella donna? Di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei no. Di quell'uomo che il mio spirito in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto. Insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza e anche la moglie, sì, forse anche la moglie. Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No, non li sentii miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro. Quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro. Attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino. Aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. Ora la mia tragedia è questa, dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più, la subisce, la trascina. Come una cosa morta la trascina, perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno. I più, quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma, raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono d'essere vivi. Solo si conosce chi riesca a vedere la forma che si è data o che gli altri gli hanno data, la fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa, perché se fosse, noi non la vedremmo, la vivremmo questa forma senza vederla e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto, vedo che non sono stato mai vivo. Vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque. Hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne. E li hanno impastati e foggiati a piacer loro, perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi, in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l'anima mia grida dentro questa forma morta, che mai non è stata mia. Ma come? Io questo? Io così? Ma quando mai? E ho la nausea. Orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io, di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri che non sento miei, oppressa da brighe di cui non mi importa nulla, fatta segno d'una considerazione di cui non so che farmi, forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me, cose vuote, cose morte, che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto e che la morte non sia, quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu comunque hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi dopo negli atti compiuti, quello che hai fatto resta come una prigione per te. E come spire e tentacoli t'avviluppano le conseguenze delle tue azioni e ti grava attorno come un'aria densa, irrespirabile, la responsabilità che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute, non prevedute, ti sei assunta. E come puoi liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia, ma che rappresenta me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita? Una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così, e non altrimenti. Deve essere questa per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che m'hanno affidato la vita, l'onore, la libertà, gli averi. Serve così e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi. Ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno con l'atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno che nessuno mi veda. Ecco, ho una vecchia cagna lupetta da 11 anni per casa, bianca e nera. Grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti. Forse prima essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa. S'era messa però ad approvarla poco a poco con la vecchiaia, tanto che per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire: «Bravo! Sì, caro, lavora, non ti muovere di lì, perché è sicuro che finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno». Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse. 15 giorni or sono, all'improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto pian piano dal mio seggiolone perché nessuno si accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto ed avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone. E in punta di piedi mi reco all'uscio a spiare nel corridoio se qualcuno non sopravvenga. Chiudo l'uscio a chiave per un momentino solo. Gli occhi mi sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi d'essere pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere. D'annientare per un attimo solo beffardamente questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia. Corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto. Piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola. Le faccio muovere, cioè 8 o 10 passi, non di più. Con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto, non faccio altro. Corro subito a riaprire l'uscio adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l'austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma ecco. La bestia, da 15 giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere, ripeto, che non è nulla, che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende la bestia la terribilità dell'atto che compio. Non sarebbe nulla se per ischerzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma sa che io non posso scherzare, non le è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo. e seguita maledettamente a guardarmi atterrita.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di umanesimo. L'interesse per l'età classica determina un cambiamento di priorità all'interno del sapere. Se prima veniva assegnata maggiore importanza alle divine lettere, cioè agli studi su Dio, come la teologia, ora acquisiscono priorità le umane lettere, la grammatica, la retorica, la storia, la filosofia e la letteratura, che nel mondo classico erano considerate centrali nella formazione dell'uomo. Il termine umanesimo definisce pertanto la cultura del 400, che nelle sue differenti articolazioni recupera dal mondo classico l'insieme di discipline studia humanitatis, in latino, fondamentali per lo sviluppo dell'essere umano. Nella prima metà del 400, l'aspetto della cultura che interessa maggiormente gli umanisti è la formazione dell'uomo, che coincide con la formazione del cittadino, attivo e partecipe della vita pubblica. Attraverso il suo lavoro e attraverso la partecipazione politica, l'uomo migliora la sua condizione sociale e la vita collettiva. Fondamentale è l'acquisizione per la famiglia, cellula base della società, che si realizza attraverso l'istituzione matrimoniale. A questo proposito, Leon Battista Alberti, 1404-1472, sottolinea che solo grazie a una buona educazione impartita nei primi anni di vita e consolidata attraverso gli studi è possibile formare un buon cittadino e di conseguenza una società equilibrata. L'educazione costituisce perciò lo strumento principale per migliorare la vita sociale. Con la definizione di umanesimo civile ci si riferisce pertanto all'intellettuale che considera la cultura lo strumento più adatto al miglioramento della vita dell'uomo in tutti i suoi aspetti. Nella seconda metà del 400, la situazione politica italiana si stabilizza e dopo la pace di Lodi, nel 1454, gli stati regionali gareggiano tra loro, chiamando i più grandi intellettuali e artisti per aumentare il prestigio delle rispettive corti. L'intellettuale entra al servizio del Signore come artista di corte, collaborando anche a importanti progetti di sviluppo delle maggiori città italiane. Tuttavia, nel corso del tempo, l'intellettuale e l'artista tenderanno a perdere la propria autonomia, dipendendo di fatto dal potere politico per poter esprimere la propria arte. Con la definizione di intellettuale cortigiano, ci si riferisce dunque soprattutto a chi lavora all'interno di una corte signorile e da essa dipende.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30. Su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
3: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dal quotidiano La Stampa, i cani sono entrati nella terza ondata di domesticazione. Si stanno evolvendo per adattarsi alla nostra vita moderna. Di Noemi Penna. Negli ultimi decenni, la relazione tra cani ed esseri umani ha subito una trasformazione senza precedenti, con i nostri amici a quattro zampe che si adattano in modi sorprendenti alla vita moderna. Non più considerati esclusivamente animali da lavoro o protettori delle abitazioni, i cani sono diventati compagni indispensabili che svolgono un ruolo centrale nelle nostre vite. E questo cambiamento ora rientra anche nel loro DNA. Le tre ondate. Gli studi scientifici suggeriscono che stiamo assistendo a una terza ondata di domesticazione, ovvero a un ulteriore adattamento dei cani alla nostra vita moderna, fatta di molti più agi rispetto al passato, ma anche di più cemento e meno tempo all'aperto. L'addomesticamento dei cani è iniziato circa 40.000 anni fa, quando i lupi selvatici hanno cominciato ad avvicinarsi agli insediamenti umani per cercare cibo. Allora la selezione naturale ha favorito i lupi meno timorosi e aggressivi e più socievoli, portando alla formazione delle prime popolazioni canine. Con la rivoluzione agricola e successivamente quella industriale, i cani sono stati allevati per specifici tratti fisici e comportamentali in risposta alle esigenze dei loro proprietari. Tuttavia, l'avvento della vita urbana ha innescato un ulteriore cambiamento radicale, spostando il focus dalla funzionalità alla compagnia e all'affetto. Il ruolo dell'ossitocina. Il concetto di terza ondata di domesticazione è stato esplorato da un team di ricercatori dell'Università di Linköping, guidato dai professori Brian Hare e Vanessa Watts, che hanno studiato come il nostro stile di vita moderno stia influenzando i tratti genetici e comportamentali dei cani. Secondo i ricercatori, l'evoluzione di questi animali si sta manifestando non solo a livello comportamentale, ma anche biologico. La crescente interazione tra cani e umani ha portato a un aumento dei livelli di ossitocina, un ormone fondamentale nel legame sociale che promuove la fiducia e l'affetto. Come sappiamo, l'ormone dell'amore gioca un ruolo cruciale nel rafforzare il legame tra i cani e i loro proprietari e potrebbe essere anche la chiave di questo ulteriore passo evolutivo. Il test scientifico. Un esperimento condotto da Hare e Watts ha coinvolto 60 Golden Retriever, i quali dovevano affrontare il compito di aprire un barattolo di croccantini. I cani sono stati sottoposti a questo test due volte, una dopo aver ricevuto uno spray nasale di ossitocina e una dopo uno spray di soluzione salina. I risultati hanno rivelato che i cani portatori di una specifica variante genetica del recettore dell'ossitocina rispondevano in modo più efficace all'ormone, mostrando una maggiore predisposizione a cercare aiuto dai loro proprietari. E questi risultati suggeriscono che la domesticazione ha influenzato profondamente le capacità sociali dei cani, rendendoli più sensibili alle interazioni con noi. Crescente cordialità. Le differenze comportamentali osservate nei cani sono emblematiche di questa evoluzione. A differenza dei loro antenati, i cani da servizio, ad esempio, sono stati selezionati per la loro amicizia e socievolezza, il che li rende particolarmente adatti alla vita urbana del XXI secolo. Come affermano i ricercatori, a differenza della maggior parte dei cani da compagnia, i cani da assistenza sono attratti dagli estranei e mostrano una crescente cordialità, suggerendo che la biologia di questi animali si sta modificando proprio come accadde migliaia di anni fa. Ma avvertono, per garantire la felicità dei cani e dei loro proprietari, sarà essenziale allevare e addestrare cani sempre più simili a quelli da servizio, per soddisfare i bisogni del nuovo mondo che abbiamo creato. Come saranno i cani del futuro? Questa evoluzione non riguarda solo la capacità di coccolarci o d'obbedire, ma implica la creazione di un percorso che assicuri che i cani siano adeguatamente adattati alla vita contemporanea, promuovendo un rapporto di reciproco benessere tra animali e esseri umani. Con la crescente urbanizzazione e l'evoluzione delle relazioni interspecie, la domesticazione dei cani non è mai stata così dinamica. Questo fenomeno non solo offre nuove opportunità per comprendere il comportamento animale, ma solleva anche importanti questioni sulla responsabilità di allevatori e proprietari nel modellare il futuro della nostra convivenza con questi straordinari animali.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Resti carbonizzati e un prezioso specchio di bronzo. Scoperta a Gerusalemme la tomba di una cortigiana di 2300 anni fa. Di Elena Percivaldi. Il ritrovamento è avvenuto in una grotta. La donna, di probabile origine greca, visse tra la fine del IV e l'inizio del III secolo avanti Cristo e forse accompagnava un alto ufficiale dell'esercito o un facoltoso membro del governo. Potrebbe essere di una cortigiana vissuta tra la fine del IV secolo e l'inizio del III secolo avanti Cristo la tomba recentemente scoperta a sud di Gerusalemme, lungo la via Hebron, dagli archeologi dell'autorità israeliana per le antichità. I resti cremati della giovane donna erano stati deposti in una grotta, insieme ad un raffinatissimo specchio in bronzo pieghevole, simile ai nostri esemplari da borsetta, ma in versione maxi, e conservatosi in perfetto stato. La grotta in cui è avvenuta la scoperta si trova su un pendio roccioso non lontano dal kibbutz di Ramat Rachel in Israele, un'area quest'ultima già indagata dagli archeologi in diverse campagne di scavi condotte a partire dagli anni 30 del secolo scorso. Le ossa carbonizzate trovate all'interno della grotta, parecchio discosta dall'insediamento dove sorge il kibbutz, frequentato tra l'VIII secolo avanti Cristo e l'XI dopo Cristo, appartengono, come ha dimostrato l'antropologo Yossi Nagar, a una donna. Il rituale della cremazione sarebbe stato importato quando il territorio di Gerusalemme, a seguito della conquista di Alessandro Magno, 332 avanti Cristo, entrò nell'orbita ellenistica. Secondo Guy Stiebel del Dipartimento di Archeologia e Vicino Oriente Antico dell'Università di Tel Aviv, si tratterebbe della prima prova rinvenuta in Israele di cremazione risalente al periodo ellenistico. Accanto alle ossa giacevano numerosi chiodi di ferro piegati e una scatoletta dotata di coperchio pieghevole, che a una più attenta analisi si è rivelato essere un bellissimo specchio in bronzo. Ma a chi apparteneva il manufatto? In uno studio congiunto dell'Università di Tel Aviv e dell'Autorità israeliana per le antichità, Il team di ricercatori guidato dagli stessi Stiebel e Oz avanza un'intrigante ipotesi. Specchi di bronzo come quello ritrovato a Gerusalemme sono documentati di solito nelle tombe del mondo greco-ellenistico e appaiono decorati con incisioni o rilievi che rappresentano figure femminili idealizzate e o divinità, in particolare Afrodite, la dea dell'amore. Si tratta di costosi oggetti di lusso che potevano entrare in possesso delle donne greche soltanto in due modi: come parte della loro dote prima del matrimonio, oppure come dono. A regalarli, in quest'ultimo caso, erano però di solito gli uomini che ne facevano dono alle loro etere, come simbolo del legame di carattere affettivo e sessuale che si stabiliva tra i due amanti. Poiché in Grecia era raro che le donne sposate lasciassero le loro case per unirsi ai mariti nelle campagne militari, l'ipotesi avanzata dal team di studiosi è che lo specchio appartenesse proprio a una cortigiana che accompagnava un alto membro dell'esercito o un funzionario del governo durante le spedizioni di Alessandro Magno, oppure durante le guerre combattute dai diadochi, suoi successori.

0: come modelle e muse per splendide sculture che venivano esposte nei templi. Poiché non pare esistere un insediamento nelle immediate vicinanze della grotta sepolcrale, secondo gli archeologi, la cortigiana potrebbe essere morta improvvisamente e sepolta sul posto non lontano dal ciglio della strada.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Tiberio, l'italiano che scoprì la penicillina prima di Fleming. Nel 1895 un italiano scoprì la penicillina, ma nessuno lo prese sul serio e il suo studio finì in un archivio polveroso. Di Giuliana Rotondi. Nessuno è profeta in patria e la storia di Vincenzo Tiberio, 1869-1915, lo conferma. 35 anni prima di Alexander Fleming, lo studioso italiano pubblicò osservazioni molto precise sul potere battericida delle muffe sulla rivista italiana Annali di Igiene Sperimentale, 1895. Come mai allora il nostro connazionale fu ignorato, mentre Fleming, per la medesima scoperta, venne insignito addirittura del Nobel per la medicina? Figlio di buona famiglia, Vincenzo Tiberio frequentava la facoltà di medicina di Napoli, quando, ospite a casa degli zii ad Arzano, in provincia di Napoli, notò che il pozzo usato per le necessità domestiche incideva sulla salute di tutti. Ogni volta che veniva ripulito dalle muffe, gli inquilini avevano infezioni intestinali che cessavano solo quando le muffe ricomparivano. Il ragazzo iniziò a raschiare le muffe con una spatolina. Non solo, le portò in laboratorio per analizzarle e le catalogò una a una. Farlo non fu difficile. In quegli anni frequentava l'Istituto di Igiene di Napoli. Tiberio non si limitò ad osservare il fenomeno, ma si dedicò anche alla sperimentazione. Dopo aver ottenuto i primi risultati in laboratorio, individuò un terreno di coltura adatto ed estrasse un siero concentrato di quello che può essere considerato un antesignano degli antibiotici. Lo iniettò in alcune cavie precedentemente infettate e attese. I topi di laboratorio guarirono. A questo punto mancava solo la sperimentazione sull'uomo e la messa in produzione dell'antibiotico. Le sue ricerche in facoltà suscitarono poco interesse e soltanto nel 1895, dopo la laurea, pubblicò la sua ricerca dal titolo «Sugli estratti di alcune muffe» negli Annali di Igiene Sperimentale, una delle più importanti riviste scientifiche italiane dell'epoca. Scriveva Tiberio: «Ho voluto osservare quale azione hanno sugli schizomiceti i prodotti cellulari, solubili in acqua, di alcuni ifomiceti comunissimi, Penicillinum glaucum, Mucor mucedo e Aspergillus flavescens. Per le loro proprietà, le muffe sarebbero di forte ostacolo alla vita e alla propagazione dei batteri patogeni». Purtroppo però il nostro paese, da poco diventato nazione, era la periferia del mondo scientifico del tempo. Gli Annali di Igiene Sperimentale era una rivista di nicchia nel panorama internazionale e la comunità scientifica italiana si dimostrò assai poco lungimirante. Le conclusioni di Tiberio furono derubricate a semplici coincidenze e il fascicolo archiviato in uno scaffale dell'Istituto di Igiene, dove rimase per 60 anni, riscoperto solo 40 anni dopo la morte. Oltre manica, le cose andarono diversamente. Quando 35 anni dopo, nel 1929, Alexander Fleming annunciò la sua scoperta al Medical Research Club di Londra, la comunità scientifica inglese intuì immediatamente il potere rivoluzionario di quelle muffe, che potevano essere il primo passo per la creazione di un farmaco in grado, almeno in linea teorica, di guarire da tubercolosi, broncopolmoniti, infezioni postoperatorie e soprattutto

0: ferite di guerra. Nei 12 anni successivi, gli studi sulla penicillina proseguirono grazie al cosiddetto gruppo di Oxford, composto dall'australiano Howard Florey e dall'ebreo tedesco Ernest Chain. Nel 1940 fu possibile condurre le prime sperimentazioni. Tutte diedero ottimi risultati e il primo uso che si fece della penicillina, mentre infuriava la Seconda Guerra Mondiale, fu proprio sui campi di battaglia. Non a caso, già 2 anni dopo, nel 1943, la produzione a uso militare dell'arma segreta, come veniva chiamata la penicillina, ebbe un'impennata. L'epilogo della storia è risaputo. Nel 1945, a guerra finita, Fleming, Florey e Chain furono insigniti del premio Nobel per la medicina e la fisiologia. Nello stesso anno, in Europa, la penicillina sarà distribuita nelle farmacie anche ad uso civile. E Tiberio? Lui morì nel 1915, ad appena 46 anni, stroncato da un infarto. Deluso dalla tiepida accoglienza delle sue ricerche, dopo la sua scoperta, incompresa, abbandonò l'università. Partecipò al concorso per medico nel Corpo Sanitario Marittimo e si arruolò nella Marina Militare, rinunciando alla carriera accademica. Oggi, sulla facciata della sua casa natale a Sepino, in provincia di Campobasso, una lapide lo ricorda così: primo nella scienza, postumo nella fama.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Marco Polo visse tra due mondi e anche grazie ai suoi racconti molte conoscenze dell'Oriente si diffusero in Europa. L'eredità di Matteo Liberti. Grazie alle sue esperienze di viaggio, Marco Polo agì come una sorta di mediatore culturale tra Asia ed Europa, contribuendo, insieme ai mercanti del suo tempo, a diffondere nuove merci in Occidente, partecipando indirettamente allo sviluppo della cartografia e stimolando un vivo interesse verso le tradizioni e le forme d'arte che aveva scoperto in Oriente. La sua eredità, materiale e immateriale, ebbe quindi nel tempo importanti ricadute culturali, tecnologiche e persino culinarie, destinate a influenzare la nostra storia e le nostre abitudini fino a oggi. Porcellana e vetro. Prima dei viaggi di Marco Polo in Oriente, la porcellana, ottenuta cuocendo un mix di sostanze minerali a temperature molto alte e smaltando poi il tutto, era pressoché sconosciuta in Europa. Il grande viaggiatore veneziano, durante la sua permanenza in Cina, ebbe modo di studiare questo tipo di ceramica finemente lavorata, che amò subito per la bellezza e la resistenza. Al suo ritorno ne descrisse quindi le proprietà, contribuendo a stimolarne la commercializzazione e ad accendere la passione dei nobili europei per oggetti di porcellana cinese da sfoggiare soprattutto a tavola. I primi prodotti di qualità paragonabile fabbricati in Europa vedranno però la luce soltanto nel Settecento. Marco rimase impressionato anche dall'abilità delle maestranze cinesi nella lavorazione del vetro, basata su tecniche più avanzate rispetto a quelle già in uso nelle botteghe europee. Grazie a lui, la produzione di oggetti in vetro, particolarmente quello soffiato, la cui tecnica di base era comunque già nota, andò dunque incontro a notevoli miglioramenti, a partire proprio dalla sua Venezia. Polvere da sparo. Nota anche come polvere nera, la polvere da sparo conobbe la sua prima diffusione nella Cina medievale, propagandosi poi gradualmente tra altre popolazioni asiatiche e arabe. Si trattava di una miscela di carbone, salnitro e zolfo che, fatta detonare, produceva potenti esplosioni difficili da domare. Ci volle però molto tempo prima che si riuscisse a produrre efficaci armi da fuoco, convogliando le detonazioni in apposite canne metalliche, cosa che avvenne in Cina tra il IX e il X secolo. Nel frattempo la polvere nera aveva contribuito alla nascita dell'arte pirotecnica, ovvero sia dei fuochi d'artificio. Grazie ai racconti di Marco Polo, impressionato dalla potenza di questa polvere, le conoscenze sulle sue mirabolanti proprietà esplosive cominciarono quindi a circolare lentamente anche in Europa. Ma per vederne perfezionato l'uso a scopi bellici, partendo dalla produzione di cannoni e di schioppi, bisognerà attendere il XIV secolo. Carta e carta moneta. Ricavata da materie prime vegetali e prodotta in Cina già dal II secolo d.C., la carta era un materiale quasi del tutto sconosciuto in Europa ai tempi di Marco Polo, che ne descrisse la realizzazione. Dal 300 comincerà piano piano a rimpiazzare il papiro e la pergamena. Allo stesso modo, Marco Polo fu molto colpito dall'uso della carta moneta e dalle tecniche per produrla. Essa fu introdotta come sistema di pagamento dai cinesi proprio sotto la dinastia Yuan per ridurre l'uso di monete realizzate con metalli preziosi. In Europa, invece, le moderne banconote si vedranno soltanto nel XVII secolo. In Cina la carta moneta si produceva ricorrendo a matrici di rame o di bronzo, con intagliate lettere e illustrazioni che, impregnate con inchiostro, venivano impresse su fogli di carta. Con una tecnica simile, ma usando blocchi di legno, i cinesi stampavano anche libri. Il tutto, molto prima del perfezionamento della stampa a caratteri mobili da parte del tipografo tedesco Johannes Gutenberg, 1455. Carbone. Marco Polo scoprì che i cinesi, per riscaldare le proprie case e alimentare i loro centri produttivi, usavano come fonte di energia il calore prodotto dal carbone. Egli apprezzò subito l'efficienza e il facile reperimento, in miniere sotterranee o a cielo aperto, di questo combustibile in grado di mantenere il calore più a lungo della legna e meno costoso. Entusiasta, stimolò quindi l'utilizzo di quelle che chiamò pietre nere. Mettendole la sera nel fuoco, se elle s'apprendono bene, tutta la notte mantengono lo fuoco, si legge nel Milione. Anche se si dovrà attendere la rivoluzione industriale del XVIII secolo affinché il carbon fossile iniziasse pure in Europa a sostituire la legna come principale combustibile, sia in ambito domestico sia industriale. E soltanto nel secolo seguente, grazie alle grandi manifatture, il carbone svolse un ruolo cruciale nello sviluppo e nella crescita economica del continente. Alimenti. Di ritorno dall'Oriente, Marco Polo descrisse cibi e ricette che l'avevano colpito, contribuendo così ad arricchire la nostra cultura culinaria. Nello specifico, egli parlò con entusiasmo di diverse spezie che sarebbero in seguito divenute oggetto di lucrosi commerci, come pepe e cannella, nonché di saporiti frutti, dal cocco al mango, del riso, usato anche per produrre bevande alcoliche. Vino fanno di riso, chiaro e tosto, ed inebria tosto. E della pasta, realizzata con farina di soia, mentre quella di grano era già presente in più forme sulle tavole nostrane. Si racconta inoltre che sarebbe rimasto stregato dagli aromi e dalle proprietà del tè cinese, destinato nei secoli seguenti a spopolare nelle corti europee. Si è persino ipotizzato che Marco Polo avesse riportato in patria dei campioni di foglie essiccate, ma il Milione non contiene riferimenti specifici sul tema. Si tratta dunque di una leggenda, come quella secondo cui avrebbe importato in Italia gli spaghetti. È però certo che grazie ai suoi viaggi in Asia gli orizzonti della cucina europea si ampliarono. Scacchi. La prima versione del gioco degli scacchi, basata come oggi sull'uso di una scacchiera da 64 caselle, ma con regole diverse rispetto a quelle odierne, risalirebbe al VI secolo e sarebbe nata in India. L'avvincente passatempo, simulazione pacifica di uno scontro tra due eserciti, nacque con il nome di Chaturanga. Dopodiché, tramite i mercanti del tempo, il gioco si diffuse in più luoghi d'Oriente. Dalla Persia, la parola scacchi ha origini persiane e deriva dal termine Shah, re, fino appunto alla Cina. La versione locale del gioco si chiamava Xianchi e prevedeva l'uso di una scacchiera leggermente diversa da quella che conosciamo, al pari dei pezzi che vi erano sopra. E fu proprio in terra cinese, alla corte di Kublai Khan, che Marco ne sarebbe venuto a conoscenza, rimanendone talmente affascinato da volerne imparare le regole. Avrebbe così contribuito alla diffusione del gioco in Europa, una diffusione favorita però anche da altri mercanti e viaggiatori, soprattutto arabi. Religioni. Nel corso dei suoi viaggi, Marco Polo fu un osservatore privilegiato dei vari culti diffusi in Oriente, i cui rituali e cui templi suscitarono in lui estrema curiosità, anche laddove non ne comprese appieno il significato. In particolare, nei suoi racconti, descrisse alcune pratiche legate al buddismo, una religione nata tra il VI e il V secolo avanti Cristo, in seguito alla predicazione di Siddhartha Gautama, meglio noto come Buddha, che vuol dire il risvegliato, ma anche quelle del taoismo, da Tao, via, cammino, principio, altrettanto antico, e tra i cui fondatori vi fu il filosofo Lao Tzu. E si interessò al nestorianesimo, da Nestorio, arcivescovo di Costantinopoli, IV-V secolo. Dottrina cristiana diffusa in Asia da missionari e mercanti che negava la doppia natura di Cristo, divina e umana. Al suo ritorno in patria, il viaggiatore veneziano contribuì a far conoscere questi movimenti spirituali, pur denigrando i loro adepti, spesso descritti, cosa normale per un uomo del suo tempo, come idolatri. Geografia. Grazie alle descrizioni delle regioni visitate in Asia, Marco Polo contribuì all'evoluzione delle conoscenze geografiche europee, fornendo per la prima volta una visione dettagliata di luoghi come la Cina, la Mongolia, il Tibet, l'India e l'Indonesia. Tali informazioni furono preziose per i cartografi, che inclusero nelle mappe territori prima ignoti o soltanto sentiti nominare. I primi a fare ampio uso dei resoconti di Marco Polo furono l'Atlante catalano, un portolano miniato del 1375 circa, e il Mappamondo di Fra Mauro, dal nome del monaco che lo realizzò, un planisfero completato verso il 1450.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Padre Kolbe offrì ai nazisti la sua vita in cambio di quella di un padre di famiglia. 80 anni fa il sacerdote polacco Massimiliano Kolbe moriva ad Auschwitz, dove era stato deportato. Un prigioniero del campo di sterminio era fuggito e i nazisti avevano deciso di uccidere per rappresaglia 10 prigionieri. Uno aveva moglie e figli e Kolbe si offrì di prenderne il posto. Di Monica Morandi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù identifica il sacrificio di sé per i fratelli come il grado supremo dell'amore. San Massimiliano Maria Kolbe l'ha pienamente raggiunto, offrendosi volontariamente di sostituire un compagno di prigionia, padre di famiglia, che era stato condannato a morire di fame e di sete nel campo di concentramento di Auschwitz. In occasione della sua beatificazione, avvenuta nel 1971, Papa Paolo VI l'ha definito martire dell'amore per il suo gesto eroico e per l'amore incondizionato che aveva speso a beneficio di tutti i prigionieri fra le atrocità del lager. Padre Kolbe è un esempio di dedizione totale alla causa del Regno di Dio, un modello di Vangelo vissuto fino al martirio, una luce in un'epoca di guerre, distruzione e false dottrine. Padre Kolbe, al battesimo Raymond, nasce nel 1894 a Zungskabola, vicino a Łódź, Polonia. I suoi genitori sono Maria Dabrowska, una levatrice, e Julius Kolbe, patriota, ferventi cristiani e genitori di altri 4 figli. Compie gli studi presso i frati minori conventuali di Leopoli e nel settembre del 1910, affascinato dall'ideale di San Francesco d'Assisi, inizia il noviziato come francescano conventuale, prendendo il nome di frate Massimiliano. Nel 1914, in occasione della professione solenne del voto, aggiunge anche il nome di Maria in onore della Madonna. Nel 1915 consegue la laurea in filosofia presso l'Università Gregoriana di Roma. Qui, un giorno, mentre gioca a palla in campagna, comincia a perdere sangue dalla bocca. Sono i primi sintomi della tubercolosi che lo affliggerà per tutta la vita, ma non rinuncia a quella che sente come la sua vocazione, operare per la difesa e l'affermazione del regno di Dio. Il 16 ottobre 1917, assieme a sei compagni, fonda la Milizia di Maria Immacolata. È un gruppo di cavalieri che con dedizione e coraggio scelgono di appartenere alla Madonna e di diffonderne la devozione, unendola allo spirito d'amore del Vangelo e al servizio francescano ai fratelli. Il 28 aprile 1918 viene ordinato sacerdote e nel 1919 si laurea in teologia. Tornato in Polonia, è impossibilitato alla predicazione a causa dell'aggravarsi della tubercolosi. Dal 1922 si dedica quindi interamente alla pubblicazione della rivista Ryerz Niepo Calamei, il Cavaliere dell'Immacolata, che dalle prime copie stampate in una vecchia officina passerà a una tiratura di milioni di copie con macchinari per la stampa tecnicamente avanzati. Negli anni seguenti si aggiungeranno altre pubblicazioni. Nel 1927, nei pressi di Varsavia, fonda il convento di Niepo Kalanov, città dell'Immacolata, che durante il secondo conflitto mondiale darà rifugio ai soldati e ai feriti della campagna di Polonia. Estende il suo apostolato mariano anche in Giappone, dove fonda il convento di Mugenzai no Sono, Giardino dell'Immacolata, a Nagasaki, e stampa il Cavaliere dell'Immacolata in lingua giapponese. Rientrato in Polonia per ragioni di salute, l'8 dicembre 1939, Festa dell'Immacolata, inaugura la stazione radio SP3 RN, stazione polacca 3 Radio Niepo Kalanov, per diffondere il suo messaggio anche via radio. Nel settembre 1939 la Polonia viene invasa dai nazisti. A ciò seguono lo scioglimento forzato di Niepa Kalanov, bombardata e saccheggiata, la dispersione dei frati e la deportazione di alcuni di loro nelle prigioni e nei campi di concentramento. Padre Massimiliano Kolbe viene rinchiuso in quello di Auschwitz, dove lo uccideranno il 14 agosto 1941. Nel campo di sterminio di Auschwitz gli viene assegnato il numero di matricola 16.670. Deve sopportare le mansioni più umili e atroci, come quella di trasportare i cadaveri ai forni crematori. Ma non basta. Nel lager vige la regola che per ogni prigioniero evaso ne vengono condannati 10 a morire di fame e di sete in un sotterraneo. Alla fine di luglio un internato riesce a evadere dal lager. Così come rappresaglia, 10 compagni dello stesso blocco vengono destinati al bunker della fame. Uno dei condannati, il giovane sergente polacco Francesco Gajowniczek, si dispera perché ha moglie e due figli. Con un gesto eroico, padre Kolbe si offre di prendere il suo posto nel sotterraneo della morte. Discende insieme ad altri 9 condannati, che assiste e consola nei giorni dell'agonia. Stremato, ma ancora in vita, il 14 agosto 1941, vigilia della festa dell'Assunzione di Maria, Viene finito con una iniezione letale. Il suo corpo viene bruciato in un forno crematorio, le sue ceneri sparse al vento. Nel porgere il braccio al boia gli dice: Lei della vita non ha capito nulla. Le sue ultime parole sono Ave Maria. Padre Massimiliano Kolbe viene beatificato da Papa Paolo VI il 7 ottobre 1971 e canonizzato il 10 ottobre 1982 da Papa Giovanni Paolo II, polacco come lui, che lo definisce martire della carità e santo martire, patrono speciale per i nostri difficili tempi e patrono del nostro difficile secolo. Alla cerimonia è presente anche Francesco Gajovnicek, da lui salvato ad Auschwitz. La Chiesa Cattolica lo ricorda il 14 agosto, giorno della sua scomparsa. Il 17 agosto, nel rito ambrosiano, perché il 14 la Chiesa Ambrosiana ricorda San Simpliciano, grande vescovo successore di Sant'Ambrogio. Dato che poco prima della deportazione aveva conseguito la patente di radioamatore con call sign SP3RN, San Massimiliano Kolbe è il protettore dei radioamatori.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia, Chiesa di Santa Corona. Come un piccolo museo sacro, di Lara Leovino. La chiesa di Santa Corona si trova in una traversa non molto frequentata dell'elegante corso Palladio, lungo il quale un flusso costante di visitatori tende a procedere in direzione di Piazza dei Signori, dove sorgono gli edifici da cartolina della città, in primis la Basilica Palladiana. È un peccato però non imboccare quella via leggermente in salita, perché il complesso è uno dei monumenti più importanti di Vicenza, con capolavori degni di un grande museo, tanto che per entrare è necessario fare un biglietto, a meno che non si segua l'unica messa settimanale il sabato alle 17:30. Gli stessi vicentini hanno nei confronti di Santa Corona un sentimento di ossequiosa ammirazione, dovuto sia alla magnificenza delle sue pale d'altare, sia alla scenografica teatralità delle sue cappelle. Il tempio sorge in contrasanta corona, dalla seconda metà del XIII secolo, quando viene fatto costruire da Bartolomeo da Braganze, vescovo di Vicenza. L'alto prelato aveva ricevuto in dono dal re di Francia la sacra spina della corona di Cristo e a questa reliquia dedica la nuova chiesa. Eretta a partire dal 1260 e assegnata ai domenicani, è un esempio di transizione dal romanico al gotico sul modello delle abbazie cistercensi. Con facciata a capanna, interno a croce latina, e ariose cappelle lungo le navate. Il tempio era parte di un complesso conventuale, oggi sede del Museo Naturalistico Archeologico. Il nome del maestro che nel 1260 coordinò i lavori di Santa Corona non si conosce, mentre è ben noto quello dell'architetto Lorenzo da Bologna che nel 1478 riprogetta il presbiterio. A lui si deve lo stile bramantesco dell'area absidale, impreziosita nel 1666 da un altare maggiore a baldacchino, che è un'autentica macchina scenografica in marmo intarsiato. A realizzarlo sono i Corbarelli, artisti di Firenze specialisti nella tecnica del commesso lapideo alla fiorentina. Le decorazioni create con pietre dure policrome presentano episodi della Passione di Cristo e storie legate a Vicenza, tra cui l'apparizione della Madonna nel luogo in cui oggi sorge l'amato santuario di Monte Berico. Tra i quadri del paliotto
4: si fa notare un'animata e coloratissima ultima cena, in cui risalta il blu intenso del lapislazzulo. Alle spalle dello straordinario altare si ammira un'altra mirabile opera di intarsio. È il coro ligneo del 1480, formato da stalli finemente decorati da Pierantonio degli Abbati. Vi sono intarsiate vedute di città ideali, trompe-l'œil, ma anche oggetti d'uso comune, libri, calici, strumenti musicali e perfino una gabbia. Le sorprese continuano nella cripta, progettata anch'essa da Lorenzo da Bologna. Qui, in particolare, si ammira una cappella, quella dei Valmarana, commissionata nel 1576 da Andrea Palladio, ma completata dopo la sua morte. L'armonia architettonica e lo stile essenziale dell'ambiente testimoniano l'inconfondibile tocco del grande architetto rinascimentale. A Santa Corona c'è però un altare che più di tutti attira lo sguardo dei visitatori. È impossibile non restare ammaliati da una delle opere più importanti mai realizzate da Giovanni Bellini. La monumentale pala è legata al nome di Giovan Battista Garzadori, ricco mercante vicentino che in Terra Santa, sulle rive del Giordano, fa il voto di erigere un altare qualora fosse tornato incolume dal suo pellegrinaggio. Rientrato salvo a Vicenza nel 1500, chiama uno dei più celebri pittori dell'epoca e gli commissiona la pala. Realizzato tra il 1500 e il 1503, il battesimo di Cristo da allora campeggia al centro di un prezioso altare in pietra, simboleggiando il trionfo della vita sulla morte. Fulcro dell'opera è la figura apollinea di Gesù, in atteggiamento di sottomissione al Padre che veglia dall'alto. Giovanni Battista, in secondo piano, lo battezza sotto lo sguardo di tre figure angeliche dalle vesti sgargianti, allegoria di fede, speranza e carità. La scena si svolge in un paesaggio che ricorda quello veneto dei Colli Iberici, se non fosse per la palma, simbolo dell'Oriente, posta vicino a una grotta che evoca il Santo Sepolcro. La magia pittorica raggiunge l'apice nella linea dorata dell'aurora che segna il confine tra l'ambito terreno e quello divino. Ad accogliere il quadro, una macchina d'altare con un'infinità di decori, che danno vita, tra inserti di marmo, porfido e pietre preziose, a misteriose creature: unicorni, sirene, bucrani, tritoni e delfini. Rimanendo in tema di capolavori, c'è un altro celebre maestro veneto che ha lasciato un segno in Santa Corona. È anch'esso una pala, alta oltre 3 metri, dedicata all'adorazione dei magi, 1575, realizzata da Paolo Cagliari, detto il Veronese, per l'altare di Marcantonio Cogollo. Il dipinto è caratterizzato da colori fastosi, sorprendenti effetti di luce e impostazioni scenografiche originali. Al centro, il Mago più anziano, che bacia il piedino di Gesù, ha un mantello giallo di velluto, la cui morbidezza sembra uscire dalla tela per poter essere accarezzata. L'occhio è immediatamente appagato dalla varietà dei dettagli, dalla vivacità dei giochi cromatici e dalla luce che stria il buio annunciando metaforicamente l'arrivo del Salvatore. Il tour tra le cappelle conduce davanti a un altro dipinto d'altare, realizzato in epoche diverse da 2 differenti maestri. Si tratta della Madonna delle Stelle, opera 300esca di Lorenzo Veneziano, con al centro una Madonna dell'Umiltà, sulla quale nel 1519 interviene l'artista Marcello Fogolino. A lui si devono le stelle d'oro sul manto che danno il nome alla pala e la corona di angeli che spunta tra soffici nubi. Sempre di Fogolino è la splendida veduta bucolica di Vicenza ai piedi dell'opera. A concludere la sfilata di dipinti c'è anche la pala di Bartolomeo Montagna, che in città era di casa. È nell'altare da porto, commissionata dalla vedova del nobile Bernardino Pagello. La donna si fa ritrarre nei panni di un'elegante e altera Maddalena in trono, circondata da santi. Restano ancora due affascinanti ambienti da conoscere. Il primo ha un impatto visivo che desta meraviglia. È la Cappella del Rosario, con la volta rivestita di dipinti. Si inizia a costruirla nel 1613 per celebrare la vittoria cristiana sui turchi a Lepanto. Per realizzarla fu necessario abbattere la volta a crociera e sostituirla con un soffitto più alto con oculo centrale. E così l'effetto meraviglia è amplificato dall'imponenza degli spazi, decorati da una miriade di dipinti sui toni del blu e dell'azzurro. Le diverse scene legate ai temi della Pietà Mariana e del Cantico dei Cantici sono opera di Alessandro Maganza e della sua bottega. L'ultima cappella su cui soffermarsi è meno appariscente. Appartiene alla potente dinastia dei Tiene e ha mantenuto l'impianto originale duecentesco, nonostante i diversi interventi nei secoli. L'ultimo, in stile rocaille, tra il 1723 e il 1726. Al suo interno sono custodite due grandi arche dell'inizio del XV secolo, commissionate dal diplomatico Giovanni Tiene. Una custodisce le spoglie dello stesso Giovanni, morto nel 1415, l'altra di Marco da Tiene. Le lunette delle arche presentano due dipinti quattrocenteschi. Entrambi hanno al centro la Madonna con il Bambino. I ritratti delle vergini si guardano con dolcezza da una parete all'altra. A realizzarli il maestro lombardo Michelino da Besozzo, che Giovanni da Tiene aveva conosciuto durante il suo soggiorno alla corte dei Visconti. Lo incontra di nuovo nel 1410 a Venezia e lo apprezza a tal punto che lo chiama a lavorare in Santa Corona, commissionandogli dipinti del suo monumento funebre.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La natura bella delle cose di Barbara Nappini, Slow Food Editore 2024. Letto da Valeria Gottardello. Un saggio memoir scritto dalla prima donna presidente di Slow Food Italia, che racconta come le nostre scelte quotidiane possano contribuire a cambiare il mondo. Un invito all'azione, che non si limita a descrivere quello che non funziona, ma mette al centro gli uomini e le donne che possono rendere la terra migliore nella sua bellezza più autentica. Buon ascolto.
3: Le donne e il cibo. La madre terra e terra madre. Apro il frigo e la riesumo dal freddo elettrico nel quale l'ho abbandonata un paio di settimane fa, perché oggi è il giorno. Il tappo metallico del barattolino in vetro è sigillato dalla pasta che, nonostante la gelida attesa, ha provato a fuoriuscire senza riuscirci e quindi pertigna. Si è infiltrata nelle fessure del tappo a vite, seccandosi e incollando il tutto. Insisto un po' per svitarlo, con la forchetta per far passare aria, con il panno per una presa più salda, scaldando il coperchio sul fuoco per dilatarne il metallo, e alla fine, come ogni volta, cede. Non c'è una tecnica determinante. È solo il tempo che dedico a questa operazione che a un certo punto mi rende meritevole di accedere al prezioso contenuto. Ne sono certa. È una pasta madre che ha qualche decennio, la mia. L'ho distribuita, l'ho recuperata, l'ho mischiata con altre, ma soprattutto l'ho addomesticata. Nel senso più nobile dell'espressione, me ne sono presa cura per anni e lei ha incorporato i lieviti di casa mia, il tepore delle mie mani, i miei stati d'animo. Adesso ci apparteniamo reciprocamente. Continuo ad averne cura, anche se la mia non è proprio una di quelle vite, ammesso ne esistano, in cui è facile ritagliarsi il tempo per fare il pane. Sono lontana almeno 2 settimane al mese. Le trasferte spesso capitano con poco preavviso e i miei soggiorni a casa servono a fare lavatrici, cambiare la valigia e soprattutto rimediare alle assenze, anche affettivamente con genitori, figli e animali. Ma lei allena i miei sensi, mi riporta alle superfici ruvide, il legno del mestolo usurato, la grana grossa del panno di canapa intessuto a mano, regalo prezioso antico dell'amica Ivana, la farina grezza polverosa. Lei, la madre, solletica le mie narici con quel profumo acido e primigenio della fermentazione e fa un bel suono quando il tappo del barattolo dove la conservo cede e lascia uscire il gas generato con un colpetto attutito. Fa un bel suono quando diventa impasto e le mie mani hanno recuperato confidenza e intimità tali da poterla picchiettare, piegare, ribaltare, carezzare, lasciar cadere sul tagliere del legno d'ulivo. Fa un bel suono croccante quando, diventata pane, la stringo con delicatezza tra le mani per assaggiare la consistenza della crosta, friabile, buona e cedevole. E poi è buono il pane caldo, ha quel gusto eterno, unico, di casa, che il palato riconosce. Infine, quanto è bella la pasta madre, quando fuoriesce dai contenitori, lasciva e materna a un tempo, quando si integra a farina e acqua e con loro si compenetra e cambia, quando diventa liscia, soda e compatta. È bella, è la pagnotta appena sfornata. E buona, si diceva, kalos kai agathos, bello e buono, inscindibilmente. Per tutte queste ragioni mi ostino a conservarla, a impastarla, a ravvivarla quando la trascuro per troppo tempo, in definitiva ad amarla. E lei, ogni volta che la ingaggio, ricambia questa energia generando un'esperienza dolce che sa di casa, di famiglia, di rito ancestrale. Si dice pasta madre, lievito madre, madre terra, non padre, madre. C'è un intrinseco legame femminile col nutrimento nell'immaginario collettivo. Non evidentemente in termini di potere o di supremazia, caratteristiche delle dinamiche relazionali con cui siamo abituati a rapportarci agli altri e a ciò che ci circonda. In una società fortemente improntata a una competizione senza tregua, costruita sull'assioma Homo homini lupus. Il femminile si lega al cibo in termini di naturale intimità, alla nostra venuta al mondo. Il primo atto che ci garantisce di sopravvivere è il dono del latte materno, nutrimento per il corpo, cibo d'amore che proprio da una donna riceviamo. Quell'intimità così profonda e corporea, stupefacente pertanto, grazie al quale le femmine riescono a produrre il siero che garantisce sopravvivenza e forza al neonato, lo protegge dai malanni, gli assicura accoglienza e vicinanza con la madre, sigillo che cifra con l'amore anche ogni successivo rapporto col cibo. Non sempre, però, il legame del femminile col cibo ha un'eco positiva. Io stessa, quando cerco di spiegare la mia visione di un sistema patriarcale pervasivo che preserva un tetto di cristallo sopra la testa delle femmine di tutto il mondo, lo faccio richiamando la metafora della catena alimentare. Una catena alimentare in cui i maschi bianchi ricchi sono in cima, al sicuro, mentre le bambine, ancor più se povere e appartenenti al sud del mondo, sono in fondo, predate da tutti. E non mi riferisco necessariamente e solo alla violenza e allo sfruttamento, indicibilmente reali e orribili, ma anche alle opportunità centellinate o negate, al giudizio che sempre pende su di loro, alla validazione maschile che si impone strutturalmente, al doppio standard che si applica in una medesima circostanza in funzione del genere. Si pensi al carico di lavoro domestico, agli stipendi, alle aspettative che si hanno rispetto alla cura della famiglia o al riconoscimento culturale, sociale e addirittura storico, in un quadro di controllo sistematico del femminile. Nel suo autorevole La morte della natura, 1980, Caroline Merchant sostiene che la tortura delle streghe fosse una potente metafora di un'emergente filosofia della scienza, in cui la natura era vista come un regno di disordine essenzialmente femminile, e doveva quindi essere conquistata, soggiogata e torturata allo scopo di strapparle i suoi segreti. Ne deriva che torturare o vessare i corpi delle streghe servì come metafora cruciale per la legittimazione di concezioni meccanicistiche della natura e del conseguente scellerato sfruttamento delle risorse naturali. In questa prospettiva, la costante necessità di adeguare il femminile in tutte le sue espressioni al modello culturale maschile sembra essere parallelo al terraformare gli ecosistemi, fortemente danneggiati nei loro equilibri e continuamente piegati a uno sfruttamento che mira alla massimizzazione del profitto attraverso il mettere a reddito la natura. Ma cosa si voleva e si vuole controllare, annientare, conformare, oltre e per mezzo del corpo? Dominare il corpo come espressione materica di volontà e simbolo di diretta rispondenza con la naturalità serve ad annichilire la spinta propulsiva al cambiamento e la fiducia che tutto possa evolvere, che le azioni, anche fisiche, degli esseri umani possano influenzare il corso degli eventi. Si vuol negare il coraggio, la forza, la dignità. Coraggio, forza e dignità di coloro che vengono tradizionalmente ritratte come più fragili, coloro che da secoli rimangono escluse dall'opportunità di studiare, scegliere, autodeterminarsi ed essere autonomi in un sistema che non li privilegia. Donne, ragazze e bambine. Il mondo del cibo, produzione e consumo racchiude in sé uno dei preconcetti che negli anni hanno maggiormente contribuito a identificare la donna come dedicata alle mansioni domestiche, alla cura dell'orto e del giardino, come custode della cucina e della dispensa, non libera di scegliere, ma obbligata a non deludere le aspettative della società, costretta spesso a rinunciare alla possibilità di dedicarsi ad altro. Se da un lato, infatti, il concetto di cura è istintivamente riconducibile al genere femminile in virtù del ruolo materno, dall'altro sembra che solo la donna madre abbia la responsabilità di accudire, crescere e nutrire non solo i neonati, ma l'intero nucleo familiare. E questo processo facilmente confluisce in una deriva discriminatoria che diventa preclusiva. Il cibo coltivato, trasformato, venduto, narrato può essere però anche strumento di emancipazione. Autodeterminarsi può significare allontanarsi dai ruoli che la storia e la cultura ci hanno cucito addosso, esercitando un diritto imprescindibile che è quello di esprimere attitudini, competenze, capacità, desideri, ambizioni. Sono tante le donne del cibo. Penso alle allevatrici di montagna e di pianura, penso alle viticoltrici, alle produttrici orticole e alle cuoche, alle ostesse. Figure eroiche e concrete che scelgono strade poco battute, nelle quali intravedono la possibilità di scrivere una narrazione diversa, nuova, di rigenerazione. Molte hanno preso le redini di aziende, spesso familiari, del mondo alimentare e della ristorazione, lavorando in modo intelligente e innovativo per farle crescere. Un universo complesso, dove partendo da lontano e seguendo un processo di quieta determinazione, il femminile è stato capace di generare una spinta propulsiva. È così che il cibo si fa palcoscenico di tante storie di emancipazione femminile. Perché le donne che scelgono l'agricoltura, ma anche la ristorazione, sovente sono laureate, hanno viaggiato all'estero, molte sono giovani. E trattare il cibo è per loro un progetto culturale, una scelta consapevole. Significa diventare artefici di senso piuttosto che passive consumatrici. La loro pratica di tutela della biodiversità è connaturata all'attività di produzione e approvvigionamento. Il voler integrare le attività antropiche e produttive con l'ambiente che ci ospita è uno slancio spontaneo. La ricerca di un dialogo equilibrato col vivente è la naturale alternativa, l'altra strada, di chi non

che è a piena contezza del presente e delle sue urgenze, ma che guarda con fiducia al futuro per via dell'attivismo praticato, della partecipazione, nel rispetto del sapere ancestrale, popolare e diffuso. Un approccio che mette insieme la capacità di innovare e la consapevolezza di quanto siano preziosi e attuali alcuni valori fondanti delle società contadine: l'autosufficienza, la dimensione comunitaria, la cultura del necessario, in antitesi a quella dello spreco. Quella che si definisce questione femminile non riguarda solo le femmine, sarebbe miope leggerla in questi termini. È una lotta di vita e libertà per una società più giusta, senza oppressori, che garantisca il diritto ad autodeterminarsi, in cui le generazioni si sostengano vicendevolmente. Nei conflitti contro progetti estrattivi di materie prime, sono 104 i conflitti estrattivi registrati nell'Atlante della giustizia ambientale, dal Perù a Guatemala, dall'India al Sudafrica. Le donne lottano attivamente, prendendo parte e organizzando azioni di protesta, opposizione e denuncia. Vogliono rimodellare le pratiche esistenti, cercando vie che rifiutino l'imposizione della cultura dominante e un'unica narrazione del progresso. Quella che da molti è stata indicata come rivoluzione in Iran nel dicembre 2022 si è generata dalla pacata protesta del White Wednesday, che per mesi vide le donne iraniane uscire il mercoledì con un velo bianco a coprire parzialmente il capo per poi toglierlo in strada. Atto di pacifica, frugale e significativa ribellione. Da lì le ragazze hanno preso coraggio. Hanno cavalcato la speranza, hanno iniziato a cantare, a ballare, a mostrarsi senza il velo, a protestare nelle piazze. Per questo sono state picchiate, arrestate, uccise. Ma la violenza non ha fermato l'onda impetuosa. A loro si sono uniti le studentesse e gli studenti delle università e poi gli insegnanti. Tutti riconoscono come il ruolo femminile sia stato centrale nelle vicende di quei mesi e come dal dominio o dalla emancipazione delle donne dipendono di fatto la vita e la libertà di tutti. Lo Stato islamico lo sa bene, infatti ne strumentalizza il corpo per dimostrare distanza dai modelli occidentali e reprime con forza ogni forma di allontanamento dei precetti morali imposti, perché è interpretata come un simbolo pro-Occidente. In realtà quelle proteste riguardavano molte altre questioni: l'isolamento dall'Iran, l'aumento della microcriminalità, le disuguaglianze sociali, la disoccupazione, l'irresponsabilità dell'establishment iraniano, in generale i diritti umani sistematicamente calpestati. In Turchia, invece, ad Akbelen, nel luglio 2023, la resistenza contro le estrazioni degli ignete per mano di una compagnia energetica, la YK Energy, è stata sostenuta da ampi segmenti della società, ma a guidare il movimento sono state le comunità locali e in particolare le donne dei villaggi. Non sono solo giovani attiviste. La determinazione a salvare il loro bosco e con esso il futuro dei loro figli e dei loro nipoti è ciò che le ha spinte a esporsi. I video della loro resistenza hanno cominciato a circolare sui social media turchi. In uno di essi una donna dice: «Sono andata ad abbracciare i miei alberi, li ho baciati. Ogni volta che veniva tagliato un albero, mi sentivo come se avessi perso un ramo». La loro dedizione, la solidarietà e la sorellanza tra le donne rurali e urbane sono di ispirazione per la società intera. Negli anni 70, il movimento CIPCO nella regione dell'Uttarakhand, sull'Himalaya, era guidato da abitanti dei villaggi rurali, principalmente donne, e agiva secondo il principio della non violenza, sebbene gli attivisti stessi fossero stati sottoposti a soprusi violenti. Le azioni dei CIPCO per proteggere le foreste da cui dipendevano per il loro sostentamento sono state replicate nel 2021, quando centinaia di donne proteggevano gli alberi con i loro corpi per impedire che venissero abbattuti. Nel 2017 ero in Cina, a Chengdu, al Congresso internazionale di Slow Food, con la delegazione toscana. Avevamo una dichiarazione congressuale da licenziare e a me parve, leggendola, che mancasse qualcosa. Avevo ascoltato proprio quel giorno la testimonianza delle donne dei pescatori della Papua Nuova Guinea. Ogni pomeriggio ricucivano le reti dei mariti al rientro della pesca. Un lavoro essenziale, ma che restava nascosto. Una narrazione mancata. Allo stesso modo, nella dichiarazione congressuale non c'era il femminile.
Condivisi questa riflessione con la mia delegazione e tutti furono d'accordo.

d'accordo con me. Così scrissi qualcosa, lo valutammo insieme, e quando ci sembrò che la formulazione fosse efficace, andai a coinvolgere un buon numero di donne da tutto il mondo lì presenti. Chiesi loro di sottoscrivere la mia richiesta. Alla fine furono introdotte le seguenti righe. In particolare riconosciamo, favoriamo e valorizziamo il fondamentale contributo che le donne apportano in termini di conoscenza, lavoro e sensibilità in ambito familiare, comunitario e sociale. In quel momento per me era la cosa giusta da fare, non la più facile, non la più vantaggiosa, ma la più giusta. Fare la scelta più giusta mi ha guidato fin qui. Intravedo un filo rosso che da lì mi ha condotto, nel 2021, a essere eletta presidente di Slow Food Italia. Da femmina, e come mi hanno fatto spesso notare, prima presidente donna di Slow Food Italia, sostengo quanto sia necessario non tanto parlare di donne, questo lo fanno molto e spesso anche gli uomini, ma parlare da donne, ovvero esprimere un punto di vista altro. Le donne, tutte, vivono sulla loro pelle la disuguaglianza, l'ingiustizia, la violenza, ma spesso sono in grado di restituire sostegno, solidarietà, sono capaci di resistere e di praticare la speranza. Questo fa paura, perché è una reazione imprevista, diversa da quella alla quale siamo educati e abituati. Una reazione che interrompe la catena di oppressione, violenza e prevaricazione sulla quale è modellata la nostra società post-colonialista, con una risposta pacifica e rivoluzionaria a un tempo. Pacifica perché non contraddistinta dalla lotta armata, il che non vuol dire debole o incerta. Rivoluzionaria perché, anziché proporre il modello dove vince il più forte, poggia saldamente su solidarietà, cura del prossimo e delle comunità, senso di giustizia. È quindi un movimento che disobbedisce. Nel 2022, a Terra Madre Salone del Gusto, ho conosciuto Doha, una donna palestinese, una contadina. Mi raccontava la sua vita nei territori occupati con una forza e una leggerezza piena di grazia che non potrò mai dimenticare. E mentre lo scrivo, il cuore perde battiti al pensiero di quell'amica ora in quella terra. Doha ha un oliveto da cui ricava l'olio, ma per accedere alla sua terra deve chiedere il permesso ai coloni. Permesso che riceve 2 o 3 volte all'anno al massimo. Mi raccontava che talvolta, quando riesce ad andare dai suoi alberi, vi trova soldati armati. Perciò lavora sotto la minaccia delle armi. Ma lei è abituata e non se ne cura. Solo quando provano a segare i suoi alberi, allora si difende lanciando sassi contro i soldati. Soldati armati. Sassi. La mia domanda è idiota, ma anche naturale. Ma non hai paura? Doha sorride. Ho paura per i miei alberi. Le donne del mondo sono un movimento che, prendendo le distanze dal modello liberista occidentale, attorno al tema dei diritti e dell'equità, partecipa alla vita delle comunità con fiducia e speranza, perché è capace di immaginare e interpretare un futuro migliore, come me.

Il cibo e la libertà. Autoproduzione e autodeterminazione. Guarda, questo olivo si sente riavere ora che l'ho potato. Questo è il classico grido di battaglia di mia madre, armata di cesoie, seghetto e incrollabile determinazione, alle prese con una potatura degli olivi a mio avviso troppo drastica, secondo lei misericordiosa e mai eccessiva. Abbiamo un centinaio di olivi. Alcuni sparsi nel giardino in compagnia di cespugli e alberi da frutto o ad alto fusto, alcuni nelle immediate vicinanze del casale, con una buona esposizione ventosa a sud-ovest, altri ancora a nord, resilienti olivi secolari, aggrappati su terrazze scoscese che crescono in altezza in cerca di luce e aria, attorniati da querce, ornielli e pioppi bianchi. Per una esigua quantità di preziosissimo olio autoprodotto, c'è uno sproporzionato lavoro come contropartita. Potatura, sistemazione delle ramaglie, raccolta differenziata dei frutti di 3 aree o levate così stravaganti e diversificate, trasporto delle ceste a mano fino a casa dai punti inaccessibili ai mezzi, oltre ad accendere sentiti dibattiti tra chi è interventista. La mia mamma che vuole fortemente agire perché considera l'intervento umano necessario, efficace e caritatevole nei confronti della natura, e chi invece è idealista e pigra. La sottoscritta che vorrebbe lasciar fare il più possibile alla natura e potare una volta ogni 2 o 3 anni, permettendo agli alberi di esprimere le loro strategie spontanee di sopravvivenza e crescita in funzione della loro ubicazione. Quest'ultima soluzione, a ben vedere, ridurrebbe enormemente il nostro lavoro e sempre alla sottoscritta questo pare un risultato degno di nota. Ma al di là degli avvincenti dibattiti agronomico-filosofici, siamo tutti concordi che produrre il nostro olio abbia un valore intrinseco incommensurabile. Custodire alberi abbandonati da anni, anche quelli malmessi, altissimi, segnati dal tempo, dal gelo del 1986 e dai fulmini, curare, per come riusciamo, quella terra difficile e scoscesa, svolgere i lavori stagionali per le poche preziosissime ampolle d'olio che ogni anno produciamo è un atto creativo. Significa, come esorta Wendley Berry, fare qualcosa che non può essere misurato, almeno non nella logica del profitto. Significa costruire significato e bellezza, e questo è difficile da ricondurre a cifre e numeri. Essere capaci di produrre cibo è un atto rivoluzionario, espressione dell'autonomia e della consapevolezza che riguarda collettivamente il diritto delle popolazioni e degli stati di decidere del proprio regime alimentare. Un cibo deve essere adeguato agli esseri umani in funzione non solo della loro sopravvivenza, ma anche della cultura, rispettoso di un sistema valoriale, di credenze religiose, di rituali identitari. D'altronde, le tradizioni alimentari sono intrinsecamente connesse con i luoghi, con i climi, con la conformazione geografica e geologica, con l'ubicazione relativa di un territorio. Perciò l'adeguatezza culturale e quella ambientale di un regime alimentare sono indissolubilmente intrecciate. E insieme è da considerare anche il profilo nutrizionale. Il regime alimentare della popolazione Inuit sarà inevitabilmente molto diverso da quello di una comunità del Male. E infine deve garantire i requisiti di piacevolezza. Sappiamo che gli stessi alimenti vengono apprezzati in maniera differente nel mondo. In India bambine e bambini sono abituati a mangiare cibi piccanti. I grilli sono apprezzatissimi nel sud-est asiatico, mentre in Giappone la marmellata di fagioli è considerata una rara leccornia. Tutto questo afferisce alla sovranità alimentare. Nell'aprile 2008 un panel intergovernativo patrocinato dalle Nazioni Unite e dalla Banca Mondiale ha adottato la seguente definizione. La sovranità alimentare è definita come il diritto dei popoli e degli stati sovrani a determinare democraticamente le proprie politiche agricole e alimentari. Ma il concetto di sovranità alimentare è stato introdotto per la prima volta dal movimento internazionale Via Campesina durante la sua conferenza internazionale svoltasi in Tlaxcala, in Messico, nell'aprile del 1996. Via Campesina è un'organizzazione internazionale di agricoltori fondata nel 1993 a Mons, in Belgio, formata da 182 organizzazioni in 81 paesi. Un movimento internazionale che coordina le associazioni contadine dei piccoli e medi produttori, dei lavoratori agricoli, delle donne rurali e delle comunità indigene di Asia, Africa, America ed Europa.
La sua è una visione che si pone in antitesi al modello neoliberale di globalizzazione delle imprese. Il concetto di sovranità alimentare che Via Campesina propone prevede un legame indissolubile tra cibo e politiche del cibo, produzione agricola, ecosistemi, territori e comunità che quei territori abitano, la loro cultura e identità. La sovranità alimentare è strettamente legata alla biodiversità e valorizza il lavoro legato alla produzione alimentare di piccola e media scala, spesso svilito e nascosto, ma che produce quantitativi rilevanti di cibo nel mondo. La sovranità alimentare riguarda tutti noi, non solo i popoli indigeni. Da decenni Slow Food si occupa di questo tema supportando e promuovendo i sistemi locali del cibo. Si tratta di produzioni fortemente legate al territorio, basate sulle connessioni, sulle comunità, in grado di combattere lo spreco alimentare, di valorizzare la produzione di piccola e media scala e di proteggere la biodiversità. Sistemi di produzione a bassi input esterni e ad altissimo tasso di competenze, creatività e buone pratiche. Nel 2014 un rapporto faro della FAO calcolava che 9 su 10 da 570 milioni di aziende agricole del pianeta era una condizione familiare e producevano approssimativamente l'80% del cibo mondiale. Eppure, questo tipo di agricoltura viene tutt'oggi definita come alternativo e narrato di conseguenza. C'è un lavoro importante da svolgere sulle parole. Quando abbiamo iniziato a riflettere sull'edizione 2022 di Terra Madre, Salone del Gusto, l'evento che ogni 2 anni chiama a raccolta il mondo della produzione alimentare internazionale di piccola e media scala, abbiamo scelto il tema della rigenerazione. È stato pressoché immediato pensare a una rigenerazione del pensiero e del linguaggio, perché se è vero che il nostro pensiero influenza il nostro linguaggio, è vero anche il contrario, cioè che le nostre parole condizionano i nostri pensieri e il nostro sentire. Allora, se il linguaggio deve essere al servizio della verità e non degli interessi specifici di alcuni, si devono indagare le parole, si devono scegliere accuratamente dove mancano e inventarle. Difendere il linguaggio dal dominio di pochi affinché sia al servizio di tutti, perché è proprio questo il punto, il bene comune contrapposto al privilegio di pochi. Sovranità alimentare non è sinonimo di autarchia o sovranismo, è il diritto dei popoli a determinare le proprie politiche alimentari senza costrizioni esterne legate a interessi privati e specifici. È un concetto più ampio e complesso che sancisce l'unicità delle connessioni tra i territori e le comunità che vi producono cibo, oltre a porre la questione di un impiego delle risorse in una prospettiva di bene comune contrapposta al beneficio di pochi. Non a caso, nell'ambito del piano quadro europeo del Green Deal, la strategia From Farm to Fork, che è approvata dal Parlamento europeo nell'ottobre 2022, si prefiggeva di approdare in 10 anni un sistema alimentare equo, sano, sostenibile, ha incontrato da subito una decisissima opposizione delle lobby delle aziende agricole industriali, di un buon numero di deputati non solo conservatori e ovviamente delle multinazionali dell'agroindustria, tutti soggetti impegnati a difendere strenuamente grandi interessi privati, evocando il rischio di un calo nella produzione di cibo. Ma questa è una bugia. La motivazione vera è il timore di una contrazione, se non semplicemente di un mancato incremento del profitto. Attualmente sappiamo che un terzo del cibo che si produce viene sprecato e con quel terzo sfameremmo 4 volte il quasi miliardo di persone che non ha regolare accesso al cibo. Un terzo, 4 volte, 1 miliardo di persone. Allora stabiliamo 3 punti fermi. Non dobbiamo produrre di più, ma meglio. È necessario distribuire con equità. Serve un sistema economico e sociale giusto. Di fatto, la globalizzazione, che speravamo volesse dire estensione globale dei diritti umani, è stata asservita agli interessi economico-finanziari. Ha significato infatti l'abbattimento totale di frontiere e limiti per lo spostamento da un capo all'altro del mondo di capitali e merci, esseri umani inclusi. Questo fa sì che premendo un bottone si possa spostare un valore da un continente all'altro senza alcuna considerazione di come quel bene sia stato prodotto e di chi sia l'artefice. In ambito alimentare, in particolare, il cibo viene prodotto nel quadro di un sistema finanziario che è interessato non alla sussistenza dei popoli, ma al profitto che si genera. Dalla seconda metà del Novecento, ad esempio,
Tanti paesi dell'Africa sono stati spinti a coltivare per l'esportazione e questo ha significato l'estromissione dei contadini che producevano per la propria famiglia e la propria comunità dai propri terreni, a favore di grandi aziende agricole che agiscono sui mercati internazionali grazie a ingenti capitali stranieri, impoverendo le popolazioni locali e rendendo sempre più difficile l'accesso al cibo, il cui prezzo viene legato indissolubilmente alle oscillazioni finanziarie.

Avete ascoltato un estratto da La natura bella delle cose di Barbara Nappini, Slow Food Editore 2024, letto da Valeria Gottardello.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Una balada para Pepe Mujica. Homenaje a José Pepe Mujica.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Quando l'Italia riprese Trieste, di Fausto Agostini. Nel febbraio del 1947, il Trattato di Pace di Parigi impose all'Italia di cedere alla Jugoslavia quasi tutti i territori ripresi dopo la Prima Guerra Mondiale. Solo il destino di Trieste rimase irrisolto e ci vollero anni per arrivare a una soluzione. Il 26 ottobre 1954, alle 5:20, i fanti dell'82esimo reggimento entrarono a Trieste, seguiti dopo un paio d'ore dai carabinieri e dai bersaglieri dell'ottavo reggimento della divisione Ariete. Due anni prima, nel 52, Nilla Pizzi aveva vinto Sanremo con Vola Colomba, una canzone dedicata alla città giuliana i cui versi recitavano: «Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu che tornerò, dille che non sarà più sola e che mai più la lascerò». Trieste era un argomento bollente e tutti sentivano l'emozione per quel ritorno dopo quasi 10 anni di trattative e di tensioni, spesso violente. La folla era rimasta ad aspettare per tutta la notte l'arrivo dei nostri soldati al posto di blocco di Duino e si era assiepata lungo la strada fino a Trieste. Poi Piazza dell'Unità si era riempita di uomini e donne felici. Il sindaco Gianni Bartoli era così commosso che non riusciva a parlare. Disse solo: «L'Italia è tornata! È tornata, è tornata!» Poco effettivamente, ma molto per quei triestini che l'avevano aspettata per anni e che cominciarono a salire sui camion dei militari che stavano arrivando, li abbracciavano, cantavano con loro, ridevano e piangevano allo stesso momento. Alle 11:30 arrivarono in porto l'incrociatore Duca degli Abruzzi e i caccia Grecale, granatiere e artigliere, e anche quelle navi furono accolte con un metaforico abbraccio, mentre la città esplodeva in una festa piena di commozione, ma anche di ricordi terribili. Infatti, il 1 maggio 45, i partigiani di Tito erano entrati a Trieste e avevano subito fatto capire che volevano vendetta. Probabilmente, come notava nel suo diario Paolo Emilio Taviani, che fu ministro della difesa dal 53 al 58, ne avevano buoni motivi. «I metodi dittatoriali del ventennio», scriveva, «avevano lasciato molti risentimenti negli abitanti di lingua slovena e croata della Venezia Giulia». Così, non appena messo piede a Trieste, le truppe dell'esercito popolare di Tito svuotarono le casseforti della Banca d'Italia, depredarono gli abitanti, violentarono le donne, picchiarono gli uomini e il 5 maggio uccisero sparando contro i cortei che erano scesi in piazza con la bandiera italiana. Poi cominciarono le foibe. In realtà c'erano stati altri massacri nel 43 e nel 44, ma nel 45 fu un continuo via vai di camion che arrivavano alle voragini carsiche e buttavano giù corpi di italiani, e se qualcuno si era salvato e provava ad arrampicarsi per tornare su, I militari jugoslavi gli gettavano addosso fascine di paglia in fiamme. Per gli storici Raul Pupo e Roberto Spazzali ci furono dalle 3.000 alle 5.000 vittime, ma altri parlano di almeno 12.000 morti. Da lì nacque il terrore che durò anni e che causò un altro fenomeno agghiacciante. Tra i 250.000 e i 350.000 italiani abbandonarono l'Istria e la Dalmazia e cercarono riparo in patria dopo aver lasciato i loro beni a Trieste. Come fu possibile uscire da questo tunnel di rancore e di violenza? Il racconto è complicato perché al di là delle emozioni di quella straordinaria festa di Trieste c'era la politica e per capire i fatti è necessario riannodare i fili di una trattativa lunga e complessa. Il punto di partenza era la volontà di Tito di spostare il confine della Jugoslavia fino all'Isonzo e al Natisone, se non fino al Tagliamento. Il leader jugoslavo rivendicava quelle terre sulla base di un principio molto chiaro. Se in una zona c'erano gruppi di sloveni o croati, quella diventava automaticamente territorio jugoslavo. Ovviamente non era così, perché c'erano anche molti italiani, per cui la diffusione a macchia di leopardo di popolazioni diverse in quella regione rendeva impossibile far coincidere la frontiera etnica con la frontiera politica. Solo che l'Italia non si trovava nelle condizioni di far rispettare i suoi diritti. Avevamo fatto la guerra ed eravamo stati sconfitti. Tutto quello che potevamo fare, dunque, era chiedere l'intervento degli alleati in Venezia Giulia, in modo che la loro amministrazione su quella regione riuscisse a fermare l'espansionismo di Tito. Anche perché, come abbiamo già detto, nell'autunno del 43 si erano verificati massacri orribili ai danni delle popolazioni italiane dell'Istria. Gli americani e gli inglesi erano disponibili, soprattutto perché avevano bisogno dei porti e delle linee di comunicazione con l'Austria e con l'Europa centrale, ma bisognava fare i conti con Stalin. Intanto, il 26 aprile 1945, il generale inglese Harold Alexander occupò la Venezia Giulia, Fiume, Cherso e Lussino e vi costituì un governo militare. Prima di partire aveva avvisato Tito delle sue intenzioni e questi dapprima aveva accettato l'occupazione militare alleata. Poi, a cose fatte, aveva dichiarato che la situazione era cambiata e che lui si sarebbe spinto fino all'Isonzo. Dalle parole passò ai fatti. Fu così che il 1 maggio l'esercito jugoslavo entrò a Trieste scatenando quei giorni di sangue e terrore, sarebbero stati in tutto 43, di cui abbiamo detto prima. A quel punto bisognava trovare una scappatoia diplomatica. Alexander spedì a Belgrado il suo capo di stato maggiore, William Morgan, che doveva proporre la cosiddetta Linea Morgan, un confine interno che spaccava in due l'intera regione, mettendone una parte sotto il controllo alleato e l'altra sotto quello jugoslavo. Tito fece finta di ascoltare quella proposta e poi mandò avanti i suoi uomini, che cominciarono a conquistare terreno a suon di atrocità. Tanto che Alexander disse: «La manifesta intenzione del maresciallo Tito è di far valere le sue rivendicazioni con la forza delle armi e con l'occupazione militare». Intanto, però, nel settore jugoslavo la maggioranza italiana non venne rispettata. In più, come ci spiega Antonio Pitamitz, il primo giornalista a raccontare la tragedia delle foibe, venne introdotta una moneta d'occupazione, la jugolira, riconosciuta solo nel territorio di Capodistria. ma che consentiva un drenaggio di valuta che il governo titino utilizzava per i suoi commerci, in pratica facendosi finanziare dagli italiani. Insomma, uno smaccato trucco e

appoggiavano più le richieste di De Gasperi, perché oramai era scoppiata la guerra fredda e se potevano fermare l'espansione di Tito verso Trieste, non riuscirono comunque a restituire la città alla sovranità italiana. Dal suo punto di vista, però, anche l'URSS dovette sistemare le questioni in casa propria e convinse Tito che era arrivato il momento di cedere. Nacquero così la zona A e la zona B, e il 12 giugno del 45 i patrioti titini, dopo 43 giorni, lasciarono la zona A con Gorizia, Monfalcone, Pola e ovviamente Trieste, e si tennero invece la zona B con capoluogo Capodistria. Il territorio libero di Trieste si compose così con la zona A di 222 chilometri quadrati con 310.000 abitanti, di cui 63.000 sloveni, amministrata da americani e inglesi. La zona B invece si estendeva su 515 chilometri quadrati, era amministrata dall'esercito jugoslavo e aveva 68.000 abitanti, così suddivisi secondo le stime della Commissione Quadripartita delle Nazioni Unite: 51.000 italiani, 8.000 sloveni e 9.000 croati. Insomma, il 10 ottobre 1946, alla conferenza di pace di Parigi, nacque il territorio libero di Trieste. In Italia ci furono forti proteste, mentre dal 15 settembre 1947, quando il trattato di pace di Parigi, scaturito dai lavori della conferenza, entrò in vigore, nella zona B cominciò una sorta di pulizia etnica, che obbligò le famiglie giuliano-dalmate a cercare scampo in patria. Partiranno dai territori occupati della zona B più di 300.000 profughi. De Gasperi promise che Roma non avrebbe mai abbandonato la popolazione istriana, ma la gestione del territorio libero di Trieste fu del tutto impossibile, nonostante l'ONU avesse chiesto a Italia e Jugoslavia di mettersi d'accordo. Eppure dal 49, soprattutto da parte americana, cominciò una politica dei piccoli passi che sembrava volgere a favore dell'Italia. Furono piccoli segnali, come l'arrivo della nave dell'amicizia che portava doni degli Stati Uniti alla popolazione di Trieste. Tuttavia, il tormentato percorso verso una soluzione politica fu reso ancora più difficile dagli incalzanti eventi internazionali. Polonia e Bulgaria erano finite in mano sovietica e il 25 febbraio del 48 anche la Cecoslovacchia entrò nel blocco comunista. Da noi, invece, il 28 aprile, le elezioni segneranno la sconfitta del Fronte Popolare Socialcomunista e la vittoria della Democrazia Cristiana. Che valore avrebbero avuto le elezioni italiane? Che si sarebbe tornati a discutere del territorio libero di Trieste. E quasi a sorpresa, americani, francesi e inglesi proposero con la cosiddetta dichiarazione tripartita di restituire all'Italia sia la zona A sia la zona B. La motivazione di questa scelta era evidente. Se da una parte avanzava il comunismo, dall'altra bisognava allargare gli avamposti democratici, tenendo a distanza Tito e i suoi partigiani. Purtroppo, ancora una volta, la situazione internazionale si complicò. 3 mesi dopo la dichiarazione tripartita, Mosca e Belgrado entrarono in conflitto e Tito portò la Jugoslavia fuori dal Cominform. Fu proprio questo allontanamento da Mosca a generare ancora una volta il rallentamento del progetto di cessione all'Italia del territorio libero di Trieste. Nel 49 seguirono le elezioni nella zona A, dove

vinse il partito dell'adesione all'Italia, ma l'anno successivo, in aprile, si votò anche nella zona B, dove gli jugoslavi imposero il loro dominio. Nel luglio del 49, intanto, avevano sostituito la jugolira con il dinaro, con un cambio forzoso a 48 dinari per 100 lire. Quello giusto sarebbe stato intorno ai 48 dinari per 50 lire e anche meno. Subito dopo, Tito emise nuove carte d'identità con l'obbligo per gli italiani di slavizzare i loro cognomi, scoraggiò la presenza di alunni nelle scuole italiane e ne epurò gli insegnanti. In un appunto ministeriale italiano del 12 maggio 50, riportato da Antonio Pitamitz, si parlò di intimidazioni elettorali e di spietata violenza con minacce in ogni casa, percosse e ferimenti di persone morte di spavento, assassinate o impazzite. Secondo Silvia Sprigg, corrispondente del Manchester Guardian, i metodi della difesa popolare erano assai simili a quelli dei nazisti. Eppure, nonostante le proteste italiane, il ministro degli esteri Carlo Sforza parlerà di orribili eccessi, gli alleati non si mossero. Perché? Perché la Jugoslavia poteva mettere in difficoltà Stalin. Così avevano cambiato atteggiamento e anzi avevano cominciato a mandare aiuti economici. Soprattutto sembravano essersi dimenticati della dichiarazione tripartita, portando Trieste a un periodo di tensioni gravissime. Il 20 marzo del 53 si arrivò alle barricate. Si cominciò con un comizio al Teatro Rossetti per dare un maggior slancio alla dichiarazione tripartita e con un concerto previsto per quel giorno in Piazza dell'Unità. Ma la polizia, al comando degli inglesi, reagì alle proteste italiane e caricò il pubblico che stava andando al concerto. Ci furono due giorni di fuoco, con cortei, violenze, sassaiole e con un totale di 61 arresti e 157 feriti, tra cui 51 poliziotti. De Gasperi accusò gli inglesi che, con il comandante militare della zona A, Sir John Winterton, avevano colpito duramente le proteste italiane. Ma la situazione si inasprì e il 3 aprile, a Londra, Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia cominciarono una complessa discussione che alla fine portò a un memorandum d'intesa che consentiva agli italiani di entrare nell'amministrazione della zona A. Al tempo stesso, il sogno della dichiarazione tripartita si dissolse. L'Italia riusciva a tenere la zona A, ma la zona B rimaneva jugoslava. Potevamo ottenere di più? C'era ancora qualche speranza? È evidente che le scelte degli alleati passarono sulla nostra testa, e anche quando nel 53 cadde De Gasperi ed entrò in carica Giuseppe Pella, cambiò poco. Si assistette, è vero, a un mutamento di direzione. L'Italia si opponeva alla ratifica del trattato della CED, Comunità Europea di Difesa, del 1952, fino a quando gli alleati non avessero garantito la salvaguardia dei diritti degli italiani di Trieste. Ma questa politica più aggressiva scatenò la reazione di Tito, che cominciò ad ammassare truppe in Slovenia a due passi da Trieste. Pella rispose con altrettanta decisione, facendo affluire truppe al confine giuliano. Eravamo ormai a un passo dallo scontro. Così, l'8 ottobre 53, il governo americano e quello inglese, di fronte al pericolo di una ripresa delle ostilità, fecero uscire una dichiarazione bipartita con cui ponevano fine al governo militare alleato sulla zona A e, nonostante le parole di fuoco di Tito, annunciavano di voler cedere l'amministrazione all'Italia. Non fu un percorso facile,
Ci vollero ancora mesi, sofferenze, violenze umane. Ma il 2 febbraio 1954 cominciò la fase conclusiva delle trattative. La conferenza a Londra andò avanti fino a ottobre, ma alla fine Trieste tornò italiana, anche se la zona A subì qualche aggiustamento a favore della Jugoslavia, che invece incamerò senza problemi l'intera zona B. E quando la radio diede l'annuncio dell'avvenuta firma dell'accordo, esplose la gioia. Per Trieste, certo, e per gran parte della zona A, ma per la zona B e per tutti coloro che avevano perso la casa, i propri beni e che furono danneggiati dalla divisione del territorio libero di Trieste, rimane un dubbio ricorrente. Si poteva ottenere di più? È una domanda senza risposta. La complessità della situazione internazionale, i cambiamenti strategici che comportò l'inizio della guerra fredda e la difficoltà di gestire il rancore internazionale nei confronti del nostro paese risultarono ostacoli insormontabili sia per la sapienza diplomatica di De Gasperi sia per l'irruenza di Pella. In ogni caso, si dovette aspettare fino al 1975, con il Trattato di Osimo tra Italia e Jugoslavia, per rendere definitivo e ufficiale un accordo che ancora oggi suona stridente, un'ingiustizia subita dalle popolazioni istriane e che oramai sembra dimenticata.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare da gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
0: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista National Geographic. Ambiente. Perché i disastri naturali aumentano le credenze sui fenomeni paranormali. Le regioni colpite dai disastri naturali creano ambienti favorevoli a percezioni paranormali. Reazioni innescate da condizioni che spaziano dal trauma psicologico all'esposizione alle sostanze tossiche. Di Daniel Seifert. All'indomani di devastanti incendi, uragani e inondazioni da record, si assiste a una rinascita di storie paranormali, come la presunta presenza di fantasmi. Nelle regioni più colpite da disastri naturali, i racconti di avvistamenti inquietanti e di presenze spettrali sembrano riecheggiare il trauma lasciato da questi eventi. Il lutto ha effetti potenti sul cervello, afferma Resley Hartley Gies, psichiatra specializzata in traumi da catastrofi che ha assistito i sopravvissuti agli incendi delle Hawaii del 2023. Le persone vedono e sentono i loro cari dopo la loro morte, dice, pensano di essere impazziti. Ma gli psicologi ritengono che questi incontri soprannaturali potrebbero riflettere il modo in cui le persone elaborano una perdita devastante. Per esempio, durante il primo mese di lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19 nel Regno Unito, la Spiritual Nation Union, che crede che gli spiriti dei morti possano essere contattati, ha registrato un impressionante aumento del 32,5% delle richieste di adesione. All'indomani di calamità come i recenti incendi di Maui, l'alluvione in Libia, il terremoto e lo tsunami di Tohoku in Giappone, i sopravvissuti spesso riferiscono di incontri inspiegabili e inquietanti. Allo stesso modo, durante la recente pandemia, gli esorcisti cattolici e gli investigatori del paranormale hanno registrato un aumento dei clienti che hanno richiesto i loro servizi. Mentre i disastri continuano a rimodellare le nostre vite, questo crescente interesse per il soprannaturale solleva la domanda: la gente ricomincerà a credere nei fantasmi? I traumi possono creare fantasmi. A livello biologico, il lutto e il trauma possono innescare il rilascio di cortisolo e di altri ormoni dello stress, provocando sintomi come la privazione del sonno e il sovraccarico sensoriale. Questi fattori possono contribuire ad allucinazioni che sembrano reali quanto i veri ricordi, il che può spiegare perché molte persone in lutto riferiscono di vedere o sentire i propri cari deceduti. Nelle zone disastrate, il senso di irrealtà si intensifica. Sirene urlanti, luci tremolanti e la vista inquietante di scuole e strade abbandonate, tutto crea tensione, inducendoci a percepire cose che non esistono. Ghis sostiene che i sopravvissuti, angosciati e stressati, possono provare derealizzazione o depersonalizzazione. Hanno la sensazione che il mondo non sia reale o che non siano più la persona che erano, oppure si guardano allo specchio e non si riconoscono. Questo fenomeno suggerisce che piuttosto che vedere davvero i fantasmi, gli individui possono sentirsi essi stessi dei fantasmi. Inoltre, lo stato dell'ambiente dopo un disastro può esacerbare queste sensazioni. Nelle aree devastate, gli edifici in rovina, i siti industriali in fiamme, possono rilasciare sostanze chimiche tossiche come mercurio, arsenico o pesticidi. Questi contaminanti possono infiltrarsi nella rete idrica e provocare allucinazioni o addirittura crisi epilettiche precedute da una sensazione di sventura imminente. Mentre le comunità lottano per la ricostruzione, anche i terreni agricoli incustoditi possono contribuire agli avvistamenti di fantasmi. Il motivo? I raccolti in decomposizione possono sviluppare la segale cornuta, un fungo altamente psicoattivo che alcuni ricercatori ritengono abbia avuto un ruolo in Massachusetts nell'isteria collettiva puritana del 1690 contro le streghe di Salem. Il potere duraturo delle storie di fantasmi. Gli antropologi Christine e Todd Van Poel, dell'Università del Missouri, sostengono che le storie di fantasmi si sono conservate nelle varie culture non solo come racconti che incutono paura, ma come strumenti pratici e simbolici. Nel loro recente libro An Anthropological Study in Spirits, scrivono che il folklore spesso serve a proteggere le comunità, talvolta mettendole in guardia da luoghi o persone pericolose. I fantasmi possono essere percepiti come pericoli metaforici che ci mettono in guardia in qualche modo dall'avidità, dalla rabbia o da altri tratti antisociali, afferma Christine. Tuttavia, secondo Todd, l'aspetto dei fantasmi non è sempre umano. In alcune regioni, come le Alpi svizzero italiane, alcuni residenti hanno percepito un paesaggio infestato associato a una forma di lutto provocato dalla perdita di specifici ghiacciai. È un fenomeno, aggiunge, comunemente sperimentato in tutto il mondo dalle comunità che si trovano ad affrontare cambiamenti catastrofici del paesaggio. Ma perché molte società sembrano così disposte a spaventarsi in modo proattivo? Le storie di fantasmi possono spingere le comunità a restare unite, spiega Christine. Il legame sociale formato da una storia tramandata per generazioni può rafforzare le credenze collettive, garantire il rispetto dei rituali funebri o spingere una comunità a lavorare coesa per portare avanti il lavoro, l'opera di chi è defunto. Questo è particolarmente importante in tempi di crisi. Per esempio, dopo il terremoto del 2023 in Turchia, i sopravvissuti hanno lottato per piangere adeguatamente i propri cari in mezzo alla distruzione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riferito di un diffuso trauma secondario con molte persone incapaci di seppellire i propri morti. In casi come questo, raccontare storie mantiene viva la speranza e la memoria. Dopo lo tsunami e il disastro nucleare del 2011, in Giappone si è assistito a una rinascita del Kaidankai, la tradizionale narrazione comunitaria di fantasmi. Il giornalista Richard Lloyd Perry, che ha scritto della catastrofe in Ghost of the Tsunami, ha descritto come i sopravvissuti sperassero attivamente di vedere i fantasmi dei loro cari alla ricerca di un legame e di un estremo saluto. Gli effetti psicologici di questi disastri non si limitano all'epicentro degli eventi. Ghis ricorda come, dopo lo tsunami del 2011, i suoi colleghi siano stati chiamati ad aiutare la comunità giapponese delle Hawaii, rimasta sconvolta dagli eventi accaduti nel Pacifico. Per molti, dice, queste condizioni possono amplificare l'esperienza di vedere i fantasmi. Penso che ne vedremo di più, afferma Ghis. La disinformazione e gli alti livelli di ansia che possono portare i sopravvissuti vulnerabili a ricadere nell'uso di droghe o di alcol che alterano la mente sono fattori in aumento.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. 100.000 sfumature di sesso. Lo fanno quasi tutti, nei modi più curiosi, con parecchia fatica e a volte rischiando la vita. Perché questo modo di riprodursi ha così successo? Di Giovanna Camardo. Il sesso, la cosa più divertente che puoi fare senza ridere. Se un bonobo potesse leggere questa battuta di Woody Allen, forse la capirebbe al volo, come facciamo noi umani. Questi primati, noti perché preferiscono fare l'amore che la guerra, sembrano infatti decisamente apprezzare il sesso. Che comunque sia, divertente o puro istinto, è tra le cose più diffuse in natura. Lo fanno quasi tutti, animali, piante, funghi. Perché, considerando che per molti richiede un sacco di fatica, quali sono meccanismi e molecole in gioco? E quali i metodi che la natura ha sviluppato per trovare il partner giusto? Il sesso è la strategia usata dalla stragrande maggioranza di animali e piante, conferma Francesco Ficetola, docente di strategie riproduttive all'Università degli Studi di Milano. Una delle spiegazioni della sua affermazione è l'ipotesi della regina rossa. In Attraverso lo specchio di Lewis Carroll, la regina rossa spiega ad Alice: in questo luogo ci vuole tutta la velocità di cui si dispone se si vuole rimanere nello stesso posto. L'ipotesi si riferisce in particolare alla coevoluzione con i patogeni. Per sopravvivere ai germi, che evolvono rapidamente, le specie devono cambiare. Ma tutti gli organismi evolvono e si confrontano con predatori o prede. Come faccio ad avere una prole simile a me, ma un po' diversa, che avrà migliori possibilità di adattamento? La risposta è il sesso. Una strategia che permette di mescolare i geni, i gameti, le cellule che si uniscono nella riproduzione sessuale, sono infatti un puzzle del DNA che l'individuo ha ricevuto da madre e padre, spiega Ficetola. La riproduzione senza sesso, i batteri per esempio si dividono in due, che produce individui identici al genitore, è più facile. La crescita della popolazione è più rapida e si risparmiano risorse. Ma un nuovo patogeno o un predatore che trova la giusta strategia potrebbe spazzare via me e tutta la mia discendenza. Fidanzati appiccicosi o mangiati. C'è poi anche un'ipotesi che riguarda le mutazioni, gli errori che si producono a ogni duplicazione dei geni e che sono in maggioranza deleterie, spiega Andrea Pilastro, docente di biologia evoluzionistica e comportamento animale all'Università di Padova e autore di Sesso ed evoluzione, la straordinaria storia evolutiva della riproduzione sessuale, Bompiani. Con la riproduzione senza sesso si hanno copie identiche, ma con nuove mutazioni in più, che si accumuleranno nelle generazioni. Con la riproduzione sessuale e il mescolamento dei geni si hanno invece discendenti con un'alta variabilità. Alcuni avranno molte mutazioni e non sopravviveranno, altri poche e vivranno. Un vantaggio c'è, visto che qualcuno ha iniziato a mescolare le carte oltre 1 miliardo di anni fa. E da allora si continua. Tutti noi, eucarioti, con cellule complesse, animali, piante, funghi, protozoi, discendiamo da un antenato che ha iniziato a fare sesso. Poi qualcuno è tornato indietro e può riprodursi, sia con sia senza, dice Ficetola. Per fare sesso, gli animali sono disposti a tutto. Un maschio dominante di foca elefante deve difendere il suo harem di femmine, pestandosi a sangue con i rivali. E in quel periodo non può andare in mare a mangiare, deve presidiare le spiagge e le femmine, dice Ficetola. Uno studio di Sofia Bolsk dell'Università della Tasmania ha visto che i maschi dell'elefante marino del sud muoiono prima, perché per mettere su peso restano nei

e risalgono a migliaia di anni fa, semidei capaci di imprese straordinarie, ma anche di inenarrabili nefandezze. Di Federica Ceccherini. Gli eroi sono tutti giovani e belli, così cantava Francesco Guccini ne La locomotiva nel 1972. Belli dentro e fuori, secondo il motto greco Kalos kai agathos, bello e valoroso, giovani perché sono forti e coraggiosi. Gli eroi per noi, infatti, sono guerrieri che lottano contro le ingiustizie, per il bene del mondo. A questo spirito altruistico, dai fumetti al cinema, nel Novecento, si sono aggiunte anche capacità sovrumane e gli eroi sono diventati super. Ma i loro creatori non si sono inventati nulla di sana pianta, perché delle specie di supereroi esistevano già ai tempi degli antichi greci. Erano semidei, metà umani e metà divini, con poteri speciali. Invulnerabili, fortissimi, incantatori, gli eroi degli antichi erano spesso figli di un mortale e di una divinità. Nei miti greci sono figure positive, ma per la loro stessa natura sono anche ambigui ed enigmatici. Con le stimmate di questa nascita prodigiosa, l'eroe si trova dunque a essere subito isolato dalla comunità degli uomini, scrive Giorgio Jeranò nel suo libro Eroi, le grandi saghe della mitologia classica, Marsilio. Dai suoi genitori divini eredita la bellezza, la forza, la maestosità, ma a differenza di loro non è immortale e immune da vecchiaia. Non è una differenza da poco. L'eroe è condannato, come gli uomini, ad andare incontro al dolore e alla morte. L'Olimpo è la sua terra d'origine, ma è una terra da cui è perennemente esiliato. Insomma, allontanato dalla terra degli dei, non è a casa sua nemmeno tra gli uomini. Anche i moderni supereroi a volte si sentono soli con i loro poteri, ma le differenze sono più delle somiglianze. Nella loro ambiguità gli eroi antichi non sono sempre buoni. Disposti a fare qualsiasi cosa pur di conquistare la gloria, vendicare un torto, salvare la città o l'amata, combattere un mostro, diventano all'occorrenza aggressivi, violenti, imbroglioni, crudeli. Tutto è lecito pur di raggiungere l'obiettivo. Ma se un eroe arriva alla tracotanza, in greco ibris, credendosi talmente imbattibile da superare i limiti e i divieti imposti dagli dei, viene punito e perde il suo status. Una caratteristica che ricorda la figura di Lucifero nella religione cattolica. Gli eroi greci, infatti, non sono artefici del loro destino, almeno non nel senso moderno del termine, perché per i greci niente poteva ostacolare il fato, ossia andare contro il disegno degli dei, magari annunciato da una profezia alla quale non si può sfuggire. Per compiere la loro mission, gli eroi classici mostrano dunque le loro qualità sovrumane, ma anche quelle squisitamente umane. Ed è questo a rendere la mitologia uno straordinario catalogo di caratteri ed emozioni. Nella scuderia degli eroi greci, i primi sono quelli tramandati dai poemi omerici, Iliade e Odissea. Achille e Ulisse, ciascuno a modo suo, sono diventati gli archetipi dell'eroismo, prosegue Jeranò. Due protagonisti e un solo territorio per mostrare quanto valgono, la piana davanti alla città di Troia. Achille è il valoroso e invincibile guerriero acheo che combatte fino all'ultimo, quando viene colpito nell'unico punto vulnerabile, il tallone. L'astuto Ulisse, Odisseo per i greci, invece, usa armi non convenzionali, incluso l'inganno. È lui a inventarsi l'idea vincente del cavallo di Troia. Il rapimento di Elena, moglie di Menelao, re di Sparta, da parte del troiano Paride, è il casus belli della lunga, 10 anni, e sanguinosa guerra tra Achei, i greci, e i troiani. Achille è un giovane consapevole delle sue capacità, ma è orgoglioso e ombroso. Dopo l'uccisione dell'amico fraterno Patroclo da parte di Ettore, viene accecato dall'ira. Furioso e grazie alle armi forgiate per lui dal fabbro dell'Olimpo Efesto, uccide Ettore e ne strazia il cadavere, negandogli la sepoltura. Ma quando Priamo, padre di Ettore e re di Troia, va da lui per implorare di poter seppellire il figlio,

0: L'eroe trasforma la rabbia in dolore e, in un gesto che più umano non si può, piange abbracciando il capo nemico. Se Achille è una testa calda, Ulisse è un affabulatore e per qualcuno addirittura un ciarlatano. Diverse sono le interpretazioni della sua figura. Dante lo pone nel purgatorio e ne fa un esploratore per amore della conoscenza e della virtù. Lo scrittore greco Filostrato, invece, lo descrive come un bugiardo che racconta panzane. Le sirene, i ciclopi, Circe, tutto inventato. Di certo a Ulisse non manca la parlantina. Astuto e buon parlatore, Ulisse appare già agli ateniesi del V secolo a.C. come il prototipo dell'uomo politico. Un gran comunicatore, disinvolto e spregiudicato, scrive Ierano. Ulisse è un eroe molto particolare. Non è giovane né particolarmente bello e nelle sue vene non scorre sangue divino. Ma è intelligente e usando l'astuzia come un superpotere torna a casa dalla moglie Penelope. Un po' come Spider-Man o Batman, ha una straordinaria capacità di usare il cervello. Ogni eroe ha i suoi lati oscuri. Di Teseo, per esempio, il mito narra come, cinquantenne, abbia rapito la bellissima Elena. Sì, quella che sarà la scintilla della guerra di Troia, per giacere con lei ancora bambina. Eppure Teseo, figlio del re di Atene Egeo, è famoso soprattutto per aver salvato i giovani ateniesi dal Minotauro, un essere bestiale, metà uomo e metà toro, al quale il re di Creta Minosse offre i giovani prigionieri come vittime sacrificali. Dopo aver ucciso il mostro, Teseo ritrova l'uscita dal labirinto seguendo il filo del gomitolo che gli ha donato Arianna, figlia di Minosse e che lui ha dipanato dietro di sé. Ma è su quello che succede dopo che si sono versati fiumi di inchiostro. Arianna, per aiutare Teseo, si schiera contro il padre. Portata a compimento la missione, il principe riparte per Atene, portando con sé la ragazza innamorata. Ma, fatto scalo a Nasso, una notte salpa lasciandola addormentata sull'isola. Secondo qualcuno, da qui nascerebbe il detto piantare in Nasso, diventato poi piantare in Asso. Tradita e sola, la poveretta morirà di dolore e di inedia. Arianna abbandonata è diventata una figura letteraria simbolo di amore tradito. Esiste tuttavia anche un'altra versione del mito, più gioiosa. Teseo è costretto a lasciare l'amata per volere del dio Dioniso, che si è invaghito di lei. Sposa del dio del vino, Arianna vive felice e inebriata. Le due versioni del mito sono forse il riflesso di due modi di affrontare la fine di un amore. Gli eroi antichi avevano dunque anche un ruolo consolatorio. Il tradimento, l'abbandono, il lutto appartengono a ogni epoca e a ogni individuo. Costruire storie attorno a queste esperienze comuni è un modo per condividerle e sentirsi meno soli di fronte alle avversità. Oltre a questo significato intimo, il mito di Arianna ne nasconde un altro. Teseo è un eroe fondatore, il capostipite degli Ioni, che insieme ai Dori conquistarono la Grecia a scapito dei popoli preesistenti, tra cui i Minoici di Creta. Arianna rappresenterebbe la civiltà minoica sopraffatta da quella ellenica. Un altro celebre fondatore è il troiano Enea. Paziente, devoto, tutto Giove, patria e famiglia. Omero nell'Iliade ne accenna appena, ma grazie al poeta latino Virgilio diventa protagonista assoluto nell'Eneide di un'impresa decisa dagli dei: dare inizio alla stirpe che fonderà Roma. Non a caso Virgilio, che si può considerare il creatore del primo eroe costruito a tavolino, collega il mito di Enea a quello di Didone, fondatrice di Cartagine, la città distrutta nella realtà alla fine delle guerre puniche, da quei romani di cui Enea è il mitico capostipite. Campione dell'eccesso è invece Eracle, Ercole per i romani, il gigante che con la sua forza bruta incuteva terrore ma anche ilarità per la sua ingordigia. Il mito che racconta il drammaturgo greco Euripide è in realtà uno dei più drammatici. figlio di Zeus e di Alcmena, Eracle attira su di sé, suo malgrado, la furia di Era, moglie gelosissima di Zeus, che, per vendicarsi, instilla nel gigante il seme della follia. Così un giorno, non riconoscendo più i suoi figli, Eracle li uccide insieme alla moglie che tenta di difenderli. Il racconto è da thriller. Avete presente la scena del film Shining di Stanley Kubrick, dove il protagonista Jack Torrance, improvvisamente impazzito, sfonda a colpi d'ascia la porta della stanza dove si sono nascosti la moglie e il figlio? Ecco, forse Kubrick aveva letto Euripide, o forse l'alfabeto dell'orrore compone sempre le stesse parole. Perché Euripide raccontava una scena molto simile, scrive Hieranoe. Il gigante buono, per colpa di una dea, diventa un assassino. Tornato in sé, Eracle deve espiare la sua colpa portando a termine una serie di imprese titaniche, le famose 12 fatiche, tra cui l'uccisione di Belve, simbolo della lotta umana per sottomettere la natura. Nel campionario degli eroi antichi ci sono infine i paladini dell'amore. Strappare alla morte le persone amate, immaginare che ci vengano restituite quando sono perdute per sempre, è il sogno di tutti, prosegue Hieranoe. I greci lo tradussero nel linguaggio scintillante e prodigioso del mito. Nacque così il personaggio di Orfeo, un musico sensibile e con un vero superpotere. Il suono della sua lira incanta dei, uomini e belve. Di lui il mito narra che scende agli inferi per riprendersi l'amata Euridice, uccisa dal morso di una vipera. Qui Orfeo incontra Caronte e Cerbero, il feroce cane a tre teste che ammalia con la sua musica. L'eroe riesce quasi nell'impresa di sconfiggere la morte, ma viene tradito dall'impazienza. Mentre esce dall'Ade, precedendo l'amata, si volta a guardarla, violando il patto con Persefone, regina dell'oltretomba, che infatti si riprende Euridice. Il superpotere non può nulla di fronte alla debolezza umana. Sono però anche figure complesse e archetipi dei comportamenti capaci di portarci negli angoli oscuri della psiche umana, spiega ancora Hieranoe. Il mito greco ha disseminato tracce che ancora i nostri tempi continuiamo a seguire, e sono tracce che a volte portano lontano, in territori enigmatici, dove il mondo non è quello che ci appare superficialmente e dove i mostri non sono solo mostri.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom, Giacomo Costantino Beltrami, Una vita di avventure per il mondo, di Angelica Giacobbo. Eccomi tutto solo, in mezzo al silenzio di una deserta solitudine, rotto soltanto dal grido di sconosciuti augelli e dagli urli ferini, senza una guida che mi indichi un sentiero, con l'incessante timore di abbattermi in orde selvagge, e con la speranza di pure incontrarne, onde avere in esse l'aiuto indispensabile, alla meta fissami, indeclinabile in mente. Così annotava nel suo diario, pubblicato nel 1824, Giacomo Costantino Beltrami, che per aver contribuito alla scoperta delle sorgenti del Mississippi meriterebbe un posto fra i grandi esploratori italiani, se non fosse finito in un cono d'ombra della storia. Eppure fu un autentico eroe romantico, idealista, appassionato, colto e audace. Fu persino l'autore del primo dizionario inglese Sioux, ancora oggi ristampato dalla Lakota Books, e l'ispiratore del romanzo L'ultimo dei Moicani di James Fenimore Cooper. Certo, ai nativi americani dovette sembrare folle, dunque intoccabile, quell'uomo che procedeva solo, esausto e febbricitante, trascinando negli acquitrini la sua canoa, armato del buffo ombrello rosso che era diventato il suo lasciapassare. Beltrami era nato a Bergamo nel 1779. Il padre Giovanni Battista, agiato doganiere generale della Repubblica Veneta, lo volle avviare agli studi legali e umanistici. Ma Giacomo era una testa calda e, sedotto da Napoleone, appena diciottenne fuggì di casa per arruolarsi nella milizia della Repubblica Cisalpina. Gli studi legali, però, tornarono utili in seguito, quando divenne cancelliere in varie città e poi giudice a Macerata, annessa al Regno d'Italia. Per quella carica meritò pure una medaglia d'oro bonapartista. A Firenze, dove aveva soggiornato per motivi di salute, frequentò il vivace salotto della contessa Luisa d'Albanì, dove strinse relazioni con letterati e patrioti italiani e francesi. Ma la vita del funzionario gli andava stretta. Indignato per la corruzione di alcuni colleghi, si dimise per ritirarsi nel podere di Filottrano, che fu il suo buon ritiro fino alla morte. Poco dopo, però, il crollo del regime napoleonico e il ritorno della Marca Anconetana allo Stato Pontificio lo misero nei guai. Accusato di cospirazioni carbonare e massoniche, fu esiliato e rischiò la pena di morte in un lungo processo che, solo grazie all'appoggio della contessa d'Albania e dei suoi influenti amici, lo vide infine prosciolto. A questo punto Beltrami, irrequieto per natura, deluso dalla politica e sconvolto per la morte dell'amata contessa Giulia dei Medici Spada, iniziò nel 1821 il lungo vagabondare che lo avrebbe portato prima in Italia, poi in Europa e infine in America, la terra della libertà, dove giunse nel gennaio del 1823. Tutte esperienze descritte alla contessa Girolama Compagnoni e raccolte poi in un memoriale dal titolo De mots sur des promenades de Paris à Liverpool a Philadelphia. Nel 1803 gli Stati Uniti avevano acquistato dai francesi la Louisiana. Le vaste e rigogliose aree bagnate dal Mississippi avevano spinto missionari, militari e avventurieri di ogni sorta verso quelle terre semiselvagge. Beltrami, convinto che la ricerca delle sorgenti del fiume che i Sioux chiamavano il Grande Padre fosse l'impresa della vita, nel marzo del 1823 si unì a una spedizione militare che lo risaliva. In realtà circolavano già varie ipotesi che indicavano come sorgenti il lago Turtle o il Labiche, oggi Itasca, ma Beltrami conosceva solo la prima. Dopo vari tentativi falliti, in agosto decise di proseguire da solo, con l'assistenza di due guide indiane che presto lo abbandonarono, rubandogli persino il prezioso acciarino. Tuttavia riuscì a raggiungere ed esplorare il Red Lake, poi un affluente che chiamò Rivière Sanglante, e infine un'altura detta Height of Land, lo spartiacque del bacino del Red River e quello del Mississippi. Su di essa c'era un lago che Beltrami chiamò Giulia, in ricordo del suo amore perduto. Poi ridiscese lungo il fiume, battezzando ogni singolo specchio d'acqua incontrato con i nomi degli amici italiani. A fine anno, dopo una decina di mesi di viaggio massacrante, approdò sano e salvo a New Orleans, dove pubblicò La Découverte des sources du Mississippi e de la Rivière Sanglante. Il resoconto non ebbe il successo sperato, e anzi irritò parecchio il geografo Henry Schoolcraft, che nel 1832 avrebbe organizzato una spedizione ufficiale per assegnare al lago Itasca il titolo di unica, vera sorgente. Ancora una volta, deluso e amareggiato, Beltrami si lanciò in nuove avventure in Messico e ad Haiti, prima di fare ritorno a Londra, dove infine fu accolto con onore come membro della Medico Botanical Society e e poi a Parigi dall'Institut de France. Nel 1837 tornò nella sua Filottrano, dove, scelto il nome di Fra Giacomo, visse in ritiro fino alla morte, avvenuta nel 1855. La fama arrivò troppo tardi. Solo nel 1866 lo stato del Minnesota gli dedicò la Beltrami Country, la vasta contea che ospita le sorgenti settentrionali del Mississippi. La sua vera impresa è aver percorso quel territorio inesplorato con una sensibilità eccezionalmente moderna, ricorda Cesare Marino, antropologo della Smithsonian Institution, che ha ricostruito la sua storia con Guido Chiesura. Beltrami ha registrato testimonianze di prima mano sul degrado che il contatto con i bianchi stava provocando tra i nativi, in particolare l'alcolismo, ma soprattutto ha raccolto e inviato in Italia a più riprese armi, utensili, indumenti e decorazioni di inestimabile valore storico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ANSA Scienza. Nelle proteine del sangue, la spia di 67 malattie. A cura della redazione. Da diverse forme di tumore a disturbi cardiaci e neurologici. Sono 67 le malattie che diventa possibile diagnosticare grazie ad un semplice test del sangue, analizzando le proteine presenti nel plasma. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine, frutto di una collaborazione tra l'azienda farmaceutica GlaxoSmithKline, Università di Cambridge, University College di Londra, Università Queen Mary di Londra e Istituto di Sanità di Berlino. La ricerca apre quindi la strada a un futuro metodo rapido e semplice di diagnosi anche per molte malattie rare, che attualmente possono richiedere mesi o anni per essere diagnosticate. Il sangue e le proteine che vi circolano si confermano così una miniera di informazioni preziose. Sono solo di pochi mesi fa due studi britannici pubblicati sulla rivista Nature Communication che hanno portato alla scoperta di 618 proteine presenti nel sangue e indicative di ben 19 forme di tumore. 107 di queste molecole potrebbero addirittura segnare il pericolo con almeno 7 anni di anticipo. Un altro lavoro, pubblicato a dicembre 2023 su Nature, ha riguardato invece la possibilità di predire, tramite un semplice test del sangue, quale organo invecchierà prima in individui apparentemente sani. Ciò potrebbe consentire di indirizzare le cure mediche persino prima che la persona si ammali. In questo caso, i ricercatori coordinati da Giulia Carrasco Zanini, Robert Scott e Claudia Langberg hanno analizzato i dati relativi a più di 3.000 proteine, ottenuti da un gruppo di 40.000 individui selezionati casualmente all'interno del campione della vasta banca dati britannica Biobank. Si tratta del più vasto studio di proteomica, la disciplina che analizza l'insieme delle proteine prodotte da un organismo. Per ciascun disturbo, gli autori dello studio hanno poi individuato la firma specifica, costituita dalle 5 alle 20 proteine più importanti. Il metodo così ottenuto si è rivelato più efficiente nel predire la malattia rispetto a quelli basati su informazioni standard attualmente in uso. Siamo entusiasti nell'opportunità di identificare nuovi marcatori per lo screening e la diagnosi tra le migliaia di proteine ora misurabili nel sangue umano, afferma Claudia Langberg dell'Università di Cambridge, Queen Mary e dell'Istituto tedesco, che sottolinea però anche la necessità di fare studi di questo tipo su popolazioni diverse e diversi gruppi etnici, in modo da estendere la validità del metodo. Ciò di cui abbiamo urgentemente bisogno, dice Langberg, sono studi su diverse popolazioni per convalidare i nostri risultati. Una sfida fondamentale nello sviluppo dei farmaci sta nell'identificare i pazienti che hanno maggiori probabilità di trarre beneficio dai nuovi composti, aggiunge Robert Scott, vicepresidente di GlaxoSmithKline. Questo lavoro dimostra il potenziale delle tecnologie proteomiche utilizzate su vasta scala per individuare le persone ad alto rischio per un'ampia gamma di malattie. Ulteriori lavori amplieranno le nostre conoscenze e miglioreranno la nostra comprensione di come queste possono essere applicate al meglio per rendere più efficienti la scoperta e lo sviluppo di farmaci.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Immanuel Kant, il filosofo che inventò la giarrettiera da uomo. Non si può dire che il più importante esponente dell'illuminismo tedesco, nato 300 anni fa, fosse un tipo normale. Indossava solo i colori della natura. Non si faceva pagare le lezioni, ma chiedeva agli studenti di deporre un'offerta nel suo cappello. Traslocava di continuo e aveva la fissa degli orari e dei numeri. E altro ancora. Di Connie Melchiorre. Immanuel Kant, rinomato filosofo tedesco tra i più importanti del Settecento europeo, è conosciuto per essere il fondatore del criticismo, la corrente filosofica che, utilizzando la ragione, analizza tutte le facoltà dello spirito umano. Per farlo, scrive le sue opere più celebri, La critica della ragion pura, dove approfondisce le capacità del conoscere, La critica della ragion pratica, dove indaga le facoltà morali, e infine La critica del giudizio, dove studia le facoltà sentimentali attraverso i concetti di bello e sublime. Se tuttavia in molti si ricordano del suo pensiero, avendolo studiato a scuola, in pochi hanno notizie sulla sua vita privata e sulle bizzarrie che hanno costellato la sua esistenza. Eccone alcune. Lo sapevate, ad esempio, che Kant, descritto dagli amici come socievole ed elegante, ha inventato un prototipo di giarrettiera per uomo, raffinata ma anche tecnologica, giacché, oltre a tenere su le calzette corte di seta, che adorava indossare, era dotata di un dispositivo che si azionava col cammino, giovando alla circolazione. Alto poco più di 150 centimetri, il filosofo era molto magro e aveva una testa esageratamente grande rispetto al corpo, ma un bel viso e degli occhi di un raro celeste chiaro. Nel suo abbigliamento accostava sempre colori ispirati a quelli della natura, poiché era convinto che essa non producesse nulla di sgradevole agli occhi. L'unico dettaglio che non curava nel suo abbigliamento erano i cappelli. Indossò sempre lo stesso per 20 anni. Nel 1740 Immanuel si iscrisse alla facoltà di filosofia, deludendo le aspettative della famiglia, di origini modeste, che sperava per il figlio, talmente brillante a scuola da essere premiato con una borsa di studio, un lavoro redditizio. Così il giovane s'assunse la responsabilità delle proprie azioni, decidendo di mantenersi da solo, e andò a vivere con l'amico Johann Heinrich Vlomer. Come racimolava il denaro necessario? Con le vincite messe in palio per le partite di biliardo, gioco in cui era talmente abile da impartire lezioni. Fu contattato e pagato anche per condurre delle conferenze sulle fortificazioni militari, argomento sul quale era ferratissimo. Approfondì gli studi di matematica e scienze naturali, discipline in cui riusciva egregiamente. Morti i genitori, fu costretto a ritirarsi dall'università, ma dopo aver messo da parte dei soldi, lavorando come bibliotecario e come precettore nelle famiglie altolocate prussiane, tornò agli studi e si laureò. Ottenne poi la libera docenza all'Università Albertinum e insegnò una nutrita quantità di discipline: matematica, antropologia, latino, filosofia morale, teologia, geografia, logica, metafisica e persino pirotecnica. Non chiedeva uno stipendio, ma alla fine delle lezioni poggiava un cappello in cattedra e gli alunni lo pagavano con offerte. Non erano molto generosi e quindi Kant non si arricchì mai. Canta aveva delle fisse sugli orari. Sveglia alle 5:05 del mattino, quando il suo maggiordomo irrompeva nella stanza e lo chiamava. «Signor professore, è l'ora!» Dopo una colazione con alcune tazze di tè, iniziava a studiare, tirando avanti fino al pranzo, che avveniva alle 13:00. Sempre assieme ai invitati. Pare che una volta non si presentò nessuno e Kant ordinò al suo domestico di mettersi in strada per invitare il primo passante. Il numero dei commensali non doveva essere inferiore a quello delle grazie, ovvero 3, né superiore a quello delle muse, cioè 5. Le portate erano servite lentamente, per permettere chiacchiere e confronti. I cibi erano vari e il vino abbondante. Pare che lui, da solo, ne bevesse un litro prima di andare a dormire. Dopo il pranzo, all'improvviso, tutti venivano liquidati perché alle 17 in punto, indipendentemente dalla stagione o dal tempo, Kant usciva a fare una passeggiata. I suoi vicini lo prendevano in giro, dicendo che sull'ora della scarpinata del filosofo ci si poteva regolare l'ora. Usciva rigorosamente da solo, per perdersi nei suoi pensieri e per respirare l'aria solo dalle narici, convinto che in questo modo l'ossigeno arrivasse più puro ai polmoni. Se invece avesse fatto la passeggiata in compagnia, avrebbe dovuto inevitabilmente aprire la bocca per chiacchierare, perdendo ossigeno prezioso. La sera il filosofo andava a dormire senza cenare alle 22 precise. Kant amava il buio più totale ed era solito avvolgersi interamente stretto tra coperte e lenzuola. Lui stesso diceva come una mummia. Kant può essere definito una buona forchetta, ma non amava la cucina sofisticata. Quando gradiva una pietanza, chiedeva immediatamente la ricetta. Tra i suoi cibi preferiti, il bollito di vitello, la minestra d'orzo, il merluzzo, il burro. Il pensatore era molto ghiotto di formaggio e quando scoprì che uno dei suoi maggiordomi, seguendo le istruzioni del medico che sosteneva che i latticini gli facessero male, aveva iniziato a nasconderglieli, lo licenziò in tronco. Amava farsi la senape da solo e la usava con la carne, cibo a cui si lega una sua abitudine molto poco elegante. Il filosofo masticava lungamente il boccone, assaporando il succo. Ma alla fine, al posto di ingoiare, lo toglieva dalla bocca e lo poggiava in bella vista su un angolo del piatto. Kant cambiava spesso casa perché non sopportava i rumori dei vicini, per lui sempre molesti e di ostacolo ai suoi studi. Una volta si trasferì a causa del fracasso dei sassi scagliati dai monelli contro il cancello del suo giardino. Un'altra, perché i canti religiosi provenienti dalla prigione accanto lo infastidivano. Il più odioso tra i suoi vicini fu un uomo che possedeva un gallo, che non faceva altro che cantare. Kant cercò di acquistarlo, ma siccome il proprietario sapeva che il filosofo gli avrebbe tirato il collo e al suo animale era affezionato, si rifiutò e così Immanuel, per l'ennesima volta, dovette cambiare residenza. Kant si rese conto che qualcosa nella sua mente non andava e iniziò ad attuare delle strategie per non far capire agli amici le sue condizioni. Soffriva del degenerativo morbo di Alzheimer, ma non era stato ancora scoperto. Eppure aveva fatto in tempo, prima di perdere il senno, a lasciare nelle sue volontà il testo che voleva scritto nel suo epitaffio. Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero. Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Anche l'ultima frase pronunciata mentre stava morendo, il 12 febbraio 1804, fu particolare. Sta bene così, nel senso che tutto quello che doveva fare nella sua vita lo aveva fatto.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Che dire della puntata di oggi? È una puntata all'apparenza normale, stiamo per parlare di teatro come abbiamo sempre fatto. L'atmosfera è quella di inizio di primavera, è un anno che ci incontriamo con cadenza settimanale, salvo qualche eccezione. Dunque cominciamo a conoscerci. Io sono una voce che racconta, voi un'invisibile platea che mi ascolta. Una bellissima sensazione, almeno vista dalla mia parte. La puntata di oggi è diversa non per contenuti, bensì per le caratteristiche di cui vi ho detto poc'anzi. Se consideriamo bene però la situazione che andrò a descrivervi tra qualche secondo, essa sì è diversa. Ci permetterà di trascorrere qualche minuto in un'atmosfera strana, a dir poco. Non sarà un ascolto impegnativo per i contenuti, sarà un ascolto leggero e divertente, spero. Paragonabile a una serata a teatro, dopo la quale ci si sente allegri e senza un pensiero in più di quelli che avevamo alla nostra entrata in platea, e spesso ne abbiamo proprio bisogno. Ma torniamo a noi. Spirito Allegro narra la storia di un famoso ed affermato scrittore inglese di nome Charles Condomine, che per documentarsi sul genere spiritico-mistico vuole fare una seduta spiritica. Alla seduta partecipano Charles e la sua seconda moglie Ruth, il migliore amico di Charles con la moglie. La seduta spiritica è gestita dalla maldestra e buffa Madame Arcati, che gli servirà per delineare il personaggio chiave del suo prossimo romanzo. La medium evoca lo spiritello di una dispettosa bambina. Lo spirito evocato ne evoca un altro a sua volta, ovvero quello di Elvira, prima moglie dello scrittore, e completamente opposta all'attuale per comportamento e atteggiamento. Madame Arcati non riesce a rimandare indietro lo spirito di Elvira e comincia così una divertente serie di scherzi e di misteriosi accadimenti in casa. Tuttavia, un giorno, Elvira esagera un po' e finisce con l'uccidere Ruth. Gli spiriti delle due donne cominciano quindi a litigare e combinare disastri, costringendo Charles ad abbandonare la casa. Sulla partenza del protagonista si chiude la commedia. Lui, lei, l'altra dunque, solita trama. Con la differenza che questa volta l'altra è l'ex moglie di lui, morta, da 7 anni. Lui, lei, è un fantasma invadente, uno spirito allegro deciso a riprendersi ciò che un tempo gli era appartenuto, ad ogni costo. Noel Coward firma questa commedia dai risvolti neri, di una comicità pacata e garbata, uno dei suoi testi più noti e più rappresentati, uno dei più classici, dei più divertenti. Scritto tra le due guerre per cercare una sorta di fuga dalla realtà, Spirito Allegro trova presto buona accoglienza di pubblico, specie presso quella media borghesia che ben si ritrovava nei salotti dell'autore inglese. Spirito Allegro ha tutte le caratteristiche del suo teatro, della sua scrittura. Commedia brillante giocata interamente sul ritmo delle battute, delle azioni. È un testo costruito intorno agli attori, un testo che non ha bisogno di grandi scene o di grandi effetti speciali, ma di attori di talento in grado di reggere il ritmo serrato dei dialoghi, la dinamica delle battute, la perfezione dei tempi scenici. Blithe Spirit, tradotto con spiritello o spirito allegro, è una commedia scritta nel 1941. Il titolo prende ispirazione dal poema di Percy Bysshe Shelley, To a Shylock. La commedia, messa in scena la prima volta nel 1941, in piena Seconda Guerra Mondiale, fu duramente criticata per come rappresentava con poco rispetto un argomento serio come la morte. Il pubblico si curò poco di queste critiche e ne decretò il successo. La commedia rimase in scena per ben 1997 repliche nel West End, un record che sulle scene inglesi fu battuto solo da Boeing Boeing negli anni 70. Nel 1945 David Lean porta sul grande schermo la surreale vicenda dello scrittore perseguitato da un fantasma geloso, affidando a Rex Harrison il ruolo del protagonista. Fu un vero successo. Nel 1946 il film si aggiudicò anche il premio Oscar per gli effetti speciali. Di fantasmi e di spettri ne è pieno il teatro e la letteratura. Amleto ce ne porta uno in scena che è il più famoso di tutti, ma ne troviamo già in Omero, nella Bibbia, nella narrativa e nella poesia di tutti i tempi. Kipling scrive un famoso racconto su fantasmi di bambini morti, Calvino un romanzo, Thornton Wilder con il lungo pranzo di Natale richiama in scena tre successive generazioni di un nucleo familiare. I fantasmi sono il lirico trascorrere del tempo e del ricordo in un flusso di sentimenti sempre diversi, sempre uguali. Per non parlare di Dante che nelle sue tre cantiche ci ricrea un intero universo di fantasmi in carne e ossa. Gli spettri sono in noi, sono il nostro passato, i nostri ricordi, le nostre colpe, i nostri rimorsi, i nostri incubi, i nostri sogni, le nostre rivalse. Tornano e chiedono vendetta e riscatto, tornano per espiare o per far espiare. Portano emozioni, nostalgie, sentimenti penosi legati alla caducità della vita, alla irreversibilità del destino e della storia, alla desolante fatalità del ciò che è stato e non è più, di solito. Una commedia leggera, leggera, leggera, quasi inconsistente alla lettura, ma brillantissima alla recitazione. È tutta giocata sui luoghi comuni più banali di un normale rapporto di coppia, che diventano tuttavia spassosi quando uno degli elementi della coppia è un fantasma. Anzi, due. Nulla a che vedere ovviamente con Oscar Wilde e nemmeno con Bernard Shaw, che sia pure in diversa misura tra loro, del teatro di intrattenimento sanno farne arte e in certi momenti anche garbata, leggera, tintinnante poesia. Spirito Allegro appartiene al mondo dello spettacolo, non della letteratura. Così il nostro Coward sa far bene il suo mestiere, che non è quello di creare tipi umani, come fanno quelli del grande teatro, anche del teatro leggero, ma quello di creare tipi teatrali. I personaggi di Coward sono stereotipi di scena, sono le maschere di una volta portate al teatro leggero d'oggi. Battute scontate, d'obbligo, prevedibili, personaggi ritagliati a ricalco sul repertorio sempre uguale, ma tutto è garbato, equilibrato, misurato, messo nel modo giusto al posto giusto. In questo senso, anche una commedia così disimpegnata e leggera come Spirito Allegro può essere definita, a suo modo, un piccolo capolavoro. E per oggi è tutto. L'appuntamento, se lo vorrete, è fissato come sempre tra una settimana. Il ritrovarvi è sempre un gran piacere per me. Immaginare che siete dall'altra parte ad ascoltarmi, un conforto. Grazie dunque per l'attenzione e a risentirci a prestissimo. Un caro saluto.
1: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa.

vittima prima che potesse capire e dare risposte ai suoi dubbi. Il matrimonio è il contratto che l'ha legata a Giovanni. Si conoscono da sempre, lui di qualche anno più grande, è mite e di bell'aspetto, ma di certo non ne è innamorata. Tuttavia prova tenerezza per quelle grandi mani e per la sua timidezza. Sarà semplice. Lui andrà in fabbrica, giù in pianura, e a lei la cura della casa e dei figli, se ne verranno. È così che va per le ragazze. Certo, ci sono degli svaghi. Quando capita qualche gita domenicale con la 600 nuova, quando le famiglie si riuniscono per ammazzare il maiale o per la vendemmia. Di rado in città, magari per le feste a comprare quei regali che al paese non si trovano, o d'estate all'arena quando mandano i film americani. A Gemma piace il cinema. La porta via. Anche i libri hanno il potere dell'altrove. Di quelli ne ha molti. Ha cominciato a comprarli al mercato. C'è una ragazza che viene con la corriera ogni 15 giorni, si porta dietro uno zaino di quelli da montagna colmo di libri usati che dispone ordinatamente su un telo, in un angolo dello spazio che gli ambulanti occupano per esporre le loro mercanzie. Li divora i libri, Gemma. Riesce sempre a mettere via qualche soldo per acquistarne da quella ragazza un po' così. Le è difficile definirla. Le sembra incarni la libertà, la conoscenza, evoca altri orizzonti. Aveva suscitato la sua curiosità proprio perché in lei riconosceva, forse distinto o forse dagli atteggiamenti sicuri, una certa indipendenza. Arrivava e vendeva libri, cortese e sorridente con tutti, sebbene un paio di volte avesse dovuto tenere a bada qualche bulletto. Talvolta si intratteneva a conversare con qualcuno del paese. Mangiava un boccone alla trattoria e poi via di nuovo verso un'esistenza che Gemma tentava di immaginare senza riuscirci. Cominciò così. Dapprima l'attesa per i libri, poi la curiosità, perché quando finalmente trovò il coraggio di parlarle, si spalancò un sipario che celava un mondo intero da esplorare. E l'attesa si faceva ogni volta più insopportabile, perché con Clelia aveva iniziato a parlare di libri, scivolando piacevolmente in conversazioni più intime. Le piaceva quella ragazza scaltra che usava le parole come nei libri che vendeva, riusciva a fartele vedere le cose che raccontava. Realtà tanto diverse quanto affascinanti per Gemma, che avidamente tratteneva ogni particolare dei racconti di Clelia. Lo studio della filosofia all'università, le cene con i compagni nelle osterie del centro, una famiglia benestante e illuminata che le permetteva di vivere esperienze che Gemma poteva solo immaginare. Giovanni era totalmente fuori da questa sorta di realtà parallela. Estraneo e indifferente viveva la quotidianità con Gemma nel ritmo dell'abitudine. Lei non parlava di Clelia, era il suo mondo a parte, quello che andava alla velocità che il paese non voleva e non poteva tenere. Si confrontava con l'amica proprio su questo suo duplice sentire. Appartenere alla tradizione, alla cultura ancestrale tramandata dalle famiglie o distaccarsene seguendo il corso dei cambiamenti che sentiva accadere attorno. Clelia trovava sempre il giusto concetto per placare le ansie di Gemma. Le diceva calma guardandola con intensità. La tradizione non è il culto delle ceneri, ma cultura del fuoco da cui far sorgere ancora più forte l'appartenenza e l'energia del sperimentare il nuovo.
Le sue parole potenti la catturavano e

ogni volta tornava a casa sentendo il limite, il confine di quel suo piccolo mondo sempre più stretto. Si sorprendeva a pensare a lei come ad un amante, scacciando subito dopo il molesto pensiero. È una giornata fredda e umida. La corriera tarda. Gemma è sempre più impaziente. Comincia a piovere forte quando il rumore del motore affannato, arrancando sui tornanti, la raggiunge. Tempo qualche minuto e Clelia è lì, davanti a lei, di una bellezza quasi selvatica. Si abbracciano forte, complice quel freddo. Clelia alza un lembo del cappottone da uomo che indossa e accoglie Gemma zuppa di pioggia. Così si allontanano, strette l'una all'altra, in un'intimità nuova, diversa, imperfetta. Gemma è totalmente presa dalla follia di quel momento. Si stringe ancor di più a Clelia, che risponde cercando le sue labbra. Tutto turbina: il vento, le foglie, la pioggia. Come se la natura stessa vivesse con loro la vertigine di quell'attimo. Le trova quelle labbra ed è tenerezza, passione sensuale, è quasi assordante il battito dei due cuori contro. Si rifugiano in un casolare disabitato ai margini del paese. La pioggia è passata e il sole del pomeriggio entra a fiotti dalle finestre. Occhi senza palpebre di quel rudere. Tutto è rimasto sospeso, tranne gli abbracci e le carezze, figli di un sentimento celato, ma ardente sotto la cenere. Gli amori impossibili sono amori rari, tormentati, struggenti, passionali, folli. Sono indimenticabili. Crescono e diventano colmanti al punto che tutto quello che era prima non è più, e la libertà è solo un'altra parola per dire che non si ha niente da perdere.

0: Il racconto.
1: Luigi Pirandello, la carriola. Ritornavo 15 giorni or sono da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m'opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po' di distrazione che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama, l'unica che mi possa concedere quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un'altra nuova. M'ero perciò portate in treno, nella busta di cuoio, alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura, avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano, vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della soavità della campagna umbra, ma io certo non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che a poco cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m'occupava, senza che per questo intanto mi s'avvistasse di più lo spettacolo della montagna, che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla. Restai per un tempo incalcolabile come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida, ariosa. Lo spirito mi s'era quasi alienato dai sensi in una lontananza infinita, ove avvertiva appena chissà come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto essere sua, non qua, non ora, ma là, in quella infinita lontananza, d'una vita remota che forse era stata sua, non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto, non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri prima svaniti che sorti, con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori forse che non han potuto sbocciare, il brulichio insomma di una vita che era da vivere là, lontano lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce, e non era nata, nella quale esso, lo spirito, allora sì, ah, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato, anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi, a poco mi si chiusero, senza che me n'accorgessi, e forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse perché, quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all'arrivo, mi ritrovai d'un tratto in tutt'altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete m'apparvero come vuotati di ogni senso, eppure per i miei occhi d'una gravezza crudele, insopportabile. Con quest'animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e m'avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della mia casa, fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi ad un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale d'ottone su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito dai miei attributi scientifici e professionali, Vidi a un tratto come da fuori me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscere come mia. Spaventosamente, d'un tratto mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là, in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d'un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita, in una vita intendo che potessi riconoscere mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m'appariva, così vestita, così messa su, mi parve estranea a me. Come se altri me l'avesse imposta e combinata quella figura per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita da cui ero stato sempre assente, atti di presenza nei quali ora improvvisamente il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato, mai, mai. Chi lo aveva fatto così, quell'uomo che figurava me? Chi lo aveva voluto così? Chi così lo vestiva e lo calzava? Chi lo faceva muovere e parlare così? Chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro? Commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza. Che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro. Ero io? Io? Propriamente? Ma quando mai? E che mi importava di tutte le brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera, di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato? E della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assiduo, scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dall'esercizio della sua professione. Ed erano lì, dietro quella porta che recava sulla targa ovale d'ottone il mio nome. Erano lì una donna e quattro ragazzi che vedevano tutti i giorni con un fastidio che era il mio stesso. Ma che in loro non potevo tollerare quell'uomo insoffribile che dovevo essere io e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico, mia moglie, i miei figli. Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io e lo sentivo con spaventosa certezza, quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Di chi era moglie quella donna? Di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei no. Di quell'uomo che il mio spirito in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri. E gli onori e il rispetto e la ricchezza e anche la moglie, sì, forse anche la moglie. Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No, non li sentii miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti. Che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro. Attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino, Aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. Ora la mia tragedia è questa, dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più, la subisce, la trascina, come una cosa morta la trascina, perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno. I più, quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma, raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono d'essere vivi. Solo si conosce chi riesca a vedere la forma che si è data o che gli altri gli hanno data, la fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa, perché se fosse, noi non la vedremmo, la vivremmo questa forma senza vederla e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto, vedo che non sono stato mai vivo, vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque, hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne, e li hanno impastati, foggiati a piacer loro, perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l'anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia. Ma come? Io questo? Io così? Ma quando mai? E ho la nausea, orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io, di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri che non sento miei, oppressa da brighe di cui non mi importa nulla. Fatta segno d'una considerazione di cui non so che farmi, forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me, cose vuote, cose morte, che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto. E che la morte non sia, quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu comunque hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi dopo negli atti compiuti, quello che hai fatto resta come una prigione per te. E come spire e tentacoli t'avviluppano le conseguenze delle tue azioni. E ti grava attorno come un'aria densa, irrespirabile, la responsabilità che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute, non prevedute, ti sei assunta. E come puoi liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia, ma che rappresenta me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano? Accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita, una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così, e non altrimenti. Deve essere questa per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che m'hanno affidato la vita, l'onore, la libertà, gli averi. Serve così e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi. Ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno con l'atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno che nessuno mi veda. Ecco, ho una vecchia cagna lupetta da 11 anni per casa, bianca e nera. Grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti. Forse prima essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa. S'era messa però ad approvarla a poco con la vecchiaia, tanto che per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire: «Bravo! Sì, caro, lavora, non ti muovere di lì, perché è sicuro che finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno». Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse. 15 giorni or sono, all'improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto pian piano dal mio seggiolone perché nessuno si accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto ed avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone. E in punta di piedi mi reco all'uscio a spiare nel corridoio se qualcuno non sopravvenga. Chiudo l'uscio a chiave per un momentino solo. Gli occhi mi sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi d'essere pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere. D'annientare per un attimo solo beffardamente questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia. Corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto. Piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola. Le faccio muovere, cioè 8 o 10 passi, non di più. Con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto, non faccio altro. Corro subito a riaprire l'uscio adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l'austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma ecco. La bestia, da 15 giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere, ripeto, che non è nulla, che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende la bestia la terribilità dell'atto che compio. Non sarebbe nulla se per ischerzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma sa che io non posso scherzare, non le è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo. e seguita maledettamente a guardarmi atterrita.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di umanesimo. L'interesse per l'età classica determina un cambiamento di priorità all'interno del sapere. Se prima veniva assegnata maggiore importanza alle divine littere, cioè agli studi su Dio, come la teologia, ora acquisiscono priorità le umane lettere, la grammatica, la retorica, la storia, la filosofia e la letteratura, che nel mondo classico erano considerate centrali nella formazione dell'uomo. Il termine umanesimo definisce pertanto la cultura del 400, che nelle sue differenti articolazioni recupera dal mondo classico l'insieme di discipline studia humanitatis, in latino, fondamentali per lo sviluppo dell'essere umano. Nella prima metà del 400, l'aspetto della cultura che interessa maggiormente gli umanisti è la formazione dell'uomo, che coincide con la formazione del cittadino, attivo e partecipe della vita pubblica. Attraverso il suo lavoro e attraverso la partecipazione politica, l'uomo migliora la sua condizione sociale e la vita collettiva. Fondamentale è l'acquisizione per la famiglia, cellula base della società, che si realizza attraverso l'istituzione matrimoniale. A questo proposito, Leon Battista Alberti, 1404-1472, sottolinea che solo grazie a una buona educazione impartita nei primi anni di vita e consolidata attraverso gli studi, è possibile formare un buon cittadino e di conseguenza una società equilibrata. L'educazione costituisce perciò lo strumento principale per migliorare la vita sociale. Con la definizione di umanesimo civile ci si riferisce pertanto all'intellettuale che considera la cultura lo strumento più adatto al miglioramento della vita dell'uomo in tutti i suoi aspetti. Nella seconda metà del 400 la situazione politica italiana si stabilizza e dopo la pace di Lodi nel 1454 gli stati regionali gareggiano tra loro chiamando i più grandi intellettuali e artisti per aumentare il prestigio delle rispettive corti. L'intellettuale entra al servizio del signore come artista di corte, collaborando anche a importanti progetti di sviluppo delle maggiori città italiane. Tuttavia, nel corso del tempo, l'intellettuale e l'artista tenderanno a perdere la propria autonomia, dipendendo di fatto dal potere politico per poter esprimere la propria arte. Con la definizione di intellettuale cortigiano ci si riferisce dunque soprattutto a chi lavora all'interno di una corte signorile e da essa dipende.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. La dieta dà i numeri. Smetti di contare i grammi e le calorie di ciò che mangi. Per essere in forma, è più importante calcolare la proporzione di grassi e proteine o cronometrare colazione, pranzo, cena, anche il singolo boccone. Ecco in che modo. Di Claudia Bortolato. Dammi il 5, ma anche il 30.

nazionale autorizzato ad attribuire i nomi agli astri, le ha intitolato il pianetino 8558 Huck. La poliedrica personalità di Margherita Huck ci svela numerose altre sfaccettature. In gioventù la scienziata praticò con successo molti sport: giocatrice di basket, fu campionessa di salto in lungo e salto in alto, vincendo il bronzo ai campionati italiani femminili assoluti del 1943. Oltre al suo lavoro accademico e divulgativo, Huck ha svolto un ruolo attivo nella società italiana ed è stata più volte candidata alle elezioni politiche e amministrative. Ha sempre sostenuto posizioni a favore dei diritti delle donne e della tutela dell'ambiente. Huck era convinta che esistessero altre forme di vita nell'universo, ma che per problemi legati alla lontananza da esse non avremmo mai potuto stabilire un contatto. Inoltre ipotizzò l'esistenza di una paura irrazionale per l'energia nucleare, sottolineando l'importanza della ricerca in questo campo, unita alla necessità di sviluppare al massimo le energie rinnovabili. Margherita Huck è famosa soprattutto per la sua ricerca nel campo delle stelle variabili. Studiare i comportamenti delle stelle che mostrano variazioni periodiche o irregolari della luminosità nel corso del tempo aiuta a comprendere la fisica delle stelle, le loro proprietà e le loro dinamiche interne. Margherita ha contribuito in modo significativo alla classificazione e alla comprensione delle stelle variabili, in particolare di una classe specifica, quella delle Cefeidi. Queste sono stelle giganti, generalmente gialle, soggette a delle pulsazioni periodiche che ne aumentano e diminuiscono il diametro, la temperatura e la luminosità, con un periodo che può variare da poche ore a centinaia di giorni. Le Cefeidi sono tra gli indicatori più precisi di distanza nel cosmo, chiamate talvolta per questo motivo candele standard. Infatti, il periodo della variazione della magnitudine delle Cefeidi dipende dalla loro luminosità assoluta. Da questa si ricava agevolmente la distanza della stella in questione. La passione di Margherita Huck per la scienza e il suo desiderio di condividere le sue conoscenze con il pubblico l'hanno spinta a dedicarsi attivamente alla divulgazione scientifica. Ha scritto numerosi libri divulgativi, tenuto conferenze e partecipato a programmi televisivi, portando la scienza nelle case di milioni di italiani. La sua capacità di comunicare argomenti complessi in modo semplice e coinvolgente l'ha resa una figura di riferimento nella divulgazione scientifica italiana. Nel 1978 Margherita Huck ha fondato la rivista bimestrale L'Astronomia e ha scritto numerosi libri durante la sua carriera. Tra i titoli più noti si possono citare senz'altro Vi racconto l'astronomia 2007, un testo che introduce ai concetti base dell'astronomia e che aiuta a familiarizzare con le stelle, i pianeti, le galassie e il mondo extragalattico. E inoltre Una vita tra le stelle 2011. Un libro nel quale la Huck racconta la sua vita e la sua carriera nell'astronomia, offrendo una panoramica della scienza del cielo e condividendo molte sue esperienze personali nel settore. L'universo di Margherita raccoglie invece la storia della nota astrofisica raccontata ai giovani con spontaneità,
passione e impegno.

0: e ne ripercorre le fasi salienti, l'educazione ricevuta, i successi sportivi, gli affetti, le prime ricerche, l'affermazione internazionale e l'impegno civile e politico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, Come ci cambia il denaro, di Raffaella Procenzano. Si racconta che un giorno Francis Scott Fitzgerald ed Ernest Hemingway si misero a parlare tra loro dei ricchi. Il primo disse: «I ricchi sono diversi». Ed Hemingway ribatté: «Sì, hanno più soldi». Aveva ragione, davvero i ricchi sono tutto sommato uguali a qualsiasi altra persona e un portafogli molto ben fornito non influenza nulla? Negli ultimi decenni molti scienziati cognitivi si sono posti la stessa domanda, giungendo però alla conclusione che il denaro conta, e come? Perché la disponibilità economica influisce innanzitutto sulle emozioni legate alla percezione che ognuno ha di sé. Alcuni ricercatori dell'Università di Singapore hanno analizzato i dati che riguardano 1,5 milioni di persone in 162 paesi diversi nel mondo e hanno ricavato che a un maggior livello di entrate corrisponde quasi sempre un atteggiamento più positivo verso la vita, più fiducia in se stessi, più orgoglio e determinazione, e che queste emozioni tendono a durare nel tempo. Comunemente si pensa che il denaro renda le persone avare ed egoiste. Lo psicologo americano Paul Piff ha ideato numerosi esperimenti per scoprire se ciò è vero. Per esempio, ha raccolto un campione di persone che guadagnavano tra i 25.000 e i 200.000 dollari all'anno e ha loro regalato 10 dollari, dicendo che potevano tenerli o donarli in tutto o in parte. Il risultato fu che chi guadagnava di meno donava il 44% in più di chi aveva stipendi tra i 150 e i 200.000 dollari. Ma si trattava di persone più avare ed era per questo che erano ricche, o era vero l'opposto? Piff raccolse un altro gruppo di persone e le fece giocare a Monopoli e notò che chi aveva vinto molto, la partita era truccata, poi tendeva anche a essere trionfante e un po' spaccone e soprattutto a prendere più biscotti di quanti gli spettassero da un contenitore che era a disposizione di tutti i giocatori. Piff ritiene che sia vero quindi che le persone competitive con istinti più egoistici sono brave a far soldi, ma anche che avere del denaro, anche temporaneamente, anche solo per gioco, spinge a sentirsi più centrati su se stessi e a diventare più arroganti. Comportamenti che tra l'altro siamo portati a giustificare. È stato dimostrato che possiamo chiudere un occhio davanti a una piccola azione riprovevole se si tratta di guadagnare qualcosa, soprattutto se la cifra in palio è abbastanza alta. In un esperimento condotto alla Hong Kong University of Science and Technology è stata mostrata a un gruppo di persone una serie di fotografie in cui un uomo si affanna a raccogliere del denaro caduto per terra, ma nel farlo urta e fa cadere un passante innocente. A volte la somma era bassa, altre volte considerevole. Risultato? Più la cifra da recuperare era alta, più le persone che guardavano le immagini giustificavano l'aver spintonato il passante. Altri esperimenti hanno dimostrato che quando si invitano le persone a completare puzzle molto complessi, chi aveva in precedenza pensato al denaro o ricevuto soldi virtuali, poi si intestardiva più a lungo nel risolverli o chiedeva aiuto molto meno degli altri. Ovviamente gli studi non dimostrano che tutte le persone ricche sono tronfie e meschine, ma solo che in media i ricchi lo sono un po' più dei poveri. Di sicuro c'è anche il fatto che il denaro fa sentire le persone più indipendenti e a partire da questo c'è chi decide di essere generoso. Studi neuroscientifici hanno dimostrato infatti che alcuni individui provano piacere quando possono tenere del denaro per sé, altri quando lo possono donare. Molto, insomma, dipende dalla personalità del ricco. Uno studio condotto in Svezia ha mostrato, per esempio, che le persone con un alto punteggio di intelligenza emotiva e capaci quindi di leggere molto bene le emozioni altrui sono meno orientate al denaro in generale e tendono a non considerarlo un segno di prestigio o di potere. Non è invece dimostrata la correlazione tra ricchezza e intelligenza. Una ricerca dell'Università di Maastricht ha verificato che a maggior capacità cognitive mostrate a scuola durante l'infanzia corrisponde un maggiore livello di risparmio e di investimenti in età adulta, ma solo per valori di intelligenza medi. Nei casi estremi, cioè per quozienti intellettivi molto alti o bassi, non c'è correlazione. Ovviamente il rapporto con il denaro in generale dipende dall'educazione. Se uno dei genitori sperperava i soldi, il messaggio ricevuto è: i soldi vanno e vengono, non sono importanti. Se invece risparmiava molto, l'opposto. Così una persona cresciuta in povertà pensa ai rischi e ai guadagni in modo totalmente diverso dal figlio di un banchiere. Gli psicologi dell'economia hanno notato che anche le piccole differenze hanno importanza. Chi cresce quando l'inflazione è alta, per esempio, ha un'esperienza diversa di chi cresce quando i prezzi sono stabili. Conta anche il paese in cui si nasce. Un giovane italiano spesso ha un piccolo patrimonio alle spalle, almeno la casa di proprietà della famiglia, mentre uno statunitense deve costruire la sua stabilità economica da zero e spesso dopo essersi indebitato con gli studi. Tutti questi fattori agiscono a livello psicologico e danno origine a comportamenti verso i soldi differenti per ciascuno di noi. Ma i ricchi sono almeno più felici? Finora i risultati delle ricerche sono contrastanti. Nel 2010 un celebre studio della Princeton University aveva dimostrato che la felicità sale insieme alle entrate finanziarie di un individuo, ma solo fino a 75.000 euro circa. Poi, anche se i soldi aumentano, la soddisfazione resta stabile. Per la maggior parte delle persone, comunque, la felicità cresce con il denaro. E non c'è da stupirsi. Per gli psicologi, l'ingrediente fondamentale della felicità è la sensazione di esercitare il controllo sulla propria vita. Fare quel che vogliamo, quando vogliamo, con chi vogliamo e per tutto il tempo che vogliamo. È questo che può dare il denaro. Perché questo effetto sulla felicità continui, però, la ricchezza deve crescere. A causa del cosiddetto adattamento edonico, ovvero la capacità di abituarci presto alle nuove situazioni, una fortuna finanziaria che non perdura nel tempo, per esempio una vincita che avviene una volta e via, nel lungo termine non rende una persona molto più felice di quel che sarebbe stata in ogni caso. Alcune ricerche indicano infatti che possedere molti soldi spegne il piacere delle cose semplici. Il solo fatto di poter avere qualcosa di più raffinato svaluta il resto. Così, il piacere di una ricchezza inaspettata per essere maggiore dovrebbe essere graduale. È stato dimostrato che le persone trattengono più piacere da vincere prima 25 euro e poi 50 rispetto a vincerne 75 in una botta sola. E che dire di chi ha l'ansia di guadagnare sempre di più? Gli accumulatori di denaro sono felici? Uno studio condotto negli Stati Uniti tra imprenditori e studenti di economia ha dimostrato che tutto dipende dalla motivazione. Se il materialismo delle persone esaminate era diretto ad aumentare soprattutto la propria posizione sociale, allora inseguire i soldi li rendeva meno felici. Ma se il denaro era desiderato per dare sicurezza a sé o alla famiglia, ciò non dava problemi di benessere. Anzi, tutto ciò che si può dire quindi è che avere più soldi può rendere felici, ma la felicità non è mai garantita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Come è nata la fiaba di Cappuccetto Rosso? Cappuccetto Rosso, Cenerentola, la bella addormentata nel bosco, la bella e la bestia, sono solo alcune delle favole più famose e più raccontate ai bambini nei giorni delle feste natalizie. Non tutti sanno però che le loro origini si perdono nella notte dei tempi. Uno studioso inglese ha provato a tracciarne la storia. Di Rossana Rossi. Come sono nate le fiabe? Chi ha scritto le storie che hanno nutrito la nostra immaginazione infantile? Per scoprirlo, il giornalista e scrittore britannico Nicholas Jaber ha viaggiato in tutto il mondo alla scoperta di autori che in questo affascinante campo hanno fatto la storia. Ne è scaturito un libro insolito, I raccontastorie, Bompiani, nel quale si scopre che anche i grandi narratori hanno spesso raccolto, modificato e personalizzato storie già esistenti, raccogliendo trame antiche e leggende passate di bocca in bocca da una generazione all'altra. Alcune delle nostre fiabe più popolari risalgono alla raccolta di racconti intitolata Lo Cunto degli Conti, ovvero Lo Trattenimento de Peccerille, scritta da un autore napoletano che utilizzava lo pseudonimo Gian Alesio Abbatutis, ovvero Lo Sconsolato. Il suo vero nome era Giambattista Basile, 1583-1632, ed era invece noto tra i contemporanei per la perpetua allegria dello spirito, per la quale veniva stimato la delizia delle conversazioni. È in quel libro, racconta Jaber, che per la prima volta troviamo fiabe che non sono guidate dalle macchinazioni degli dèi, ma dalle buffonate di orchi e streghe. Fiabe dove capita che ci si punga le dita sugli arcolai e dove le principesse sono rinchiuse in torri. Fiabe dove, invariabilmente, le matrigne sono dipinte come malvagie e le foreste come anfiteatri di eventi magici. Contemporaneo di Shakespeare e Cervantes, dopo aver vagato su e giù per l'Italia, Basile era tornato a Napoli, trascorrendo il tempo a riversare nei suoi racconti la vita in tutta la sua varietà. Risultato, una sarabanda di storie che più strane e sontuose non si può, molte delle quali incentrate su figure femminili. Come Zosa, che si mette in viaggio per sciogliere la maledizione che incombe su di lei, o Rosella, che supera in astuzia i suoi pretendenti grazie ai propri poteri magici. O ancora Filadoro, la figlia dell'orchessa, che, alle prese con un principe lussurioso, taglia corto, dichiarando «Io sono femmina che si sa misurare e non voglio altro che mi serva da misura». È ancora Basile a mettere per primo a disposizione dei lettori europei la storia della giovane donna che, costretta a lavorare per le orribili sorellastre, viene magicamente condotta al ballo e poi perde la scarpetta, ma conquista il principe. Sempre frutto dell'ingegno di Giambattista è l'idea della fanciulla nella torre, i cui capelli diventano una scala per permettere all'innamorato di salire fino a lei. Sua è anche una delle prime versioni conosciute della principessa che giace addormentata nel castello dimenticato. Quelle da lui descritte, spiega Jaber, sono donne che lottano con tutte le risorse a loro disposizione. Malgrado tutti i loro difetti e malgrado i classici stereotipi misogini sparsi nel libro, raramente sono silenziose o inattive. Giambattista, circondato da donne importanti, come la sorella Adriana, traduceva sulla pagina il proprio mondo. Ma stava facendo anche qualcos'altro. Le sue eroine andavano controcorrente rispetto alla successiva tradizione fiabesca di dolci e docili principessine, perché non erano ancora stati fissati dei cliché. Leggendo Lo Cunto dei Conti ci si rende conto che le regole erano ancora in continuo mutamento. Chissà come sarebbero andate diversamente le cose se a dominare la storia della fiaba fossero state le furbe soggiogatrici, urlatrici eroine di Basile e non invece le bambole di carta uscite più tardi dalla penna di autori quali Charles Perrault e i fratelli Grimm. Peccato che la sua raccolta di fiabe sia stata pubblicata postuma perché ottenne un clamoroso successo. Ancora meno riconosciuto durante la sua vita fu un giovane siriano di religione cristiana maronita di nome Anton Yusuf Hanna Dayab, un misterioso personaggio originario di Aleppo, le cui storie contribuirono a portare l'Oriente ai lettori europei. Dopo un avventuroso viaggio attraverso Egitto, Libia, Tunisia, Dayab era approdato a Livorno, poi a Genova e infine, nel 1708, aveva raggiunto Parigi. Qui aveva fatto amicizia con Antoine Galland, un archeologo e orientalista francese famoso per aver tradotto e fatto pubblicare diversi volumi de Le Mille e Una Notte, il fenomeno letterario dell'epoca. Ma furono alcune fiabe narrate da Diab a Galland tra il marzo e il giugno 1709, scrive Jobber, che si sarebbero rivelate le più durature. Racconti delle meraviglie, come Aladino e la lampada magica e Ali Baba e i 40 ladroni, che sarebbero entrati a far parte del decimo volume de Le Mille e Una Notte. Il giovane non aveva idea della portata di ciò che aveva fatto raccontando quelle storie nell'appartamento parigino dell'uomo su cui aveva erroneamente riposto le sue speranze di prosperità. Pur corredando i racconti di note esplicative, Galland aveva infatti deciso di non citare il nome del loro vero autore. Il risultato fu che per quasi tre secoli la paternità di Aladino e di un'altra quindicina di storie fu condannata a un oblio pressoché totale. Tra le centinaia di storie giunte fino a noi dalla Francia del Settecento, due terzi furono scritte da donne aristocratiche. Jobber non è il primo a sottolineare che il racconto più comune che riciclavano era quello della protagonista costretta a vivere con un mostro. Il loro habitat sarà anche stato l'alta società, ma non sempre questa condizione le agevolò. Alcune fuggirono da matrimoni infelici, altre non vollero mai sposarsi. Non sorprende quindi che il racconto che ripresero più di frequente fosse quello dell'eroina costretta a vivere con un mostro. Montone o rinoceronte, uccello azzurro o cinghiale, drago, nano o delfino, lo sposo nefasto appariva in molte vesti. La versione di maggior successo su questo tema, La Bella e la Bestia, si deve a Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve. Sposata a 20 anni con un giocatore d'azzardo cronico che la ridusse in miseria, divenne governante amante del recluso drammaturgo Prosper Joliot de Crébillon, soprannominato da Voltaire il Barbaro. La coppia rimase insieme per 20 anni, durante i quali Villeneuve pubblicò 4 romanzi e 2 raccolte di storie. Una narrava di una fanciulla prigioniera di un essere mostruoso a causa di un maleficio che lei prima teme, poi compatisce e alla fine ama. Com'era consuetudine all'epoca, il racconto venne stampato in una versione clandestina con il nome dell'autore indicato da una serie di asterischi. Così, sebbene si scatenasse una frenetica ricerca, Gabrielle Suzanne non venne mai alla luce. Dal momento che La Bella e la Bestia era stato pubblicato senza licenza, sottolinea Jobber, lo si poteva plagiare impunemente. Un'istitutrice francese che lavorava in Inghilterra, Jean-Marie Le Prince de Beaumont, sfruttò questa opportunità per riadattare la trama, debitamente accorciata, nel suo Magasin des Enfants, che vide la luce nel 1756, l'anno dopo la morte di Gabrielle Suzanne. Un po' di taglia e incolla, una morale appiccicata nel finale, ed ecco confezionato il bestseller che conosciamo. Anche i famosi fratelli Grimm, del resto, per le loro Fiabe del focolare, attinsero a piene mani non solo dai testi di Basile, ma anche dai racconti di due donne piene di immaginazione a loro vicine. La scrittrice Marie Hassenpflug e Dorchenwald, moglie di William, il più giovane dei fratelli. Le versioni rivedute di alcune delle storie più oggi amate, come Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, permisero loro di affermarsi a livello mondiale come i re delle fiabe.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito wired.it. Perché l'intelligenza artificiale riesce a trovare nuovi farmaci così rapidamente? L'esempio di uno studio pubblicato su Communication Chemistry di Marta Musso. L'intelligenza artificiale, AI, è uno strumento prezioso per aiutarci a trovare rapidamente nuovi farmaci. Basta pensare che un algoritmo dell'intelligenza artificiale è riuscito ad identificare in sole 2 ore un potente antibiotico contro uno dei batteri resistenti ai farmaci più pericolosi al mondo. E oggi, a tornare sull'argomento, è una nuova ricerca, coordinata dall'Ohio State University, che ha confermato nuovamente che l'intelligenza artificiale possa aiutare la comunità scientifica a trovare farmaci migliori e più potenti, accelerando notevolmente il loro processo di sviluppo. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Communication Chemistry. Oggi la maggior parte della ricerca di farmaci capaci di trattare le malattie richiede anni e anni di lavoro. Viene infatti effettuata da chimici che fanno affidamento sulla loro conoscenza per selezionare e sintetizzare le giuste molecole necessarie per diventare i farmaci sicuri ed efficienti di cui abbiamo bisogno. Per identificare i percorsi di sintesi, inoltre, viene spesso utilizzata una tecnica chiamata retrosintesi o analisi retrosintetica, un metodo per creare potenziali farmaci lavorando a ritroso dalle molecole desiderate e cercando le reazioni chimiche per produrle. Lo studio. Per ridurre l'enorme mole di lavoro che serve per analizzare milioni di potenziali reazioni chimiche, i ricercatori hanno creato un'intelligenza artificiale, chiamata G2 Retro, capace di generare automaticamente reazioni chimiche per una specifica molecola. Non solo. È stata anche in grado di individuare in modo accurato e rapido quali reazioni potrebbero funzionare meglio per creare una determinata molecola di farmaco. Il nostro obiettivo era utilizzare l'intelligenza artificiale per accelerare il processo di sviluppo dei farmaci e abbiamo scoperto che non solo fa risparmiare tempo e denaro, ma fornisce farmaci candidati che potrebbero avere proprietà migliori rispetto a qualsiasi molecola esistente in natura, ha commentato l'autrice dello studio, Xia Ning. In particolare, il team di ricerca ha addestrato G2 Retro su un set di dati contenente 40.000 reazioni chimiche. Una volta pronto, si serve poi di reti neurali profonde per generare possibili strutture reagenti che potrebbero essere utilizzate per sintetizzare le molecole. Il suo potere è così impressionante, affermano i ricercatori, che una volta data una molecola, G2 Retro potrebbe elaborare centinaia di nuove previsioni di reazioni chimiche in pochi minuti. Successivamente, i ricercatori hanno svolto un case report per testare se G2 Retro riuscisse a prevedere con precisione 4 farmaci, dimostrandosi in grado di generare correttamente esattamente le stesse vie di sintesi brevettate per questi medicinali e fornendo inoltre vie di sintesi alternative. Ovviamente, i farmaci che G2 Retro o qualsiasi altra intelligenza artificiale crea devono essere convalidati, ossia sottoposti a processi in cui le molecole vengono testate in modelli animali e successivamente in studi clinici. Il nostro metodo di intelligenza artificiale è in grado di fornire molteplici percorsi e opzioni di sintesi diversi, ha concluso Ning. Questo non sostituirà gli attuali esperimenti di laboratorio, ma offrirà maggiori e migliori opzioni di farmaci in modo che gli esperimenti possano avvenire molto più velocemente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Freedom. I disturbi della personalità. Esistono delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Di Michela Ermini. Alcune stime generali all'interno di studi epidemiologici e clinici suggeriscono che i disturbi di personalità siano abbastanza comuni negli adulti e riguardino circa il 15% della popolazione. Parlare di disturbo di personalità può generare una certa riluttanza e anche paura, tanto da volerne prendere le distanze. Ma chi come noi è affascinato da ogni espressione della personalità umana, in questa lettura potrà trovare spunti di riflessione e, perché no, appagare anche curiosità e ottenere chiarimenti. C'è molta confusione, infatti, quando si parla di disturbo di personalità e spesso ci capita di usare espressioni in modo impreciso. Non di rado utilizziamo terminologie come borderline o narcisista più come aggettivi che come sostantivi, associandoli persino a oggetti o situazioni. Evitando generalizzazioni e stereotipi basati su etichette diagnostiche, che come sempre sottolineiamo dovrebbero essere esclusivamente effettuate dai professionisti sulla base di un'approfondita valutazione clinica, ci limiteremo in queste pagine a descrivere sinteticamente ogni disturbo di personalità. Quando il nostro stile di personalità si trasforma in disturbo e, soprattutto, qual è la differenza tra tratto e disturbo vero e proprio? Espressioni come «ha una grande personalità» o «ma che brutto carattere» e ancora «ma che temperamento impulsivo» e anche «sei proprio un tipo». Sono comuni nel nostro linguaggio e spesso vengono utilizzate per definire le qualità, positive o negative, che caratterizzano una persona. Quando ci sentiamo attratti verso qualcuno, il livello di magnetismo che ci attira è spesso legato al modo in cui percepiamo la sua personalità. Sappiamo bene che categorizzare e classificare l'essere umano non solo è impensabile, ma è anche dannoso, perché tenderebbe a una generalizzazione che non terrebbe conto della persona in tutta la sua complessità. I clinici lo sanno bene, ogni paziente è un caso unico. Esistono tuttavia delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Gli esseri umani, dunque, pur nella loro diversità, presentano tratti stabili e duraturi in cui il proprio stile di personalità si ripropone identico anche di fronte a stimoli diversi. Che cos'è allora la personalità? Come si può definirla? Innanzitutto cerchiamo di descrivere brevemente altri due concetti legati alla personalità, il temperamento e il carattere. Il temperamento si riferisce alle tendenze innate nel modo di reagire alle esperienze esterne ed è considerato il nucleo biologico della personalità. Il temperamento è spesso osservato sin dalla nascita e può influire sulla predisposizione di un individuo verso certi modelli comportamentali e reattivi, influenzandone la risposta agli stimoli esterni. È la parte più stabile della nostra identità. Il carattere si riferisce alle caratteristiche individuali e comportamentali più specifiche che contribuiscono a definire la struttura di personalità di un individuo. Questi possono includere i tratti che rappresentano una sorta di marchio distintivo di ognuno di noi. Il carattere è spesso considerato come il modo in cui una persona si comporta o agisce in determinate situazioni o contesti e si concentra sulle caratteristiche acquisite e modellate dall'ambiente e dalle esperienze di vita. Secondo il manuale diagnostico psicodinamico, PDM, la personalità è ciò che si è, non ciò che si ha. Di certo comprende più di quanto si possa vedere esaminando il solo comportamento di una persona. La personalità rappresenta quindi un insieme strutturato di pensieri, sentimenti e comportamenti che delineano come un individuo si adatta e vive la propria vita. Questa modalità di esistenza deriva da una combinazione di fattori innati, come appunto il temperamento, insieme allo sviluppo personale e all'interazione con l'ambiente sociale e culturale. Benché la personalità mostri elementi di stabilità nel tempo, non è statica e si trasforma nel corso della vita. Lo studio della personalità richiede un'attenzione particolare verso caratteristiche, disposizioni e comportamenti simili tra gli individui, oltre che a focalizzarsi sulla specifica combinazione di tratti, atteggiamenti e comportamenti che rendono inimitabile ciascuna persona. Possiamo dire che la personalità è una combinazione unica e relativamente stabile di tratti, carattere e temperamento che caratterizza un individuo nelle sue interazioni con se stesso, con gli altri e con l'ambiente. Ciò che viene considerato normale o patologico in termini di comportamento, emozioni e pensieri può variare notevolmente da una cultura all'altra. In alcune culture esprimere apertamente le proprie emozioni è considerato normale e auspicabile, mentre in altre potrebbe essere visto come inappropriato o come un segno di mancanza di rispetto. I manuali diagnostici e nosologici considerano dunque anche l'inquadramento culturale come criterio di diagnosi, perché ciò che può essere considerato normale in una cultura potrebbe essere ritenuto patologico in un'altra. La maggior parte di noi potrebbe avere leggeri tratti, ma anche evidenti funzionamenti particolari, che nulla hanno a che vedere con il disturbo di personalità clinicamente diagnosticato. Un funzionamento borderline, che potrebbe essere solo la conseguenza di qualcos'altro, non coincide con il disturbo di personalità borderline, e così come un tratto narcisistico, che potrebbe essere più marcato in alcune fasi evolutive o in alcune culture, non significa necessariamente disturbo narcisistico di personalità. Qual è allora la differenza tra tratto e disturbo? Possiamo dire che i tratti di personalità sono piccoli scogli e rappresentano caratteristiche distintive che differenziano ogni individuo, mentre i disturbi navigano in territori più complessi. Le persone, indipendentemente dal contesto culturale, sviluppano modi peculiari di affrontare gli eventi, risolvere i problemi e gestire le relazioni. Questi modelli distintivi nel modo di pensare, esperire e comportarsi determinano lo stile di personalità. Quando una serie di tratti di personalità diventa eccessivamente rigida e non adattiva rispetto all'ambiente e alla cultura di un individuo, al punto da compromettere il suo funzionamento sociale, lavorativo e relazionale e causare notevole sofferenza a se stesso e agli altri, le probabilità che si tratti realmente di un disturbo di personalità aumentano perché l'intero funzionamento dell'individuo è compromesso. Ricapitolando, tratto di personalità si riferisce a caratteristiche di personalità che sono relativamente stabili nel tempo. Tutti abbiamo tratti di personalità che variano da persona a persona. Disturbo di personalità si verifica quando questi tratti diventano rigidi, inflessibili e causano significativi problemi di adattamento sociale o occupazionale. Ma quali sono i disturbi di personalità? L'elenco che seguirà è quello di uno dei più famosi manuali diagnostici, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. I disturbi di personalità nel DSM-5 sono organizzati in tre cluster A, B e C, o gruppi principali in base a somiglianze di sintomi e caratteristiche. Nella sua ultima revisione, il DSM-5 si presenta come un modello ibrido in cui la valutazione non si basa solo sui sintomi, ma anche sulla loro intensità e frequenza. Per ottenere una diagnosi, dunque, la persona dovrà rispondere a un tot numero di criteri, al di sotto dei quali non si può parlare di disturbo, ma di tratto. Prima di elencarli, trascriviamo la definizione di disturbo di personalità del DSM-5 come un pattern costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo. È pervasivo e inflessibile, esordisce nell'adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo e determina disagio o menomazione. Inoltre, questi schemi devono presentarsi in almeno due delle seguenti aree: cognitiva, come percepisco me stesso, gli altri e gli avvenimenti, affettiva, come misurazione della risposta emotiva, del funzionamento interpersonale, le relazioni, e del controllo degli impulsi, la tolleranza alla frustrazione. Ecco una panoramica di ciascun disturbo di personalità. Cluster A, disturbi eccentrici. Disturbo paranoide di personalità. Mancanza di fiducia negli altri, alto livello di sospettosità e interpretazione distorta delle intenzioni altrui con atteggiamenti di ostilità e di eccessivo controllo. Disturbo schizoide di personalità. Distacco sociale, emozioni ridotte, poca assertività, preferenza per l'isolamento e rifugio in pensieri di fantasia. Disturbo schizotipico di personalità. Eccentricità e distorsione nel pensiero e nelle percezioni, comportamento eccentrico, forte disagio verso relazioni intime. Cluster B. Disturbi impulsivi o emotivi. Disturbo antisociale di personalità. Violazione dei diritti altrui, manipolazione, mancanza di empatia e assenza di senso di colpa. Disturbo borderline di personalità. Instabilità emotiva, relazionale e dell'identità con impulsi autodistruttivi e angosce abbandoniche. Disturbo istrionico di personalità, emozionalità eccessiva, egocentrismo, seduzione con forte sessualizzazione, bisogno di attenzione e teatralità. Disturbo narcisistico di personalità, grandiosità, bisogno di ammirazione, insoddisfazione, sfruttamento e mancanza di empatia. Ma anche timidezza apparente, scarsa autostima, senso di vergogna e fantasie grandiose ma non espresse. Cluster C. Disturbi ansiosi o timorosi. Disturbo evitante di personalità. Sensazione di inadeguatezza, paura del rifiuto e del giudizio ed evitamento sociale. Disturbo dipendente di personalità. Estrema dipendenza emotiva, paura del rifiuto, sottomissione, bisogno di accudimento e scarsa fiducia in se stesso. Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità. Perfezionismo, controllo eccessivo, preoccupazione per l'ordine e rigidità morale. È pur vero che spesso utilizziamo in maniera errata terminologie specifiche per descrivere comportamenti generici, attribuendo a persone innocenti le più terribili diagnosi. A volte lo facciamo anche verso noi stessi, appiccicandoci etichette che minano la nostra sicurezza e autostima. Un tratto non è un disturbo, ma nemmeno due o tre tratti. E soprattutto, un disturbo non può essere autodiagnosticato, lo sappiamo. Possiamo però cercare di capire in maniera leggera e rispettosa se ci rispecchiamo in qualcuno dei seguenti tratti, prendendo in esame due dei 10 disturbi di personalità sopra elencati. Il DP paranoide. 1. Sospetta senza ragione sufficiente che gli altri stiano tramando contro di lui. 2. Ha preoccupazione per dubbi infondati sulla lealtà o la fedeltà degli altri. 3. È riluttante a confidarsi con gli altri per timore che le informazioni saranno usate contro di lui. 4. interpreta in modo malevolo le azioni degli altri, senza prove sufficienti, percependole solo come intenzioni ostili. 5. Mantiene rancori persistenti e non perdona gli insulti, le offese o le ferite inflitte. 6. Si sente attaccato nel proprio ruolo e reputazione, pronto a reagire con rabbia e contrattaccando. 7. Sospettoso, senza motivo sufficiente, della fedeltà del partner o del partner sessuale. Il DP narcisistico. 1. Ha un senso grandioso dell'importanza, ad esempio esagera i risultati e le capacità e si aspetta di essere riconosciuto come superiore senza un valido motivo. 2. È preso da fantasie di successo, potere, bellezza o amore idealizzato. 3. Crede di essere speciale e unico e può essere compreso solo da altre persone o istituzioni speciali o di alto status. 4. Richiede un'ammirazione eccessiva. 5. Ha un senso eccessivo di diritto, cioè si aspetta automaticamente di essere trattato con favore o che i suoi desideri vengano soddisfatti. 6. Sfrutta gli altri per raggiungere i suoi scopi. 7. Manca di empatia, non è disposto a riconoscere o identificarsi con i sentimenti e i bisogni degli altri. 8. Spesso invidia gli altri o crede che gli altri lo invidino. 9. Assume comportamenti o atteggiamenti arroganti e presuntuosi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La natura bella delle cose di Barbara Nappini, Slow Food Editore 2024. Letto da Valeria Gottardello. Un saggio memoir scritto dalla prima donna presidente di Slow Food Italia, che racconta come le nostre scelte quotidiane possano contribuire a cambiare il mondo. Un invito all'azione, che non si limita a descrivere quello che non funziona, ma mette al centro gli uomini e le donne che possono rendere la Terra migliore nella sua bellezza più autentica. Buon ascolto.
3: Le donne e il cibo. La madre terra e terra madre. Apro il frigo e la riesumo dal freddo elettrico nel quale l'ho abbandonata un paio di settimane fa, perché oggi è il giorno. Il tappo metallico del barattolino in vetro è sigillato dalla pasta che, nonostante la gelida attesa, ha provato a fuoriuscire senza riuscirci e quindi pertigna, si è infiltrata nelle fessure del tappo a vite, seccandosi e incollando il tutto. Insisto un po' per svitarlo, con la forchetta per far passare aria, con il panno per una presa più salda, scaldando il coperchio sul fuoco per dilatarne il metallo, e alla fine, come ogni volta, cede. Non c'è una tecnica determinante, è solo il tempo che dedico a questa operazione che a un certo punto mi rende meritevole di accedere al prezioso contenuto, ne sono certa. È una pasta madre che ha qualche decennio, la mia. L'ho distribuita, l'ho recuperata, l'ho mischiata con altre, ma soprattutto l'ho addomesticata. Nel senso più nobile dell'espressione, me ne sono presa cura per anni e lei ha incorporato i lieviti di casa mia, il tepore delle mie mani, i miei stati d'animo. Adesso ci apparteniamo reciprocamente. Continuo ad averne cura, anche se la mia non è proprio una di quelle vite, ammesso ne esistano, in cui è facile ritagliarsi il tempo per fare il pane. Sono lontana almeno 2 settimane al mese, le trasferte spesso capitano con poco preavviso e i miei soggiorni a casa servono a fare lavatrici, cambiare la valigia e soprattutto rimediare alle assenze, anche affettivamente con genitori, figli e animali. Ma lei allena i miei sensi, mi riporta alle superfici ruvide, il legno del mestolo usurato, la grana grossa del panno di canapa intessuto a mano, regalo prezioso antico dell'amica Ivana, la farina grezza polverosa. Lei, la madre, solletica le mie narici con quel profumo acido e primigenio della fermentazione e fa un bel suono quando il tappo del barattolo dove la conservo cede e lascia uscire il gas generato con un colpetto attutito. Fa un bel suono quando diventa impasto e le mie mani hanno recuperato confidenza e intimità tali da poterla picchiettare, piegare, ribaltare, carezzare, lasciar cadere sul tagliere del legno d'ulivo. Fa un bel suono croccante quando, diventata pane, la stringo con delicatezza tra le mani per assaggiare la consistenza della crosta, friabile, buona e cedevole. E poi è buono il pane caldo, ha quel gusto eterno, unico, di casa, che il palato riconosce. Infine, quanto è bella la pasta madre, quando fuoriesce dai contenitori, lasciva e materna a un tempo, quando si integra a farina e acqua e con loro si compenetra e cambia, quando diventa liscia, soda e compatta. È bella, è la pagnotta appena sfornata. E buona si diceva Kalos Kai Agathos, bello e buono, inscindibilmente. Per tutte queste ragioni mi ustino a conservarla, a impastarla, a ravvivarla quando la trascuro per troppo tempo, in definitiva ad amarla. E lei, ogni volta che la ingaggio, ricambia questa energia generando un'esperienza dolce che sa di casa, di famiglia, di rito ancestrale. Si dice pasta madre, lievito madre, madre terra, non padre, madre. C'è un intrinseco legame femminile col nutrimento nell'immaginario collettivo. Non evidentemente in termini di potere o di supremazia, caratteristiche delle dinamiche relazionali con cui siamo abituati a rapportarci agli altri e a ciò che ci circonda, in una società fortemente improntata a una competizione senza tregua, costruita sull'assioma Homo homini lupus. Il femminile si lega al cibo in termini di naturale intimità, alla nostra venuta al mondo. Il primo atto che ci garantisce di sopravvivere è il dono del latte materno, nutrimento per il corpo, cibo d'amore che proprio da una donna riceviamo. Quell'intimità così profonda e corporea, stupefacente portento, grazie al quale le femmine riescono a produrre il siero che garantisce sopravvivenza e forza al neonato, lo protegge dai malanni, gli assicura accoglienza e vicinanza con la madre, sigillo che cifra con l'amore anche ogni successivo rapporto col cibo. Non sempre, però, il legame del femminile col cibo ha un'eco positiva. Io stessa, quando cerco di spiegare la mia visione di un sistema patriarcale pervasivo che preserva un tetto di cristallo sopra la testa delle femmine di tutto il mondo, lo faccio richiamando la metafora della catena alimentare. Una catena alimentare in cui i maschi bianchi ricchi sono in cima, al sicuro, mentre le bambine, ancor più se povere e appartenenti al sud del mondo, sono in fondo, predate da tutti. E non mi riferisco necessariamente e solo alla violenza e allo sfruttamento, indicibilmente reali e orribili, ma anche alle opportunità centellinate o negate, al giudizio che sempre pende su di loro, alla validazione maschile che si impone strutturalmente, al doppio standard che si applica in una medesima circostanza in funzione del genere. Si pensi al carico di lavoro domestico, agli stipendi, alle aspettative che si hanno rispetto alla cura della famiglia o al riconoscimento culturale, sociale e addirittura storico, in un quadro di controllo sistematico del femminile. Nel suo autorevole La morte della natura, 1980, Caroline Merchant sostiene che la tortura delle streghe fosse una potente metafora di un'emergente filosofia della scienza, in cui la natura era vista come un regno di disordine essenzialmente femminile, e doveva quindi essere conquistata, soggiogata e torturata allo scopo di strapparle i suoi segreti. Ne deriva che torturare o vessare i corpi delle streghe servì come metafora cruciale per la legittimazione di concezioni meccanicistiche della natura e del conseguente scellerato sfruttamento delle risorse naturali. In questa prospettiva, la costante necessità di adeguare il femminile in tutte le sue espressioni al modello culturale maschile sembra essere parallelo al terraformare gli ecosistemi, fortemente danneggiati nei loro equilibri e continuamente piegati a uno sfruttamento che mira alla massimizzazione del profitto attraverso il mettere a reddito la natura. Ma cosa si voleva e si vuole controllare, annientare, conformare, oltre e per mezzo del corpo? Dominare il corpo come espressione materica di volontà e simbolo di diretta rispondenza con la naturalità serve ad annichilire la spinta propulsiva al cambiamento e la fiducia che tutto possa evolvere, che le azioni, anche fisiche, degli esseri umani possano influenzare il corso degli eventi. Si vuol negare il coraggio, la forza, la dignità. Coraggio, forza e dignità di coloro che vengono tradizionalmente ritratte come più fragili, coloro che da secoli rimangono escluse dall'opportunità di studiare, scegliere, autodeterminarsi ed essere autonomi in un sistema che non li privilegia. Donne, ragazze e bambine. Il mondo del cibo, produzione e consumo racchiude in sé uno dei preconcetti che negli anni hanno maggiormente contribuito a identificare la donna come dedicata alle mansioni domestiche, alla cura dell'orto e del giardino, come custode della cucina e della dispensa, non libera di scegliere, ma obbligata a non deludere le aspettative della società, costretta spesso a rinunciare alla possibilità di dedicarsi ad altro. Se da un lato, infatti, il concetto di cura è istintivamente riconducibile al genere femminile in virtù del ruolo materno, dall'altro sembra che solo la donna madre abbia la responsabilità di accudire, crescere e nutrire non solo i neonati, ma l'intero nucleo familiare. E questo processo facilmente confluisce in una deriva discriminatoria che diventa preclusiva. Il cibo coltivato, trasformato, venduto, narrato può essere però anche strumento di emancipazione. Autodeterminarsi può significare allontanarsi dai ruoli che la storia e la cultura ci hanno cucito addosso, esercitando un diritto imprescindibile che è quello di esprimere attitudini, competenze, capacità, desideri, ambizioni. Sono tante le donne del cibo. Penso alle allevatrici di montagna e di pianura, penso alle viticoltrici, alle produttrici orticole e alle cuoche.

palcoscenico di tante storie di emancipazione femminile. Perché le donne che scelgono l'agricoltura, ma anche la ristorazione, sovente sono laureate, hanno viaggiato all'estero, molte sono giovani, e trattare il cibo è per loro un progetto culturale, una scelta consapevole. Significa diventare artefici di senso piuttosto che passive consumatrici. La loro pratica di tutela della biodiversità è connaturata all'attività di produzione e approvvigionamento. Il voler integrare le attività antropiche e produttive con l'ambiente che ci ospita è uno slancio spontaneo. La ricerca di un dialogo equilibrato col vivente è la naturale alternativa, l'altra strada, di chi non ha privilegi da preservare e abbraccia l'alterità mettendo a valore la propria resilienza, le proprie attitudini, la propria sensibilità, la propria potenza. È rivoluzionario proporre ed esercitare un modello di relazione e comunicazione con l'altro e col vivente diverso da quello predominante, culturalmente patriarcale e basato su antagonismo e prevaricazione, per sperimentare la cifra femminile fatta di ascolto ed empatia, comprensione e accoglienza. Questo cambio di paradigma fa sintesi di un approccio che è a piena contezza del presente e delle sue urgenze, ma che guarda con fiducia al futuro per via dell'attivismo praticato, della partecipazione, nel rispetto del sapere ancestrale, popolare e diffuso. Un approccio che mette insieme la capacità di innovare e la consapevolezza di quanto siano preziosi e attuali alcuni valori fondanti delle società contadine: l'autosufficienza, la dimensione comunitaria, la cultura del necessario, in antitesi a quella dello spreco. Quella che si definisce questione femminile non riguarda solo le femmine, sarebbe miope leggerla in questi termini. È una lotta di vita e libertà per una società più giusta, senza oppressori, che garantisca il diritto ad autodeterminarsi, in cui le generazioni si sostengano vicendevolmente. Nei conflitti contro progetti estrattivi di materie prime, sono 104 i conflitti estrattivi registrati nell'Atlante della giustizia ambientale, dal Perù a Guatemala, dall'India a Sudafrica. Le donne lottano attivamente, prendendo parte e organizzando azioni di protesta, opposizione e denuncia. Vogliono rimodellare le pratiche esistenti, cercando vie che rifiutino l'imposizione della cultura dominante e un'unica narrazione del progresso. Quella che da molti è stata indicata come rivoluzione in Iran nel dicembre 2022 si è generata dalla pacata protesta del White Wednesday, che per mesi vide le donne iraniane uscire il mercoledì con un velo bianco a coprire parzialmente il capo, per poi toglierlo in strada. Atto di pacifica, frugale e significativa ribellione. Da lì le ragazze hanno preso coraggio, hanno cavalcato la speranza, hanno iniziato a cantare, a ballare, a mostrarsi senza il velo, a protestare nelle piazze. Per questo sono state picchiate, arrestate, uccise. Ma la violenza non ha fermato l'onda impetuosa. A loro si sono uniti le studentesse e gli studenti delle università e poi gli insegnanti. Tutti riconoscono come il ruolo femminile sia stato centrale nelle vicende di quei mesi e come dal dominio o dalla emancipazione delle donne dipendano di fatto la vita e la libertà di tutti. Lo Stato islamico lo sa bene, infatti ne strumentalizza il corpo per dimostrare distanza dai modelli occidentali e reprime con forza ogni forma di allontanamento dei precetti morali imposti, perché interpretata come un simbolo pro-Occidente. In realtà quelle proteste riguardavano molte altre questioni: l'isolamento dall'Iran, l'aumento della microcriminalità, le disuguaglianze sociali, la disoccupazione, l'irresponsabilità dell'establishment iraniano, in generale i diritti umani sistematicamente calpestati. In Turchia, invece, ad Akbelen, nel luglio 2023, la resistenza contro le estrazioni delineate per mano di una compagnia energetica, la YK Energy, è stata sostenuta da ampi segmenti della società, ma a guidare il movimento sono state le comunità locali e in particolare le donne dei villaggi. Non sono solo giovani attiviste. La determinazione a salvare il loro bosco e con esso il futuro dei loro figli e dei loro nipoti è ciò che le ha spinte a esporsi. I video della loro resistenza hanno cominciato a circolare sui social media turchi. In uno di essi una donna dice: «Sono andata ad abbracciare i miei alberi, li ho baciati. Ogni volta che veniva tagliato un albero, mi sentivo come se avessi perso un ramo».
La loro dedizione, la solidarietà e la sorellanza tra le donne rurali e

urbane sono di ispirazione per la società intera. Negli anni 70, il movimento CIPCO nella regione dell'Uttarakhand, sull'Himalaya, era guidato da abitanti dei villaggi rurali, principalmente donne, e agiva secondo il principio della non violenza, sebbene gli attivisti stessi fossero stati sottoposti a soprusi violenti. Le azioni dei CIPCO per proteggere le foreste da cui dipendevano per il loro sostentamento sono state replicate nel 2021, quando centinaia di donne proteggevano gli alberi con i loro corpi per impedire che venissero abbattuti. Nel 2017 ero in Cina, a Chengdu, al Congresso internazionale di Slow Food, con la delegazione toscana. Avevamo una dichiarazione congressuale da licenziare e a me parve, leggendola, che mancasse qualcosa. Avevo ascoltato proprio quel giorno la testimonianza delle donne dei pescatori della Papua Nuova Guinea. Ogni pomeriggio ricucivano le reti dei mariti al rientro della pesca. Un lavoro essenziale, ma che restava nascosto. Una narrazione mancata. Allo stesso modo, nella dichiarazione congressuale, non c'era il femminile. Condivisi questa riflessione con la mia delegazione e tutti furono d'accordo con me. Così scrissi qualcosa, lo valutammo insieme, e quando ci sembrò che la formulazione fosse efficace, andai a coinvolgere un buon numero di donne da tutto il mondo lì presenti. Chiesi loro di sottoscrivere la mia richiesta. Alla fine furono introdotte le seguenti righe. In particolare riconosciamo, favoriamo e valorizziamo il fondamentale contributo che le donne apportano in termini di conoscenza, lavoro e sensibilità in ambito familiare, comunitario e sociale. In quel momento per me era la cosa giusta da fare, non la più facile, non la più vantaggiosa, ma la più giusta. Fare la scelta più giusta mi ha guidato fin qui. Intravedo un filo rosso che da lì mi ha condotto, nel 2021, a essere eletta presidente di Slow Food Italia. Da femmina, e come mi hanno fatto spesso notare, prima presidente donna di Slow Food Italia, sostengo quanto sia necessario non tanto parlare di donne, questo lo fanno molto e spesso anche gli uomini, ma parlare da donne, ovvero esprimere un punto di vista altro. Le donne, tutte, vivono sulla loro pelle la disuguaglianza, l'ingiustizia, la violenza, ma spesso sono in grado di restituire sostegno, solidarietà, sono capaci di resistere e di praticare la speranza. Questo fa paura, perché è una reazione imprevista, diversa da quella alla quale siamo educati e abituati. Una reazione che interrompe la catena di oppressione, violenza e prevaricazione sulla quale è modellata la nostra società post-colonialista con una risposta pacifica e rivoluzionaria a un tempo. Pacifica perché non contraddistinta dalla lotta armata, il che non vuol dire debole e incerta. Rivoluzionaria perché anziché proporre il modello dove vince il più forte, poggia saldamente su solidarietà, cura del prossimo e delle comunità, senso di giustizia. È quindi un movimento che disobbedisce. Nel 2022, a Terra Madre Salone del Gusto, ho conosciuto Doha, una donna palestinese, una contadina. Mi raccontava la sua vita nei territori occupati con una forza e una leggerezza piena di grazia che non potrò mai dimenticare. E mentre lo scrivo, il cuore perde battiti al pensiero di quell'amica ora in quella terra. Doha ha un oliveto da cui ricava l'olio, ma per accedere alla sua terra deve chiedere il permesso ai coloni, permesso che riceve 2 o 3 volte all'anno al massimo. Mi raccontava che talvolta, quando riesce ad andare dai suoi alberi, vi trova soldati armati. Perciò lavora sotto la minaccia delle armi. Ma lei è abituata e non se ne cura. Solo quando provano a segare i suoi alberi, allora si difende lanciando sassi contro i soldati. Soldati armati. Sassi. La mia domanda è idiota, ma anche naturale. Ma non hai paura? Doha sorride. Ho paura per i miei alberi. Le donne del mondo sono un movimento che, prendendo le distanze dal modello liberista occidentale, attorno al tema dei diritti e dell'equità, partecipa alla vita delle comunità con fiducia e speranza, perché è capace di immaginare e interpretare un futuro migliore, come me.

Il cibo e la libertà. Autoproduzione e autodeterminazione. Guarda, questo olivo si sente riavere ora che l'ho potato. Questo è il classico grido di battaglia di mia madre, armata di cesoie, seghetto e incrollabile determinazione, alle prese con una potatura degli olivi a mio avviso troppo drastica, secondo lei misericordiosa e mai eccessiva. Abbiamo un centinaio di olivi. Alcuni sparsi nel giardino in compagnia di cespugli e alberi da frutto o ad alto fusto, alcuni nelle immediate vicinanze del casale, con una buona esposizione ventosa a sud-ovest, altri ancora a nord, resilienti olivi secolari, aggrappati su terrazze scoscese che crescono in altezza in cerca di luce e aria, attorniati da querce, ornielli e pioppi bianchi. Per una esigua quantità di preziosissimo olio autoprodotto, c'è uno sproporzionato lavoro come contropartita. Potatura, sistemazione delle ramaglie, raccolta differenziata dei frutti di tre aree o levate così stravaganti e diversificate, trasporto delle ceste a mano fino a casa dai punti inaccessibili ai mezzi, oltre ad accendere sentiti dibattiti tra chi è interventista. La mia mamma che vuole fortemente agire perché considera l'intervento umano necessario, efficace e caritatevole nei confronti della natura, e chi invece è idealista e pigra. La sottoscritta che vorrebbe lasciar fare il più possibile alla natura e potare una volta ogni 2 o 3 anni, permettendo agli alberi di esprimere le loro strategie spontanee di sopravvivenza e crescita in funzione della loro ubicazione. Quest'ultima soluzione, a ben vedere, ridurrebbe enormemente il nostro lavoro e sempre alla sottoscritta questo pare un risultato degno di nota. Ma al di là degli avvincenti dibattiti agronomico-filosofici, siamo tutti concordi che produrre il nostro olio abbia un valore intrinseco incommensurabile. Custodire alberi abbandonati da anni, anche quelli malmessi, altissimi, segnati dal tempo, dal gelo del 1986 e dai fulmini, curare, per come riusciamo, quella terra difficile e scoscesa, svolgere i lavori stagionali per le poche preziosissime ampolle d'olio che ogni anno produciamo è un atto creativo. Significa, come esorta Wendley Berry, fare qualcosa che non può essere misurato, almeno non nella logica del profitto. Significa costruire significato e bellezza, e questo è difficile da ricondurre a cifre e numeri. Essere capaci di produrre cibo è un atto rivoluzionario, espressione dell'autonomia e della consapevolezza che riguarda collettivamente il diritto delle popolazioni e degli stati di decidere del proprio regime alimentare. Un cibo deve essere adeguato agli esseri umani in funzione non solo della loro sopravvivenza, ma anche della cultura, rispettoso di un sistema valoriale, di credenze religiose, di rituali identitari. D'altronde, le tradizioni alimentari sono intrinsecamente connesse con i luoghi, con i climi, con la conformazione geografica e geologica, con l'ubicazione relativa di un territorio. Perciò l'adeguatezza culturale e quella ambientale di un regime alimentare sono indissolubilmente intrecciate e insieme è da considerare anche il profilo nutrizionale. Il regime alimentare della popolazione Inuit sarà inevitabilmente molto diverso da quello di una comunità del Male e infine deve garantire i requisiti di piacevolezza. Sappiamo che gli stessi alimenti vengono apprezzati in maniera differente nel mondo. In India bambine e bambini sono abituati a mangiare cibi piccanti. I grilli sono apprezzatissimi nel sud-est asiatico, mentre in Giappone la marmellata di fagioli è considerata una rara leccornia. Tutto questo afferisce alla sovranità alimentare. Nell'aprile 2008 un panel intergovernativo patrocinato dalle Nazioni Unite e dalla Banca Mondiale ha adottato la seguente definizione. La sovranità alimentare è definita come il diritto dei popoli e degli stati sovrani a determinare democraticamente le proprie politiche agricole e alimentari. Ma il concetto di sovranità alimentare è stato introdotto per la prima volta dal movimento internazionale Via Campesina durante la sua conferenza internazionale svoltasi in Tlaxcala, in Messico, nell'aprile del 1996. Via Campesina è un'organizzazione internazionale di agricoltori fondata nel 1993 a Mons, in Belgio, formata da 182 organizzazioni in 81 paesi. Un movimento internazionale che coordina le associazioni contadine dei piccoli e medi produttori, dei lavoratori agricoli, delle donne rurali e delle comunità indigene di Asia, Africa, America ed Europa. La sua è una visione che si pone in antitesi al modello neoliberale di globalizzazione delle imprese,
Il concetto di sovranità alimentare che Via Campesina propone prevede un legame indissolubile tra cibo e politiche del cibo, produzione agricola, ecosistemi, territori e comunità che quei territori abitano, la loro cultura e identità. La sovranità alimentare è strettamente legata alla biodiversità e valorizza il lavoro legato alla produzione alimentare di piccola e media scala, spesso svilito e nascosto, ma che produce quantitativi rilevanti di cibo nel mondo. La sovranità alimentare riguarda tutti noi, non solo i popoli indigeni. Da decenni Slow Food si occupa di questo tema, supportando e promuovendo i sistemi locali del cibo. Si tratta di produzioni fortemente legate al territorio, basate sulle connessioni, sulle comunità, in grado di combattere lo spreco alimentare, di valorizzare la produzione di piccola e media scala e di proteggere la biodiversità. Sistemi di produzione a bassi input esterni e ad altissimo tasso di competenze, creatività e buone pratiche. Nel 2014 un rapporto faro della FAO calcolava che 9 su 10 da 570 milioni di aziende agricole del pianeta era una condizione familiare e producevano approssimativamente l'80% del cibo mondiale. Eppure, questo tipo di agricoltura viene tutt'oggi definita come alternativo e narrato di conseguenza. C'è un lavoro importante da svolgere sulle parole. Quando abbiamo iniziato a riflettere sull'edizione 2022 di Terra Madre, Salone del Gusto, l'evento che ogni 2 anni chiama a raccolta il mondo della produzione alimentare internazionale di piccola e media scala, abbiamo scelto il tema della rigenerazione. È stato pressoché immediato pensare a una rigenerazione del pensiero e del linguaggio, perché se è vero che il nostro pensiero influenza il nostro linguaggio, è vero anche il contrario, cioè che le nostre parole condizionano i nostri pensieri e il nostro sentire. Allora, se il linguaggio deve essere al servizio della verità e non degli interessi specifici di alcuni, si devono indagare le parole. Si devono scegliere accuratamente dove mancano e inventarle. Difendere il linguaggio dal dominio di pochi affinché sia al servizio di tutti. Perché è proprio questo il punto, il bene comune contrapposto al privilegio di pochi. Sovranità alimentare non è sinonimo di autarchia o sovranismo. È il diritto dei popoli a determinare le proprie politiche alimentari senza costrizioni esterne legate a interessi privati e specifici. È un concetto più ampio e complesso che sancisce l'unicità delle connessioni tra i territori e le comunità che vi producono cibo, oltre a porre la questione di un impiego delle risorse in una prospettiva di bene comune contrapposta al beneficio di pochi. Non a caso, nell'ambito del piano quadro europeo del Green Deal, la strategia From Farm to Fork, che approvata dal Parlamento europeo nell'ottobre 2022, si prefiggeva di approdare in 10 anni un sistema alimentare equo, sano, sostenibile, ha incontrato da subito una decisissima opposizione delle lobby delle aziende agricole industriali, di un buon numero di deputati non solo conservatori e ovviamente delle multinazionali dell'agroindustria, tutti soggetti impegnati a difendere strenuamente grandi interessi privati, evocando il rischio di un calo nella produzione di cibo. Ma questa è una bugia. La motivazione vera è il timore di una contrazione, se non semplicemente di un mancato incremento del profitto. Attualmente sappiamo che un terzo del cibo che si produce viene sprecato e con quel terzo sfameremmo 4 volte il quasi miliardo di persone che non ha regolare accesso al cibo. Un terzo, 4 volte, 1 miliardo di persone. Allora stabiliamo 3 punti fermi. Non dobbiamo produrre di più, ma meglio. È necessario distribuire con equità. Serve un sistema economico e sociale giusto. Di fatto, la globalizzazione, che speravamo volesse dire estensione globale dei diritti umani, è stata asservita agli interessi economico-finanziari. Ha significato infatti l'abbattimento totale di frontiere e limiti per lo spostamento da un capo all'altro del mondo di capitali e merci, esseri umani inclusi. Questo fa sì che premendo un bottone si possa spostare un valore da un continente all'altro senza alcuna considerazione di come quel bene sia stato prodotto e di chi sia l'artefice. In ambito alimentare, in particolare, il cibo viene prodotto nel quadro di un sistema finanziario che è interessato non alla sussistenza dei popoli, ma al profitto che si genera. Dalla seconda metà del Novecento, ad esempio, tanti paesi dell'Africa sono stati spinti a coltivare per l'esportazione e questo ha significato l'estromissione dei contadini che producevano per la propria famiglia e la propria comunità dai propri terreni,
a favore di grandi aziende agricole che agiscono sui mercati internazionali grazie a ingenti capitali stranieri, impoverendo le popolazioni locali e rendendo sempre più difficile l'accesso al cibo, il cui prezzo viene legato indissolubilmente alle oscillazioni finanziarie.

0: Avete ascoltato un estratto da La natura bella delle cose di Barbara Nappini, Slow Food Editore 2024, letto da Valeria Gottardello.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Quando l'Italia riprese Trieste, di Fausto Agostini. Nel febbraio del 1947, il Trattato di Pace di Parigi impose all'Italia di cedere alla Jugoslavia quasi tutti i territori ripresi dopo la Prima Guerra Mondiale. Solo il destino di Trieste rimase irrisolto e ci vollero anni per arrivare a una soluzione. Il 26 ottobre 1954, alle 5:20, i fanti dell'82esimo reggimento entrarono a Trieste, seguiti dopo un paio d'ore dai carabinieri e dai bersaglieri dell'ottavo reggimento della divisione Ariete. Due anni prima, nel 52, Nilla Pizzi aveva vinto Sanremo con Vola Colomba, una canzone dedicata alla città giuliana i cui versi recitavano: «Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu che tornerò, dille che non sarà più sola e che mai più la lascerò». Trieste era un argomento bollente e tutti sentivano l'emozione per quel ritorno dopo quasi 10 anni di trattative e di tensioni, spesso violente. La folla era rimasta ad aspettare per tutta la notte l'arrivo dei nostri soldati al posto di blocco di Duino e si era assiepata lungo la strada fino a Trieste. Poi Piazza dell'Unità si era riempita di uomini e donne felici. Il sindaco Gianni Bartoli era così commosso che non riusciva a parlare. Disse solo: «L'Italia è tornata! È tornata, è tornata!» Poco effettivamente, ma molto per quei triestini che l'avevano aspettata per anni e che cominciarono a salire sui camion dei militari che stavano arrivando, li abbracciavano, cantavano con loro, ridevano e piangevano allo stesso momento. Alle 11:30 arrivarono in porto l'incrociatore Duca degli Abruzzi e i caccia Grecale, granatiere e artigliere, e anche quelle navi furono accolte con un metaforico abbraccio, mentre la città esplodeva in una festa piena di commozione, ma anche di ricordi terribili. Infatti, il 1 maggio 45, i partigiani di Tito erano entrati a Trieste e avevano subito fatto capire che volevano vendetta. Probabilmente, come notava nel suo diario Paolo Emilio Taviani, che fu ministro della difesa dal 53 al 58, ne avevano buoni motivi. «I metodi dittatoriali del ventennio», scriveva, «avevano lasciato molti risentimenti negli abitanti di lingua slovena e croata della Venezia Giulia». Così, non appena messo piede a Trieste, le truppe dell'esercito popolare di Tito svuotarono le casseforti della Banca d'Italia, depredarono gli abitanti, violentarono le donne, picchiarono gli uomini e il 5 maggio uccisero sparando contro i cortei che erano scesi in piazza con la bandiera italiana. Poi cominciarono le foibe. In realtà c'erano stati altri massacri nel 43 e nel 44, ma nel 45 fu un continuo via vai di camion che arrivavano alle voragini carsiche e buttavano giù corpi di italiani, e se qualcuno si era salvato e provava ad arrampicarsi per tornare su, I militari jugoslavi gli gettavano addosso fascine di paglia in fiamme. Per gli storici Raul Pupo e Roberto Spazzali ci furono dalle 3.000 alle 5.000 vittime, ma altri parlano di almeno 12.000 morti. Da lì nacque il terrore che durò anni e che causò un altro fenomeno agghiacciante. Tra i 250.000 e i 350.000 italiani abbandonarono l'Istria e la Dalmazia e cercarono riparo in patria dopo aver lasciato i loro beni a Trieste. Come fu possibile uscire da questo tunnel di rancore e di violenza? Il racconto è complicato perché al di là delle emozioni di quella straordinaria festa di Trieste c'era la politica e per capire i fatti è necessario riannodare i fili di una trattativa lunga e complessa. Il punto di partenza era la volontà di Tito di spostare il confine della Jugoslavia fino all'Isonzo e al Natisone, se non fino al Tagliamento. Il leader jugoslavo rivendicava quelle terre sulla base di un principio molto chiaro. Se in una zona c'erano gruppi di sloveni o croati, quella diventava automaticamente territorio jugoslavo. Ovviamente non era così, perché c'erano anche molti italiani, per cui la diffusione a macchia di leopardo di popolazioni diverse in quella regione rendeva impossibile far coincidere la frontiera etnica con la frontiera politica. Solo che l'Italia non si trovava nelle condizioni di far rispettare i suoi diritti. Avevamo fatto la guerra ed eravamo stati sconfitti. Tutto quello che potevamo fare, dunque, era chiedere l'intervento degli alleati in Venezia Giulia, in modo che la loro amministrazione su quella regione riuscisse a fermare l'espansionismo di Tito. Anche perché, come abbiamo già detto, nell'autunno del 43 si erano verificati massacri orribili ai danni delle popolazioni italiane dell'Istria. Gli americani e gli inglesi erano disponibili, soprattutto perché avevano bisogno dei porti e delle linee di comunicazione con l'Austria e con l'Europa centrale, ma bisognava fare i conti con Stalin. Intanto, il 26 aprile 1945, il generale inglese Harold Alexander occupò la Venezia Giulia, Fiume, Cherso e Lussino e vi costituì un governo militare. Prima di partire aveva avvisato Tito delle sue intenzioni e questi dapprima aveva accettato l'occupazione militare alleata. Poi, a cose fatte, aveva dichiarato che la situazione era cambiata e che lui si sarebbe spinto fino all'Isonzo. Dalle parole passò ai fatti. Fu così che il 1 maggio l'esercito jugoslavo entrò a Trieste scatenando quei giorni di sangue e terrore, sarebbero stati in tutto 43, di cui abbiamo detto prima. A quel punto bisognava trovare una scappatoia diplomatica. Alexander spedì a Belgrado il suo capo di stato maggiore, William Morgan, che doveva proporre la cosiddetta Linea Morgan, un confine interno che spaccava in due l'intera regione, mettendone una parte sotto il controllo alleato e l'altra sotto quello jugoslavo. Tito fece finta di ascoltare quella proposta e poi mandò avanti i suoi uomini, che cominciarono a conquistare terreno a suon di atrocità. Tanto che Alexander disse: «La manifesta intenzione del maresciallo Tito è di far valere le sue rivendicazioni con la forza delle armi e con l'occupazione militare». Intanto, però, nel settore jugoslavo la maggioranza italiana non venne rispettata. In più,

L'azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954 ci fu una risposta attiva da parte della popolazione, ma ogni protesta fu repressa da irregolari slavi che colpirono i cittadini inermi e a Capodistria ne uccisero due. L'Italia non poté protestare in maniera adeguata. Gli alleati infatti non appoggiavano più le richieste di De Gasperi, perché oramai era scoppiata la guerra fredda e se potevano fermare l'espansione di Tito verso Trieste, non riuscirono comunque a restituire la città alla sovranità italiana. Dal suo punto di vista, però, anche l'URSS dovette sistemare le questioni in casa propria e convinse Tito che era arrivato il momento di cedere. Nacquero così la zona A e la zona B, e il 12 giugno del 45 i patrioti titini, dopo 43 giorni, lasciarono la zona A con Gorizia, Monfalcone, Pola e ovviamente Trieste, e si tennero invece la zona B con capoluogo Capodistria. Il territorio libero di Trieste si compose così con la zona A di 222 km quadrati con 310.000 abitanti, di cui 63.000 sloveni, amministrata da americani e inglesi. La zona B invece si estendeva su 515 km quadrati, era amministrata dall'esercito jugoslavo e aveva 68.000 abitanti, così suddivisi secondo le stime della Commissione Quadripartita delle Nazioni Unite: 51.000 italiani, 8.000 sloveni e 9.000 croati. Insomma, il 10 ottobre 1946, alla conferenza di pace di Parigi, nacque il territorio libero di Trieste. In Italia ci furono forti proteste, mentre dal 15 settembre 1947, quando il Trattato di pace di Parigi, scaturito dai lavori della conferenza, entrò in vigore, nella zona B cominciò una sorta di pulizia etnica che obbligò le famiglie giuliano-dalmate a cercare scampo in patria. Partiranno dai territori occupati della zona B più di 300.000 profughi. De Gasperi promise che Roma non avrebbe mai abbandonato la popolazione istriana, ma la gestione del territorio libero di Trieste fu del tutto impossibile, nonostante l'ONU avesse chiesto a Italia e Jugoslavia di mettersi d'accordo. Eppure dal 49, soprattutto da parte americana, cominciò una politica dei piccoli passi che sembrava volgere a favore dell'Italia. Furono piccoli segnali, come l'arrivo della nave dell'amicizia che portava doni degli Stati Uniti alla popolazione di Trieste. Tuttavia, il tormentato percorso verso una soluzione politica fu reso ancora più difficile dagli incalzanti eventi internazionali. Polonia e Bulgaria erano finite in mano sovietica e il 25 febbraio del 48 anche la Cecoslovacchia entrò nel blocco comunista. Da noi, invece, il 28 aprile, le elezioni segneranno la sconfitta del Fronte Popolare Socialcomunista e la vittoria della Democrazia Cristiana. Che valore avrebbero avuto le elezioni italiane? Che si sarebbe tornati a discutere del territorio libero di Trieste. E quasi a sorpresa, americani, francesi e inglesi proposero con la cosiddetta dichiarazione tripartita di restituire all'Italia sia la zona A sia la zona B. La motivazione di questa scelta era evidente. Se da una parte avanzava il comunismo, dall'altra bisognava allargare gli avamposti democratici, tenendo a distanza Tito e i suoi partigiani. Purtroppo, ancora una volta, la situazione internazionale si complicò. Tre mesi dopo la dichiarazione,

dichiarazione tripartita, Mosca e Belgrado entrarono in conflitto e Tito portò la Jugoslavia fuori dal Cominform. Fu proprio questo allontanamento da Mosca a generare ancora una volta il rallentamento del progetto di cessione all'Italia del territorio libero di Trieste. Nel 49 seguirono le elezioni nella zona A, dove stravinse il partito dell'adesione all'Italia, ma l'anno successivo, in aprile, si votò anche nella zona B, dove gli jugoslavi imposero il loro dominio. Nel luglio del 49, intanto, avevano sostituito la jugolira con il dinaro, con un cambio forzoso a 48 dinari per 100 lire. Quello giusto sarebbe stato intorno ai 48 dinari per 50 lire e anche meno. Subito dopo, Tito emise nuove carte d'identità con l'obbligo per gli italiani di slavizzare i loro cognomi, scoraggiò la presenza di alunni nelle scuole italiane e ne epurò gli insegnanti. In un appunto ministeriale italiano del 12 maggio 50, riportato da Antonio Pita Mitz, si parlò di intimidazioni elettorali e di spietata violenza con minacce in ogni casa, percosse e ferimenti di persone morte di spavento, assassinate o impazzite. Secondo Silvia Sprigg, corrispondente del Manchester Guardian, i metodi della difesa popolare erano assai simili a quelli dei nazisti. Eppure, nonostante le proteste italiane, il ministro degli esteri Carlo Sforza parlerà di orribili eccessi, gli alleati non si mossero. Perché? Perché la Jugoslavia poteva mettere in difficoltà Stalin. Così avevano cambiato atteggiamento e anzi avevano cominciato a mandare aiuti economici. Soprattutto, sembravano essersi dimenticati della dichiarazione tripartita, portando Trieste a un periodo di tensioni gravissime. Il 20 marzo del 53 si arrivò alle barricate. Si cominciò con un comizio al Teatro Rossetti per dare un maggior slancio alla dichiarazione tripartita e con un concerto previsto per quel giorno in Piazza dell'Unità. Ma la polizia, al comando degli inglesi, reagì alle proteste italiane e caricò il pubblico che stava andando al concerto. Ci furono due giorni di fuoco con cortei, violenze, sassaiole e con un totale di 61 arresti e 157 feriti, tra cui 51 poliziotti. De Gasperi accusò gli inglesi che, con il comandante militare della zona A, Sir John Winterton, avevano colpito duramente le proteste italiane. Ma la situazione si inasprì e il 3 aprile, a Londra, Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia cominciarono una complessa discussione che alla fine portò a un memorandum d'intesa che consentiva agli italiani di entrare nell'amministrazione della zona A. Al tempo stesso, il sogno della dichiarazione tripartita si dissolse. L'Italia riusciva a tenere la zona A, ma la zona B rimaneva jugoslava. Potevamo ottenere di più? C'era ancora qualche speranza? È evidente che le scelte degli alleati passarono sulla nostra testa, e anche quando nel 53 cadde De Gasperi ed entrò in carica Giuseppe Pella, cambiò poco. Si assistette, è vero, a un mutamento di direzione. L'Italia si opponeva alla ratifica del trattato della CED, Comunità Europea di Difesa, del 1952, fino a quando gli alleati non avessero garantito la salvaguardia dei diritti degli italiani di Trieste. Ma questa politica più aggressiva scatenò la reazione di Tito, che cominciò ad ammassare truppe in Slovenia a due passi da Trieste. Pella rispose con altrettanta decisione, facendo affluire truppe al confine giuliano. Eravamo ormai a un passo dallo scontro.
Così, l'8 ottobre 1953, il governo americano e quello inglese, di fronte al pericolo di una ripresa delle ostilità, fecero uscire una dichiarazione bipartita con cui ponevano fine al governo militare alleato sulla zona A e, nonostante le parole di fuoco di Tito, annunciavano di voler cedere l'amministrazione all'Italia. Non fu un percorso facile. Ci vollero ancora mesi, sofferenze, violenze umane. Ma il 2 febbraio 1954 cominciò la fase conclusiva delle trattative. La conferenza a Londra andò avanti fino a ottobre, ma alla fine Trieste tornò italiana, anche se la zona A subì qualche aggiustamento a favore della Jugoslavia, che invece incamerò senza problemi l'intera zona B. E quando la radio diede l'annuncio dell'avvenuta firma dell'accordo, esplose la gioia. Per Trieste, certo, e per gran parte della zona A. Ma per la zona B e per tutti coloro che avevano perso la casa, i propri beni e che furono danneggiati dalla divisione del territorio libero di Trieste, rimane un dubbio ricorrente. Si poteva ottenere di più? È una domanda senza risposta. La complessità della situazione internazionale, i cambiamenti strategici che comportò l'inizio della guerra fredda e la difficoltà di gestire il rancore internazionale nei confronti del nostro paese risultarono ostacoli insormontabili sia per la sapienza diplomatica di De Gasperi sia per l'irruenza di Pella. In ogni caso, si dovette aspettare fino al 1975, con il Trattato di Osimo tra Italia e Jugoslavia, per rendere definitivo e ufficiale un accordo che ancora oggi suona stridente, un'ingiustizia subita dalle popolazioni istriane e che oramai sembra dimenticata.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dal sito ANSA Scienza. Il cervello è a velocità limitata, a rischio il sogno di Musk. Il pensiero viaggerebbe a 10 bit al secondo, pure con chip e intelligenza artificiale. Di Elisa Buson. Il cervello umano elabora il pensiero a una velocità di soli 10 bit al secondo, mentre gli organi di senso sono 100 miliardi di volte più rapidi nel raccogliere informazioni provenienti dall'ambiente esterno. Lo hanno stimato i ricercatori del California Institute of Technology, Caltech, arrivando a ipotizzare che questo limite di velocità derivi dal mondo lento in cui si sono evoluti i nostri antenati. Lo studio, pubblicato sulla rivista Neuro, solleva nuovi interrogativi sulla reale possibilità di potenziare il pensiero umano attraverso interfacce collegate a computer come quelle sviluppate dalla compagnia Neuralink di Elon Musk. Per stimare la velocità di funzionamento del cervello umano in termini informatici, i ricercatori del Caltech hanno analizzato un grande numero di studi scientifici relativi ad attività come la lettura, la scrittura, l'uso di videogiochi e la risoluzione del cubo di Rubik. Applicando tecniche di analisi mutuate dalla teoria dell'informazione, hanno calcolato che il pensiero umano viaggia alla velocità di 10 bit al secondo, un valore limitato se si pensa che una classica connessione Wi-Fi arriva a 50 milioni di bit al secondo. In ogni momento, spiega il neuroscienziato Marcus Maestà, estraiamo solo 10 bit dai 1000 miliardi che i nostri sensi stanno captando e li usiamo per percepire il mondo che ci circonda e prendere decisioni. Ciò solleva un paradosso. Cosa fa il cervello per filtrare tutte queste informazioni? Resta poi da capire perché la nostra mente sia così lenta se i singoli neuroni hanno il potenziale per trasmettere più di 10 bit al secondo e perché il cervello elabori solo un pensiero alla volta, invece che diversi in parallelo. Secondo gli autori dello studio, le ragioni vanno ricercate nella nostra storia evolutiva. È possibile infatti che i primi organismi viventi dotati di un sistema nervoso usassero il cervello principalmente per orientarsi, muoversi verso il cibo e allontanarsi dai predatori, e che dunque avessero la necessità di valutare un solo percorso alla volta. I nostri antenati, inoltre, hanno scelto una nicchia ecologica in cui il mondo è abbastanza lento da rendere possibile la sopravvivenza. In effetti, puntualizzano i ricercatori, i 10 bit al secondo sono necessari solo nelle situazioni peggiori e il più delle volte il nostro ambiente cambia a un ritmo molto più lento. Questa stima delle velocità del pensiero umano, concludono i ricercatori, suggerisce che i nostri cervelli potrebbero continuare a lavorare alla velocità di 10 bit al secondo anche se connessi a un'interfaccia neurale, smentendo così le fantascientifiche aspettative dei magnati della tecnologia.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Anche gli svedesi gesticolano, ma meno e in modo diverso da noi. Uno studio indaga sul diverso modo di gesticolare che hanno italiani e svedesi quando raccontano una storia. I nostri gesti sono più frequenti, diversi e più pragmatici. Di Chiara Guzzonato. Dopo la pasta e la pizza, Gli italiani sono famosi per il modo in cui gesticolano quando parlano. WhatsApp ha creato delle emoticon dedicate, come quella della mano a grappolo che sta a indicare «Ma che dici?». Uno studio ha indagato se si tratti solo di stereotipi o se davvero noi italiani gesticoliamo più di altri popoli. Dal confronto con gli svedesi è emerso che effettivamente noi muoviamo di più le mani quando parliamo, ma che anche loro si esprimono gesticolando parecchio, solo che lo fanno in modo diverso. Gesticolatori pazzi. Lo studio ha coinvolto 12 italiani e 12 svedesi, a cui è stato chiesto di raccontare la storia di una clip di 90 secondi del cartone animato Pingu a un amico che non l'aveva vista. Com'era da aspettarsi? Ogni 100 parole gli italiani utilizzavano in media 22 gesti, mentre gli svedesi solo 11. Italiani più pragmatici. Oltre a osservare la frequenza dei gesti, gli studiosi hanno analizzato le modalità con cui italiani e svedesi muovevano le mani per raccontare la storia. Gli italiani tendevano a utilizzare gesti più pragmatici per commentare il racconto e presentarne nuove parti all'ascoltatore. Gli svedesi, al contrario, usavano gesti più figurativi, che rappresentavano gli eventi e le azioni narrate. Questo sta a indicare che italiani e svedesi adottano stili retorici diversi per raccontare una storia e che elaborano i concetti in modo differente, spiega Maria Graziano, coordinatrice della ricerca. Cultura che vai, gesti che trovi. Non è chiaro il perché di queste differenze, ma una possibile spiegazione è che italiani e svedesi diano valori diversi al racconto e sulla base di questo organizzino il discorso e scelgano i gesti da utilizzare. Per approfondire la questione, studi futuri dovranno includere più partecipanti e in particolare coinvolgere persone sconosciute tra loro, dal momento che la familiarità ha un impatto non indifferente sulle scelte retoriche di chi narra. I gesti formano parte di tutte le culture e le lingue e non sono un mero abbellimento del discorso, spiega Graziano, che conclude. La gestualità è strettamente connessa a ciò che diciamo e al modo in cui vogliamo dirlo.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. Torre di Palme, fermo. Medioevo con vista. Vicino a Porto San Giorgio, in cima a un colle affacciato sull'Adriatico, scopriamo questo minuscolo borgo fondato dagli eremitani, oggi frazione di Fermo, di Giovanni Mariotti. Perfettamente conservato e ricco di scorci panoramici, nasconde un prezioso polittico quattrocentesco. Innalzato sulla primissima altura alle spalle del litorale adriatico, nei dintorni di Porto San Giorgio, Torre di Palme appare nella campagna social della Regione Marche che ha per protagonista l'anconetano Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Nel breve spot di promozione turistica si vede l'atleta lungo la cinta muraria duecentesca a picco sul mare del minuscolo paese marchigiano. È una posizione che caratterizza numerose località della costa marchigiana divise in due. La parte sul mare, che nel tempo da semplice attracco per le imbarcazioni si è evoluta in centro commerciale e balneare, e quella alta, primo vero insediamento abitativo protetto dalle mura, come l'antico castello di Torre di Palme, eretto su un colle inaccessibile su tre lati, perfetto per l'avvistamento delle incursioni nemiche provenienti dall'Adriatico. Qui si insediarono i monaci eremitani dopo la scomparsa dell'antica Palma, fondata sul mare dai Piceni e distrutta dai Saraceni. Oggi, che i nemici non ci sono più, la fortunata posizione naturale fa di Torre di Palme un eccezionale balcone panoramico. Tutto il piccolissimo paese mantiene la sua struttura originaria di stradine strette su cui affacciano case in mattoni chiari e sottili, tipici delle Marche, pronte a vibrare alla luce calda del tramonto o della notte delle candele, l'evento che illuminerà il borgo il 18 agosto. Seppur minuscolo, il centro gode di una certa popolarità, e non solo perché, grazie alle cure amorevoli dei suoi 65 abitanti, è iscritto al sodalizio dei borghi più belli d'Italia. Qui viveva Massimo Girotti, divo del cinema del dopoguerra, e da queste parti sono passati anche l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il regista statunitense Oliver Stone. Torre di Palme, che faceva parte dell'antico contado di Fermo, la città di cui è frazione e che dista un quarto d'ora d'auto, è uno scrigno medievale che protegge un gioiello meraviglioso, il Polittico di Vittore Crivelli, 1440-1501, custodito nella chiesa di Sant'Agostino. Da solo vale il viaggio. Crivelli è uno dei tanti pittori veneziani dalla vocazione adriatica che nel 400 fanno la storia dell'arte nelle Marche. Vittore, in particolare, è attivo nel Fermano a partire dal 1478. Il Polittico, che raffigura la Madonna in trono con Santi, è un vero capolavoro. Secondo i documenti in nostro possesso, è la prima opera di Vittore nelle Marche, spiega Francesca Coltrinari, storica dell'arte all'Università di Macerata e tra le maggiori esperte dell'arte del Crivelli. Ma l'importanza del Polittico si deve anche ad altri due fattori. Prima di tutto, l'iconografia del cosiddetto Cristo Eucaristico che sprizza sangue dal suo costato. È la visualizzazione del corpo e del sangue di Cristo fondamentale per i fedeli. E poi la cornice originale, una cosa rara, quasi sicuramente commissionata dallo stesso Vittore, segno di un'attività imprenditoriale della sua bottega. Sant'Agostino si trova a pochi passi dalle altre due chiese del borgo, Santa Maria

0: disegno Liberty, in cui raffigura la Vergine Maria assunta in cielo. Fuori il belvedere è un invito ai fidanzati a baciarsi e a postare la propria foto sui social. La chiesa di San Giovanni Battista, la più antica del borgo, ha una sola piccola navata. Il tetto, sorretto da capriate in legno, e il tabernacolo in marmo, separato dal resto dell'ambiente da due tende bianche. Si respira una povertà evangelica e contemplativa, cara agli eremitani, che vollero questo luogo di culto già attorno al IX-X secolo. La piccola piazza Risorgimento su cui si affaccia offre un'altra ampia vista sul mare. Le chiese ci parlano dell'antica vivacità del territorio palmense che deve il suo sviluppo iniziale ai Piceni, come ben racconta il neonato museo archeologico, ospitato in tre sale della prima elegante palazzina che si incontra entrando nel borgo, proprio di fronte alla scuola media. Lo abbiamo realizzato con gli oggetti rinvenuti qui, in una necropoli scoperta per caso durante i lavori per realizzare un metanodotto, racconta Vissia Lucarelli, responsabile della rete dei musei di Fermo, di cui fa parte anche l'archeologico. In tutto sono state scavate 20 tombe, soprattutto femminili, con i loro corredi funerari, tra cui spicca il cosiddetto anellone piceno, in bronzo, a quattro nodi, che poggiava sul bacino della donna sepolta, probabilmente un simbolo di fertilità. Stando a quel che si racconta, tra il serio e il faceto, ancora oggi l'anellone fa sentire la sua influenza sulle donne che cercano di rimanere incinte. Non a caso, una replica realizzata da un gioielliere della vicina cupra marittima è andata a ruba. Anche se giovane, il museo è già un successo. Entro l'estate aggiungeremo una sala per esporre i reperti rinvenuti nella tomba di un guerriero, insieme a uno spazio per la didattica, che per noi è una priorità, conclude Lucarelli. Perché Torre di Palme è un gioiello da conservare e valorizzare per le generazioni future.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Le api, di Andrea Galluccio. L'ape è l'unico insetto al mondo che produce qualcosa di cui l'uomo si nutre. Anche gli uomini preistorici la conoscevano e il primo dolce che essi hanno assaggiato è stato proprio il miele. La maggior parte degli insetti vive isolatamente. Le api, come pure le formiche, le termiti e alcune vespe, invece stanno in compagnia, organizzate in una grande e operosa società. Il luogo dove vivono, l'alveare, è abitato da tre diversi tipi di individui. Un'ape regina, alcune centinaia di maschi detti fuchi e decine di migliaia di femmine sterili conosciute con il nome di operaie. Allo stato selvatico, le api costruiscono l'alveare nel tronco di un albero, tra le cortecce di sughero o dentro il camino di una casa. Ma quando possibile, esse preferiscono accettare le comodità che l'uomo offre loro, vale a dire un'apposita casetta in cui potranno svolgere tranquillamente l'attività di produttrici di miele e cera. L'ape regina è di misura poco più grande delle operaie, ha un addome lungo e appuntito, non raccoglie il polline, ha l'apparato boccale ridotto e la sua unica mansione è di accoppiarsi con il fuco più bello dell'alveare, per poi deporre le uova che assicureranno la continuità della specie. La regina è un'ape privilegiata dato che non produce né miele né cera. È incapace di succhiare un fiore e viene nutrita dalle operaie. Le occasioni in cui esce all'aria aperta sono due: quando compie il volo nuziale con il fuco, che dura 5 o 6 giorni, e quando si trasferisce in un altro alveare per fondare una nuova colonia. Rientrata in alveare, la regina comincerà a deporre le uova, sino a 3.000 al giorno, per tutti i suoi 4 o 5 anni di vita. Dalle uova nasceranno individui femmini.

0: che, a seconda dell'alimentazione, si trasformeranno in operaie o in regina. La regina però tiene da parte e depone anche uova non fecondate, da cui nasceranno nuovi fuchi. Non appena le operaie si accorgono che la regina è feconda, cominciano a eliminare i fuchi pigri e grassi che non servono più alla riproduzione e che mangiano senza lavorare. Per una giusta quanto crudele legge, i fuchi allora sono cacciati fuori dall'alveare. E se fanno opposizione, le operaie impediscono loro di cibarsi, facendoli morire di fame. D'altra parte, i fuchi non possiedono l'arma del pungiglione e non sanno come difendersi. Le operaie invece mantengono un altissimo amore per la loro regina e per le larve uscite dalle sue uova, prendendosi cura di esse. Internamente l'alveare è composto da favi, che sono formati da migliaia di celle esagonali costruiti dalle stesse operaie con la cera. In ognuno di quei piccoli alveoli la regina depone un uovo, dal quale uscirà poi una larva. Senza alcuna preferenza, ognuna di queste viene nutrita per 3 giorni con la cosiddetta pappa reale. Un cibo speciale prodotto dalle ghiandole della bocca delle operaie e composto da polline, miele e vitamine varie. Trascorso il 3° giorno, alla maggioranza delle larve viene tolta la pappa reale, così che queste crescano come normali operaie o come fuchi. Alle poche larve destinate a divenire regine, la nutriente pappa verrà fornita regolarmente sino al completamento della crescita. La prima di queste larve privilegiate che raggiungerà il completo sviluppo uscirà dalla sua cella e ucciderà con il pungiglione tutte le altre future regine, poiché solo un'ape regina può governare l'alveare. In questo modo le operaie avranno la loro nuova regina e potranno dedicarsi al lavoro con tutto l'impegno di cui sono capaci. Solo allora la vecchia regina, con le operaie più fedeli, lascia l'alveare e va alla ricerca di un nuovo luogo dove ricostruire l'alveare, formare una nuova colonia e ricominciare a deporre le uova, ripetendo così il ciclo. Le operaie hanno il pungiglione infisso nell'addome, collegato a 2 ghiandole velenifere. Per pungere, l'ape deve mettere in atto ben 22 muscoli ed è proprio per questo che spesso, con quell'atto di difesa, perde un pezzetto del suo addome e muore. Le operaie fanno la spola tra i prati e l'alveare. Raccolgono il nettare dalle corolle dei fiori, aspirandolo per mezzo di una piccola proboscide. Lo inghiottono e lo trasformano in miele, che inglobano nella borsa melaria. Inoltre, con appositi cestelli situati sulle piccole zampe, raccolgono il polline che servirà anch'esso alla preparazione del miele. Tornate all'alveare, rigurgitano il nettare che le api magazziniere collocano nelle celle come riserva di cibo. Le operaie raccolgono anche la resina che serve a tenere ben incollati i favi e a chiudere le fessure dell'alveare, poiché la regina ha bisogno di una temperatura costante di 30 gradi. In estate, invece, con il movimento delle ali, creano un ambiente più fresco. Le api sanno riconoscere parecchi sapori e percepire quasi tutti i colori. Inoltre sanno comunicare tra loro con un particolare linguaggio che in gran parte è stato decifrato e che è fatto di feronomi, sostanze odorose, e danze, ovvero giri più o meno rapidi in un senso o nell'altro. Anche le azioni delle api non sono regolate dall'intelligenza, ma sono frutto dell'istinto ereditato da migliaia di generazioni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. I pericoli per l'udito. Ecco come evitarli. Tra i cinque sensi, l'udito è particolarmente importante perché ci tiene in contatto con il mondo, scongiurando l'isolamento sociale e, nel caso degli anziani, rallentando il declino cognitivo. Con un'attenta prevenzione e un impiego di protesi e impianti tecnologicamente avanzati, si può far fronte a qualsiasi problema. Di Barbara Merlo. Assieme a vista, olfatto, gusto e tatto, l'udito è uno dei cinque sensi che ci mettono in relazione con il mondo. Per questo è importante che funzioni bene. Tuttavia, secondo i dati dell'OMS, oltre il 5% della popolazione mondiale, 400 milioni di persone, convive con una perdita uditiva, chiamata scientificamente ipoacusia, e sono 34 milioni i bambini che ne sono affetti. Le stime prevedono che nel 2050 circa una persona su quattro sperimenterà una forma di diminuzione dell'udito. Forse anche perché, almeno in alcune aree del mondo, tra cui l'Europa, l'età media della popolazione si sta sempre più alzando e, con l'avanzare dell'età, le perdite di udito sono in parte fisiologiche. In Italia, secondo i dati del Censis, sono circa 7 milioni le persone con problemi di udito. Le cause nei bambini. Francesca Forli, professore associato di audiologia all'Università di Pisa, spiega: oltre il 50% delle sordità infantili è di origine genetica. Se uno o entrambi i genitori sono sordi, esiste il rischio elevato che lo sia anche il bambino. La seconda causa di sordità nei bambini è l'infezione congenita da citomegalovirus, trasmessa al feto dalla madre in gravidanza. Anche malattie infettive come rosolia o sifilide nella donna in gravidanza oppure l'uso di farmaci ototossici, cioè tossici per l'orecchio, durante la gestazione, sono rischiosi per la salute dell'udito del nascituro. Esistono poi altre cause legate alla sofferenza neonatale, come la carenza di ossigeno o un parto prematuro, che costringe il neonato al ricovero in terapia intensiva. Durante l'infanzia, l'ipoacusia può essere una conseguenza di malattie infettive come meningite, morbillo, parotite epidemica o di infezioni croniche o acute dell'orecchio medio. Farmaci o incidenti. A qualsiasi età l'udito può essere danneggiato come effetto dell'uso di medicinali ototossici, fra cui alcuni antibiotici, chemioterapici o antimalarici, che possono ledere la coclea, componente fondamentale dell'organo dell'udito nell'orecchio interno, aggiunge Forli. Anche i traumi cranici possono favorire l'insorgenza di problemi uditivi. Attenti al rumore. L'esposizione a rumori, specie se cronica, è un'importante causa di deficit dell'udito. Nel caso degli adulti è più frequente sul lavoro ed è infatti considerata una rilevante malattia professionale, osserva Forli. Ma anche rumori improvvisi, come per esempio uno scoppio o il volume alto della musica nei locali chiusi o amplificata ai concerti oppure ascoltata con gli auricolari, sono dannosi per l'udito. Quando è fisiologico? La perdita di udito negli anziani, presbiacusia, invece, è in buona parte legata all'invecchiamento dell'organo, anche se poi si somma ad altri fattori individuali. Negli ultimi anni, la presbiacusia è stata molto oggetto di indagine scientifica, fa notare la professoressa, perché numerosi studi, come riferisce un report dell'OMS, l'hanno correlata al deterioramento cognitivo dell'anziano. È un fattore di rischio modificabile per le demenze senili. Le conseguenze. I disturbi dell'udito e in particolare la sordità sono malattie molto invalidanti. Nei bambini influiscono direttamente sul linguaggio che ritarda a svilupparsi e sulle capacità cognitive con conseguenze sull'apprendimento, sulle relazioni sociali, eccetera. Mentre tra gli adulti condizionano anche l'attività lavorativa e negli anziani favoriscono il progredire delle demenze, dice Forli. In tutti i casi ne consegue spesso un forte isolamento sociale, amplificato tra le persone di basso reddito, con maggiori difficoltà di accesso alle cure. Oggi, grazie ai programmi di screening audiologico neonatale obbligatorio, le diagnosi di ipoacusia possono essere molto precoci, entro i 2 mesi di vita, e si possono così prevenire le conseguenze sul linguaggio e sul piano dell'apprendimento e quelle psicologiche e sociali. Stop al sordomutismo. Negli ultimi anni le protesi acustiche, sempre più piccole e nei casi di sordità grave e profonda, gli impianti cocleari hanno migliorato la qualità di vita di chi è affetto da sordità. Oggi potremmo considerare sconfitto il sordomutismo, se non per quei rarissimi casi in cui l'impianto cocleare non è praticabile, come per esempio se manca il nervo acustico, afferma l'esperta. Ma in cosa consiste un impianto cocleare? È un dispositivo in parte impiantato dietro l'orecchio del paziente e in parte indossato esternamente. È formato all'esterno da un microfono che capta il suono, lo trasforma in un segnale elettrico, il quale viene inviato tramite un'antenna alla parte interna impiantata. Il segnale è poi inviato a un cavetto di elettrodi posizionato nella coclea che vanno a stimolare il nervo acustico e da qui gli impulsi arrivano alla corteccia temporale, dove si forma la percezione del suono. L'impianto può essere effettuato a partire dagli 8-9 mesi di vita, ma anche negli adulti o negli anziani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. Matera, rinascita di un capolavoro di pietra. Da vergogna nazionale a simbolo di rinascita culturale, uno dei gioielli più preziosi dell'Italia, di Alessandro Moriccioni. Per secoli furono semplici grotte nella roccia, abitate da contadini e pastori. A uno sguardo attento, i sassi di Matera rivelano però una stratificazione millenaria. Insediamenti preistorici, chiese rupestri bizantine e vicoli scavati nel tufo che formano un labirinto nella pietra calcarea. Le loro origini risalgono al Paleolitico, ma è in epoca medievale che l'insediamento si sviluppa pienamente. Per comprendere questo organismo urbano occorre ribaltare il concetto tradizionale dell'architettura. Qui non si costruisce verso l'alto, ma si scava verso l'interno. Le case si sovrappongono in un intreccio verticale, i tetti diventano strade, le cisterne raccolgono l'acqua piovana, i cunicoli fungono da collegamento e sistema di drenaggio. Nulla è casuale. Nonostante l'apparente semplicità, Matera ha sviluppato un equilibrio sorprendente tra natura e ingegno umano, un esempio unico di adattamento all'ambiente. Nel dopoguerra, Matera diventa il simbolo dell'arretratezza italiana. Carlo Levi, visitandola nel 1945, descrive una realtà drammatica nel suo Cristo si è fermato a Eboli, bambini coperti di mosche, malattie endemiche e famiglie confinate in grotte umide senza luce né servizi igienici. La sua potente denuncia scuote l'Italia intera. Nel 1952 il governo De Gasperi vara una legge speciale per sfollare i sassi. Oltre 15.000 persone vengono trasferite in nuovi quartieri moderni, spesso contro la loro volontà. Per decenni i sassi restano abbandonati e dimenticati. Le abitazioni crollano silenziosamente, le chiese rupestri si ricoprono di erbacce, i cunicoli si trasformano in discariche improvvisate. La città si divide in due anime. Da un lato la Matera nuova, ordinata e funzionale. Dall'altro una Matera fantasma, muta testimone di un passato che nessuno vuole più guardare. Paradossalmente, quel silenzio sospeso finisce per proteggere un patrimonio che altrimenti sarebbe stato perduto per sempre. La rinascita inizia negli anni Ottanta, quando un movimento culturale locale comincia a vedere nei Sassi non più una ferita da nascondere, ma un tesoro da salvare. Architetti, storici e cittadini promuovono un recupero rispettoso dell'antico insediamento. Nel 1993 arriva il riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità, che premia un esempio straordinario di insediamento in equilibrio con l'ambiente. Dagli anni 2000 la metamorfosi si completa. Le antiche grotte tornano a vivere, trasformate in residenze raffinate, hotel di charme e botteghe artigiane. La consacrazione definitiva arriva con la nomina a Capitale Europea della Cultura 2019, che porta Matera sotto i riflettori internazionali. Il turismo cresce esponenzialmente, portando con sé nuove sfide. Come preservare l'autenticità, contenere la speculazione immobiliare e mantenere vivo il tessuto sociale originario. Ma intanto i Sassi sono tornati a essere ciò che sono sempre stati: un monumento vivente, dove ogni pietra racconta la straordinaria capacità dell'uomo di adattarsi e reinventarsi attraverso i millenni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Il gusto della scoperta. Il naturalista inglese William Buckland era un ottimo scienziato, ma il suo vezzo di assaggiare tutto, ma proprio tutto, rese le sue stravaganze più famose delle sue scoperte. Di Federica Campanelli. La carriera accademica di Buckland ebbe inizio nel 1813, anno in cui fu nominato reader, una sorta di professore senza cattedra, di mineralogia all'Università di Oxford, distinguendosi subito come un conferenziere carismatico e poco ortodosso, a cui piaceva intrattenere il pubblico con freddure divertenti e battute licenziose sulla sessualità dei rettili. Per questo molti dei suoi colleghi iniziarono a sottovalutarlo, come fece per esempio Charles Darwin, che lo considerava poco più di un buffone, sebbene anche lui avesse gusti molto particolari. Ma più di ogni altra cosa, Buckland rimase impresso tra i suoi contemporanei e tra i posteri per la sua strampalata dieta. Il palato del professore, infatti, non si tirava indietro di fronte a niente. Secondo i diari e i resoconti dei suoi familiari, nel corso degli anni avrebbe assaporato le creature più disparate, tra cui orsi, tartarughe marine, lingue di cavallo, topi cucinati in pastella, talpe e mosconi blu della carne. E a proposito di queste ultime due specie, Buckland dichiarò che erano le cose più disgustose che avesse mai assaggiato. A detta del figlio Frank, anche lui naturalista e zoofago convinto, la curiosa voracità del genitore era iniziata nel novembre 1829, mentre era intento a sezionare due coccodrilli alla scuola di anatomia della Christ Church di Oxford. Per qualche oscuro motivo, in quell'occasione fu colto dal desiderio irrefrenabile di assaggiare i tessuti dei due animali e, dopo averne apprezzato il sapore, capì che non si sarebbe mai più fermato. Un altro macabro aneddoto che ha fatto molto discutere è riportato dallo scrittore Augustus Hare nel suo diario The Story of My Life, 1896, dove si narra di quando il famelico professore ingoiò per intero il cuore imbalsamato di un re francese, forse Luigi XIV, conservato in Inghilterra. I cronisti dell'abbazia di Westminster, della quale Buckland fu decano dal 1845, tentarono di ridimensionare il fatto, affermando che si era trattato solo di un incidente. Buckland credeva fosse un sasso e, attraverso il sapore, voleva risalire alla composizione mineralogica. Non sappiamo come andarono davvero le cose quella volta, ma è certo che Buckland si guadagnò la fama di saper smascherare la vera natura delle cose grazie al gusto. Una volta, in visita in una cattedrale, assaggiò del liquido percolante da una trave che il parroco spacciava per sangue dei martiri. Il nostro ci mise un attimo a scoprire che in realtà si trattava di urina di pipistrello. A ogni modo, sarebbe ingeneroso ridurre il curriculum di Buckland a conferenze spiritose e picnic stravaganti. Il professore fu un pioniere dello studio dei fossili e contribuì molto alla giovane scienza della paleontologia. Buckland fu un grande paleontologo e a lui dobbiamo infatti la prima descrizione formale di un dinosauro, il Megalosaurus, dei coproliti, escrementi fossili, e delle iene delle caverne come animali estinti di un tempo lontano. Spiega Pasquale Raia, docente di paleontologia all'Università Federico II di Napoli. Ma la cosa per cui mi piace ricordarlo di più è il suo rifiuto dell'idea del diluvio universale come agente di accumulo delle ossa fossili. Buckland era uno scienziato di impostazione biblica e, come molti suoi colleghi dell'epoca, cercava nelle sacre scritture la chiave per comprendere la storia della Terra. Inizialmente era dunque convinto che i reperti fossili potessero rappresentare la prova geologica di quanto narrato nella Bibbia a proposito della creazione, ma dovette riconsiderare le proprie idee. Fu un cambiamento profondo, un diniego di qualcosa che aveva sostenuto con forza per anni davanti all'accumularsi di nuove evidenze scientifiche. Questa onestà intellettuale non è da tutti, nemmeno oggi, e dal mio punto di vista gli fa meritare i galloni del grande scienziato. Di fronte a tanti meriti, perché nel tempo la figura di Buckland è stata allora associata a quella di una specie di buffone? Verosimilmente non per i suoi discutibili esperimenti alimentari. D'altronde, il famoso detto latino «de gustibus non est disputandum» circolava già nel XIX secolo. Il problema di Buckland, se problema si può definire, era semmai la sua eccessiva esuberanza. Bisogna ricordare che visse in epoca vittoriana, nella quale si usava il linguaggio dei fiori per comunicare i sentimenti e in cui una persona spiritosa poteva facilmente passare per un buffone. Continua Raia. Al giorno d'oggi si ricordano Cuvier, Lamarck, Mendel, Wallace, Huxley e naturalmente Darwin. Ma fu un'epoca ricca di pensatori geniali che producevano idee ed interpretazioni, magari bizzarre, ma che hanno avuto enorme influenza sulla scienza dell'evoluzione. L'originale appetito di Buckland, dunque, si accompagnò a una voracità intellettuale che, seppur esagerata, gli assicura un posto tra i veri scienziati. Quanto alla sua singolare dieta, non gli provocò mai alcun problema. Buckland morì per una caduta a 72 anni, in perfetta salute.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Geopop. Cosa succede quando ci innamoriamo? Le tre fasi dell'amore, secondo la scienza. Di Riccardo De Marco. Secondo il modello teorizzato dalla dottoressa Helen Fisher, l'amore si suddivide in tre fasi: desiderio, attrazione e legame. Vediamo cosa succede nel cervello e quali molecole sono responsabili del battito cardiaco accelerato, euforia ed eccitazione. Cosa succede dal punto di vista biochimico nel nostro cervello quando ci innamoriamo? Cioè, perché quando vediamo quella persona proviamo dei sentimenti così forti? Tutto dipende da diverse sostanze chimiche che scaturiscono reazioni fisiologiche, come la sudorazione delle mani, il battito cardiaco accelerato e la mancanza di appetito. Analizziamo quindi l'amore da un punto di vista scientifico. Scopriamo quali sono le fasi dell'innamoramento teorizzate dalla dottoressa Helen Fisher e le molecole responsabili di una delle sensazioni più complesse che possiamo provare: l'amore. La prima fase è il desiderio, un desiderio sessuale. All'inizio è probabile che sentiamo un forte desiderio di avere rapporti sessuali con quella persona, quasi bramoso. È normalissimo, anche da un punto di vista evolutivo. Tutti gli esseri viventi, infatti, sentono il bisogno di riprodursi per poter trasmettere i propri geni e contribuire alla sopravvivenza della specie. Nel caso dell'umano, le molecole responsabili di questo forte desiderio sono i cosiddetti ormoni sessuali, il testosterone e gli estrogeni. Oltre agli ormoni sessuali, in questa fase entra in gioco anche la dopamina. È quella sostanza che ci fa sorridere e ci fa sentire euforici ed eccitati. La dopamina, quindi, insieme agli ormoni sessuali, caratterizzano la prima fase, la fase del desiderio sessuale. Passiamo alla seconda fase. La seconda fase è quella dell'attrazione. In questa fase pensiamo continuamente e involontariamente a quella persona. Perdiamo l'appetito. Siamo visibilmente distratti ed è sufficiente sentire il suo profumo per aumentare la libido. Le espressioni facciali cambiano e le persone che ci circondano notano che siamo palesemente innamorati. È la fase in cui cambiamo le priorità. Se prima volevamo passare tempo a giocare con gli amici, ora la cosa più importante è vederla, passare del tempo con lei e soddisfare il desiderio sessuale. Insomma, è la fase in cui il nostro cervello ci manda tantissimi segnali. Questi segnali arrivano principalmente da 4 molecole. Nello specifico si ha l'aumento di dopamina, noradrenalina e feniletilammina e contemporaneamente la diminuzione di serotonina. Questo sbalzo di neurotrasmettitori nel cervello fa diminuire l'appetito, può causare insonnia e ci fa sentire euforici. Infatti può succedere di essere così innamorati da non riuscire a mangiare e a dormire. Come se non bastasse, questo aumento di dopamina, noradrenalina e fenietilammina possono in un certo senso causare una dipendenza. Se non stiamo con quella persona, sentiamo proprio il bisogno di rivederla. E se stiamo lontani per un lungo periodo di tempo, possiamo entrare in una sorta di crisi di astinenza. Oltre a questo, la diminuzione di serotonina può far diventare letteralmente ossessionati da quella persona e non pensare a lei diventa quasi impossibile. Sembra che il sentimento sia incontrollabile e non si riesce ad avere un quadro chiaro di ciò che sta accadendo nella propria vita. Questo, infatti, può portare anche a concentrarsi solo sui pregi, sugli aspetti positivi di quella persona e sorvolare su tutti gli aspetti negativi. Quindi diciamo che potrebbe prevalere la parte irrazionale e farci fare scelte poco ponderate. La terza fase è quella del legame, chiamata anche fase dell'attaccamento. Durante questa fase, le molecole responsabili dell'euforia, dell'eccitazione e delle farfalle nello stomaco iniziano a diminuire e di conseguenza l'attrazione si riduce. Diminuisce un po' il desiderio sessuale e torna l'appetito. Contemporaneamente il nostro cervello comincia a produrre l'ossitocina, il cosiddetto ormone delle coccole, e la vasopressina. Si sentirà quindi il desiderio di dormire insieme, di prendersi cura l'uno dell'altro, di proteggersi. Esattamente come avviene tra genitore e figlio. Questa molecola, quindi, è la sostanza responsabile di una fase dell'amore in cui i partner desiderano legarsi, impegnarsi in una relazione duratura e che fa provare una sensazione di benessere e rilassamento. Insomma, con questa fase si è passati da un amore più pazzo, euforico e in un certo senso irrazionale a un amore più maturo, dove si cerca un legame più profondo e duraturo. Come abbiamo visto, l'amore in sé non è una semplice emozione che arriva dal cuore, ma piuttosto è un sentimento molto complesso, che implica il rilascio di sostanze chimiche da parte del nostro cervello. Ecco quindi che le famose espressioni «c'è chimica tra noi», oppure «ho le farfalle nello stomaco», o anche «l'amore rende ciechi», non sono semplici modi di dire, ma hanno un fondamento scientifico reale, che spiega i comportamenti insoliti dell'innamoramento. Specifichiamo che questa suddivisione in tre fasi arriva da un modello teorizzato dalla dottoressa Helen Fisher. Ci sono tante altre teorie su come evolvono i sentimenti tipici dell'innamoramento, quindi è normale che magari non tutti ci ritroviamo con questa descrizione, ecco. Infatti dipende tantissimo da persona a persona, dalla storia, dagli aspetti psicologici. Noi oggi abbiamo voluto descrivervi gli aspetti scientifici, quindi la chimica che ci sta dietro secondo il modello di Fisher, che potrebbe rappresentare bene l'innamoramento.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
1: Che dire della puntata di oggi? È una puntata all'apparenza normale, stiamo per parlare di teatro come abbiamo sempre fatto. L'atmosfera è quella di inizio di primavera. È un anno che ci incontriamo con cadenza settimanale, salvo qualche eccezione. Dunque, cominciamo a conoscerci. Io sono una voce che racconta, voi un'invisibile platea che mi ascolta. Una bellissima sensazione, almeno vista dalla mia parte. La puntata di oggi è diversa non per contenuti, bensì per le caratteristiche di cui vi ho detto poc'anzi. Se consideriamo bene, però, la situazione che andrò a descrivervi, tra qualche secondo, essa sì è diversa. Ci permetterà di trascorrere qualche minuto in un'atmosfera strana, a dir poco. Non sarà un ascolto impegnativo per i contenuti. Sarà un ascolto leggero e divertente, spero, paragonabile a una serata a teatro, dopo la quale ci si sente allegri e senza un pensiero in più di quelli che avevamo alla nostra entrata in platea. E spesso ne abbiamo proprio bisogno. Ma torniamo a noi. Spirito Allegro narra la storia di un famoso ed affermato scrittore inglese di nome Charles Condomine che, per documentarsi sul genere spiritico-mistico, vuole fare una seduta spiritica. Alla seduta partecipano Charles e la sua seconda moglie Ruth, il migliore amico di Charles con la moglie. La seduta spiritica è gestita dalla maldestra e buffa Madame Arcati che gli servirà per delineare il personaggio chiave del suo prossimo romanzo. La medium evoca lo spiritello di una dispettosa bambina. Lo spirito evocato ne evoca un altro a sua volta, ovvero quello di Elvira, prima moglie dello scrittore, e completamente opposta all'attuale per comportamento e atteggiamento. Madame Arcati non riesce a rimandare indietro lo spirito di Elvira e comincia così una divertente serie di scherzi e di misteriosi accadimenti in casa. Tuttavia, un giorno, Elvira esagera un po' e finisce con l'uccidere Ruth. Gli spiriti delle due donne cominciano quindi a litigare e combinare disastri, costringendo Charles ad abbandonare la casa. Sulla partenza del protagonista si chiude la commedia. Lui, lei, l'altra dunque, solita trama, con la differenza che questa volta l'altra è l'ex moglie di lui, morta, da 7 anni. Lui, lei, è un fantasma invadente, uno spirito allegro deciso a riprendersi ciò che un tempo gli era appartenuto. Ad ogni costo. Noel Coward firma questa commedia dai risvolti neri, di una comicità pacata e garbata, uno dei suoi testi più noti e più rappresentati, uno dei più classici, dei più divertenti. Scritto tra le due guerre per cercare una sorta di fuga dalla realtà, Spirito Allegro trova presto buona accoglienza di pubblico, specie presso quella media borghesia che ben si ritrovava nei salotti dell'autore inglese. Spirito Allegro ha tutte le caratteristiche del suo teatro, della sua scrittura. Commedia brillante giocata interamente sul ritmo delle battute, delle azioni. È un testo costruito intorno agli attori, un testo che non ha bisogno di grandi scene o di grandi effetti speciali, ma di attori di talento in grado di reggere il ritmo serrato dei dialoghi, la dinamica delle battute e la perfezione dei tempi scenici. Blithe Spirit, tradotto con spiritello o spirito allegro, è una commedia scritta nel 1941. Il titolo prende ispirazione dal poema di Percy Bysshe Shelley, To a Shylock. La commedia, messa in scena la prima volta nel 1941, in piena Seconda Guerra Mondiale, fu duramente criticata per come rappresentava con poco rispetto un argomento serio come la morte. Il pubblico si curò poco di queste critiche e ne decretò il successo. La commedia rimase in scena per ben 1997 repliche nel West End, un record che sulle scene inglesi fu battuto solo da Boeing Boeing negli anni 70. Nel 1945 David Lean porta sul grande schermo la surreale vicenda dello scrittore perseguitato da un fantasma geloso, affidando a Rex Harrison il ruolo del protagonista. Fu un vero successo. Nel 1946 il film si aggiudicò anche il premio Oscar per gli effetti speciali. Di fantasmi e di spettri ne è pieno il teatro e la letteratura. Amleto ce ne porta uno in scena che è il più famoso di tutti, ma ne troviamo già in Omero, nella Bibbia, nella narrativa e nella poesia di tutti i tempi. Kipling scrive un famoso racconto su fantasmi di bambini morti, Calvino un romanzo, Thornton Wilder con il lungo pranzo di Natale richiama in scena tre successive generazioni di un nucleo familiare. I fantasmi sono il lirico trascorrere del tempo e del ricordo in un flusso di sentimenti sempre diversi, sempre uguali. Per non parlare di Dante che nelle sue tre cantiche ci ricrea un intero universo di fantasmi in carne e ossa. Gli spettri sono in noi, sono il nostro passato, i nostri ricordi, le nostre colpe, i nostri rimorsi, i nostri incubi, i nostri sogni, le nostre rivalse. Tornano e chiedono vendetta e riscatto, tornano per espiare o per far espiare. Portano emozioni, nostalgie, sentimenti penosi legati alla caducità della vita, alla irreversibilità del destino e della storia, alla desolante fatalità del ciò che è stato e non è più, di solito. Una commedia leggera, leggera, leggera, quasi inconsistente alla lettura, ma brillantissima alla recitazione. È tutta giocata sui luoghi comuni più banali di un normale rapporto di coppia, che diventano tuttavia spassosi quando uno degli elementi della coppia è un fantasma. Anzi, due. Nulla a che vedere ovviamente con Oscar Wilde e nemmeno con Bernard Shaw, che sia pure in diversa misura tra loro, del teatro di intrattenimento sanno farne arte, e in certi momenti anche garbata, leggera, tintinnante poesia. Spirito Allegro appartiene al mondo dello spettacolo, non della letteratura. Così il nostro Coward sa far bene il suo mestiere, che non è quello di creare tipi umani, come fanno quelli del grande teatro, anche del teatro leggero, ma quello di creare tipi teatrali. I personaggi di Coward sono stereotipi di scena, sono le maschere di una volta portate al teatro leggero d'oggi. Battute scontate, d'obbligo, prevedibili, personaggi ritagliati a ricalco sul repertorio sempre uguale, ma tutto è garbato, equilibrato, misurato, messo nel modo giusto al posto giusto. In questo senso anche una commedia così disimpegnata e leggera come Spirito Allegro può essere definita, a suo modo, un piccolo capolavoro. E per oggi è tutto. L'appuntamento, se lo vorrete, è fissato come sempre tra una settimana. Il ritrovarvi è sempre un gran piacere per me. Immaginare che siete dall'altra parte ad ascoltarmi, un conforto. Grazie dunque per l'attenzione e a risentirci a prestissimo. Un caro saluto.
0: Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. radiosentichiparla.org.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
5: Va ora in onda il racconto.
6: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
7: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te son tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai. Come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può ritornare il sole. E poi anche il male non può farvi del male.

0: una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine, voi, luce e inferno. E poi, anche il male non può farvi del male.
1: Il racconto.
2: Amore all'amore di Angela Torri.

Vicoli, case abbarbicate sulla collina di faggi, fumo di camini che vortica su tetti di vecchi coppi. Il paese. Ci sono anime antiche che lo abitano insieme ai vivi, sentinelle che da sempre dimorano il borgo, incapace di prendere i ritmi frenetici dell'adesso. La gente di mezzo ha un bel da fare a convivere con quel che era e quel che è. Campi e bestie a dar sostentamento, ma sono tanti i figli che ormai se ne vanno a lavorare nelle fabbriche o a fare altri mestieri in città. Il sapere antico si diluisce nel tempo presente che corre, mentre i vecchi non gli stanno più dietro. Gemma è giovane, curiosa e si dimena tra questi due poli che la confondono. Ci vorrebbero radici e ali per poter vivere pienamente quel tempo di cambiamenti. L'educazione patriarcale l'ha sposata giovanissima, prima che potesse capire e dare risposte ai suoi dubbi. Il matrimonio è il contratto che l'ha legata a Giovanni. Si conoscono da sempre, lui di qualche anno più grande, è mite e di bell'aspetto, ma di certo non è innamorata. Tuttavia prova tenerezza per quelle grandi mani e per la sua timidezza. Sarà semplice. Lui andrà in fabbrica, giù in pianura, e a lei la cura della casa e dei figli se ne verranno. È così che va per le ragazze. Certo ci sono degli svaghi. Quando capita qualche gita domenicale con la 600 nuova, quando le famiglie si riuniscono per ammazzare il maiale o per la vendemmia. Di rado in città, magari per le feste a comprare quei regali che al paese non si trovano, o d'estate all'arena quando mandano i film americani. A Gemma piace il cinema, la porta via. Anche i libri hanno il potere dell'altrove. Di quelli ne ha molti. Ha cominciato a comprarli al mercato. C'è una ragazza che viene con la corriera ogni 15 giorni, si porta dietro uno zaino di quelli da montagna colmo di libri usati che dispone ordinatamente su un telo in un angolo dello spazio che gli ambulanti occupano per esporre le loro mercanzie. Li divora i libri, Gemma. Riesce sempre a mettere via qualche soldo per acquistarne da quella ragazza un po' così. Le è difficile definirla. Le sembra incarni la libertà, la conoscenza, evoca altri orizzonti. Aveva suscitato la sua curiosità proprio perché in lei riconosceva, forse distinto o forse dagli atteggiamenti sicuri, una certa indipendenza. Arrivava e vendeva libri, cortese e sorridente con tutti, sebbene un paio di volte avesse dovuto tenere a bada qualche bulletto. Talvolta si intratteneva a conversare con qualcuno del paese. Mangiava un boccone alla trattoria e poi via di nuovo verso un'esistenza che Gemma tentava di immaginare senza riuscirci. Cominciò così. Dapprima l'attesa per i libri, poi la curiosità, perché quando finalmente trovò il coraggio di parlarle, si spalancò un sipario che celava un mondo intero da esplorare. E l'attesa si faceva ogni volta più insopportabile, perché con Clelia aveva iniziato a parlare di libri, scivolando piacevolmente in conversazioni più intime. Le piaceva quella ragazza scaltra che usava le parole come nei libri che vendeva, riusciva a fartele vedere le cose che raccontava. Realtà tanto diverse quanto affascinanti per Gemma, che avidamente tratteneva ogni particolare dei racconti di Clelia. Lo studio della filosofia all'università, le cene con i compagni nelle osterie del centro, una famiglia benestante e illuminata
che le permetteva di vivere esperienze che Gemma poteva solo immaginare. Giovanni era totalmente fuori da questa sorta di realtà parallela. Estraneo e indifferente viveva la quotidianità con Gemma nel ritmo dell'abitudine. Lei non parlava di Clelia, era il suo mondo a parte, quello che andava alla velocità che il paese non voleva e non poteva tenere. Si confrontava con l'amica proprio su questo suo duplice sentire, appartenere alla tradizione, alla cultura ancestrale tramandata dalle famiglie o distaccarsene seguendo il corso dei cambiamenti che sentiva accadere attorno. Clelia trovava sempre il giusto concetto per placare le ansie di Gemma. Le diceva calma guardandola con intensità. La tradizione non è il culto delle ceneri, ma cultura del fuoco da cui far sorgere ancora più forte l'appartenenza e l'energia del sperimentare il nuovo. Le sue parole potenti la catturavano e ogni volta tornava a casa sentendo il limite, il confine di quel suo piccolo mondo sempre più stretto. Si sorprendeva a pensare a lei come ad un amante, scacciando subito dopo il molesto pensiero. È una giornata fredda e umida. La corriera tarda. Gemma è sempre più impaziente. Comincia a piovere forte quando il rumore del motore affannato, arrancando sui tornanti, la raggiunge. Tempo qualche minuto e Clelia è lì, davanti a lei, di una bellezza quasi selvatica. Si abbracciano forte, complice quel freddo. Clelia alza un lembo del cappottone da uomo che indossa e accoglie Gemma zuppa di pioggia. Così si allontanano, strette l'una all'altra, in un'intimità nuova, diversa, imperfetta.

già è passata, è il sole del pomeriggio, entra a fiotti dalle finestre, occhi senza palpebre di quel rudere. Tutto è rimasto sospeso, tranne gli abbracci e le carezze, figli di un sentimento celato, ma ardente sotto la cenere. Gli amori impossibili sono amori rari, tormentati, struggenti, passionali, folli. Sono indimenticabili, crescono e diventano colmanti al punto che tutto quello che era prima non è più. E la libertà è solo un'altra parola per dire che non si ha niente da perdere.

0: Il racconto.
1: Luigi Pirandello, La carriola. Ritornavo 15 giorni or sono da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m'opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po' di distrazione che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama. L'unica che mi possa concedere, quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un'altra nuova. M'ero perciò portate in treno, nella busta di cuoio, alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura, avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano, vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della soavità della campagna umbra, ma io certo non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che a poco cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m'occupava, senza che per questo intanto mi s'avvistasse di più lo spettacolo della montagna, che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla. Restai per un tempo incalcolabile, come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida, ariosa. Lo spirito mi s'era quasi alienato dai sensi in una lontananza infinita, ove avvertiva appena chissà come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto essere sua, non qua, non ora, ma là, in quella infinita lontananza, d'una vita remota che forse era stata sua, non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto, non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri prima svaniti che sorti, con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori forse che non han potuto sbocciare, il brulichio insomma di una vita che era da vivere là, lontano lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce, e non era nata, nella quale esso, lo spirito, allora sì, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato, anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi a poco mi si chiusero, senza che me n'accorgessi, e forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse perché, quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara,

0: acre e arida. Già prossimo all'arrivo, mi ritrovai d'un tratto in tutt'altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro, plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete m'apparvero come vuotati di ogni senso, eppure per i miei occhi d'una gravezza crudele, insopportabile. Con quest'animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e m'avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della mia casa, fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi ad un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale d'ottone su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito dai miei attributi scientifici e professionali, vidi a un tratto come da fuori me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscere come mia. Spaventosamente, d'un tratto mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là, in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d'un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita, in una vita intendo che potessi riconoscere mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m'appariva, così vestita, così messa su, mi parve estranea a me, come se altri me l'avesse imposta e combinata quella figura per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita da cui ero stato sempre assente, atti di presenza nei quali ora improvvisamente il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato, mai, mai. Chi lo aveva fatto così, quell'uomo che figurava me? Chi lo aveva voluto così? Chi così lo vestiva e lo calzava? Chi lo faceva muovere e parlare così? Chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro? Commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro. Ero io? Io? Propriamente? Ma quando mai? E che mi importava di tutte le brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera, di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assiduo, scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dall'esercizio della sua professione. Ed erano lì, dietro quella porta che recava sulla targa ovale d'ottone il mio nome. Erano lì una donna e quattro ragazzi che vedevano tutti i giorni con un fastidio che era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell'uomo insoffribile che dovevo essere io e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico, mia moglie, i miei figli. Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io, e lo sentivo con spaventosa certezza, quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Di chi era moglie quella donna? Di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei no. Di quell'uomo che il mio spirito in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o a afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza e anche la moglie, sì, forse anche la moglie. Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No, non li sentii miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro. Attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino, aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. Ora la mia tragedia è questa, dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più, la subisce, la trascina. Come una cosa morta la trascina, perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno. I più, quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma. Raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono d'essere vivi. Solo si conosce chi riesca a vedere la forma che si è data o che gli altri gli hanno data. La fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa. Perché se fosse, noi non la vedremmo. La vivremmo questa forma senza vederla e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto, vedo che non sono stato mai vivo. Vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque. Hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne e li hanno impastati, foggiati a piacer loro, perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l'anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia. Ma come? Io questo? Io così? Ma quando mai? E ho la nausea, orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io, di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri che non sento miei. Oppressa da brighe di cui non mi importa nulla, fatta segno d'una considerazione di cui non so che farmi, forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me, cose vuote, cose morte, che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto e che la morte non sia, quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu comunque hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi dopo negli atti compiuti, quello che hai fatto resta come una prigione per te. E come spire e tentacoli t'avviluppano le conseguenze delle tue azioni e ti grava attorno come un'aria densa, irrespirabile, la responsabilità che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute e non prevedute, ti sei assunta. E come puoi liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia, ma che rappresenta me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita? Una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così. E non altrimenti? Deve essere questa per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che m'hanno affidato la vita, l'onore, la libertà, gli averi. Serve così e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi. Ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno con l'atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno che nessuno mi veda. Ecco, ho una vecchia cagna lupetta da 11 anni per casa, bianca e nera. Grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti. Forse prima essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa. S'era messa però ad approvarla poco a poco con la vecchiaia, tanto che per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire: «Bravo! Sì, caro, lavora, non ti muovere di lì, perché è sicuro che finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno». Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse. 15 giorni or sono, all'improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto pian piano dal mio seggiolone perché nessuno si accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto ed avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone. E in punta di piedi mi reco all'uscio a spiare nel corridoio se qualcuno non sopravvenga. Chiudo l'uscio a chiave per un momentino solo. Gli occhi mi sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi d'essere pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere, d'annientare per un attimo solo beffardamente questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia. Corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto. Piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola. Le faccio muovere, cioè, 8 o 10 passi, non di più, con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto, Non faccio altro. Corro subito a riaprire l'uscio adagio, senza il minimo cricchio. E mi rimetto in trono, sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l'austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma ecco, la bestia, da 15 giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere, ripeto, che non è nulla, che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende la bestia la terribilità dell'atto che compio. Non sarebbe nulla se per scherzo glielo facesse uno dei miei ragazzi, ma sa che io non posso scherzare, non le è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo. E seguita maledettamente a guardarmi atterrita.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di umanesimo. L'interesse per l'età classica determina un cambiamento di priorità all'interno del sapere. Se prima veniva assegnata maggiore importanza alle divine lettere, cioè agli studi su Dio, come la teologia, ora acquisiscono priorità le umane lettere, la grammatica, la retorica, la storia, la filosofia e la letteratura, che nel mondo classico erano considerate centrali nella formazione dell'uomo. Il termine umanesimo definisce pertanto la cultura del 400, che nelle sue differenti articolazioni recupera dal mondo classico l'insieme di discipline studia humanitatis, in latino, fondamentali per lo sviluppo dell'essere umano. Nella prima metà del 400, l'aspetto della cultura che interessa maggiormente gli umanisti è la formazione dell'uomo, che coincide con la formazione del cittadino, attivo e partecipe della vita pubblica. Attraverso il suo lavoro e attraverso la partecipazione politica, l'uomo migliora la sua condizione sociale e la vita collettiva. Fondamentale è l'acquisizione per la famiglia, cellula base della società, che si realizza attraverso l'istituzione matrimoniale. A questo proposito, Leon Battista Alberti, 1404-1472, sottolinea che solo grazie a una buona educazione impartita nei primi anni di vita e consolidata attraverso gli studi, è possibile formare un buon cittadino e di conseguenza una società equilibrata. L'educazione costituisce perciò lo strumento principale per migliorare la vita sociale. Con la definizione di umanesimo civile ci si riferisce pertanto all'intellettuale che considera la cultura lo strumento più adatto al miglioramento della vita dell'uomo in tutti i suoi aspetti. Nella seconda metà del 400 la situazione politica italiana si stabilizza e dopo la pace di Lodi nel 1454 gli stati regionali gareggiano tra loro chiamando i più grandi intellettuali e artisti per aumentare il prestigio delle rispettive corti. L'intellettuale entra al servizio del signore come artista di corte, collaborando anche a importanti progetti di sviluppo delle maggiori città italiane. Tuttavia, nel corso del tempo, l'intellettuale e l'artista tenderanno a perdere la propria autonomia, dipendendo di fatto dal potere politico per poter esprimere la propria arte. Con la definizione di intellettuale cortigiano, ci si riferisce dunque soprattutto a chi lavora all'interno di una corte signorile e da essa dipende.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30. Su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista Bell'Italia. Rovato, Brescia, convento della Santissima Annunciata. Nel Tempio del Silenzio. Il complesso monastico, fondato nel XV secolo dai servi di Maria, si erge tra le colline e i vigneti della Francia corta meridionale. Conserva pregevoli affreschi, tra cui un'Annunciazione di Girolamo Romanino. Di Vanina Patanè. Disteso in pieno sole, il convento della Santissima Annunciata si erge dalle pendici del Monte Orfano, l'ultima propaggine delle prealpi bresciane che fa ombra ai paesi di Rovato e Coccaglio. Raggiungendolo a piedi per una stradina che serpeggia fra il verde e i filari delle vigne, il silenzio avvolge come un abbraccio. Agli inizi degli anni Sessanta, la bellezza del luogo colpì padre David Maria Turoldo, carismatico teologo e poeta, a quel tempo alla ricerca di una struttura dove impiantare un noviziato dell'Ordine dei Servi di Maria di cui faceva parte. L'Annunciata, che versava in stato di abbandono e trascuratezza, fu così acquistata dai frati e restaurata. Il destino chiudeva un cerchio. 5 secoli prima era stato proprio lo stesso ordine a erigere il convento, a partire dal 1449 con l'annessa chiesa dedicata alla Vergine Annunciata, consacrata nel 1507. Nel 1772 la Repubblica di Venezia soppresse la comunità e mise all'asta il complesso, che da allora conobbe diversi proprietari e i più svariati utilizzi. Con il ritorno dei Servi di Maria, dal 1963 l'Annunciata riacquistò la sua funzione di luogo di vita religiosa, comunitaria e di meditazione, improntato alla fratellanza e all'ospitalità. Ripercorrendo le orme dei loro confratelli del passato, i frati ripiantarono anche il vigneto sulle pendici della collina, che nel 1990 fu affittato a Vittorio Moretti, l'imprenditore vinicolo simbolo delle bollicine della Francia corta. Nel 2018, senza più le forze e le risorse per prendersene cura, i frati hanno affidato in gestione alla Fondazione Moretti anche il convento e si sono spostati in una piccola foresteria a 2 passi dalla chiesa, che rimane regolarmente aperta al culto e alle visite grazie a una rete di volontari locali. Rialzato da alcuni gradini, l'alto pronao ci introduce all'interno, a navata unica, ridisegnato nel 1635 seguendo i dettami architettonici della Controriforma. Per valorizzare l'altare maggiore, il fulcro dove gli occhi e i cuori dei fedeli dovevano convergere, le cappelle laterali furono ridotte di profondità. L'apparato decorativo riflette i valori e la storia dell'Ordine dei Servi di Maria. Sulla parete sinistra, la prima cappella omaggia i suoi santi fondatori, 7 amici fiorentini che all'inizio del 200 lasciarono i loro commerci per dar vita a un cenobio religioso. Nel sott'arco le loro effigi sono ritratte nei tondi dipinti nel 1481 da Liberale da Verona, La grande tela settecentesca sopra l'altare li raffigura invece nell'atto di ricevere dalla Vergine la veste dell'ordine. Lungo la parete destra spicca la cappella dell'Annunciazione. Qui, già nel XV secolo, fu collocata un'immagine che suscitò una fervente devozione mariana, trasformando la chiesa in un santuario frequentatissimo, soprattutto durante le diverse festività dedicate alla Vergine. La pala d'altare, in legno dorato, aveva al centro l'angelo Gabriele e Maria, intagliati in rilievo su fondo blu e oro, e ai lati due santi dipinti, opera dei veneziani Antonio e Bartolomeo Vivarini. L'originale, finito in una collezione privata, è stato sostituito da una copia moderna. Il presbiterio e l'abside conservano le eleganti forme quattrocentesche del tempio originario. Gli affreschi sulle pareti, scomparsi sotto la calce stesa nel 600, quando la chiesa divenne un lazzaretto per gli appestati, sono tornati alla luce grazie al provvidenziale restauro degli anni 60. Domina lo spazio, dall'alto della lunetta dell'abside, l'Annunciazione, dipinta intorno al 1540 da Girolamo Romanino, uno dei grandi maestri del Rinascimento lombardo. Le forme sono piene e morbide e la prospettiva perfetta, ma un tocco vernacolare è dato dall'immagine del gatto testimone della scena, a sottolineare la quotidianità nella quale irrompe il senso del divino. Sulla parete sinistra del presbiterio si rincorrono diverse pitture, non tutte pienamente leggibili. Nel registro più basso spicca un San Sebastiano. Sulla base della colonna del suo martirio vi sono delle iniziali non chiaramente identificabili, ma i critici tendono ad attribuirlo al veneziano Alvise Vivarini. Nel secondo registro si è conservata un'elegante Madonna in trono con bambino. Ai suoi piedi si distingue il profilo della città di Rovato, offerta alla Vergine. Adiacente alla chiesa è l'ex convento che si sviluppa attorno al suo doppio chiostro. Nel Settecento le arcate di quello superiore sono state chiuse con una serie di finestre. Al centro un pozzo con la sottostante cisterna dell'acqua. Al piano terra si trovano le sale dedicate alla vita comunitaria dei frati. Spicca il grande refettorio, con un soffitto scandito da volte a crociera e a vela che sembra uscire da un quadro del Beato Angelico. Le stanze sul lato meridionale si aprono sullo splendido loggiato seicentesco rivolto verso sud, con la pianura che pare srotolarsi ai nostri piedi. Nelle giornate limpide i grattacieli di Milano si stagliano nel cielo e a far da sfondo sono da un lato il profilo degli Appennini e dall'altro le vette delle Alpi piemontesi. In una parte del loggiato è stato realizzato un bel giardino d'inverno, chiuso da grandi vetrate, dove fino a qualche anno fa i frati coltivavano le erbe per produrre i loro distillati. Il vino invece stava nella cantina a livello inferiore, in cui oggi maturano le bottiglie di Curte Franca, Bianco, Doc, Convento Santissima Annunciata. Lo Chardonnay in purezza ricavato dalla vigna.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ansa.it. Scienza e tecnica. Segnali da ET potrebbero volerci almeno 300.000 anni. Della redazione. Ricevere segnali da ET richiede molta pazienza. Nelle previsioni più ottimistiche, l'uomo dovrebbe sopravvivere almeno 300.000 anni per vederne uno, mentre in quelle più pessimistiche molto di più, circa 50 milioni di anni. È la previsione fatta da uno studio dell'Università Normale di Pechino e pubblicato su The Astrophysical Journal, che ha cercato di stimare i due fattori fondamentali. La probabilità che la vita compaia su pianeti di tipo terrestre, evolvendosi in una civiltà intelligente in grado di comunicare, e in quale momento della vita della stella ospite potrebbe nascere questa civiltà. Per garantire la completezza della simulazione, gli autori dello studio Wenji Song e He Gao hanno considerato diverse combinazioni per le due variabili fondamentali. La situazione più ottimistica, che vede una probabilità di vita intelligente su altri pianeti pari allo 0,1% ed una evoluzione di questa civiltà già durante la prima parte di vita della stella ospite, indica che potrebbero nascere circa 42.777 forme di vita in grado di comunicare con noi. La durata di queste civiltà dovrebbe essere di almeno 3 anni per riuscire a raggiungere una comunicazione a senso unico e di almeno 2.000 anni per una a doppio senso. In questo caso gli esseri umani devono sopravvivere per almeno 300.000 anni per ricevere il messaggio. All'estremo opposto dello spettro di simulazioni c'è quella più pessimistica, con una probabilità dell'evoluzione di forma di vita intelligente dello 0,001% nella fase finale di vita della stella attorno alla quale ruota il pianeta. Con questi dati di partenza, il numero di possibili civiltà extraterrestri si riduce a 111 circa, che dovrebbero sopravvivere per almeno 800.000 anni per la comunicazione a senso unico e 900.000 per quella a doppio senso. Ciò vuol dire che l'esistenza dell'uomo dovrebbe prolungarsi per 50 milioni di anni prima di poter parlare con ET.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Gli organi che si ammalano di più. Il corpo è una macchina perfetta, ma alcuni ingranaggi si guastano più spesso di altri. Ecco quali sono e perché. Di Margherita Fronte. Ci sono organi che più di altri sono per il nostro corpo ciò che il famoso tallone fu per Achille, un punto vulnerabile. E non sono solo il cuore o il cervello. Malattie molto comuni colpiscono anche organi che tendiamo a sottovalutare, come il pancreas, i reni oppure il fegato. 1. Una trama delicata. La rete dei vasi sanguigni è estremamente intricata e misura nel complesso ben 100.000 chilometri, 2,5 volte la circonferenza della Terra. I suoi punti deboli? Può rompersi, causando ictus e aneurismi, oppure intasarsi nelle trombosi. L'ictus colpisce ogni anno 100.000 italiani e più di un terzo non sopravvive. L'ipertensione è il principale fattore di rischio da controllare per prevenire questo evento. 2. Insostituibile cervello.

farmaci di raggiungerlo. 3. Al cuore del problema. Il cuore è, al tempo stesso, il nostro organo più forte e anche il più debole. È un muscolo instancabile che lavora per tutta la vita. Ma proprio per questo, se si guasta, sono guai. Le malattie del cuore, soprattutto l'infarto, sono la prima causa di morte del mondo. Per fortuna la cardiologia può fare molto per limitare i danni e uno stile di vita sano riduce il rischio di contrarle. 4. Respiri interrotti. Ogni giorno, in media, introduciamo nei polmoni 9.000 litri di aria. La vulnerabilità di questi organi è tutta qui. Se l'aria non è pulita, e al 100% non può esserlo mai, si ammalano. L'inquinamento e il fumo di sigaretta favoriscono o rendono più gravi le malattie che più minacciano gli organi della respirazione, ovvero il tumore del polmone, l'enfisema, le infezioni e l'asma. 5. Ci vuole fegato. A differenza di altri tessuti, il fegato può rigenerare ed è quindi piuttosto resistente. Anche quest'organo però può ammalarsi per via dello sporco lavoro che compie, quello cioè di annientare eventuali sostanze tossiche penetrate nel corpo. È qui, per esempio, che l'alcol viene degradato grazie a un enzima chiamato alcol deidrogenasi. Se però le sostanze tossiche sono troppe, il fegato va incontro a infiammazioni, cirrosi epatica, malattia legata all'abuso di alcolici e tumori. 6. L'importanza della pancia. Nei paesi poveri, l'intestino soffre soprattutto per infezioni che, specie nei più piccoli, causano diarree anche letali. In Occidente, invece, la minaccia numero uno è il cancro del colon, che in Italia è il secondo tumore per numero di morti dopo quello del polmone. Ma l'intestino è un organo critico anche perché influenza la salute di altri distretti. Una flora batterica poco sana, infatti, aumenta il rischio di diabete, obesità, malattie cardiovascolari e persino alcune malattie del cervello. 7. Fragili ossa. Sembra forte e robusto, ma anche lo scheletro si ammala. Nella maggior parte dei casi non si tratta di malattie letali, eppure dolori, acciacchi e scricchiolii complicano la vita di tanti. Nei giovani a causare gran parte dei problemi sono i traumi e le distorsioni. Negli anziani, invece, a rendere fragile lo scheletro sono l'usura delle articolazioni e la demineralizzazione. Il 60% degli over 75 soffre di artrosi e la metà delle donne di quell'età ha l'osteoporosi, che aumenta il rischio di fratture. 8. I filtri del corpo. I reni filtrano dal sangue le sostanze di scarto prodotte dalle cellule. È una funzione vitale per l'organismo, meno scontata di quanto possa sembrare. Sono infatti diverse le malattie che possono causare l'insufficienza renale, ovvero l'incapacità del rene di svolgere questo compito. Infiammazioni, infezioni, ma anche il diabete e l'ipertensione possono mettere KO l'apparato urinario. Il 7% degli italiani ha un'insufficienza renale che può costringere chi ne soffre alla dialisi, un trattamento che depura il sangue tramite un apposito

0: apposito macchinario che va eseguito 3 o 4 volte a settimana e dura diverse ore. 9. Se il sangue è troppo dolce. Il pancreas contiene le cellule che producono l'insulina, che regola i livelli di zuccheri nel sangue. Ci si ammala di diabete se la secrezione è scarsa o inesistente, oppure se il corpo diventa insensibile a questo ormone. Il diabete è in aumento in tutto il mondo. In Italia i malati sono raddoppiati negli ultimi 20 anni e oggi rappresentano il 6,2% della popolazione. La malattia si controlla con i farmaci, ma incide pesantemente sulla qualità della vita.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ambientebio.it. Combustibili sostenibili da una foglia artificiale. È stato sviluppato un dispositivo che converte anidride carbonica, acqua e luce solare in combustibili sostenibili, in modo efficiente ed economico. Di Gino Favola. Il consorzio europeo guidato dall'Istituto Catalano per la Ricerca Chimica ha ottenuto questo risultato, ispirandosi alla funzione fotosintetica delle piante. Il prossimo passo è dimostrare la sua fattibilità industriale. Nella diversificazione delle fonti energetiche, i risultati del progetto ELIF, coordinato da José Ramón Galán Mascarós dell'Istituto Catalano di Ricerca Chimica, e al quale partecipano anche istituzioni scientifiche francesi, Germania, Italia e Svizzera. Questa iniziativa di ricerca sulla fotosintesi artificiale, una delle più grandi finanziate dalla Commissione europea, consiste in un dispositivo autonomo in grado di convertire l'anidride carbonica e l'acqua in combustibili utilizzando la luce solare, in modo simile a come fotosintetizzano le piante. L'innovativa cella che il team ha sviluppato fornisce un'efficienza di conversione da solare a combustibile superiore al 10%, raggiungendo densità di corrente da record mondiale senza l'utilizzo di materiali critici. Ciò dimostra che la sostenibilità e l'elevata produttività possono essere raggiunte anche con materiali a basso costo, secondo i ricercatori. Inoltre introducono il nuovo concetto di produzione di idrogeno e un elemento o formato per immagazzinarlo simultaneamente, quest'ultimo utilizzato per generarlo successivamente in assenza di luce solare. Questa soluzione consente quindi per la prima volta una produzione continua di idrogeno mediante un dispositivo a foglia artificiale. ELIF è stato un progetto davvero interessante e stimolante. E finire con un prototipo altamente efficiente è stata la ciliegina sulla torta, afferma il professor Javier Pérez Ramírez del Politecnico Federale di Zurigo. Questo approccio è stato convalidato in un'architettura a cella di flusso elettrochimica compatta, con elettrodi a base di rame zolfo e ossido di nickel ferro zinco per la riduzione di protoni e anidride carbonica e reazioni di evoluzione dell'ossigeno, rispettivamente, supportato su elettrodi a diffusione di gas, integrato con un modulo fotovoltaico in silicio a basso costo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Il mio libro. Meno è meglio. L'arte del racconto. Da Carver al minimalismo made in Italy. La scrittura minimalista è rinunciare alla facciata, ai fronzoli, alla retorica puramente decorativa. Scrivere un racconto, secondo Raymond Carver, vuol dire entrare e uscire il più velocemente possibile, raccontare un fatto e regalarlo al lettore nella sua immediatezza. In questa puntata di L'ha scritto un... scopriamo i trucchi del mestiere del maestro statunitense e le nuove penne italiane che hanno accolto la sua lezione, di Alessandra Minervini. Il minimalismo letterario è un modo di scrivere che punta ad un dettaglio piccolo e preciso, solitamente senza troppi giri di parole. È una scrittura che arriva spesso subito al dunque, senza eccedere nel linguaggio oppure in scene eccessivamente descrittive. Il minimalismo letterario dà la priorità alla brevità, consentendo al lettore di compensare la mancanza di verbosità con la propria immaginazione. È uno sguardo sul quotidiano, che si concentra su frammenti di vita e contesto, invece che sulle convenzioni letterarie. I minimalisti, che appaiono così pacati nel posizionare una parola dentro una frase o nell'asserire un sentimento dentro un personaggio, sono in realtà dei veri ribelli, con narratori inaffidabili, trame impossibili e frammentazione del plot. Chi affida il proprio scrivere alle storie brevi non deve prescindere dalla lettura dei minimalisti, solitamente americani, in particolare autori di storie brevi. Il minimalismo lavora in termini di qualità e di quantità. Predilige i racconti dove in apparenza non succede niente. In realtà, voce e sentimento della storia sono i mezzi per cui accade di tutto, anche e soprattutto nei lettori. Il padre del minimalismo americano. Un uomo può restare senza parole, ma le parole non possono restare senza l'uomo. Alla perfezione di questa frase si può aggiungere solo questo. Uno scrittore può restare senza racconto, ma un racconto non può restare senza Carver. Raymond Carver, in una frase poteva racchiudere un universo. Considerato il padre del minimalismo letterario, ha raccontato l'America sbugiardando le sue distorsioni quotidiane. Sono così, eppure uccidono la gente sulla sedia elettrica, scriveva a proposito degli americani. Così preciso nel scaraventare l'anima degli americani per terra, tanto che ai suoi racconti si è ispirato Robert Altman per il film del 1990 America Oggi. Carver è il sovrano delle short stories. Ha reinventato le storie brevi, dando loro la completezza e l'essenzialità di una scrittura senza fronzoli. Tra i racconti di Carver, esemplari in termini di minimalismo, annovero Di cosa parliamo quando parliamo d'amore? Nella versione citata e in quella senza editing, dunque secondo i crismi puri di Carver, che si chiama Principianti. La trama è semplice, da buon minimalista non esiste. Durante una cena tra amici, tutte coppie, la maggior parte al secondo giro matrimoniale, si discute di quando due persone si lasciano, pur amandosi tantissimo. Hanno passato una buona parte della vita insieme, hanno dei figli, animali domestici, sanno cosa pensa l'altro prima che questo lo dica. Hanno amici in comune, si divertono con loro, bevono e cenano e ogni tanto sfumacchiano. Fino a qualche giorno prima di lasciarsi, progettavano vacanze tutti insieme. Poi è successa la cosa tremenda, il dettaglio minimalista che racchiude il senso del racconto. Voi altri siete insieme da 18 anni e vi amate, si vede benissimo. Spruzzate gioia da tutti i pori. Se non che, tutti e due, avete amato altri prima di incontrarvi. Siete stati entrambi sposati, proprio come noi. E probabilmente, prima di sposarvi, avete amato altre persone ancora. E la cosa tremenda, la cosa veramente tremenda, ma anche la cosa buona, la benedizione del cielo, per dirla così, è che se a uno di noi succedesse qualcosa, insomma, se succedesse qualcosa a uno di noi, mettiamo domani, secondo me, l'altro, l'altra persona, soffrirebbe per un po', sapete, ma poi il superstite uscirebbe e amerebbe di nuovo, si troverebbe presto un'altra persona da amare. E tutto questo amore, diventerebbe solo un ricordo, forse neanche quello. I due protagonisti hanno incontrato un'altra persona, ed è a questo punto che il lettore si chiede, come si fa quando succede la cosa tremenda, quella che va tutto bene grazie fino a quando all'improvviso ci si rende conto di vivere in una bolla falsa che scoppia. Carver, quando scrive, costruisce palazzi che sono domande, che sono tecniche di narrazione. La più nota, presto dentro, presto fuori, la ripeteva durante le lezioni all'università, un po' come il segreto per vivere meglio, entrare subito in una storia per uscirne prima possibile e cominciarne un'altra. Quando scrivete un racconto, non pensate troppo a far tornare i conti. Lasciate che il mistero di un personaggio e di una frase attraversi la storia. Fate in modo, come diceva un grande autore di racconti, di cui abbiamo già parlato spesso, 2 più 2 non faccia 4 ma 5. Non è compito di chi scrive spiegare come accade. Compito di chi scrive è farlo accadere. I racconti minimal in Italia. Sono molte le raccolte di racconti che si possono prendere come esempio per capire cosa rende una storia unica. Io la chiamo l'impronta. Non sarà questo il luogo in cui sveleremo autori e autrici di racconti che in Italia rappresentano il punto più alto da cui imparare. Cercateli e fatelo in libreria. Informatevi. Mi colpiscono sempre i racconti come lettura quotidiana, tra cui ho scelto 3 raccolte di racconti contemporanee, stelle minori nel firmamento della narrativa breve italiana, eppure valide per chi desidera scoprire nuove voci e sguardi sul mondo delle piccole cose, le cui autrici sono legate al mondo delle riviste letterarie. Mi hanno colpito in particolar modo. La prima è Catrame di Manuela Montanaro, di cui confesso di aver seguito l'editing. Una raccolta di cui mi ha colpito molto la consistenza varia, eppure coerente dei suoi personaggi, vinti nella loro esistenza di provincia, senza che questa sia un luogo definito, che si spinge dal mare della Sicilia a certi vicoli di Roma, dalle terre sfatte e riarse della Puglia, alle ultime isole del Portogallo, dalle vie di Dakar alle montagne del South Dakota, perché anche i cieli molto distanti nascono dall'impiastricciamento con gli stessi colori. Un'altra autrice che ho scoperto, grazie alle riviste letterarie, è Francesca Mattei. Il giorno in cui diedi fuoco alla mia casa è una specie di fiamma ossidrica, come suggerisce il titolo del libro, che è pure il titolo di uno dei racconti che ho più apprezzato. Personaggi, storie e voci narranti agiscono nella pagina come a saldare una traccia di vita, un pezzetto di pelle, la spaccatura psicosomatica con la realtà. In questo racconto, per esempio, la voce narrante ci affida una storia che nel finale rivela quanto possa essere inaffidabile una voce che racconta e che, in fondo, è per questo che la cerchiamo, ci facciamo trascinare nel mistero. Infine, qualche anno fa, è uscita una raccolta di racconti di Barbara Antonelli, Nulla di speciale sulla terra, che ho scoperto non molto tempo fa. Mi ha colpito per 2 aspetti. La scrittura breve e precisa, priva di impalcature pretenziose che nascondono la facciata, la verità di una storia, e per il tempo in cui ha raccontato le sue storie e mi permette di ricordarvi un aspetto fondamentale per una raccolta di racconti. Cercare e dare coerenza interna a ogni storia singolarmente e nell'insieme. La coerenza della raccolta di Antonelli è data dal tema della mediocrità quotidiana, come lei stessa racconta nelle note dell'autrice, alla quale tutti i personaggi si autocondannano, profanando la corsa strabica alla meritocrazia. Grande plauso in particolare per il racconto Cristalli. Piccoli dettagli, 0 spiegazioni e dialoghi in stile minimalista danno voce ai personaggi senza soffocare la storia e il narratore.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da consumatori. Notizie e approfondimenti per i soci Coop. L'acqua, spia del cambiamento climatico. Di Claudio Strano. L'acqua non è il petrolio, cioè non si esaurisce. Quella dolce è l'1% circa del totale, a disposizione dell'uomo dall'inizio della sua storia. Ciò che cambia, invece, è l'accesso. che è negato o difficoltoso per le popolazioni di ampie aree del pianeta. 2,1 miliardi di persone, per lo più in Asia, non hanno acqua sicura da bere e la dissenteria e il tifo causano 1,5 milioni di morti ogni anno. Cambia anche la distribuzione sulla Terra. Il riscaldamento globale farà aumentare la portata di alcuni fiumi e le precipitazioni a latitudini alte dell'emisfero nord, mentre sarà ridotta ai tropici e nelle aree semiaride, tra cui il bacino del Mediterraneo, gli Stati Uniti orientali e il Sudafrica. L'Italia, che nel complesso è ricca di oro blu, ha peggiorato il suo rapporto con questo bene essenziale che le si sta ritorcendo contro come l'idra, il velenoso mostro della mitologia classica. La siccità estiva record del 2022, seguita dalle alluvioni autunnali nelle Marche, nonché il dissesto idrogeologico di Ischia, hanno evidenziato drammaticamente l'entità dei danni che può provocare quando è estrema, cioè troppo poca o troppa. Il grande nemico oggi, accanto ad abusi, dispersione della rete idrica e inquinamento, è diventato il cambiamento climatico, il cui andamento suggerisce un cambio di passo. Un tema, Accelerating Change, messo al centro della Giornata Mondiale dell'Acqua il 22 marzo dall'ONU, che al tema dedicherà un importante convegno a New York. Le disfunzioni del ciclo dell'acqua minano infatti i progressi su tutte le principali questioni globali, dalla salute alla fame, dalla parità di genere all'occupazione, dall'istruzione all'industria, fino alla pace. Si legge sul sito worldwaterday.org. Il mondo si è impegnato a raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile, SDG 6, nel quadro dell'Agenda 2030, ripromettendosi entro il 2030 di fornire a tutti acqua e servizi igienici in modo sicuro, ma al momento siamo abbondantemente fuori strada. Si deve procedere più spediti, andando oltre il business as usual. L'acqua è un tema che riguarda tutti, quindi è necessario che tutti agiscano. Le Nazioni Unite lanciano a tale scopo un form online da compilare per assumersi impegni quotidiani. Piccole azioni da sommare tra loro, gocce che tutte insieme possono diventare un fiume. Accade che il riscaldamento sta accelerando il ciclo geologico e modificando la durata, l'intensità e la localizzazione dei fenomeni atmosferici, mettendo in crisi il sistema di raccolta, fiumi e invasi, così come è stato costruito. Insomma, dighe e acquedotti andrebbero non solo riparati, ma modernati e ripensati in funzione dei prelievi. Magari al traino dello sviluppo delle energie rinnovabili, in un intreccio ancora tutto da progettare. Servono nuovi bacini di raccolta, suggerisce il professor Leonardo Becchetti, economista. Da usare quando le batterie non sono più sufficienti. Ancora non esiste un piano per gli accumuli idrici di questo tipo, motivo per il quale avremo bisogno di un investimento molto forte in futuro. Un'occasione buona per coniugare sostenibilità e sviluppo. Ma ancora più a monte, l'acqua andrebbe gestita meglio, concordano gli esperti, in una visione integrata con il territorio, tale da rendercela nuovamente amica. E gli effetti, in caso contrario, sono sotto gli occhi di tutti. A bombe d'acqua e inondazioni si attribuiscono circa un terzo dei danni economici per motivi ambientali catastrofici. Il 28% per la precisione, dati sul 2020 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, i cui effetti finiscono per pesare sulla produzione agricola stessa, stimata in calo dall'Istat per i guai del clima. E l'aumento dei prezzi non è estraneo a tutto ciò. La siccità avanza l'acqua per uso civile e rappresenta circa il 15% dei prelievi totali, il 25% è impiegata nell'industria e il 60% per l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. La sua disponibilità si è però ridotta negli ultimi 30 anni, 1991-2020, nel valore medio annuo di un sostanzioso 19%, rispetto al trentennio 1922-1950, pur essendo l'Italia un paese intriso d'acqua, che viene trattenuta in larga parte dalle piante e custodita nel sottosuolo. Un trend negativo che l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, prevede continui per via della siccità e di un aumento dei prelievi per consumi civili, quantificando un calo della risorsa del 10% nel breve periodo. Nel caso di un approccio aggressivo alla riduzione delle emissioni di gas serra e nel lungo periodo del 40%, con punte del 90% per il Sud Italia, se la crescita delle emissioni climalteranti proseguirà ai ritmi attuali. Si parla già di stress idrico in relazione alla domanda. Nella mappa del rischio di Fortrade è uno dei pochi indicatori preoccupanti di colore arancione. Ci premuriamo giustamente di chiudere i rubinetti del gas, ma faremmo bene a non trascurare quelli dell'acqua se vogliamo continuare ad averla a corrente e a prezzi modici. Secondo il World Resources Institute, oggi 36 paesi, uno su 5, sono ad alto stress idrico, cioè esposti alle crisi perché prelevano ogni anno oltre l'80% dell'acqua, soprattutto nei campi, ma non solo. Nell'elenco siamo al 52esimo posto con un alto punteggio, 3,35 su 5, preceduti in Europa soltanto da Grecia e Spagna. I dati ci dicono ancora che il massiccio prelievo per l'agricoltura, l'industria, l'energia e l'uso domestico ci collocano al 10° posto al mondo dietro paesi di grandi dimensioni come India, Cina e Stati Uniti. E nemmeno la grande crisi del bacino del Po, mai così vuoto negli ultimi 70 anni, a cui manca all'appello il 40% dell'acqua, ha spinto a intervenire come si sarebbe dovuto fare sui comportamenti umani, rivedendo ad esempio le licenze di chi ha continuato a pescare acqua per l'irrigazione nei mesi estivi come se niente fosse. Emerge, in altre parole, un'assenza di azioni politiche per recuperare i ritardi sullo sfruttamento dell'acqua, gli ecosistemi idrici a rischio e gli alti livelli di inquinamento. Lo scrive nero su bianco il rapporto 2022 dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, alla voce Goal 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Uno dei pochi obiettivi dell'Agenda 2030 dati in peggioramento, e in cui si sottolineano le carenze della qualità e della gestione delle infrastrutture, con la questione delle perdite della rete idrica che viene definita un'urgenza nazionale. Sprechi e governance. Che fare? Sono tante le cose che migliorerebbero la situazione. Ad esempio, utilizzare tecnologie di risparmio idrico in ambito industriale e civile e razionalizzare la gestione dell'irrigazione in campo agricolo, con l'uso di droni e sistemi di precisione. Tutte leve queste che potrebbero ridurre gli sprechi fino a oltre il 43%, stima uno studio commissionato dall'Europa anni fa. Il professor Becchetti conferma: in un'ottica di economia circolare, il riuso dell'acqua per l'irrigazione sarebbe molto utile e il cosiddetto uso multiplo è una delle direzioni più importanti da seguire per un utilizzo efficiente dell'acqua. Oggi, per farsi un'idea, abbiamo necessità di acqua potabile, chiamata convenzionalmente blu, solo per il 13% dei fabbisogni domestici, non certo per l'acqua del water, grigia, e nemmeno per altri usi come la cura del giardino, dove basterebbe l'acqua piovana, verde. Infine c'è il tema della governance, che sarà fondamentale nei prossimi anni per la gestione del patrimonio acqua. È meglio pubblica o privata? A 12 anni dal referendum tradito con cui gli italiani si espressero a favore della gestione pubblica del servizio idrico, in Italia prevale invece il privato, spesso partecipato dal pubblico, e profit, tranne rari casi come a Napoli. Entrambe le soluzioni hanno dei limiti, spiega il professore. Il privato ha bisogno di un regolatore forte che imponga il controllo delle tariffe e con il pubblico le cose non è detto che vadano meglio, se è pervaso da inefficienze e spinte clientelari. La terza via si sta sperimentando a Benevento, dove si cerca di coinvolgere cittadini e associazioni nella gestione dell'acqua pubblica. E qui pare chiudersi il cerchio. dal momento che partecipazione e governo civico è proprio uno dei mantra che, come si è visto, risuonerà alla Giornata Mondiale dell'Acqua del 22 marzo. Per aggiungere l'interesse di ciascuno agli impegni su larga scala di governi, imprese, organizzazioni e istituzioni e fare passi avanti, finalmente, nel controllo dell'acqua.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da I Sette Corvi di Matteo Strucul, Newton Compton, 2025. Letto da Graziano Sessolo. Gennaio 1995. A Rauch, minuscolo paese della Valghiaccia, gola sperduta nelle Alpi Venete, viene ritrovato il cadavere di una giovane insegnante. Il volto privato degli occhi, come se qualcuno glieli avesse strappati. La polizia di Belluno incarica l'ispettrice Zoe Tormen e il medico legale Alvise Stella, due figure agli antipodi, di indagare su un caso che sembra rimandare a un'antica leggenda locale. Buon ascolto!
2: Nel bosco. Il cielo sembrava una lastra d'ardesia. L'azzurro vivo era andato via via sbiadendo come in un vecchio daguerrotipo. Si era fatto grigio ghiaccio e ora la volta aveva assunto una tinta talmente minacciosa da spaventarla. Presto sarebbe caduta la neve. Nicla affrettò il passo. Fin dall'inizio aveva saputo che entrare nel bosco sarebbe stato rischioso. Ma non aveva avuto scelta. Le era parso di vedere due dei suoi ragazzi approfittare della ricreazione per allontanarsi dalla scuola dove insegnava. Li aveva seguiti. E poi... Poi... Era stata chiamata da qualcosa. Un silenzio minaccioso. Un'inquietudine crescente che pretendeva d'essere ascoltata. Non era riuscita a resistere. E ora faceva fatica a orientarsi, complici quegli alberi morti e spogli che le parevano tutti uguali. D'improvviso le erano venuti a mancare i punti di riferimento. Eppure era cresciuta in quella valle. Con il passare del tempo, però, una consapevolezza si impadronì di lei. Invece di uscire dalla macchia, vi si stava addentrando sempre più, proprio come in una favola, una di quelle maledette. Chiamò i ragazzi per nome, Laura, Paolo. Nessuna risposta. Ritentò e, di nuovo, non ebbe successo. Percepì il proprio respiro, l'aria che usciva come nebbia bianca dalle sue labbra viola, il petto che si sollevava in uno scandire ritmico dei passi. Le parve di udire un suono strano. Le si gelò il sangue nelle vene e per un istante avrebbe giurato d'essere morta anche lei. Si fermò. Lo udì di nuovo. Somigliava a un frullo d'ali, quasi un uccello intrappolato in una scatola le stesse sbattendo, impazzito. Alzò lo sguardo, esplorando lo spazio sopra di sé. Vide i rami bruni dei faggi protesi contro la volta color fumo del cielo. Sembravano dei dolenti intenti a pregare Dio. Chiedevano misericordia. Doveva fare in fretta. La neve non avrebbe atteso ancora molto prima di cadere. Riprese il cammino e giunse a una radura. Non l'aveva mai vista prima. Non ne conosceva nemmeno l'esistenza, a essere onesti. Eppure, si ripeté, non poteva essere lontana dalla scuola e dal paese. Che diavolo stava facendo? Sbuffò, provando a darsi una mossa. Con pollice e medio accarezzò le sopracciglia bionde, tirando la pelle in un gesto automatico che faceva sempre quando cercava la concentrazione. Mentalmente si esortò a fare attenzione ai segnali. Ma non ce n'erano. Non stava percorrendo un sentiero, tantomeno una strada. Chiamò nuovamente i due ragazzi. «Laura! Paolo!» Sospirò. Che si fosse sognata tutto. Magari si era convinta di averli visti, mentre in realtà quei due non si erano mai allontanati. Le parve strano, ma possibile. Passò il palmo della mano sui jeans, sfregandolo sulla tela dura. Provò una bella sensazione, quasi quel semplice movimento l'avesse risvegliata da un torpore avvolgente. Almeno un po'. Ancora una volta udì quello strano rumore. Si voltò di scatto. Non vide niente. Eppure cominciava a pensare che qualcuno la spiasse e la stesse seguendo. Motivo in più per andarsene. Si morse le labbra. Si stava semplicemente suggestionando, ecco tutto. Erano i rumori del bosco. Era normale che un uccello battesse le ali, o che un piccolo roditore, o una volpe, o perfino un lupo sollevasse il pacciame al suo passaggio. Che altro pretendeva? Proseguì, superando la radura. A quel punto, dopo pochi passi, si affacciò su un avvallamento del terreno. Era certa che scendere fosse una buona idea. Prima o poi gli alberi spogli avrebbero lasciato il posto ai nudi campi e sarebbe sbucata fuori dalla macchia, finalmente in vista del paese. Scese dunque senza ulteriore indugio, affrettando il passo. Ogni tanto chiamava ancora i ragazzi, senza esito alcuno. Sentì di nuovo quel dannato sbattere d'ali. Le parve più vicino. Nicla provò a non pensarci. Si ripeté di non averlo udito. Procedette, stando ben attenta a non mettere un piede in fallo, e ben presto si trovò in fondo alla depressione del terreno. Era di nuovo in piano, con gli scarponi che continuavano a far crocchiare rami e terriccio. Con sua somma sorpresa, però, dopo aver percorso un altro tratto, si avvide che il bosco tornava a farsi erto. Non andava bene. In quel modo non ne sarebbe mai uscita. Tutto lasciava intendere che fosse meglio tornare indietro. Già. Ma indietro dove? Ed era certa di riuscirci. Provò a non perdersi d'animo e riprese la salita. Dopo un po' sentì la fronte imperlata di sudore. Il cielo ormai era quasi del tutto scomparso ai suoi occhi, perché la vegetazione era andata facendosi più fitta e i faggi, un po' alla volta, erano stati sostituiti da pini e abeti. Solo qualche larice di tanto in tanto macchiava tutto quel verde di bronzo. Era da poco cominciato l'inverno. Ora gli alberi erano talmente vicini che parevano formare un'impenetrabile muraglia. Iniziò a farsi largo con le braccia fra i rami coperti d'aghi. Andò avanti per quella che parve un'eternità, fino a quando ancora una volta il terreno parve ridiscendere ed ella lasciò andare le gambe. Fu quello l'errore. Un istante più tardi percepì uno scatto e vide lo scarpone piegarsi verso l'interno. Una fitta lancinante le mozzò il respiro. Tentò di aggrapparsi a qualcosa. Ma non ci fu niente da fare. Ruzzolò in avanti e finì lunga distesa. Il dolore fu atroce, le riempì la bocca e uscì, e lei urlò con quanto fiato aveva in corpo. Le rispose solo il fischio del vento. Lacrime le rigarono le gote. Fu più forte di lei, non riuscì a trattenerle, si sedette e portò quasi naturalmente le mani alla caviglia nel disperato tentativo di sopire quel male che ora risaliva lungo la gamba destra. Ricacciò le lacrime indietro. Fantastico, eccola lì, inerme. Forse a quell'ora Laura e Paolo ridevano di lei. Adesso sì che era nei guai. Di certo doveva essersi slogata una caviglia. Sperò di no. Provò a rimettersi in piedi. Ci riuscì, ma non appena cercò di appoggiare il peso del corpo sulla gamba destra, vide le stelle. Si piantò i denti nelle labbra, ma ovviamente non migliorò. Tentò di muoversi, e caricando la sinistra scoprì che, pur zoppicando, poteva farcela. Se solo avesse capito da quale parte andare. Ed eccolo di nuovo, quel furioso e frenetico battir d'ali. Questa volta lo udì molto più vicino, quasi lo avesse alle spalle. Istintivamente abbassò la testa. Volgendo lo sguardo, si rese conto che doveva esserselo immaginato, perché ancora una volta non vide nulla. Se non altro, individuò un pezzo di legno che poteva fare al caso suo. Si piegò in avanti, stando ben attenta a non affaticare la gamba destra. Si mosse in modo innaturale, ma alla fine riuscì ad agguantare il bastone. Era pressapoco dell'altezza giusta. Lo strinse e il legno compatto le diede sicurezza. Il vento stormiva fra gli alberi e ora soffiava spietato e gelido, spazzando le cime dei sempreverdi. Infine sentì qualcosa bagnarle la guancia e s'avvide che aveva cominciato a nevicare. Fiocchi grandi e bianchi iniziarono a cadere silenziosi. D'improvviso percepì il battito echeggiare fra i rami e questa volta ottenne risposta. Non era più un suono solo, era una moltitudine, un fragore sommesso che albergava sui rami dei sempreverdi e rimbalzava in un frullio inquieto, nevrotico, insinuante, quasi gli alberi parlassero. Il bosco pareva vivo e pronto a divorarla.

0: Banshee. Com'è andata a scuola oggi?
1: Come al solito, rispose Marco.
0: E cioè? Insistette sua madre.
1: Ma dai, ribatté lui. Niente di che.
0: Perché diavolo doveva chiederglielo ogni giorno? Si domandò. Come se davvero potessero esserci novità quotidiane. Eppure sembrava impossibile spiegarglielo.

scosse la testa. Aprì la porta, gettò lo zainetto per terra, recuperò le cuffie e premette play sullo stereo. La chitarra elettrica entrò come una lama di coltello. Poi la voce di Dolores O'Riordan si accese sussurrante fino a crescere in un grido, e quel grido lacerava tutto ciò che incontrava, scorticava l'aria. Marco si abbandonò a quella canzone. Le parole rapivano la sua attenzione. La sua effazione alla violenza trasformava le persone in zombie, diceva Dolores. Marco non ne sapeva molto di più, ma aveva letto su una rivista che la canzone faceva riferimento a un episodio preciso, causato dal conflitto in Irlanda del Nord. Era una storia terrificante. Un bimbo di 3 mesi e un ragazzino di 12 anni erano morti per via di un ordigno nascosto in un bidone dell'immondizia. Poi si fece rapire dalla melodia, lasciando che il basso gli martellasse lo stomaco. Fu quel suono sordo e cupo che lo riportò al pensiero di sua madre, così pronta a chiedergli della scuola, ma incapace di aggiustare il giocattolo rotto che era ormai il suo matrimonio. Era davanti ai suoi occhi ogni giorno. Non ne parlava con lei, ma questo non significava che non si rendesse conto di quanto stesse accadendo. Sospettava che Anna avesse un altro uomo. Non che fosse solo colpa sua. Riccardo, suo padre, non era certo innocente. La ignorava da tanto di quel tempo che Marco non si capacitava di come lei non se ne fosse andata. Però era inutile che cercasse di fare la mamma modello, magari chiedendogli come era andata la giornata o tormentandolo con la faccenda dei compiti. Lui mica si lamentava, gli bastava che lo lasciasse in pace. Mentre il brano cresceva d'intensità, la sua mente riandava alle immagini di quel video che aveva visto decine di volte. Dolores coperta d'oro come una creatura pagana, la croce di legno, i capelli che le pendevano simili a corde auree, i denti bianchi, la lunga veste a fasciarle il corpo, e i bimbi ai suoi piedi, gli alberi rossi sullo sfondo simili a macchie di sangue ormai secco. Quelle immagini lo avevano lasciato a bocca aperta. Se avesse potuto, avrebbe voluto avere Dolores come madre. Era così bella, forte, invincibile e cantava come una dea guerriera, una banshee dalla voce spezzata. Qualche mese prima aveva messo le mani su un libro di fiabe e leggende irlandesi, scoprendo quel genere di creature. Erano fate, spiriti urlanti che si lamentavano piangenti, manifestandosi agli uomini sul punto di morire. Marco ne era rimasto affascinato. E quando poi aveva visto Dolores, era certo di aver riconosciuto in lei una banshee. Rimase steso sul letto, aspettando che si facesse sera. Quando il brano finì, riavvolse il nastro e lo mandò di nuovo. Non aveva idea di quante volte lo avesse ascoltato, ma a un certo punto, guardando verso la finestra, scrutò il cielo nero e i fiocchi di neve cadere. Tolse le cuffie. Si avvicinò alla finestra e rimase a guardare, lasciando che il tempo passasse. Più tardi sua madre lo chiamò. La cena era pronta. Scese al piano di sotto. La tavola era apparecchiata per due. «Papà torna presto!» Come al solito, solo che non era mai così. Arrivava sempre quando lui ormai era a letto. «Ho fatto la minestra d'orzo!» disse poi quasi a

per riempire il silenzio. È così freddo e fuori nevica. Speriamo che Riccardo non abbia problemi con la macchina. E perché dovrebbe? Domandò lui. Come perché? Per via del meteo, lo so, ma. Ma cosa? Ma in queste montagne ci è nato. Appunto, ribatté sua madre. E dovrebbe saperlo che quando il cielo è di quel colore sarebbe meglio rientrare. Marco sbuffò. Cosa c'è? Possibile che tu debba sempre pensare al peggio? Beh, che c'è di strano? Mi preoccupo. Coraggio, mangia. Lui tacque. Sua madre era senza speranza. Gli ripeteva sempre le stesse cose e non faceva niente per cambiare. Sembrava quasi che nel reiterarsi delle parole, dei gesti, degli orari, delle esortazioni, costruisse un suo piccolo rifugio di certezze. Buon per lei. Portò il cucchiaio alle labbra. Soffiò per raffreddare la zuppa almeno un po'. Guarda come viene giù, riprese lei. Già. Hai studiato? Ancora. Quante volte ti ho detto di non usare quel tono? Sospirò. D'accordo, scusami, disse lui. Che materie hai a scuola domani? Marco ci pensò un attimo. Prime 2 ore, italiano. Avete compito? No. Poi? Un'ora di storia. Che bello! Che cosa state facendo? Marco provò a ricordare qualcosa dell'ultima lezione. Dalle nebbie della memoria gli arrivò un nome utile. Daniele Manin, disse. La Repubblica di San Marco. Caspita, è una cosa interessante, no? Lui annuì e deglutì altra zuppa. Era calda come l'inferno. Va mangiata bollente. È quello che sto facendo. Bene, disse Anna con un sorriso a fior di labbra. Pensi che andrà avanti tutta la notte? Domandò Marco, indicando con un cenno del capo la neve che cadeva copiosa. Credo di sì, per questo sono preoccupata. Ho acceso il camino così quando tuo padre arriverà troverà la sala calda. Hai fatto bene. Voleva rassicurarla. Sapeva che sua madre se lo aspettava e non intendeva toglierle anche quello. Nel frattempo terminò la zuppa. Ne vuoi ancora? Chiese lei. No, grazie. Era buona. Lei l'aveva appena toccata. Ti va se, aspettando papà, guardiamo insieme la televisione? D'accordo.

Incubo. La neve continuava a cadere. Sembrava che dal cielo piovessero cristalli d'argento. Marco se ne stava fuori a guardare. Ma non aveva freddo. Era incantato nel fissare quel bianco che annullava le linee, i profili, gli spigoli, avvolgendo tutto in un manto candido. Indossava i pantaloni neri con le tasche e gli scarponi del medesimo colore. Aveva la t-shirt di Disintegration dei Cure. Il volto di Robert Smith compariva azzurro pallido sul fondo nero, proprio come l'acqua di uno stagno. Le sue braccia chiare, quasi abbacinanti, contrastavano con il colore della maglietta almeno quanto le piume nere di un corvo imperiale che stava appollaiato sulla staccionata bianca di fronte a lui. L'uccello gracchiò e il suono riempì lo spazio intorno. C'era qualcosa di primordiale in quel verso, qualcosa che pareva raccontare una storia, antica come quella dell'uomo, e forse anche di più. Il corvo spiccò il volo. Marco lo seguì. Non si chiese perché. Forse, in cuor suo, sperava che lasciarsi condurre da quell'uccello lo avrebbe reso libero. Il corvo si librò in alto, poi volò in tondo nel cielo, quasi intendesse aspettarlo. E lui partì, e ben presto aveva lasciato la strada per inoltrarsi nel bosco. Seguiva un sentiero, ma fra le chiome degli abeti scorgeva l'uccello nero. Il corvo gracchiò ancora e continuò il suo volo. Marco non lo perdeva di vista.

0: Avete ascoltato un estratto da I Sette Corvi di Matteo Strucul, Newton Compton, 2025, letto da Graziano Sessolo.
1: Il vero mistero del mondo è il visibile, non l'invisibile. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Tutti gli uomini sbagliano, però dopo lo sbaglio non sarà né stolto né disgraziato l'uomo che, piombato in un guaio, rimedia e non s'ostina. Caparbietà significa stoltezza. Così interviene Tiresia nell'Antigone di Sofocle, ricordando con la sua dolce severità che non c'è esperienza che non lasci traccia nella definizione di ogni essere umano. L'indole tende a rifare gli stessi passi, spesso gli stessi errori, ma c'è una fede nelle scelte che può andare al di là di questo. Una donna nell'antica tragedia greca è l'emblema di questa fede, della perseveranza, della resistenza. Bentornati, questa è LDB e oggi parliamo di Antigone. Edipo si è accecato e ha lasciato Tebe. Il titolo di sovrano passa così provvisoriamente a Creonte, il fratello di Giocasta. Tuttavia, quando i due figli maschi di Edipo e Giocasta, Eteocle e Polinice, raggiungono l'età per regnare, si pone il problema di chi sarà il successivo re di Tebe, poiché i due sono entrambi decisi a diventare re. Si giunge a un compromesso, si sarebbero alternati sul trono un anno a testa. Il primo a diventare sovrano fu Eteocle, ma allo scadere del proprio anno si rifiutò di cedere il titolo al fratello, rompendo l'accordo. Polinice allora si reca ad Argo, dove regnava Adrasto, che accetta di allearsi con lui e muove il proprio esercito contro Tebe perché il trono fosse suo. La guerra si fa strumento di odio ed è destinata a generarne altro. Peraltro sui due fratelli grava una maledizione lanciata dal padre Edipo, poiché né Eteocle né Polinice si erano opposti all'esilio del padre da Tebe. Edipo aveva affermato che sarebbero stati destinati a darsi la morte l'un l'altro. I due temevano che la profezia si avverasse. Sul campo di battaglia Eteocle e Polinice sono uno di fronte all'altro, davanti alla settima porta di Tebe. E la profezia si avvera. I due fratelli si ammazzano vicendevolmente.

0: Al corpo di Eteocle furono tributati gli onori funebri di difensore della città in quanto unico sovrano riconosciuto, mentre il corpo di Polinice fu lasciato insepolto per ordine del re Creonte. Antigone si ribella all'ordine dello zio Creonte di tributare onori solo ad Eteocle e lasciare insepolto il corpo del fratello Polinice. Si ribella in nome delle leggi non scritte che difendono i diritti dei morti e invita la sorella Ismene a collaborare con lei alla sepoltura di Polinice. Ismene però si rifiuta per paura di andare contro la legge e Antigone le esprime tutto il suo disprezzo. Per due volte, da sola, ricopre di polvere il cadavere del fratello, contrariamente a quanto previsto dalla legge di Creonte, e per questo viene condannata a essere rinchiusa viva dentro una caverna. Prende così atto nella tragedia lo scontro verbale tra lei e Creonte, per il quale chi ha violato le leggi della polis deve essere punito, mentre, secondo Antigone, a prevalere devono essere leggi eterne, che contemplino sepoltura e onore per i morti indistintamente. Leggi umane. Emone, il figlio di Creonte ed Euridice, innamorato di Antigone, cerca di convincere il padre a modificare il suo decreto. E anche l'indovino Tiresia avverte Creonte che i presagi non gli sono favorevoli, ma il re è irremovibile. Qualcosa però mina la sicurezza di Creonte. Ha un'intuizione negativa, improvvisa e lampante. E dopo tempo finisce per accettare il consiglio degli anziani del coro che dà ordine di seppellire Polinice e di precipitarsi alla caverna per liberare Antigone. Ma è troppo tardi. La scena che si presenta davanti agli occhi del coro è terribile. La giovane Antigone si è uccisa e Demone con lei. Anche Euridice, appresa la notizia della morte del figlio, si uccide. Creonte resta solo a scontare le conseguenze della sua ostinazione. Tra Creonte e Antigone non c'è stata comprensione, non c'è stata empatia. E l'assenza di dialogo ha portato alla rovina dei rapporti. In senso lato il messaggio è chiaro. Non entrare nelle motivazioni dell'altro. Ignorare le sue sensazioni, le sue verità, spesso per inseguire verità comuni e considerate giuste solo perché apparentemente universali, falsamente universali, equivale alla distruzione dell'altro, alla guerra, che in greco è polemos, da cui la nostra parola polemica.
1: Un nemico non lo si ama, nemmeno da morto.
2: Non sono nata per condividere l'odio, ma l'amore.
0: Alla fine della tragedia, poi, Creonte non è l'unico colpevole. Colpevole è anche chi tace. Chi resta in silenzio di fronte alla legge ingiusta che Creonte difende, solo in quanto legge indiscussa. Colpevole è il silenzio di chi a Creonte non si oppone, né si assume le proprie responsabilità, come invece fa l'eroina di Sofocle. Ecco quindi spiegato l'eterno fascino di questa piccola giovane donna. Continuerà a rivivere ogni volta che potrà sfidare le imposizioni o l'indifferenza. Sempre sola, spettinata, armata di compassione e testarda, perché mossa dal sentire del proprio cuore. Quella di Antigone è una scelta solitaria, dall'energia potentissima, una scelta di contrasto, come rivela l'etimologia del suo nome. Generata contro, nata contro. Antigonos. Perché lei è in ascolto della propria verità, in un modo profondissimo, e non consente a nessuno di scalfire quella verità. La difende, a costo di andare contro le cose del mondo, date per assodate e non più discutibili. Antigone è sorella per eccellenza. Difende una verità che non è alla portata di tutti, perché i più seguono ciò che va fatto, ciò che va detto. Pochi ciò che va sentito, assecondato e in quanto tale legittimato. Chi è disposto ad ascoltare la propria verità e difenderla? Nella nona delle sue elegie duinesi, Rainer Maria Rilke scrive: «Qui e il tempo del dicibile. Qui, la sua patria. Parla e confessa. Sempre più vengono meno le cose, quelle da viversi, perché ciò che le butta per sostituirle è un fare alla cieca, un fare sotto croste che docilmente saltano appena che l'interno lavorio dà fuori e si pone altri limiti. Tra i magli resiste il nostro cuore, come resiste la lingua tra i denti, che resta, tuttavia, tutto malgrado, per lodare. Marguerite Yourcenar chiude così il suo meraviglioso racconto della storia di Antigone, contenuto nella raccolta Fuochi, pubblicata nel 1936. Così scrive di fronte al dolore del corpo morente di Antigone. Morente in nome della fratellanza, in nome dell'amore. I divinatori si inginocchiano con l'orecchio contro il suolo. Auscultano come dottori il petto della terra caduta in letargo. Il tempo riprende il suo corso al rumore dell'orologio di Dio. Il pendolo del mondo è il cuore di Antigone. Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
3: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.